Che roba è questa?

Ok, ciao. Mi sa che fra poco passerò alla musica sperimentale italiana degli anni 70, massacrandovi tutti.

bene, l'avete voluto voi. Siete fottuti adesso. Sarà un massacro.

aja mumpung. Ritrovo quello che so io. Morirete tutti.

0: mi ricordo se sono il balletto di bronzo o rovescio della medaglia, gruppi anni 70 italiani.
1: Ma sempre in quel CD?
0: No, un altro CD. Allucinanti comunque.
1: Ma perché non mettono il MP3? C'è questi fantastici giochi.
0: Ale che ce l'ho! 29 euro al supermercato.
1: Ah sì, non lo ricordo. Guarda, questa colazione.
0: Sì,
1: qua, ecco.
0: Sì.

0: ma vogliamo farla, vogliamo arrivare al punto di questa trasmissione?
1: Sì, chiudiamo.
2: Qual è il punto di questa trasmissione?
0: Il cortile di Piscio.
2: Che sarebbe?
0: Beh, ognuno ha la sua particolare concezione del cortile di Piscio.
2: Di
0: la corte del Piscio, in realtà, perché tutto viene dal furgoncino della corte di Eolo che mi ha superato.
2: Quando?
0: Prima, mentre venivo qua, sono stato superato dal furgoncino del ristorante La Corte di Eolo. Uh-huh. E io gli ho detto, la corte del Piscio. E sono venuto qua dicendo, tra me e me, la corte del Piscio. E quindi, la corte di Piscio poi diventa il cortile del Piscio.
2: Perché il cortile del Piscio?
0: Beh, è meglio la corte. Forse,
2: no? La corte e il cortile sono due cose differenti. Scusa.
0: Perché? La corte è un cortile, è grosso, la corte.
2: No, no.
0: No,
2: no, no, la corte è dove stavano
0: la corte del palazzo, sì, al re, sì, regina, esatto.
2: Però può anche essere identificato come
0: un cortile.
2: L'insieme dei cortigiani sono la corte, capito? No, come cortile no.
0: Perché no?
2: No. Non c'entra un cazzo.
0: Non c'entra un cazzo. Eppure mi suona
2: il cortile del Piscio, dai.
0: Eppure mi suona come la corte del Piscio, non un cortile.
2: Però è bello il cortile del Piscio. Il cortile del Piscio è il cortile dove si va a pisciare quando
0: esatto,
2: si è ragazzi.
0: Esatto. Anche quando non
2: anche
0: si è
2: quando
0: ragazzi,
2: non si è ragazzi.
0: Quando uno non ce la fa più.
2: Va nel cortile a pisciare.
0: Esatto. Sì, ma
2: ognuno di noi ha un cortile del Piscio.
0: Esatto.
2: Facciamoci raccontare i cortili del Piscio.
0: Ecco,
2: del
0: raccontate a noi i cortili del vostro Piscio. Ma questi maledetti poeti. Ma,
2: quando? Quando io avevo 16-17 anni, che ci ubriacavamo con le signe. Avevamo il cortile del Piscio con
0: le signe, traduci per chi non
2: le signe
0: capisce.
2: Ubriachi fradici. Siccome bevavamo un mare di birra, quando dovevamo andare a pisciare, avevamo il cortile del Piscio.
0: Era.
2: Vabbè, c'erano due, uno dietro il pub e l'altro salendo nel vetro dell'orologio qui. A Palazzolo. Cioè il cortile del Piscio, andavamo lì a pisciare.
0: Sempre
2: solo a pisciare.
0: Sì, sempre solo e costantemente
2: che
0: nel cortile.
2: Che poi perché che il pub aveva il bagno? Non si sa perché.
0: Non si sa, però.
2: Perché
0: tutti,
2: era bello e divertente.
0: Tutti l'hanno fatto di pisciare sempre nello stesso cortile. Sì, e quindi perché? Perché l'uomo ha questo comportamento sociale?
2: Ci sarà un perché.
0: Appunto, è quello che noi dobbiamo capire questa
2: l'abitudine,
0: sera.
2: L'abitudine forse.
0: Ma no, non è solo l'abitudine.
2: Il fatto di... Cioè, il proprio processo personale.
0: Tu dici, qui non mi va, ma lì è perfetto e ci andrò sempre.
2: Esatto.
0: Perché?
2: Ma forse perché ti sei
0: il cortile
2: sicuro,
0: del
2: sicuro
0: Piscio.
2: Di pisciare lì, perché nessuno ti guarda.
0: È un posto protetto. Però cortile
2: posto...
0: sono le finestre, la gente potrebbe affacciarsi per una secchiata di Piscio.
2: Forse perché è più buio, non lo so.
0: Perché ecco, la prerogativa del cortile del Piscio
2: deve
0: non deve essere molto illuminato.
2: Certo, non deve essere molto.
0: Quindi deve avere degli angoli scuri.
2: Poi deve essere in zone, diciamo, vecchie del paese.
0: Ah.
2: Con case disabitate attorno, possibilmente.
0: Addirittura?
2: Certo.
0: Ma dove erano queste case disabitate?
2: Nella zona dell'orologio.
0: Ma sai che veramente non me lo ricordo.
2: Ti ascoltiamo.
0: Questa canzone è bellissima.

insetto, o l'uno o l'altro? Balletto di bronzo? O il rovescio della medaglia? Non ho modo di saperlo.

0: ti posso commentare che finale del cazzo, cioè tipo che proprio non sapevano come chiudere sta cazzo di canzone e gli hanno messo una canzone distrutta nel finale. Però il titolo dell'album dovrebbe essere Sirio 2222 del 1970. Minchia, 36 anni fa, 35 anni fa.
1: Attenzione, sta per avere inizio il concerto del balletto di Verona.
0: Vabbè, vaffanculo. Questo è un live di merda.

0: Bu.
1: Pronto? Oh, ma qua non funziona un cazzo.

0: Ancora questo Windows in mezzo alle balle.
1: Oh Jesus, che dolore pazzesco. E zitto, imbecille.

continuo a non sapere cosa troverò. Vediamo un po' che cazzo c'è qua.

0: cazzo è sta roba?
1: Mo.
0: Ok,

0: ti è, siccome Shazam è un coglione, io adesso cambio musica, ti è.
1: Minchia, questi sono i CCCP.

basta, mai più. Io cerco violenza, ma non ne trovo.

cazzo è sta roba? Mo. Trovo musica inconcepibile.

0: just wanna say,
1: huh,
0: baby.
2: La malata di mente.
0: Before you go,

妈，就那会儿。

cause you made your bed the way you did. Thank you.

0: Lulu, porca Madonna. È arrivato Nico.
1: È impazzita.
0: Perché gli fa le veste, è contenta. Gli parla proprio.
2: Vieni, Bilù, vieni.
0: Bilù, hai visto chi c'è? Chi c'è? Chi c'è, piccola? Coniglio impazzito. Ti lucchia.
2: L'ho beccato.

0: this thing over.
1: Questa pazza che sta cantando è allucinante.
0: L'ho fatta!
1: Questa donna è allucinante.
0: Cos'è che hai fatto?

Perché sei tu? Quello è quando vado a fare.

Thank you.

Ma questa colomba la apriamo, che è Pasqua? È improvvisamente Pasqua! Apriamo la colomba!

Perché tu non hai bisogno di niente, perché non te ne fai niente. E ti ho detto che appena vuoi farti una sfida wireless, una rete wireless, non hai bisogno di ripetere da nessuna parte, vieni da me e te la faccio noi senza nessun problema. Ma non ne hai bisogno, io non te la voglio fare perché non ti serve, perché non ne hai bisogno, ma perché devi mettere le radiazioni in casa che non sai manco poi vicini, di una cosa che manco ti serve. Ma perché a fare questa cosa? Ma non ti serve, non ti serve, c'hai i cavi, cosa stai dando per lì? C'è giù che su, c'hai i quindi hai il letto da computer e ti stanno due palmi di mano, basta un cavo, nardo infinito, nardo piccolissimo, due volte, e la schede, quando prendi una bacia, due volte, non dici due volte, metti in cavo, a voi. Chi è a giocare l'oretto? Chi è a giocare l'oretto? Chi è un cavo? Abbiamo fatto noi tutti quanti.

0: Mandou, olha.
1: Até sim!

Thank you.

0: sta male di quello che dice, al suo vero si sta male di quello che dice, però forse è una verità, è un amico mio, è il castavale.
1: No. Cosa? Cosa leggi?
2: In pratica per chi scarica musica hanno messo una cosa, non c'è più
1: carico. Ah, è reato civile. Che cazzo è successo, Ram? Gridalo che c'è Sadness che ti ascolta.
3: Lo so, si blocca, non va avanti, non fai putto, non monta le condizioni, funziona la RAM, non funziona un cazzo, basta!
1: Ma che cosa, di cosa stai parlando?
3: Della RAM, merda.
0: Non ce la faccio più, ma io non ci combatto più, ho finito, basta, te lo giuro, ho finito, non ci combatto più, me ne sto fottendo, monti un altro PC, lo giuro.
4: Lo spenda già.
0: Sì, ho staccato tutto, me ne sto fottendo, te lo giuro. Basta.
1: Hai cessato di combattere ufficialmente con la RAM?
0: Ci rinuncio.
1: C'è Vampire che sta ridendo come un pazzo.
0: Basta.
1: Vampire, salvaci tu. Lui dice che la vincerà. Vampire.
0: Lui la vincerà sulla nostra sangue.
1: E lui verrà qui.
3: Ah, va benissimo, va bene. Ma ci combatte lui, però io non devo sapere niente.
1: Niente? Non vuoi neanche sapere se funziona?
3: Basta.
1: Eh?
3: E anzi, non me la dovrà neanche nominare. Quando verrà mi dovrà dire: ah, ma senti, dov'è quella cosa lì? E io gliela mostrerò, perché non ne voglio sapere, ma anche il nome. No,
1: con la testa girata gliela mostrerà.
3: Con la testa
1: così
3: girata.
1: Da quella parte c'è quella roba lì.
3: Esatto.
1: Allora copriamola con un telo a questo punto. Le cosiddette San Merda.
5: Alleluia.

0: 发疯狗似的，他说他是一个他的居民的，有他的工作人员，因为他的两
1: 个人住的
2: of the day.

Israel

Valet. Elle est dans le terrain.

0: così piace.
1: Ma che cazzo è? Ma muori, chiunque tu sia, muori. Vaffanculo.
2: Non te lo devi comprare la tua foglia, non te lo devi comprare. No, no, non ti
3: fai la scamba, lo fai, non ci sto.
2: Non ti serve.
1: Vabbè. Comunque è praticamente la fine.
0: Oh Gesù, Gesù.
1: Chiudiamo questa trasmissione con le stronzate.

Madonna santa. La preistoria. Non è che mi sento sta musica. Ho anche questa roba. Questo è un CD di merda anni 70, anni 80 anzi. E ci sono delle cose agghiaccianti.

Sergeant.

0: 是路人都能不能不带，至少路人能不能不能不带，
1: io mi astengo, mi astengo. Va bene, siamo giunti al punto della trasmissione in cui nessuno di noi ha più un cazzo da dire.
2: Tranne che
1: appunto san merda. Ram, vieni e intrattienci prima della fine di questa prepotente trasmissione in cui...
3: Asbesto, andiamo via.
1: Andiamo via, bene, grazie, arrivederci. Abbiamo appena deciso di concludere.
2: Ma dobbiamo aprire la colomba prima.
3: Poi a microfoni spenti.
1: Io aprirei sta cazzo di colomba. Porco Dio, il CD.
2: Ma ci voleva, come il pane.
1: Ci voleva, guarda.
3: Senti,
1: Cristo sapone.
3: Senti, basta.
1: No, ma io ormai sono curioso di sapere. Ho qua dei CD, non so che cazzo c'è dentro. A questo punto, vediamo.
3: Andiamo a casa, dai.
1: Ma basta, piantala, frocio. Questo CD si intitola True Nepal MP3.

Ok, sono definitivamente i Beatles.

0: Oh, mettiamo la checkpoint, dai!
1: Domani ci metto la checkpoint a casa tua.
0: Eh?
1: Sai che spettacolo che c'è la linea d'estate nel giardino e navigare?
0: Maria! Maria santissima!
1: No?
0: Sì!
1: No! Cioè!
0: Installazione gratuita!
1: Cioè, quando si mette lì e ce l'abbiamo, navighiamo dalla linea!
0: Maria santissima! Dio, Dio, no! Sì. Ma io mi cucco dalla villa, dalla paglia mi cucco, dalla paglia mi cucco.
1: Ma io mi cucco dalla villa. Sì, sì,
2: lo facciamo. Io non ci avevo pensato a questa cosa.
0: Sì, a casa di Peppe ci vuole una cintura. E me ne sforza. Prima, tre ore a dirgli, ma che cazzo di serve la checkpoint?
3: No, è potentissimo.
1: Ma che potentissimo, c'è una checkpoint potentissimo.
2: Ci vuole una checkpoint potentissima.
3: Vai, forza.
0: Vero?
3: Domanda, signor Mario, una checkpoint.
0: Oh! Vediamo quanto costa la checkpoint.
3: Non c'è una cosa.
0: Se no te lo devi prendere su eBay. Però ci vuole un'antenna di quelle potentissime che metti pure fuori.
2: Perché no, deve stare fuori la checkpoint, se no lui come prende sotto?
0: No, lui lo riserve per sotto. Hai capito? Lui riserve dalla scrivania sua al letto suo.
3: No, anche se la posso
0: deve fare fuori. È meglio. Comunque sì, prende meglio dalla scrivania al letto tuo se lo metti fuori. Con l'antenna rivolta verso la villa. Si prende meglio.
3: Forza, facciamo.

0: Sì?
1: Se noi vogliamo farci spoglio normale, poi tu potresti fare una modifica per l'antenna?
0: Certo.
1: Benissimo, vero?
0: Sì, sì.
1: Quello della delinghi ti viene bene. Io ce la faccio
0: contenta. A chi?
1: A uno se ne fai.
0: Se vuoi.
1: Perché costa di listino 93 euro. Su eBay 45,50.
0: Euro? Un po' troppo.
1: Sì, beh, 54 megabit.
0: Ah, 54.
1: Dato che la distanza

0: Siamo la palomba.
1: È un po' l'urto di grasso del furgone, ma vabbè. No, adesso ah, questi cantanti che hanno di pastiglie valda per la gola.
0: Mi ha rimato un po' di volte.
1: Sì, pure la modifica è diventato cacciavite piatto adesso.

0: Attendure.
1: E allora? Ah, che bella musica riposante. Che macellazione.

0: ecco, è interessante quando trovo in vendita su eBay un amplificatore per macchina 4 canali da 5000 watt a 139 euro. Eppure si trovano 5000, che poi saranno 500, 400, toh. Per me anche 100 andrebbero già bene. Non lo so, marca Lapons.
1: Lo stem della Sony.
0: No. Ah, ecco, RMS 500 watt. Mica, ma 500 watt sono...
1: Ma ogni canale?
0: Secondo me no.
1: Secondo me neanche. Quanti canali?
0: 4 canali. Quindi male che va, sono 100 watt a canale. Cioè 100 watt a canale. Minchia, 100 watt a canale sono una bestia. Oh, ho 100 watt RMS io sul mio a casa e tremano i muri.
1: Tutto a casa.
0: RMS?
1: Ma le casse di casa
0: misurati.
1: Sono progettate.
0: Sì, le casse di casa le ho fatte io.
1: Bravo.
0: L'amplificatore l'ho fatto io.
1: Vedi?
0: Infatti se monto l'impianto nel furgone vorrei fare le casse io nel furgone.
1: Tu devi fare le casse.
0: Proprio le casse di legno in qualche modo. E poi vorrei fare l'impianto a 8 ohm anziché a 4. Lì si sentirebbe uno spettacolo.
1: E poi lo presentiamo alla Fiera Bologna.
0: La Fiera Bologna? Perché?
1: Per l'audio.
0: Ah, potrebbe essere interessante.
1: No, che le macchine sono lucide, poi noi andiamo con un furgone così.
0: Tutto scassato, con un impianto da 18.000 watt.
1: Eh?
0: Con un impianto da 18.000, gli montiamo gli altoparlanti tipo gli ACM400 delle RCF, che sono così. Tipo 500 watt tengono. E poi parcheggiamo con un pezzo, alziamo il volume e parcheggiamo.
1: Con
0: veramente si trovano amplificatori a un cazzo qui. E che gli altoparlanti dovrei procurare.
1: Wow.
0: E datemene un pezzo. Bastardi. Perché il problema è che nel furgone non si sente un cazzo se metto un impianto normale.

0: sapere quando vuoi invece venire qua, un corretto di collegamento per me è
1: Gesù Cristo schifoso. Ti avete detto quelle domeniche. Tra te e cosa?
0: E Armando.
1: Non capisco.
0: Tra i nostri cervelli, così.
1: Ah! Tu mettiglielo nel culo. Poi vedi che tutto funziona.
2: Che
0: vuoi? Ce l'ha fatto, ah, minchia, mamma, porca miseria.
2: E tu devi capire una cosa.
0: No, devi capire una cosa. È passione, quando uno è passione.
2: No, quando uno è concentrato su una cosa, che sta facendo.
1: Palle, palle!
2: Ma ogni tanto quando il mio ogni tanto non quando lo vuoi tu l'intanto tuo ora per esempio
0: lo sto facendo
2: mai. No, perché prima l'abbiamo fatto le guardate di guardare poi devo tornare, lo rifarò, capisci?
0: Non insopportabile, però ci sono.
1: È vero, è la realtà.
2: Io adesso mi sto distogliendo io di mia spontaneità. Ed è vero, però tu sei immediato.
0: Ma vuoi il mio distacco?
1: Tu invece di pezzi in merda! Pezzi in merda!
3: Pezzi in merda! In destra di minchia! Destra di minchia!
2: Stai scrivendo ancora!
1: Basta!

0: probabilmente fa qualcuno.
1: Certo.
0: Metti la sedia e la picchi fuori, proprio sulla più parte.
1: Come andrebbe su?
0: Certo.
1: Non ci arriva
0: la pelle. Come no? Dalla finestra? Vuoi che ti scorreggio in faccia e poi capirai come è arrivato?
1: Ma io voglio prendere tutta la villa!
0: Il problema della villa sono gli alberi.
1: Allora, il viale sotto lo copriamo tutto, senza perché lì no. Se tu ti senti a fare la
0: portata... Finestra sua è sul viale o sulla traversa?
1: Allora, ti spiego.
0: Cioè, qua c'è il viale... Dove c'è?
2: Allora, cioè, prende l'officina sua.
0: Sopra c'è la finestra.
2: Qui c'è il viale... con le panchine e gli altri si mettono le coppiette a fossere. Qui c'è il balcone su.
0: Ah,
2: a questo livello.
0: Cioè, qui da qua c'è il balcone e lì c'hai le coppiette che scopano. Ok. E c'è anche una bella webcam allora. Con i controlli da remoto.
2: Esatto.
0: Lo mettiamo fuori. Che ci vuole?
1: Che aspettate? Testate?
0: No, testate. Domani.
1: No, testate noi usciremo dalla vita. Quest'estate noi ci connetteremo dalla vita.
3: Ma dopo un centro non riesci?
1: Non lo so, è probabile. Però vediamo.
0: Guarda, dipende da ciò che poi prendiamo. Anzi, che prendi. Vuoi stare attento alle spese di spedizione?
3: Non
0: a te basta che sia solo a ci spogli, te lascia quello che faccio pure altri, switch, queste cose qua, non serve nulla.
1: Di link o l'insis,
0: fine. Solo
1: schemate
0: qua.
1: Di link,
0: se lo faccio in 8 a buon prezzo, quindi ha

0: cazzo, finalmente hanno fatto, oddio, finalmente mi sono accorto che esistono le autoradio che leggono i DVD.
1: Sei accorto tu?
0: Sì. Minchia, posso metterci dentro 4 giga di MP3?
1: Sì, ma forse...
0: ma che? $80 qua su eBay.

Ma c'hanno l'uscita per il video pure. Ma cose da pazzi. Ma è incivile. No, questo è incivile, basta. Io mi licenzio. Cioè, scusa, mi compro questo al posto del lettore di DVD. Costa meno. C'è pure la radio.

Quel pig di Gesù. Too many matches aside.

alza. Ma che cazzo è?

0: Hostia, fotónico.
1: Aquí no me falta.
2: No está ni lento.

0: calling out that.
1: Mi chiedi, stai confondendo con 2000 cose, ti devi comprare un access point, fine, normale, non devi andare a stupulare qualcosa che non ti serve un cazzo.
0: No, sono access point.
1: Ma normale, solamente access point.
0: Access point.
1: Allora?
0: Standard. Oh.

0: devo far vedere questa pistola.
1: Me ne fotto.
0: Ma vuoi la linea tua alla villa?
2: Yes, sì, sì.
3: Ormai è
2: Germania.

0: detto, non ha detto Gabriele Nico, non ha detto.
1: È un cazzo!
0: E poi ti va fuori la fattura.
1: Ha fatto la fare per noi. È emerso, non c'è sponi.
2: Non può fatturare, lo fatturo io, si può fatturare io.
3: Fatta la scarica nel culo, Armando.
1: Che devo fare la fattura per scaricarlo? Io l'ho comprato.
4: Poi
1: lo compro e me lo scarico.
4: E fare una fattura per
1: scaricarlo. Cosa devo... Ma perché devo fare questa fattura per scaricarlo? Per averlo venduto?
4: Certo.
1: E non l'ho venduto, ce l'ho allo studio. Lo uso per lo studio, ce l'abbiamo un uguale con altre cose.
4: Che cazzo ne frega?
1: Che senta a fare questione in accessori? Se vengo in città della scuola lì, eccolo qui, uguale, preciso.

Not yourself.

Lo sto per andare anch'io.

0: Villa, villa, villa.
1: Assolutamente.

0: Ano. Signori? E la fine.
1: Fini colpo col paccio. C'è una stazione di colore. Se vediamo.
0: Minchia, mi vuoi morto?

0: Sai che è una batteria che funziona male?
1: Sì.
0: Non tiene carica. Vado a cambiarla.
1: La posso curare uno?
0: Certo. Minchia. Usata? Perché no?
1: Tu ci vai d'accordo con l'usata, non mi sbaglio.
0: Sì, sì, sì. Oggi abbiamo cambiato la cuffia, le semiasse.
1: Quella che ti ho detto io, via.
0: Anteriore destro. Avevo preso le universali, ma non andavano bene. Poi sono stato da Colosa e mi ho trovato il ricambio originale. In un giorno, oggi sono arrivato e abbiamo montato uno. Tutto bella riempito di grasso con la siringa.
1: Perché con la siringa?
0: Nel giunto mocinetto. Perché abbiamo riempito tutta la cuffia di grasso.
1: Perché con la siringa?
0: Perché da una parte l'abbiamo chiusa.
1: E dall'altra si ci mette di grasso.
0: E dall'altra, che dalla parte piccola.
1: Ah, ecco, ma non che hai fatto un buco, no?
0: No, senza buco. Va dentro, non lo so.
1: Buono.
0: Minchia, ma ha una struttura allucinante sto furgone.
1: È peccato però che l'hanno trascurato tantissimo.
0: Infatti sto seriamente pensando di metterci la mano, metterci mani bene, non dico con un carrozziere perché mi scippa la testa, però vedere un po' come fare.
1: Ma ci sei andato a fare la revisione?
0: No, non ancora. Primo maggio, cioè, 2 maggio.
1: Ma ci vuole.
0: Fino a maggio.
1: Sono andati circonvigliati. No, adesso non fare il
0: caso. Non credo, ormai è sistemato. Ho chiuso il buco, hai visto? Dipinto tutto quanto. Perfetto.
1: Tu lo sei ceduto un po' stesso. E ti mando io. E ci ho parlato.
0: Beh, ma ci eravamo stati con Armando.
1: Però tu. Io ci ho parlato, vedi?
0: Non si è ricordato di me. Ha capito che sono io perché. Hai parlato con il figlio o il padre?
1: Il padre.
0: Minchia, hai parlato col padre. Il
1: padre è il ragazzo dell'Aurora.
0: Certo, riuscissi a tirare su quel bollo che c'è grosso.
1: Sai come potresti fare?
0: Ma? No.
1: Il modo c'è. Devi fare 2 buchi. Oppure un buco solamente. Ho una rondella bella grande dall'altra parte e un dado. Un bullone e una catena. La catena la leghi in un albero o un muro. Vai in avanti col furgone e lo tiri. Così fanno. I carrozzieri, lo sai come fanno? Fanno un buco. Ci mettono il bullone, un gancio. E poi loro hanno una cosa ad olio che tira.
0: Se riesci bucando la carrozzeria.
1: Sì. Loro fanno così, perché se la parte interna è scatolata, fanno così loro.
0: Beh, questo lo possiamo fare pure da Turi.
1: Certo lo può fare anche da Turi. Magari tu lo sai fare, che ci si dia a Turi.
0: Ma? Interessante sistema. Mm-hmm.

0: ciao bello. Un 80-90% a per no? Più è meglio è, no? No, vabbè, vedi un po', non lo so. Quello che c'è da fare comunque lo fa. Lo so. Mi sembra che non tenga la carica proprio. Cioè si scarica presto. Questo non ho provato.
1: Stai spaccando le batterie?
0: Beh, io stacco sempre quando
1: E si scarica.

0: È la fine di Radio Cybernet. Arrivederci.
1: Forse non tutti sanno che buoi e cavalli ascoltano musica classica.
2: Audiophone, azienda leader nell'alta fedeltà, vi propone una vasta gamma di impianti stereofonici per mattatoi. Audiophone, musica nuova per animali, fino all'ultimo respiro.

0: Charlie.
1: Oddio.
2: Allora, intanto

Radioactive.invidia.net. E moglie li fottiamo noi questi server, posta sul canale. Su morte del primogenito devi entrare. Ok, yes.

0: Comunque, allora praticamente noi iniziamo senza sigla.
1: Questo è un no?
0: Ma quale? Io ho messo al faccio.
2: Oh.

0: for the delay. It's a little bit difficult when you have to run all this stuff off generators. Trying to make sure everything's going to work under World War I conditions. Well, we just hope that the union gets what they're after or what's coming to them, however you see it.
1: Vabbè, diciamo un po'. Allora, è successo che questo testa di cazzo.
2: Diciamo in questa chat.
1: Quale chat?
2: Questo sito.
3: Ah, Radio Active. Sostieni i server autogestiti.
1: Boh. Comunque, succede che sto testa di cazzo che viene dall'indirizzo IP 83.103.96.231 SM9
2: dopo.
1: No, dove sta?
3: Digli un po', a testa de cazzo!
2: No, passare un po' queste cose.

0: dove sta questa? Siamo in diretta, puoi spiegare?
1: Ah, vabbè, io sono su una chat virtuale qua di questo sito,
0: che è
1: radioattivo.invidia.net.
0: Invidia?
1: Invidia.net. C'è chat. Aspetta, che vuoi fare?
0: Però è strano, ci sono su radioautistici.org.
1: Irt.invidia.net.
0: Ah, sta su
1: Irt? Radio, sì. Radio
0: Attivo. Canale barra J, canale radio active, o active. Aspetta, aspetta, forse non c'entra un cazzo. Ma ha lo stesso IP?

fase allora non c'entra un cazzo. Perché mi dicono c'è rumore? Io adesso mi metto le cuffie e voglio vedere come mi si sente. Perché questa si sente una specie di fuscio, ma non ci posso fare un cazzo. Il connettore del microfono è un po' una merda. Adesso vediamo. Forse posso sistemarlo. Porco Dio! Che cazzo è? Ah, stava 2,20.

0: c'è la 220 che fa un bordello della Madonna. E non capisco perché. Porco Dio, cioè, oggi succedono proprio tutte, eh? Pazzesco! Prova un po' a spegnere la stufa.
1: Addirittura.
0: Che
1: cazzo ne so. Dal freddo.
0: Da qui, dall'interruttore suo.
1: No, no,

0: allora c'è qualcosa che fa rumore. Può essere il tuo computer?
1: È probabile. Mm.
0: Che genera
1: lo puoi staccare,
0: un ronzio così potente?
1: Se lo stiamo staccando, non sta la macchina.
0: Porco Dio. Sì, non si sente fruscio. Ecco, in questo modo io ho eliminato il fruscio, però sto andando con la batteria. Non so quanto tempo potrò stare. Al limite poi cambio batteria, va bene. E allora niente, strimmo da batteria.
1: L'ho attacco da un'altra parte, no? Ci arrivo a quella?
0: Come?
1: Ci arrivi a quella?
0: È che comunque poco prima... Poco prima di iniziare la trasmissione è successo questo. E cioè un Luther Blissett è entrato da quell'IP. Dopodiché, com'era il Bash History?
1: SSH di varie...
0: E sto Luther ha provato a fare SSH
1: di SM9 su
0: SM9 at HH. Stavamo facendo 1 più 1 uguale 2.
1: No, abbiamo fatto 1
0: più 1 uguale 2. Anzi, lo abbiamo fatto. Ora devo modificare la pagina su Papuasia comunque. Certo, se ci fosse la tab completino su questa porco dio di macchina.

Allora. Vabbè, qualcosa mi dice che useremo sempre questa macchina per streamare. Ecco. Aggiorno le pagine.

0: pillem un poc. Diventa radio.dine.org 8000 RC BMP3.
1: Allora,
0: che c'è? Allora, leggiamo, cosa devo leggere?

0: tutta la vita.
1: Per tutta la vita.
0: Per sempre. Forever per sempre.
1: Comunque buon ascolto a tutti. Questa è Radio Cybernet che trasmette dagli studi di Palazzola Crede, dal Poetria Club. E forse è anche il caso di cominciare a tenere questo cazzo di microfono in mano. Io non capisco tutto questo fruscio che abbiamo avuto dovuto alla corrente alternata. Comunque verificheremo.
2: Io direi di attaccarti a quell'altro cazzo di là, se ci arrivi.
1: Quale cazzo di là?
3: Quello.
1: Ma alla fine sarà la stessa cosa, cioè.
2: Va bene, cominciamo col dire che Dio ce l'ha messa nel culo.
1: E beh, abbiamo cercato di iniziare la trasmissione, ma qualcuno a quanto pare ci ha addossato la macchina su papuasia.org e noi abbiamo avuto dei sospetti che abbiamo esternato, a quanto pare non lo so. E, comunque in studio asbesto
2: e Ram
1: contaminato con la febbre. Vabbè dai, è una febbre
0: passeggera,
1: una minchiata,
0: qualche decimo.
1: Avremmo voluto iniziare con molta più violenza, ma la violenza l'abbiamo subita.
0: No, possiamo metterla la violenza volendo.
1: Sì, però capisci che non è più la stessa cosa a questo punto. Vediamo se riesco a... fare in modo di sentirmi... Ecco, allora se io schiaccio qua... Ecco...
2: Io porco, anche io ho la febbre, dice Petunia.
1: Ho messo un po' di violenza.
2: Non la sento.
1: La sento solo io.

0: dai, ma passo alla violenza e direi che possiamo cominciare a sparare le cazzate che dobbiamo sparare.
1: E più che altro il problema, aspetta che mi sloggo dalle 2000 macchine qua.
0: Sì.
1: Allora, il problema è che fondamentalmente non sappiamo che cazzo dire.
0: Esatto.
1: E quindi qualcosa inventeremo e...
0: Oddio!
1: Più che altro ti casca il membro.
0: Oh, maledetti poeti, maledetti! Qual è il motivo di questa maledizione?
1: Troie, questa è... Troie, la prima cosa che leggo è troie!
0: Troie!
1: È giusto dire!
0: Troie, ma perché?
1: Troie!
0: Dove? Dove?
1: Sul canale, quasi.
0: Sul canale.
1: Sbalo. C'è Cresce che dice troie!
0: Ah, ma io non so... Ah, troie!
1: Ma tanto tempo fa ha detto troie.
0: Sì. E allora...
1: Vabbè, il significato di questa...
0: Cazzata.
1: Questa cazzata è fondamentalmente ricominciare le trasmissioni, principalmente.
0: Esatto.
1: Ricominciare a far vivere Radio Cybernet, che è stata un po' morta per un periodo, e sparare, continuare a sparare cazzate. Maledetti poeti, perché vorremmo cercare di introdurre un concetto poetico a tutta questa struttura.
0: Ovviamente deridere, senza riuscirci.
1: Esatto, deridere anche
0: prendere
1: molta
0: per il
1: gente.
0: Culo i poeti e chi li legge.
1: Ah, cambiamo tutti i topic di questo mondo, però.
0: Ma sì, dai, facciamolo. Lo fai tu? Vabbè, io l'ho fatto adesso.
1: Ok. Oh, va bene.
0: Va bene. Oh, adesso dobbiamo quagliare, però, perché non è che possiamo... Abbiamo 10 ascoltatori che fra poco si romperanno il cazzo. Io vedo che hai portato una quantità di libri.
1: Sì, vabbè, no.
0: Ma io ti volevo proporre, come prima ti dicevo, di fare una storia della poesia. A partire dal Big Bang.
1: Questa cosa è assurda e improponibile.
0: Esatto.
1: Questa cosa non si può fare. La storia della poesia a partire dal Big Bang. Vabbè, il Big Bang è già il primo verso poetico, possiamo definirlo. Quindi nasce tutto da lì. Dal creare oggetti, anche perché fondamentalmente... Aspetta, che questa cosa è vera. Ci siamo trovati per le mani ultimamente questo libro.
0: Tra le palle,
1: questo libro che è facile come respirare.
0: Che abbiamo ordinato gratis da un sito che non mi ricordo. C'è cioè una fiera del libro, 365 giorni in fiera, qualcosa del genere. E io ho ordinato questo libro gratis. E mi è arrivato gratis col corriere.
1: Ed è bello, voglio dire.
0: È costato un cazzo, cioè è gratis, giustamente è costato un cazzo.
1: Parla di Williams.
0: Di Williams, Carlos Williams.
1: Esatto. E c'è una frase bellissima che Ginsberg in questo libro ripete molte volte, che dice: nessuna idea se non nelle cose. Quindi fondamentalmente
0: il pratico,
1: il Big Bang,
0: il metterci le mani,
1: il Big Bang che ha creato le cose, è fondamentalmente il primo verso. La prima movenza, diciamo così, questo fa faccio strano.
0: No, sto pensando, ma che cazzo staranno dicendo i nostri ascoltatori che si stanno rompendo le palle? Però noi continuiamo.
1: E continuiamo. E questa cosa del nessuna idea se non nelle cose è fondamentale per capire il concetto della poesia, chiamiamola moderna e contemporanea, anche se in effetti non lo è, perché è un'idea che nasce già dai primi degli anni 30. Però è il non farsi menate, insomma, sulla poesia, non farsi le sdolcinate, le sgocciolate amorose.
0: Che ancora oggi si
1: legge. Che ancora oggi si legge.
0: Abbiamo trovato un libro. Io ho trovato della spazzatura.
1: No, ma è uomo questo, io pensavo fosse donna.
0: Mamma
1: no,
0: mia.
1: Di un certo Bernardo. Ah, è tuo sto libro?
0: Ne ho trovate alcune copie nella
1: Bernardo
0: spazzatura.
1: Bernardo Tuzzolino, che penso sia ancora vivo.
0: Le bellezze del creato.
1: Le bellezze del creato.
0: Come si
1: allora
0: intitola?
1: Le bellezze del
0: creato.
1: Bellezza del creato.
0: E io mi domando allora, quanto avrà speso lui per farsi pubblicare.
1: No, io mi domando
0: roba.
1: Chi l'ha letto. Cioè, c'è una poesia che si chiama Momento e lui disegna sul foglio una croce. Penso sia la zita di cui è innamorato, non lo so, Marinella lo scrive in verticale, in orizzontale scrive Fabiolino.
0: Sembra una croce ed è una croce di morte.
1: Io l'avrei invertita, rovesciandola.
0: Beh, senti che ci cade la
1: croce. Ho il libro.
0: Non me ne fotte un cazzo, guarda.
1: Ma e poi continua col nome dei miei figli. Sì, della mia regia. È probabile.
0: Io ce ne ho alcune copie.
1: Col nome dei miei figli ho formato una croce. Ah, il nome dei suoi figli! Che bello, che bravo! Ho formato una croce. La incido qui nel cuore per portarla con me. Lui. E Bernardo Tuzzolino, a quanto pare, è un poeta contemporaneo italiano. Questa è la nostra poesia italiana.
0: Vedi un po' se ci sono delle note su.
1: E io direi, c'è
0: su
1: gente.
0: Questo personaggio.
1: Chi l'ha pubblicata questa? Stampato in Palermo, marzo 2000. Non c'è la casa editrice, penso si sia autoprodotto. Ah, leggi questa casa editrice.
0: Artenoide? Che cazzo è un artenoide?
1: Va sulla E l'accento?
0: Artenoide? Non lo so, io...
1: Boh, vabbè, comunque, questa casa editrice pubblica una cosa del genere.
0: Vabbè, pubblica a pagamento. Stampato a...
1: Pubblica a pagamento.
0: Stampato in Palermo, marzo 2000.
1: Ora voglio dire, abbiamo una marea di poeti contemporanei
0: una
1: italiani che fanno...
0: pregiata, tra l'altro, eh?
1: Pregiata,
0: ovvio. Foto di Stefano De Luca, wow!
1: E abbiamo... Ne leggiamo un'altra di questo Bernardo Tuzzolino per vomitare ancora? Eternità! Quanto sei grande, Dio! Nei modi più impensati, tu penetri nei cuori, illumini le menti. Se seguirò con zelo le tue vie, se sarò più vicino ad ogni mio fratello, se in ognuno vedrò me stesso e il volto tuo, scritto maiuscolo, certamente tu, clemente padre, eleverai per sempre alla tua gloria l'anima mia.
0: Ti giuro che non ti ho ascoltato, ma mi sono
1: arrivato. È uguale. Qui in queste poesie non c'è il concetto. Ah, lui dedica queste cose ai miei figli Marina e Fabio, perché ricordino sempre che la vita è ben poca cosa se non è sostenuta dalla fede. E questo è l'importante. La vita è ben poca cosa se non è sostenuta dalla fede.
0: Qui ti commentano tutti quanto sei grande, Dio.
1: Basta con l'odio, il sangue e la morte. E qui mi viene in mente una poesia di
0: Baudelaire.
1: No, di Rimbaud.
0: Rimbaud, vorrei Rimbaud, dire. Vabbè, attenzione, Rimbaud, perché Rimbaud. I francesi di merda.
1: Rimbaud, no?
0: Si chiama.
1: Ok.
0: Ecco.
1: Lui, allora, questo
0: lo pronunciamo come l'Italia vuole che fascistamente si pronuncino i nomi francesi.
1: E come si pronuncia?
0: Fascisti.
1: Allora si pronuncia Rimbaud. Arthur Rimbaud.
0: Esatto. Paul Verlaine.
1: Verlaine. Allen Ginsberg.
0: Beh, che c'entra, gli americani.
1: Ah, americani, francesi, solo per i francesi. Allora anche Artaud,
0: infatti.
1: Ok, stavo dicendo, c'è una poesia di Rimbaud.
0: Ecco.
1: Lui dice ancora con l'odio, il sangue e la morte. Mentre Bernardo Tuzzolino, nel 2000, a sto punto dice basta con l'odio, il sangue e la morte. E in queste poesie mancano le cose.
0: Ci manca tutto?
1: Mancano le cose. Ci sono le idee, ma sono idee non nelle cose.
0: Sono versi, sono dei versi. No,
1: no? Non sono versi questi.
0: Vabbè, è l'Italia 90, da notare, una poesia su sui mondiali di calcio. Se vuoi ti passo l'accendino. Ram sta facendo una faccia che sta tra il patetico e il disgustato.
1: Questo ha scritto una poesia, ma Italia 90 è 90 inteso come anni, credo.
0: No, inteso come mondiale di calcio di Italia 90.
1: La leggiamo?
0: No, ti prego, no. Non leggere. Non fare del male agli ascoltatori.
1: Allora, io dico solo come finisce. Egli è il nostro Schillaci,
0: no.
1: Il sovrano Totò. Ringraziamolo tutti. Oh mio Dio, questo ha scritto una raccolta dove intreccia cattolicesimo e calcio.
0: Questo è
1: la fede, riguarda la fede nel calcio.
0: Se vuoi.
1: Ma non lo so, non lo posso criticare questo libro. Gettiamolo via!
0: Se vuoi, qua c'è l'accendino.
1: No, no, non lo bruciamo. Invece passiamo a una bella frase. Ma
0: no, dai, non cominciamo a parlare di poeti perché
1: no,
0: poi.
1: No, ok.
0: Cioè, anche perché l'idea di questa trasmissione è che ogni trasmissione dovevamo concentrarci
1: su un solo
0: poeta. Prendere per il culo un poeta.
1: Ma questa è la prima trasmissione. Diamo l'idea. No, noi praticamente stiamo cercando di comporre la trasmissione adesso. Adesso. Perché noi abbiamo parlato completamente. Quindi questa è stata la prima puntata, facciamo capire più o meno cosa saranno le altre, così non si collegherà più nessuno.
0: Uno mi chiama in chat e mi scrive bionda e io negro. Beato chi ti sfonda, mi dice. Beato chi te se incula. Atrocio. Ecco la poesia che preferisco.
1: Eccola.
0: Perciò, allora, stavamo dicendo che stiamo cercando di renderci conto come possiamo fare le prossime trasmissioni. O come non potremo mai più farle le prossime trasmissioni.
1: Ah, ci chiedono un...
0: Bah. Vabbè, ovviamente se avete delle domande noi vi risponderemo. Cosa ci chiedono?
1: Ci chiedono di salutare un grande poeta, effettivamente.
0: Cioè?
1: Ci chiedono di salutare Enea.
0: Salutiamo
1: Enea.
0: Enea, ciao Enea.
1: Perché mi hai fatto spegnere la stufa? Riaccendiamo la stufa.
0: Ma la stufa probabilmente c'è il termostato. Guarda, ti è partito il tasto della tastiera.
1: Questo è hologram. Ti sistemi i tasti che poi partono.
0: Beh, ma cazzo.
1: Va bene, il delirio e la febbre.
0: Io mi sto sentendo sulle cuffie. C'è questo cazzo di rumore di fondo che non capisco. Ci deve essere qualcosa che dà estremamente fastidio. Non capisco cos'è.
1: Continuiamo a parlare di questo Tozzolino.
0: Perché?
1: Di questo Bernardo Tozzolino.
0: Io volevo cercare il nome di questo poeta su Google. Come si chiama?
1: Bernardo Tozzolino. Guarda, cerchiamo. Che questa è assurda, questa cosa della croce qua.
0: Allora, non spunta assolutamente niente. Vediamo con le virgolette, magari spuntano diversi Tozzolino e diversi Bernardo. Niente. Vediamo sui gruppi, magari qualche gruppo di discussione su di lui.
1: Sì.
0: Niente. Uno sconosciuto che ha comunque deciso di pubblicare queste sue... Però, cazzo, cioè, tu scrivi delle cose, le senti e le fai pubblicare. Cosa c'è di male?
1: La vergogna. Dovrebbero vergognarsi. Tu dici... Cristo Dio. No, vabbè, sì, alla fine... Ok, bussa, ma arriva gente.
0: E lui, io ti squarto.
1: Sì, no, alla fine è anche giusto, stiamo esagerando pure. Magari è anche un bravissimo cristiano.
0: Telefono, gente che bussa, ma vaffanculo. Oh, è arrivato uno dei mostri. Sì, pronto. Ciao, te lo passo, Arrivo. Per te.
1: Pronto.
0: Vabbè, io lascio un po' di musica in sottofondo. Siamo in diretta, sì. Puoi anche parlare se vuoi. Ciao. Potete anche parlare? La trasmissione è un delirio, non è...
2: Buonasera a te, allora.
3: Coca-Cola?
2: Sì, Coca-Cola è...
0: Hai portato cibo e bevande?
2: Sì.
0: Sennheiser, sì.
2: Ottimo.
0: Conosci? Una
2: delle migliori.
0: Sì.
2: È per il DJ quella.
0: Ma non lo so.
2: Sì.
0: Comunque sono fantastiche queste cuffie.
2: Negli anni 80 le costano 160.000 lire.
0: E lui, c'è bisogno di essere così spaventata? Coniglio impazzito. Va bene, comunque, mi suggeriscono di cambiare versione di Ice Class su Papuasi, cosa che faremo. E lui, buona. No, c'ha paura, è così.
1: Allora, dicevamo?
0: Dicevamo qua, tu mi hai detto che dovrebbero vergognarsi guardando...
1: No, vabbè, adesso stiamo esagerando un po', non è la questione di vergognarsi, il fatto è che...
0: Grazie Peppe. Peppe Serravalle è con noi.
1: Io capisco il fatto di sentire...
0: Vuoi mi fare qualcosa su chi ci ascolta?
2: No. Perché?
0: No, non lo so, qui c'è il microfono, comunque prende tutto.
2: Quindi.
0: Ah, stiamo bevendo succo di globalizzazione.
3: Mi richiedono musica.
0: Ma beh, musica, la musica la state sentendo in sottofondo. Posso mettere il microfono un po' vicino alle casse per il momento?
3: Sì, sì, sì. Sì, penso sia opportuno.
0: Così facciamo un po' di pausa e voi vi sentite questa roba di zappa.
3: Noi beviamo il succo della

0: che so, che ci sia finito di mezzo.
1: Per sbaglio magari.
2: Ma che cazzo è se me no?
1: E soprattutto perché?
0: Io volevo...
3: No, volevo riprendere il microfono e magari di cominciare a...
1: A continuare a dire cazzate.
3: Sì, fare cazzate. Oh. Però in effetti... Ah, tra parentesi io sono con la batteria in wireless, quindi se vogliamo possiamo anche andare in giro.
1: No, io non posso andare in giro.
3: Beh, con me.
1: Ma con te, in groppa te. Distruggerà la vita forever per sempre.
3: Allora io qua vedo libri.
1: Ah, se leggi quella cosa
3: con orecchiette
1: è bellissimo.
3: No, no.
1: No, io non la leggo.
3: Assolutamente. Soren. Ah, Soren. Abbiamo uno dei nostri amici che si chiama Soren Kierkegaard. E tu che devi leggere, non io. Sto facendo pausa. Filù.
4: Pausa senza musica?
3: Allora mi metto un po' questo.

Rieccoci qua. Ma perché riascolti la radio? Così impegni banda, ci rallenti la trasmissione. E poi senti la stessa cosa. Non ha molto senso.

0: frattempo è arrivato Trunecon, quale ha ristartato il vecchio Icecast, che però andrà comunque sistemato. Oh, allora,
1: dimmi tutto.
0: Vogliamo annunciare questo evento?
1: Il troppo caffè poco cervello? Parli di questo?
2: Vabbè, c'è tempo.
0: Come c'è tempo? Intanto lo annunciamo.
1: Allora, sabato prossimo no, sabato l'altro ancora, giorno 11, 12 e 13, troppo caffè poco cervello al Poetry Art Club, a Palazzo Lagrede.
0: Fine,
1: annunciato. Ovviamente dalle 7 del venerdì a domenica notte, insomma.
0: Non stop.
1: Chi
0: ce la fa? Ovviamente. Ah, si sta fidando più, eh?
1: Ovviamente con Radio Cybernet pure.
0: Beh, diciamo di sì.
1: Per tutta la vita,
0: forever,
1: per sempre. Il giunto omocinetico.
0: Sai che ha trovato il giunto omocinetico del furgone in vendita su eBay?
1: Fammelo vedere, c'è qualche foto?
0: Sì, certo.
1: Cerchiamo giunto.
0: Ah, esatto, potevamo mettere.
1: Cerchiamo giunto omocinetico.
0: Aspetta,
1: su Google. Giunto omocinetico. Eccolo! Questo è un giunto omocinetico?
0: Sì. Quello è un giunto omocinetico.
1: Uniscite a noi. Ma che cazzo vuole? Giunto. Questo è un giunto omocinetico.
0: Questo è tutto col seminario.
1: Questo è più omocinetico, però.
0: Quello è completo, diciamo.
1: Eccolo, qua c'è lo schemino del giunto omocinetico. Giunto omocinetico?
0: Ah, dove hai trovato lo schema? Scusa, mi fai vedere? No, passami tutto lo schema. Dove spiega. No, dove spiega la URL,
1: sì. Ti passo questa di Google, trovata
0: di
1: così
0: Google
1: a
0: è un
1: cazzo.
0: Casino.
1: Ah, eccola qui. Vediamo se è questa. Ah, eccola qui la sua originale. Giunto omocinetico. Organo di trasmissione articolato che collega due alberi, uno conduttore e l'altro condotto.
0: Giustamente. Dal differenziale alla ruota.
1: Il movimento viene trasmesso in maniera uniforme.
0: Siamo passati dalla poesia alla
1: meccanica.
0: Dov'è? Allora, organo di trasmissione articolato. Ma leggi.
1: Questi giunti vengono oggi impiegati pressoché universalmente per collegare i semialberi alle ruote sterzanti delle vetture a trazione anteriore. Praticamente tutti i veicoli di trasporto hanno un giunto omocinetico.
0: Ne hanno due, uno da una parte e uno dall'altra.
1: Anche i motorini hanno i giunti omocinetici.
0: Non esageriamo.
1: No, i motorini no.
0: Senza oscillazione di velocità tipiche dei giunti cardanici.
1: Le sezioni di un vuoi sapere le sezioni di un giunto omocinetico?
0: Dove sono?
1: Eccole qua.
0: Ah, vabbè.
1: Boccola per anello tenuta.
0: Ecco, a me si è rotta la cuffia della protezione del giunto.
1: Dove?
0: Nella
1: cuffia di tenuta olio?
0: La 3, cuffia per protezione giunto.
1: Cuffia per protezione giunto.
0: No, la cuffia di tenuta olio
1: e
0: è fortunatamente...
1: E tu un euro te l'ha trovata.
0: No, perché dovete sapere che c'è un rottamaio qui a Palazzo La Crede che è chiamato, come è chiamato?
1: Ture Cioccolato.
3: Ture Uniu.
1: Ture Uniu.
0: No, io ci sono stato.
1: In italiano Salvatore il Nero.
0: Per il motorino di Sergio Cristallo. E lui mi ha cercato uno sfascio di rottami dove trovare questo ricambio, no? E mi ci ha mandato e mi ha detto: guarda, gli devi dire che ti manda Turi un euro. Perché io non lo so, ma mi chiamano tutti così. Ma come non lo sai? Cioè, io l'ho preso per tunisino, ti giuro. Non credevo fosse di Palazzolo.
4: Tuo padre era di Palazzolo.
0: È allucinante.
1: Ma lui è di Palazzolo?
4: Sì, lui è proprio Palazzolo.
0: Ma anche come parla, non sembra. Sembra straniero.
4: Però la mamma è brasiliana.
0: Ah, ecco perché. Ora tutto si spiega.

0: Oh, oh,
1: qui il piatto piange? No, nel senso che qua...
0: Che vuoi sapere?
1: Che so, vedo una quantità di libri.
0: Tu dimmi, dimmi. Io ti faccio sapere. Dico che è forse il caso di continuare secondo gli scopi che ci siamo prefissati, cioè maledetti poeti, maledetti soprattutto. Capire perché c'è questa maledizione dei poeti e perché parliamo sono maledetti. Ma se vuoi parliamo di questo libro, uno dei miei autori preferiti, Allen Ginsberg.
1: Se vuoi.
2: Raccontiamo qualche aneddoto di Ginsberg.
0: Ce n'è uno nel libro molto bello. Un aneddoto di Ginsberg che dedichiamo a Jaromil.
2: Quello, se lo troviamo, lo leggiamo, se no lo raccontiamo.
1: E sta nell'intervista, guarda, te lo trovo subito.
2: Subito, che lui se l'è segnato.
1: Certo. No, e pensa di averci messo il segno io.
2: Alcuni lo sto.
1: Kerouac. Ma qua parla dell'odio, è molto bello
2: più
1: perché.
2: Avanti, mi sa che è. Ah, no, no, qua, qua. Qua.
1: Charlie Parker.
2: No, aspetta.
1: Comunque è nell'intervista del 72, agosto 72 a Manhattan. Ed è una di queste.
2: No, no. Avanti.
1: Allora, stiamo cercando questa intervista.
2: C'è lei che proprio glielo chiede comunque.
1: Beh, non è che gli chiede quella cosa.
2: No. O forse si aspetta, forse no. Sta qui.
1: No.
2: Vabbè, a parte che leggerlo rende poco effettivamente.
1: Eccolo qua. Però in realtà c'è tutta una parte. Se vuoi leggerlo, leggi. Questa cosa è allucinante, che se stiamo sentendo.
2: Dov'è, scusa?
1: È qua. Però come iniziare da qua?
2: Ah, vabbè, facciamo un'introduzione. Vabbè, ovviamente parlano dell'omosessualità. ma la parte quella lì dov'è che non la...
1: È qui.
2: Ah, ok.
1: È qui.
2: Praticamente... come cazzo lo introduciamo? Parlano dell'omosessualità e...
1: Vabbè, inizia da qua. Più o meno.
2: No, sto cercando però...
1: Oppure da qua, dalla lettera del giugno 53 a Neil Cassady. Dici che sta cercando di costruire una versione moderna della poesia come chiacchiere metaforico
2: usando... Ricordando il ritmo interno della versione della sua prosa.
1: Che è vero, esatto, usava.
2: E che venne fuori in Ovul, che è una... vabbè... lui, allora...
1: questo è...
2: E lei chiede...
1: Dedichiamo a Jaromil questo pezzo, che ci sta ascoltando.
2: Lui dice, aveva avuto parecchie esperienze con uomini, ovviamente si riferisce a Jack...
1: A Jack Kerouac.
2: Un sacco di persone gliel'hanno succhiato e lui continua dicendo, anch'io! Ma non lo considerava il suo interesse principale, dice lui.
1: Ed è una cosa abbastanza...
2: Divertente.
1: E agghiacciante pure.
2: Beh, Kerouac è anche... Beh, effettivamente
1: Kerouac non era omosessuale. Ascolto e sicuramente non ha capito un cazzo.
2: Vabbè, noi glielo dedichiamo lo stesso.
1: Però vedo anche altri libri. Perché hai portato questi libri? Qual era il tuo scopo?
2: Perché non so di che cazzo parlare. Ho portato le prime cose che mi sono capitate sotto mano.
1: Uscendo.
2: Esatto.
1: Hai aggrappato alcuni libri.
2: Esatto, anche perché sono uscito di casa tardissimo. No, più che altro... volevo raccontare un aneddoto per far capire la testa che aveva Ginsberg. Si racconta di un episodio che mi sa che a te l'ho raccontato.
1: Non lo so.
2: Di un workshop che lui doveva fare all'università. È partito e ha fatto il suo intervento all'università raccontando per 2 ore semplicemente tutto quello che lui aveva visto e aveva scritto e aveva fatto e le persone che aveva incontrato e le parole precise che aveva detto a determinate persone, le parole che gli erano state dette, per tutto il tragitto che lui aveva fatto da casa all'università, ed era ovviamente un intervento che lui doveva fare sulla poesia, e lui non ha fatto altro che raccontare per 2 ore questa cosa, ed è allucinante ovviamente. Poi ha smesso, ha salutato tutti e è andato via. Però è anche, questa cosa fa anche capire il discorso che dicevamo prima sul niente idee se non nelle cose, cioè lui dice raccontiamo le cose, raccontiamo quello che ci sta attorno e cerchiamo di cogliere il particolare di ogni oggetto. C'è una cosa bellissima,
0: come quello che ha fatto qui quando va a trovare continuamente Pound e scrive questo diario va a trovare Ezra Pound e gli racconta le cose, fa le cose, lo tormenta completamente,
2: perché praticamente loro si ritrovano a Venezia
0: sì.
2: con
0: Ezra Pound
2: e la moglie, e lui cerca praticamente di fare parlare questo grande poeta, perché è uno comunque dei più grandi poeti che l'America ha avuto,
0: che aveva deciso di chiudersi nel mutismo, di non parlare mai più.
2: Oddio, c'è anche un perché tutta questa storia, vabbè. Comunque è divertente perché lui cerca di farlo parlare, di fargli spiegare cose, e lui non dice niente.
0: Qualcosa la mormora,
2: a volte fa qualche accenno, qualche cosa la dice, ed è bellissimo, e praticamente c'è scritto un capitolo sano su questo che non ha detto un cazzo,
0: che è lui che cerca in tutti i modi, gli suona le canzoni
2: e ci sono sue interpretazioni,
0: legge le cose,
2: altro, ci sono sue interpretazioni, vabbè, lui dice di averlo capito bene, però ci sono sue interpretazioni su Pound, che fra l'altro è un grande, ecco, per esempio qua dice ha fatto cenno con la testa, sì. e poi c'è tutta la spiegazione sua, che è contento per questo primo sì, questo primo cenno che lui ha fatto, un tormento proprio.
0: No, c'è pure BBK che ci ascolta, forse è una maledizione questa trasmissione.
2: Comunque è un libro che consiglio veramente di leggere.
0: Io non per niente te l'ho fatto leggere.
2: Sì.
0: Meritava, eh?
2: Sì, alcune già le conoscevo perché erano uscite in pubblicazione, sì. Anche in traduzione italiana comunque. Aspetta, leggiamo quest'altra cosa.
0: Cosa? Quella del vaffanculo dell'illuminazione?
2: Sì, non la dovevi dire però, Cristo Dio.
0: vabbè.
2: Allora, qua dice...
0: È una lezione che lui tiene all'università di Milarepa.
2: Esatto, lui elogia questo poeta, è uno studente, gli fa sì, ma lui era un illuminato. E lui dice, io penso che siamo tutti illuminati, vaffanculo all'illuminazione, l'illuminazione non esiste, se per scrivere poesie bisogna aspettare di essere illuminati. Ed è bellissima, vaffanculo all'illuminazione. Beh, ha centrato il segno con questo libro.
0: Beh,
2: comunque,
0: sì. Beh, più che altro chi l'ha raccolto queste cose?
2: Sì, c'è la frase che abbiamo messo nel comunicato del Troppo Caffè con il Cervello, se non sbaglio, dove lui dice, in altre parole, perché questo è il concetto, il succo di tutto, in altre parole significa smettere di essere un poeta, abbandonare qualsiasi carriera, lasciar perdere perfino l'idea di voler scrivere poesie, abbandonarsi veramente e rinunciare senza speranza alla possibilità di rivolgersi alle nazioni del mondo, lasciar perdere l'idea di essere un profeta con onore e dignità, la gloria della poesia e accontentarsi del fango della propria mente. Questo lui dice è il concetto fondamentale per essere poeti, effettivamente, per comprendere la vera essenza della poesia. E ha capito tutto, praticamente.
0: E questo riguarda anche il software. Il fatto che scrivi software.
2: Anche il software, in un certo senso.
0: In un certo modo, oppure no.
2: Artistico, effettivamente. Vabbè, lui effettivamente qua parla della poesia in senso lato della cosa, non proprio dello scrivere. Artisticamente, la poesia che ti spinge a scrivere software, la poesia che ti spinge a scrivere versi, la poesia che ti spinge a fare un quadro, la poesia che ti spinge a fottere, la poesia che ti spinge
0: a fare questa cosa,
2: a fare bellezze del creato e via dicendo. Ecco, Bernardo Tuzzolino secondo me è uno che non si è dimenticato di essere poeta, anzi ha scritto questa cosa con la convinzione di essere un poeta. Oh, oddio,
0: beh, nell'accezione comune di chi poi va a cercare a leggere questi libri, lo è. Lo so che tu fai questa faccia, però...
2: Non sono fondamentalmente... Sai cos'è il fatto? Io non... Vabbè, queste cose sicuramente hanno un'espressione, ok, emozionale, questi pezzi. È chiaro.
0: È ovvio.
2: Cioè, hanno del sentimento e tutto il rispetto nei confronti di chi ha provato determinate emozioni e via dicendo. Il
0: e problema le ha scritte.
2: È che questa roba va a infangare la letteratura italiana.
0: Beh, questa è una tua...
2: È una mia, ovviamente.
0: Una tua opinione.
2: Una mia opinione.
0: Però c'è altra gente che dice, ah, che meraviglia, le cascate del Niagara. Portatemelo
2: qui questa persona che dice questa cosa. Ci voglio parlare.
0: Ah, che bello leggere. Leggimi la mia poesia preferita, ah, Italia 90.
2: No, Italia 90 no.
0: No, no.
2: Aspetta,
0: no,
2: no. Qua ce n'è un altro. Golfo di Napoli, vabbè. Venezia. Egli è il nostro schillace. Ringraziamolo tutti. Italia campione del mondo.
0: C'è scritto?
2: C'è un'altra.
0: No.
2: Sì. Sento un piacere immenso. Ma è pure tagliata in versi questa poesia. Cioè, ha dei versi, delle pause e delle respirazioni. Quindi si legge come si deve leggere. Sento un piacere immenso se talvolta ripenso al grande gioco e ai gol, ai momenti vissuti, agli elogi intessuti.
0: Ciao.
2: Ciao ragazzi. Tu torni?
0: Ok.
2: Alla stampa mondiale.
0: Non c'è bisogno che la leggi tutta.
2: Continuo su Cirea. Voi siete ormai per noi dei magnifici eroi. Chi mai potrà scordare quel crescendo divino? Chi mai dimentica la vostra bella impresa? Grazie Tardelli e Zoffo, grazie Gentile. Ciascuno è un monumento nel mio cuore.
0: Mio Dio.
2: È un pensiero,
0: Io ti passo ancora l'accendino se lo trovo.
2: No.
0: Vorrei spingerti a...
2: No, il contatto è questo, che è un pensiero che può anche essere carino, però non... Vabbè.
0: Vabbè. No, continua. Infierisci se vuoi.
2: Cioè, vogliamo leggere poesia?
0: Leggiamo poesia.
2: Se vogliamo leggere poesia, leggiamo...
0: Rimbaud.
2: Leggiamo questo qui.
0: Che vuol dire rimbambito, ovviamente,
2: rimbambito,
0: in francese.
2: Ovvio.
0: Rimbaud vuol dire rimbambito.
2: Certo, non è il fatto che sta esprimendo stupidità, perché si possono esprimere stupidità poeticamente. Io non so se tu hai mai letto la poesia di Verlaine e Rimbaud che hanno scritto insieme, che si chiama La poesia del buco del culo.
0: No.
2: Si chiama proprio così. E parla ovviamente di stronzate, ovviamente, parla del buco del culo, ma è poeticamente ha una potenza allucinante. Ma non perché ora, perché l'hanno scritto Rimbaud e Verlaine.
0: Il coniglio impazzito! E allora?
2: Aspetta che ti trovo una potenza allucinante. Vabbè che qualsiasi verso qua andrebbe letto.
0: Vabbè. Stavi dicendo vogliamo leggere della vera poesia? Vediamola. Cristo.
3: Sono le 23:30. Io tra l'altro incito chi ci ascolta, se vuole, a farci delle domande, a chiederci delle cose anche che non c'entrano niente, a dirci delle cose e poi non so. Mentre qui Ram sta cercando su questi libelli, questi libri.
2: Ma non trovo una cosa che possa.
3: Cerca ma non trova, questo è molto poetico.
2: Da molto tempo mi vantavo. Allora, questa è una poesia in prosa di Rimbaud, non so se lo conoscete.
0: Rimbaud,
2: ovviamente, è un grande.
0: Vuol dire rimbambito?
2: Vabbè, un grande, c'è tutto da parlare su Rimbaud.
0: Rimbambito, ok.
2: Da molto tempo mi vantavo di possedere tutti i paesaggi possibili e trovavo risibili le celebrità della pittura e della poesia moderna. Mi piacevano i dipinti idioti, sovrapporte, addobbi, tele di saltimbanchi, insegne, miniature popolari, la letteratura fuori moda, latino di chiesa, libri erotici senza ortografia, romanzi delle bisnonne, racconti di fate, libretti per bambine, vecchie opere, ritornelli insulsi, ritmi ingenui. E continuo, ovviamente. Sognavo crociate, viaggi di scoperte di cui non è rimasta relazione, repubbliche senza storie, guerre di religione represse, rivoluzioni del costume, spostamenti di razza e di continenti, credevo a tutti gli incantesimi. Inventai il colore delle vocali, a nera, e bianca, i rossa, o blu, u verde. Regolai la forma e il movimento di ogni consonante e con ritmi istintivi mi lusingai di inventare un verbo poetico accessibile, un giorno l'altro e a tutti i sensi. Riservavo la traduzione. All'inizio fu uno studio, scrivevo silenzi, notti, notavo l'inesprimibile, fissavo vertigini. Cristo di Dio, vogliamo ritornare a Bernardo Tuzzonello? Tuzzolino?
0: Una tua foto allucinante. Agghiacciante.
2: Questo è tanto altro di poesia. Questo perché questo non è in versi, ma cioè possiamo trovare in versi qualsiasi cosa, Cristo Dio. Abbiamo Campana, italiano, rimaniamo nella poesia italiana.
0: Oh, Dino Campana. Apparentemente ci fa una domanda. Ah. Fammi pensare, sì, ma boh, è più importante sapere o conoscere?
2: allora, sapere e conoscere.
0: Ah, ma tu vuoi rispondere?
2: Sì, voglio rispondere. Ah, allora, sapere e conoscere. Allora, c'è... come si chiama? Einstein?
0: Vabbè, Einstein, allora, c'è Einstein... coglioni, questa cosa
2: no,
0: di
2: no,
0: Einstein.
2: No, aspetta, Einstein diceva che la cultura è... non è il sapere le cose, ma il conoscere dove andare a reperirle. Ok? Che cazzo fotografi?
3: La chat, dove tu domanda...
2: mi ha scritto, è importante sapere
3: o conoscere. Infatti.
2: Cancelliamo questo.
3: E allora Einstein?
2: Non ricordo più che cazzo stavo dicendo. No, stavo leggendo
3: con
2: Campana.
3: Con questo hai risposto alla domanda. Passiamo a Dino Campana.
2: Vogliamo leggere qualcosa di Campana?
3: Ma se proprio insisti. Ma giusto qualche accenno, perché poi ci sarà una trasmissione in cui sicuramente noi parleremo meglio di Campana, immagino.
2: Sì, questo adesso è così, stiamo facendo una trasmissione un po' a cacchio, quindi...
3: Vabbè. Questa, allora, Petunia ha scritto secondo me una frase che è poesia. Prima di nascere mi venne chiesto se volevo una memoria di ferro o un pene enorme. Chi cazzo è Einstein? Secondo me questo verso è poesia. Andrebbe suddiviso in versi.
2: Chiudiamo la trasmissione e andiamo via.
3: È poesia questa. Prima di nascere a capo mi venne chiesto a capo se volevo una memoria di ferro a capo o un pene a capo enorme. Puntini di sospensione.
2: Chi cazzo è
3: Einstein? Questa è poesia.
2: Ottimo.
3: Complimenti. Bene, nascono poeti in diretta. Allora, stavo dicendo
2: vai,
3: Campana.
2: Buttate versi ancora
3: sì,
2: sul canale.
3: Scrivete. I vostri versi saranno pubblicati in un
2: secondo. Allora, Campana, per esempio, così
3: Campana è morto giovane e pazzo, vero?
2: Campana è morto pazzo perché l'hanno fatto diventare.
3: Vabbè, come tutti praticamente. Cioè, mi dici un poeta che è morto sano, di vecchiaia, senza... Sì, Ungaretti
2: è morto di vecchiaia.
3: Lui,
2: vabbè, impazzito,
3: sì,
2: è morto di vecchiaia.
3: Forse c'era 90 anni, se lo sentivi parlare, valeva un cretino.
2: Però è un grande Ungaretti.
3: Voglio dire.
2: Allora, per farvi capire la follia di Campana, Campana scriveva questa poesia, per esempio. L'infame cadavere di Ofelia. Fine. Ecco. Oppure lui scriveva: ad ogni poesia fare il quadro. Fine.
3: Ah.
2: Beh, questo è dentro gli appunti, non sono mai state pubblicate, sono state pubblicate postume.
3: Ah, sono appunti trovati e ripubblicati.
2: Sì. Voi che le vecchie troie notturne cazzotaste in fondo ai quadrivi, e perché vuoi tu dell'ombra parere il cadavere di Ofelia? Cioè, non l'ho letto male, è proprio scritto così, eh? Cioè, c'è proprio scritto questo. Io t'amo, o vecchia Troia, e sotto l'incanto dei grandi occhi delle grandi sfingi. Che cercano sorridere a fior di denti. Questi sono tutti i piccoli.
3: Sono pezzi, sono sì. Pezzetti.
2: No, sono cose che lui ha appuntato in un certo senso.
3: Dico frammenti, appunti. Sì. Mi vengono in mente, li scrivi.
2: La giornata scorcia più. Beh, ci sono pezzi stupendi di Campana. Campana è morto giovane e pazzo, l'hanno fatto rinchiudere in manicomio. E lo sai come è uscito pazzo? No. Secondo me. Allora, lui ha scritto l'unica opera che Campana ha scritto sono stati i Canti Orfici. Quando lui
3: l'unica,
2: sì, i Canti Orfici. Quando lui scriveva, ovviamente, canzonava tutti i poeti del tempo suo, perché
3: come stiamo facendo noi adesso,
2: un pugno di rincoglioniti. Comunque alla fine si è fatto convincere da due del giro di Firenze di mandargli di affidargli il suo manoscritto, unica copia, ovviamente, e loro gliel'hanno perso. Ovvio, no? E lui ha riscritto tutti i Canti Orfici, che sono qualche 150 pezzi.
3: Cioè, mi stai dicendo che lui ha scritto 450 pagine, lì 300 pagine, sì,
2: a memoria,
3: di poesie
2: a memoria,
3: e gliele hanno perse.
2: E lui le ha riscritte a memoria,
3: ovviamente cercando di ricordarsene.
2: Infatti, quindi possibilmente sono completamente diverse gli originali. Cioè, significa 15 anni di cose che lui ha scritto. Se le dovute riscrivere da capo, ed è impazzito letteralmente. Poi vabbè, sotto c'è tutta la storia della sorella che l'ha fatto rinchiudere, del padre, poi è scappato 2000 volte, si è imbarcato, ha fatto il marinaio, ha fatto un mare di altre cose. Poi sono usciti i Canti Orfici e poi lui è morto.
3: È morto dicendo ma vaffanculo, immagino.
2: Sì, sì.
1: E quindi è plausibile che da qualche parte in Italia, in qualche soffitta, dentro qualche baule,
2: sì, ma
1: ci sia un malloppo di fogli.
2: Sì, ma è stato, si dice che è stato ritrovato il manoscritto originale di
1: Roma. E da chi?
2: Da parenti suoi, poi che si sono messi a ricercarlo.
1: E dove è finito?
2: Però
1: non perché non l'hanno ripubblicato?
2: Perché Dino Campana era una delle cose, come scriveva, soprattutto per i tempi in cui in cui lo faceva, in pieno fascismo anche e oltre, diceva le cose molto direttamente. E questo ovviamente era un fastidio. Quindi magari il manoscritto originale è stato occultato, come tanti altri, anche Rimbaud ha avuto la stessa fine di molti pezzi suoi. Molti pezzi suoi sono stati riscritti dalla sorella, per esempio, i pezzi di Rimbaud.
1: Ah sì?
2: molti pezzi
1: ricordava
2: suoi.
1: E
2: no, no, sono stati riscritti, cioè corretti, prima di essere pubblicati.
1: Ah.
2: Fortunatamente alcune copie originali le aveva Verlaine, è stato...
1: qui mi dicono, sfatiamo un mito, Dino Campana non era pazzo.
2: Esatto, Dino Campana non era pazzo. Assolutamente.
1: È stato rinchiuso per pazzo.
2: È stato rinchiuso per pazzo. Poi ovviamente sotto elettroshock e via dicendo.
1: Ci diventi pazzo.
2: Ci diventi pazzo.
1: Oh,
2: oddio, normale non era, però.
1: Mi serve male, porta le patatine. Però, vedi, però la cosa che mi intriga è
2: uno che ha capito tanto della poesia e soprattutto dei versi.
1: Ma la cosa che intriga gli ascoltatori di Radio Cyber è che comunque veramente da qualche parte in Italia, in qualche soffitta, dentro qualche baule polveroso,
2: vabbè, vogliamo,
1: sono celati vabbè, i manoscritti originali di Dino Campana dei Canti Orfici, vogliamo, come lui li scrisse.
2: Vogliamo affermare questa cazzata?
1: Affermiamolo, no, ma perché? È plausibile,
2: ma
1: è
2: sì,
1: vero.
2: Da qualche parte ci sarà, lo
1: e
2: certo.
1: Noi dovremmo lanciare una campagna in cui tutti dovrebbero andare a guardare nelle proprie soffitte,
2: uh-huh,
1: e cercare questi manoscritti. Di dov'era?
2: Spero che non trombava abbastanza.
1: Di dov'era?
2: Assolutamente
1: questi...
2: no.
1: Questi che cazzo ne sai tu? di dov'era lui?
2: Lui era di un paese che si chiamava aspetta che me lo ricordo, Marradi.
1: E a chi li ha dati?
2: L'ha dati a due poeti
1: di dove?
2: Di Firenze, che si chiamavano, non mi ricordo come cazzo si chiamava.
1: Quindi a Firenze
2: mantenevano una rivista di quelle letterarie, sai, dei giri di favore, io ti scrivo la critica a te, tu mi scrivi la queste cose così, tu mi scrivi la poesia a me, io poi ti faccio la recensione su quella cosa e via dicendo. E loro, siccome Dino Campana era per tutti un coglione, gliel'hanno perso.
1: Porco Dio.
2: In questo momento io penso
1: che dovrebbe fare, allora, che non li abbiano proprio bruciati nel camino, eh?
2: Leggiamo questa cosa di Petunia. In questo momento 21.000 persone vorrebbero fare sesso, 13.547 hanno già finito, 7.453 stanno ancora trombando, solo tu sei coglione e stai a dire cazzate in radio. Grazie Petunia. L'abbiamo finito di trombare, qua ci dicono.
4: Dopo aver trombato ci rifacciamo una bella chiacchierata.
1: È rimasta con la cola?
4: Sì.
1: Abbiamo anche un coniglio impazzito qui con noi, un coniglietto impazzito. Bellissimo coniglio. T'ammazzo maledetta. Coniglio maledetto. Quindi dovere morale nei confronti dell'anima di Campana, che in questo momento ci starà girando attorno. Ma continuiamo a... Ma poi è morto nel 32, quindi il fascismo ancora che cazzo c'entrava?
2: Minchia.
1: Cioè gli erano persi molto prima questi manoscritti, dai.
4: Ce la stiamo dividendo.
1: Grazie. Ma parliamo di questo poeta invece, che a un certo punto della sua vita, breve e giovane vita, ha deciso di suicidarsi perché aveva scritto, secondo lui, il massimo a cui poteva aspirare, e si è ammazzato. Chi era? E di quale?
2: Aveva uno scapigliato.
1: Gli scapigliati. Che cosa cazzo sono questi scapigliati?
2: Lasciamo perdere, non parliamo della scapigliatura adesso. Ne parliamo in una trasmissione. Dedichiamo una trasmissione intera alla scapigliatura.
1: Ah.
2: Poi poeticamente non c'è molto da dire della scapigliatura. Più che altro un movimento artistico in generale. È vera questa cosa. Perché ride?
1: No, perché mi fa morire questa cosa. Che uno si ammazza e dice:
2: ma
1: che bello,
2: ma tanti
1: ho scritto questi versi, ora mi ammazzo. Ma cazzo, cioè,
2: tanti
1: ovviamente
2: poeti si sono ammazzati.
1: Ovviamente si tratta di gente che ha grossi problemi.
2: C'è un poeta francese che si chiama Caruso, se non sbaglio, di origine italiana. Francese però. Che si è ucciso, che aveva 16 anni, insieme a un compagno di 19. Sono uccisi insieme.
1: Beh, i telegiornali parlano spesso di questi accadimenti, ma non li chiamano poeti. Forse fra un centinaio d'anni
2: li chiameranno poeti.
1: Verranno scoperti i loro quaderni.
2: E saranno poeti.
1: Che poi, come funziona questa cosa? Cioè, secondo me è un po' come nella musica, come dice Zappa, che ci sono alcuni musicisti fortunati che hanno la fortuna nel 700 e nell'800 di suonare musica a corte, quindi diventano famosi come Mozart, come Beethoven, e c'è una quantità di musicisti del 700 e dell'800 completamente sconosciuti che non hanno avuto questa fortuna e che magari hanno inventato la dodecafonia nel 700, che cazzo ne so. Ma anche nella poesia probabilmente è così.
2: Sì, ma in tutto è così questo.
1: È un mondo fottuto.
2: È un mondo fottuto. Vabbè, ora come ora la questione è un po' la questione commerciale. Anche per la poesia stessa. C'è un mare, ci sono un mare di poeti che scrivono, che non pubblicano e che sono, secondo me, geni, che dovrebbero essere veramente da morti alzati sulle più alte vette del Parnaso, veramente, perché sono dei grandi. Il problema è che non vengono mai pubblicati perché c'è tutta la storia del commercio sotto.
1: Ok, a sto punto, scelgono di non essere pubblicati. Come funziona la storia della pubblicazione?
2: Ma la pubblicazione è una grande stronzata, perché effettivamente, a parte che è con internet, perché la vera essenza di un, cioè la vera,
1: ha senso.
2: A parte che, cioè, la vera questione di un poeta è quella di comunicare. Quindi con internet ormai comunque.
1: Quindi una volta si diceva, ok, pubblico, così la gente mi legge e comunica.
2: È un mezzo di comunicazione, la stampa ovviamente.
1: Oggi sembra più uno status symbol il fatto che pubblichi. Ah, ho pubblicato.
2: Se non sei un romanziere, o meno che non sei, che cazzo ne so, che della poesia non ne fai un mestiere, quindi insegni poesia, insegni all'università e via dicendo, non ci campi con la poesia, scrivendo non ci campi con la poesia. Quindi sicuramente certo. L'obiettivo dei poeti non è quello di scrivere, pubblicare libri e camparci, assolutamente no. E la comunicazione, più che altro. Quindi ormai con internet pubblicare non ha più senso. E poi la pubblicazione è tutto un mangio-mangio, è tutto un fotti-fotti, perché ti pubblicano, ti chiedono la maggior parte delle case editrici, poi soprattutto con la poesia che non viene venduto un cazzo, quindi la casa editrice per tutelarsi ti chiede dei soldi. E la cosa che più odio è che la maggior parte delle case editrici ti fanno un tot di copie, ti dicono che te le può essere anche vero, magari il resto rimane nei magazzini, poi a fine contratto, periodo di contratto ti dicono, abbiamo 1000 copie, se non le acquista andranno al macero, il poeta paga ancora, capito? L'autore paga ancora soldi per acquistare le sue copie perché dice, minchia, vanno al macero.
1: Qualcosa mi dice che ti è successa questa cosa.
2: No, non mi è successa, però è successa ad amici miei, io l'ho evitata, fortunatamente. Però sì, bisogna stare molto attenti da alcune case editrici, soprattutto anche alcune locali. ma comunque un po' tutti si muovono così. E anche in un certo senso è anche giusto, perché effettivamente la poesia non si vende. La casa editrice si vuole tutelare da questa cosa e dice, noi non possiamo vendere, però per farti la distribuzione praticamente è come se te la autopubblichi. Allora,
1: okay,
2: la fai da solo e vaffanculo.
1: Ma quello che mi domando io
2: è... Te la rileghi, qua te la rilega asbesto.
1: Sì, ok, ma visto che questa cosa c'è, ormai non ha più senso perché c'è internet, se vuoi raggiungere le persone. Mm-hmm. Perché se io devo pubblicare delle poesie, devo ridurmi a pubblicarle su una rivista in un formato assurdo, con una carta strapatinata a 2000 colori per pagina che ti costa di stampa 10 euro a copia?
2: Esatto.
1: Capisci quello che voglio dire? Se devo pubblicare della poesia, a me interessa lo scritto, basta delle cazzo di fotocopie pinzate, voglio dire.
2: Perché ti sei parato il rutto?
1: Perché stavo per vomitartelo addosso il rutto. Cioè, allora? Esistono, mi domando, in Italia delle riviste sperimentali di poesia,
2: sì,
1: che effettivamente pubblicano per piacere di pubblicare dei testi,
2: sì,
1: gratis, fotocopiate.
2: Sì, sì, a voglia, ce n'è tantissime. Il problema è che la maggior parte di queste poesie vengono acquistate da un ristretto cerchio di persone che segue la poesia italiana effettivamente. Quindi molte nascono, molte chiudono subito, molte si devono buttare ovviamente nella pubblicità per campare, in un certo senso, e quindi poi sono rovinate. A parte che
1: parlavo di fanzine proprio.
2: Sì, sì, per esempio c'è Poesia che fa una cosa del genere, scritta, cioè una rivista scritta, si chiama Poesia. C'è, non lo so, adesso non mi viene niente in mente, ce n'è tante, anche serie, c'è letteratura, c'è altre, insomma, Officina Letteraria.
1: Officina serie. Idea non mi innova.
2: No. Serie però che... Oddio. Certo, poi c'è sempre la selezione, anche lì poi fanno il giro del io ti faccio il favore, ti faccio la recensione a te, tu mi iscrivi qua e via dicendo. Però è così, ma funziona così un po' tutto, un po' qualsiasi cosa nella legge del commercio. E questa è la cosa brutta, che la poesia diventa commercio. Va bene, musica.
1: No, la musica è finita qua.
2: Per sempre.
1: Finita per sempre.
2: Forever, per sempre.
1: Fra 12 minuti la trasmissione teoricamente finisce, però possiamo lasciare il microfono aperto oppure andare a fare in culo. Boh, a questo punto dovremmo anche scegliere di cosa parlare la prossima settimana. Possiamo scegliere un autore. O una corrente. Una tensione, un amperaggio, non so, quello che vuoi.
2: Ti assilla un seno di vergine, poeta nero, poeta inacidito mentre la vita bolle e la città arde, e il cielo si riassorbe in pioggia, e la tua penna graffia al cuore della vita. Foresta, foresta brulicante d'occhi sui pinoli disseminati, chiome di bufera, i poeti inforcano cavalli e cani. Gli occhi si infuriano, le lingue girano, il cielo fluisce nelle narici come un latte nutriente e azzurro. Io sono appeso alle vostre bocche, donne, aspri cuori di aceto. Questo è Artaud.
1: Cosa assumeva?
2: Artaud di tutto. Di tutto. Droghe pesanti.
1: C'è pure una sua foto qui. Sembra
2: no, sembra questa un... è la foto di un film presa da un film.
1: Sembra un punk omosessuale.
2: Omosessuale non so se
1: questa foto
2: si abbia,
1: non che sia un problema, voglio dire, però
2: ah no.

0: nelle cose.
1: Esatto, si trova nelle cose, si trova nella realizzazione di quello che hai in testa. Quindi se poeticamente tu ti esprimi bene, ti esprimi meglio a scrivere codice, ben venga. I poeti, per esempio, mi ricordo che cazzo lo disse, comunque, uno famoso, sappiate che è stato uno famoso a dire questa cosa, mi
0: qualcuno molto famoso disse.
1: Disse che i poeti sono sfortunati, perché non sanno come dire le cose che hanno in testa, i poeti quelli che scrivono i versi, e quindi scrivono, perché se magari avessero le capacità di poter dipingere, farebbero quadri stupendi, per esempio. Se sapessero, che cazzo ne so, scrivere codice, farebbero programmi eccezionali. Invece non sanno fare un cazzo e allora sono costretti a scrivere parole. Questo è un po' una grande cazzata, però. Beh, può essere anche vera.
2: Può anche essere a un certo punto, eh?
1: Che leggi?
0: No, continuiamo ad avere imperterriti 13 ascoltatori. Ecco come possono... Oh, sento dei beep. Questa è poesia sonora di un computer che bippa. Comunque continuiamo ad avere 13 ascoltatori che ascoltano quello che diciamo. E questo mi stupisce. Comunque va bene. Giunto omocinetico. Insomma, per la prossima settimana lanciamo quindi questo concorso. Chiunque sarà capace di ritrovare i manoscritti originali di Dino Campana vincerà un giunto omocinetico.
1: Fornito dal Poetriacla.
0: Fornito dal Poetriacla, un giunto omocinetico per Fiat 242, che è un furgone degli anni 70. Quindi, mi raccomando...
1: Funzionante.
0: Revisionato pure. Quindi chi troverà i manoscritti originali di Dino Campana è pregato di contattarci, perché vincerà questo giunto omocinetico e la premiazione avverrà in diretta, ovviamente, però bisogna che questi manoscritti vengano prima trovati.
1: Certo.
0: Quali altri?
1: Originali,
0: ci sono altri casi di manoscritti perduti?
1: Un'infinità, credo.
0: E di gente che è impazzita per averli perduti. È come la storia, è come, cioè la storia si ripete, è come noi quando perdiamo i backup, ci si fa cazzo, ti si volte l'hardisk. Ma tu non diventi pazzo, porco
1: l'altro
0: Dio.
1: L'altro ieri è uscito pazzo Morpheus.
0: Cioè uno c'ha le sue cose nell'hardisk, le scrive, e poi gli si botte l'hardisk.
1: Con la
0: differenza che tu non puoi andare in giro a cercarne nelle soffitte e nei bauli. Sei fottuto.
1: Esatto. E quando perdi gli hard disk completamente, o ti fottono il portatile e non hai il backup completamente e devi riscrivere tutte le cose da capo, è successo.
0: È successo, sì. Porca puttana. A me è successo tantissimi anni fa, forse nel 90, di aver perso tutti i dati di un hard disk e non avevo mai avuto un backup.
1: Cose scritte sull'hard disk.
0: Ma li fai i backup?
1: Certo. Perché i backup?
0: Ma i backup vanno tenuti in posti diversi.
1: Posti diversi. Posso
0: devi tenere dei backup che sono nel garage, darli a qualche amico, darli ai parenti che abitano in proprio in posti diversi, perché se arriva un maremoto e fotte via mezza Sicilia orientale, perlomeno sai che in Messico c'è una copia dei tuoi dati. Capisci? Tu scherzi, ma è così. O li butti su un server, te li spedisci per posta su un indirizzo a Gmail.
1: Vabbè, questo sì, questo sì.
0: Scrittati, ovviamente.
1: Certo, certo.
0: Però cazzo, oppure li sbatti su peer-to-peer e speri che qualcuno se li pigli.
1: Vediamo se troviamo la poesia del buco del culo.
0: Vedi un po' se la trovi in rete, dai. Io adesso metto il microfono qua, mi sono rotti i coglioni di tenerlo in mano. Il microfono. Peppe, che ne pensi di tutte queste cose che abbiamo detto?
3: Quando oggi Armando mi ha detto che siamo in radio, non ci credevo. Oggi
1: ma...
3: questa sera è la prima sera che vi sento e per me siete le due folli che mi siete davanti.
1: Ok, ho trovato bucodelculo.ash.it. Ovviamente. Vediamo se trovo.
0: Vabbè, sono le 22:55. Cosa? L'hai ammazzata. Ammazzata con un lutto. il re in bambino.

0: Lucio di Rimbaud. Pilu, io t'ammazzo, lo sai? Cane bastardo. Ma non smetti con sto codino, maledetta. Ma sei un cane bastardissimo. Un coniglio impazzito.
1: Oh, oh, oh.
0: Che c'è, che c'è? Il coniglio impazzito. Ci facciamo la foto al coniglio. Abbiamo anche fatto le foto, le mettiamo magari sul sito.
1: Dai, dai!
0: Pilu, no, non ce ne andiamo adesso, Pilu. So che vuoi andare a casa, però... Ora, Pilu praticamente vuole chiamarmi, quanto cane lesbica. Basta, Pilu, basta! No, non ce ne andiamo adesso, no. Esco d'insola. No... Oh, c'è pure Crash in ascolto, forse. Non si capisce mai che cazzo fa Crash.
1: Basta, Pilu.
0: Poi secondo me dovremmo lanciare un concorso di poesia. Beh, per vincere il giunto omocinetico. Eh?
1: Sì, sì. No, persone di un pugno di coglioni che hanno sprecato la loro vita
0: rimbambito
1: a scrivere cazzate.
0: Poi qua che cazzo è? Kierkegaard.
1: Vabbè, Kierkegaard l'ho portato over una frase.
0: Tino Campana, Corazzini. Di Corazzini non abbiamo detto nulla. Corazzini, un nome così coglione.
1: Corazzini è un uomo morto giovane, stroncato
0: da
1: una malattia.
0: Ah beh, come tubercolosi sicuramente. Ma morivano tutti di tubercolosi, esatto. Non si capisce per quale cazzo di motivo. Forse perché andavano in giro senza la sciarpa. In quanto poeti. No, perché me li immagino nella pioggia con il bavero alzato che camminavano con tutti questi appunti sotto braccio.
1: Ovviamente ho cercato buco del culo e ho trovato Misberg, ovviamente.
0: Ah, sì?
1: Eh sì. Io cercherò
0: Pertugio del Busnacco e vediamo che cosa spunta.

0: Sette al buco del culo.
1: Culo irritato ma pulito. Ah, cosa ho trovato? Ho cercato con Google pertugio del culo e ho trovato un messaggio fantastico chiamato Luca Gata.
0: Eccolo qua. Bruno ed increspato come un garofano viola, respira,
1: ma la conosco,
0: ovviamente rannicchiato tra il muschio umido ancora d'amore che segue il dolce pendio nelle natiche bianche fino all'estremo dell'orlo. Filamenti simili a lacrime di latte hanno pianto al vento crudele che le respinge attraverso piccoli ciottoli di fanghiglia fulva per andarsene là dove il pendio le chiamava. La mia bocca si accoppia alla sua ventosa, la mia anima gelosa del coito materiale ne fa il suo fulvo lacrimatoio e il suo nido singhiozzante. E l'ulivo stordito e il flauto carezzevole, e il tubo in cui discende la celeste pralina, chanan femminile del dischiuso umore. Questo è il sonetto del buco del culo.
1: Di e adesso vi leggerò di Winzeborski at freaknet.org, no, at mac.com. Dopo una mattina di lavoro semi-impegnativo ho deciso di piazzare un po' di materiale organico sul fondo del bellissimo cesso del personale di servizio di Zoo, che è un locale, un centro culturale. Ho fatto una cagata bellissima, giuro, catartica direi. Notando che la carta igienica soffice era finita, ho deciso di ricorrere ai tovaglioli per le mani, che pur essendo abrasivi e rigidi compiono un dignitoso lavoro. Ho cagato così bene che tutto il bordo del culo si è impastato di sterco. Ho usato un casino di tovaglioletti, gettandoli amabilmente nella tazza. Culo irritato ma pulito. Fin qui tutto bene. Il problema è sorto al momento di tirare lo sciacquone. La tazza si è riempita fino all'orlo di acqua e stronzi galleggianti. L'acqua andava via pian pianino. Cercavo di togliere via il masso di carta che tappava il pertugio del cesso. Non potendo uscire fuori, facendo finta di niente perché fuori c'era Ambra, la cameriera figona di Zoo, che aspettava di entrare, e non avendo un cazzo per togliere quell'infame blocco cartaceo in fondo all'acqua del cesso, ho tentato con lo spazzolone ma era troppo grosso. E schiacciando 2 minuti a fissare quel diabolico oggetto schiacciando 2 stronzi ho colorato l'acqua di un colore indicibile. Sono stato 10 minuti a fissare quel diabolico oggetto di ceramica. Alla fine ho deciso e ho infilato la mano e parte dell'avambraccio destro. Ho estratto il fetido macigno. Mi puzza ancora la mano. Tutto ciò è assolutamente vero. Se avete intenzione di cagare a Zoo, vi prego non gettate la carta nella tazza del cesso. Winzeborski. Un messaggio del 22 marzo 2002.
0: Fottiamoci, anima mia, fottiamoci presto, poiché tutti per fotter nati siamo.
1: Va bene. A questo punto la trasmissione sembra ufficialmente finita.
0: Ma qua ci sono cose allucinanti. L'inno del corpo sciolto.
1: Quella... troppo famosa.

0: Ma che cos'è questa cosa? Spesso nell'ano. Ci sono versi allucinanti. Nel pene litri dell'impavido mio seme che senza mai cercar profitto. Che cos'è? Ghiacciante.
1: Beh, c'è tutta una poesia erotica che è bellissima.
0: Di chi?
1: In generale. Poesia erotica.
0: Beh, e cosa dire allora? Cosa dire allora di un retto stravolto, tonnellate di peni si affollano nel mio culo e io vado solo e pensoso a lenticarsi il retto misurando con mano tremula e peto lesto come solo i proci sanno fare.

0: po'.
1: A volte sì, si pianta un po'.
0: Io ci sono pure i festival della poesia erotica. Festival di poesia erotica.
1: Dio mio.
0: Antologia della poesia erotica italiana.

0: un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, allenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
1: La poesia di Loquendo, che dicevamo prima. Direi che con questo possiamo chiudere la trasmissione qua. Che ne dici?
2: Sì, sì.
3: Per sempre, però.
1: Direi per sempre.
3: Per tutta la vita, forever, per sempre. Ma vaffanculo.
1: Va bene, e allora dall'alto di questi libri, grande bellezza del creato,
3: cosa l'hai gettato via?
1: Che cazzo ne so, io ce ne ho due o tre a casa che mi perseguitano. E beh, ce ne ho
4: altri. Questi sono gli unici libri che ti trovi sempre in mezzo ai coglioni.
1: Sì, sì, sì.
4: Gli
1: sì,
4: altri importanti li perdi.
1: Orazzini sparirà per esatto. Mesi.
4: Per sempre.
1: Saremo costretti la prossima volta a parlare di Bernardo Tuzzolino.
4: Perché sarà l'unico libro che ci rimarrà.
1: Gli altri saranno per sempre perduti. Per tutta la vita, forever, per sempre.
4: Possiamo leggere l'introduzione, poi la leggeremo un altro giorno, sì.
1: La bellezza dell'infinito, Dio mio.
4: Via. La poesia di Tuzzolino. Poesia di alta umanità.
1: Comunque va bene, dai, io saluterei. Diamo appuntamento. Come si chiama questa cosa? Oddio mio.
4: Soffrono e sperano nel Signore.
1: Va bene, Radio Cybernet, maledetti poeti, puntata numero 1 finisce qui. papuasia.org/radiocybernet il sito, e non sappiamo dove sarà lo stream la prossima volta, se su Papuasia o se qui su... No, ci sarà, ci sarà.
4: Giovedì prossimo.
1: Giovedì prossimo alle ore 22, ora italiana, come sempre.
4: Sempre dal Poetica Club.
1: Se tutto va bene. E quindi Ram e Asbesto vi salutano e vi mandano a cagare.
4: A cagare.
1: Soprattutto a fare delle feci molto...
4: Membro, soprattutto membro.
1: Membro e giunto omocinetico, per tutti.
4: Per tutti.
1: Vi ricordiamo il concorso, chi trova i manoscritti originali dei canti orfici di Dino Campana vincerà un giunto omocinetico.
4: Fornito dal Poetry Club.
1: Revisionato per Fiat 242.
4: Esatto.
1: Un furgone degli anni 70. Grazie per averci ascoltato e a questo punto arrivederci con... Arrivederci, basta.
5: Papa, sono Delta. Papa, sono Delta. Papa, sono Delta. Papa, sono Delta. Message. Group 7-9. Group 7-9. Pip. Romeo. Alpha. Delta. India. Oscar. Charlie. Unicorn. Bravo. Echo. Romeo. November. Echo. Tango.

Maledetti poeti. Maledetti. Maledetti poeti. Che siate maledetti. Maledetti poeti.

0: sempre così,
1: sempre,
0: tutta la vita
1: per sempre. C'è Jaromir che sta sentendo e sto provando mentre comandavo lo stream.
2: Ciao Jaromir.
0: Per tutta la vita.
2: Beh, adesso è un problema tecnico allora.
3: Per Golconda. Mi sta dicendo di dire questa cosa. Golconda.
1: Non lo so.
3: Golconda. Golconda.
1: Con la mano? Come devo mettere la mano?
4: Golconda. Golconda.
2: Ma voglio capire come te l'ha descritto.
1: Ma che cazzo ne so?
2: Con la mano.
1: Piccati una mano in bocca fino al nocche. Ah, una mano in bocca fino alle nocche. Così.
4: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Non è per niente facile. E la sigla adesso ce la studiamo. Ma la facciamo al volo. Cioè, che cazzo dobbiamo fare? La sigla. C'ho la classica Alfa Charlie, potremmo mettere quella.
2: Sarebbe?
1: Cioè sarebbe un po' di delirio. Vabbè, adesso proviamo le sigle. Minchia, ma qua il porco dio di streaming si ferma. Porco dio, ma perché porco dio?
2: Perché si ferma?
1: Perché? Perché? Perché?
2: Ahia, Cristo.
1: Perché papuasia.org è una merda. Minchia, va lentissimo. Porco dio.
2: Io ti leggo intanto un po' di... Vabbè, ovviamente Tino Campana, che non dovrà mai mancare, se è chiaro, no?
1: Boh, questo lo devi dire tu.
2: Corazzini.
1: Mettiti là. Mettiti proprio...
2: No, no, no, mi metto qui. Mi metto qui.
1: Ad angolo.
2: Ginsberg. E ovviamente bellezza del creato
1: che, a cui daremo fuoco
2: ovviamente.
1: Vabbè,
2: Rimbaud ovviamente, Kierkegaard,
1: che non conosco assolutamente,
2: Kierkegaard. E ovviamente,
1: va bene, io stacco. Questo lo stream adesso su... No, non conosco neanche lui.
2: Va bene,
1: ho staccato lo stream. Questo.
2: Tu dimmi che hai portato.
5: Niente.
2: Hai preso qualcosa per caso?
6: Guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. Come vorrei andare in quel giardino, pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I.O.A. I.O.A. Che vuol dire? Istituto di obbedienza animale. Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.

Sunset Charlie. Ici Monaco, radio 3 Alpha Charlie.

0: finalmente la morte. La morte ci coglie. Per questa trasmissione di questa sera improvvisata nella morte, saranno monologhi della morte. Sarà un parlare a vanvera che vi intratterrà e sarà forse un delirio della morte. Per questa trasmissione di maledetti poeti, che si intitola Monologhi della morte, virgola, le urla del silenzio, riprendendo un vecchio film che si intitolava appunto così, non che ce ne importi molto di quel film, molto bello, storia di due giornalisti, uno dei quali nell'anno la prende in Cambogia, e vabbè, quindi questa sera la dedichiamo a uno zapping satellitare, poiché ci troviamo davanti al ricevitore satellitare, e per tolgo la spugna dal microfono. Ci troviamo in una situazione in cui avere il massimo della ricettività del microfono può essere utile. Stiamo facendo unicamente zapping, raccomando. C'è Gregory Pezzo da questo posto. La pubblicità è buona. Ma fra un po' faremo un occhio a quelle che sono le trasmissioni un po' di tutto il mondo e cercheremo di descrivere un'immagine, una parola, se vogliamo con i fatti.
1: Ma è stato quando l'uomo vedeva più giusto che adesso, e anche i figli del re erano pastori. Tutta questa terra era come l'Aia, allora, pulita e battuta e obbediva al re Atamante. Si lavorava e si viveva e non c'era bisogno di nascondere capretti al padrone. Dicono che venne una tremenda canicola, e così i pascoli e i pozzi seccarono e la gente moriva. I falò non servivano a niente. Allora Atamante chiese consiglio. Ma era vecchio e aveva in casa da poco una sposa giovane che comandava. E cominciò a empirgli la testa che non era il momento di mostrarsi molle, di perdere il credito. Avevano pregato e spruzzato? Sì. Avevano ucciso il vitello e il toro molti tori? Sì. Che cos'era seguito? Niente. Dunque offrissero i figli. Ma non mica i suoi di lei che non li aveva, figurarsi. I due figli già grandi della prima moglie, due ragazzi che lavoravano in campagna tutto il giorno. E Atamante balordo si decise, li manda a chiamare, quelli capiscono. Si sa, i figli del re non sono scemi. E allora gambe, e con loro sparirono le prime nuvole che appena saputa una cosa simile. Un dio aveva mandato sulla campagna. E subito quella strega a dire, vedete, l'idea era giusta, le nuvole già c'erano, qui bisogna scannare qualcuno. E tanto fa che la gente decide di pigliarsi Atamante e bruciarlo. Preparano il fuoco, lo accendono, conducono Atamante legato e infiorato come il bue, e quando stanno per buttarlo nel falò, il tempo si guasta, tuona lampeggia e viene giù un'acqua da Dio, la campagna rinasce. L'acqua spegne il falò e Atamante con uovo perdona tutti, anche la moglie. Stai attento, ragazzo, alle donne.
0: Attenzione al porco Dio, eh? Bene, c'è un film su Italia 1 dove un improbabile presidente degli Stati Uniti viene estratto da una macchina distrutta da dei marines impazziti, ma ancora vestiti, non si sono ancora denudati. Sarà un problema, perché il volume della televisione non viene percepito bene da questo microfono che reggo in mano ruttando, per cui alzerò il volume quando necessario. Ci vorrebbe una cassa acustica remota più vicina qui alla nostra postazione, da dove effettivamente stiamo trasmettendo, però la situazione si fa sempre più anale. Un elicottero parte qui, questo film. Luci nella notte, una porta viene aperta. Il buio. Qualcuno bussa. Gente parla una lingua sconosciuta. I russi parlano russo e noi non capiamo. In questo film sembra ci sia stata una bomba atomica esplosa e non si capisce bene. Le bombe atomiche sono delle cose un po' brutte, ma divertenti da vedere da lontano. E poi chissà. Sarebbe così. Questa trasmissione di questa sera sarà un parlare senza senso. Dire cazzate, giusto e semplicemente per tener fede alla promessa di trasmettere ogni giovedì. Abbiamo un Ben Affleck attore che guarda allibito un fungo atomico alzarsi da non mi ricordo quale cazzo di città. E non si capisce, lui ascolta. Elicotteri girano, ma mi sa che è veramente il caso di cambiare canale. Andiamo a vedere cosa succede su Rai Doc. Su Rai Doc.
1: Questo è giusto. Io non voglio, capisci? Non voglio. Fanno bene i padroni a mangiarci il midollo se siamo stati così ingiusti tra noi altri. Fanno bene gli dèi a guardarci patire.
2: Noi dobbiamo tenere presente questo.
0: Sì, teniamo presente che ci siamo rotti il cazzo e andiamo avanti con questa trasmissione dedicata allo zapping satellitare. Abbiamo una serie di cazzate di canali come Rai Sport Satellite. Vediamo che tempo farà domani secondo Meteo Express. Ecco, vediamo delle nubi spatasciarsi sull'Italia provenienti dalla Spagna, quindi un tempo medio, direi. Diciamo che ci sarà sole o pioggia e farà bello o brutto tempo. Vediamo cosa dice la BBC. BBC, ce ne fottiamo. Andiamo avanti. Ci sono un po' di canali di informazione. Ecco, Maharishi Television.
3: Incompetence to declare materialization of the most abstract philosophical concept that has been floating around in human awareness for so long time as a pursuit of knowledge. And now, in the scientific knowledge, we can count it, we can describe it, we can touch it, we can see it, we can smell it, we can taste it. All the senses.
0: Possiamo anche mettercelo nel culo, secondo quello che dice il santo, il santone Maharishi. Ok, ciao, andiamo al canale della TV cinese.
4: 好，刚才呢我们通过背景短片了解了亲民党主席宋楚瑜和亲民党的相关的情况，接下来我们回到演播室。两位专家，我们可以说呢这次宋楚瑜先生的大陆之行呢，他可以说他自己也做了非常充分的准备。那么在
0: La Cina è vicina, anche un canale in cui si parla inglese。È un canale dove stanno trasmettendo forse un film e andiamo a Al Jazeera, trasmette arabi che sparlano e parlano di cose questo non si capisce cos'è. Ah, un canale vietnamita. Capisce che cazzo stanno a fa. Questo canale è nero e poi abbiamo i vari canali più o meno come si dice italiani di televendite del cazzo e sono delle vere stronzate dove tutti urlano per vendere le cose, tutti urlano, questo fa le carte, quell'altro vende le troiate. Che rottura di cazzo, io volevo cercare effettivamente un po' di canali improbabili. Vediamo cosa trasmette Gay TV. Una gaità incredibile, diciamo una gaità da macello. C'è la musica di merda, ci sono le feci.

E adesso mi alzo perché vorrei fare in modo che si senta meglio lo zapping, e quindi cercherò di attrezzare una postazione più vicina al televisore, perché così non si sente in cazzo. Orco de Dio! Ah oh, che merda! Anvedi sta merda di trasmissione che non si sente in cazzo! E perciò mo me metto più vicino a sto televisore del cazzo! Tirerò il microfono in là, vediamo un po'.

questa valigia di DVX la metto qua. Ecco fatto. Vediamo un po'. Intanto cambio canale. Allora, vediamo se riesco a... Il vero problema è spostare il portatile. Adesso staccherò il microfono. Ecco, spostare il portatile senza staccare la linea. Vediamo se ci riesco così. Oh. Cristo fecal. Vediamo se riesco a emettere. Forse ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Perché sono una manica dei coglioni. Allora, vediamo. Ecco qua. Ho riattaccato l'alimentazione, ora ricollego il microfono. Perfetto. Porco Dio. Ecco, direi che siamo pronti di nuovo. Nuovamente in trasmissione. Nuovamente in diretta. Adesso vedremo come fare. Qui c'è questa... Cristo di televendita, vaffanculo. Allora, Tele Padre Pio ci propone un'inquadratura diretta sulla cassa da morto.

0: questa inquadratura fissa sulla tomba di Padre Pio è come se si aspettassero da un momento all'altro di vederlo saltar fuori gridando "Porco Dio!". È una cosa allucinante, in diretta dalla cripta, con data e ora, ed è pazzesca questa cosa. Adesso andiamo avanti nei canali. Oh, Japan Television, ma il Giappone non trasmette perché è criptato con CryptoWorks. Japan TV 2, TV Moda di merda, vediamo TV Moda che cazzo fa. Niente, troiate come al solito. Studio Europa, che cavolo, vabbè, vaffanculo. Defense Television. Ah, no, che non è più Defense Television, ma si chiama in modo diverso, evidentemente. Poi qui abbiamo Game Network, non ho mai capito che cazzo è, e cominciamo.
1: Del cellulare nei luoghi più sviluppati del mondo.
0: C'è un indiano che sembra il diavolo in persona, scuro di pelle, con il pizzetto, i baffi e gli occhi pazzi che uccidono, che sta parlando di queste cose.
1: Come potevamo portare la tecnologia più moderna e adattarla al nostro paese per rispondere a una politica di priorità? Il successo del governo si potrà misurare osservando i bambini, se cresceranno usando l'email o se sapranno studiare sul web. Intanto, nelle bidonville devono ancora combattere per i bisogni principali e il bilanciamento degli estremi.
0: Come cacare e pisciare, bisogni principali dell'umanità. La merda e la piscia. Chi di noi non ha mai potuto cacare e pisciare liberamente? Questi bisogni principali. Emettere il feco e spremere il succo dell'uretra, cioè la piscia. I bisogni principali. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa trasmissione è unicamente un delirio senza alcun senso. Davanti a un ricevitore satellitare facciamo zapping sui canali free e vediamo un po' che cazzo trasmetto. Ecco, ora c'è una lunga sfilza di radio. Una lunga sfilza di radio che noi salteremo alla grande. E prendiamo la lista dei canali, vediamo un po'. Qui cominciano adesso. Oh, che bella la musica in Polonia.

0: Abbiate quindi un assaggio della Polonia violenta? Non riesco neanche a leggervi il nome di questo gruppo che si chiamano Komak, Zas Globarnisnie Nodrospitia. Non si capisce un cazzo neanche a leggerlo. Va bene. Abbiamo ascoltato un po' di Polonia violenta, mentre ora trasmettono i Linkin Park, giustamente. Va bene, abbiamo capito. Andiamo avanti con questo zapping. Planete, che sarà Planet E. Club Extreme Sports. MTV Polska. Niente, non si prende niente. Io non ho alcun abbonamento, né mai ne avrò. Quindi prendo solamente i canali liberi. Cioè, quasi nulla. No, vabbè, i canali sono tanti. Però la maggior parte di quello che si riceve non si capisce un cacchio. France 5. Niente. Beh, questo è tutto clittato. Andiamo avanti. Vediamo un po'. Merda francese. Tutta roba francese. Equidia. Equidia, vediamo che cazzo è. Niente. Ora c'è una lunga serie di numeri e codici, non si capisce che cazzo è. Queste sono sicuramente radio. Esatto. Radio del male. Percepisco il male. Andiamo avanti. Siamo al numero, diciamo, 240 di quasi 1800. Però è tutta, qua c'è tutta roba criptata.
1: Che risposta vuole sapere?
0: Oh, in Belgio.
1: E cosa vuole sapere? Non ho...
0: può essere. Oh, qua c'è Cristo. Delle Lumière parla di Gesù Cristo in arabo. C'è l'immagine di un Cristo pantocratore, un'icona. Comunque, la domanda per la trasmissione è: cosa serve per fare un canale sul satellite? E noi rispondiamo davanti al Cristo pantocratore. E la risposta è: non lo sappiamo, che cazzo ne so io che ci vuole. Immagino che serva un sistema di trasmissione verso il satellite Hotbird, oppure un modo per trasmettere Hotbird in digitale. Dopodiché paghi tanti soldi e ti affitti un canale e trasmetti. E boh. Ora, prima che mi venga il vomito, cambio canale, perché sentire uno che parla a me mi viene da vomitare. Anche qua ed ora è il momento della grande musica. Questo momento è già sparito. Andiamo avanti. Oh, Sun KTV Indiana, si vede ma non si sente l'audio. Pubblicità di motociclette che sembrano motociclette di 30 anni fa, che evidentemente ancora in India vendono. E ci sono questi film allucinanti. Peccato che non ci sia l'audio. Arabian News Television, un altro canale indiano. E poi, oh, qui vediamo un canale di buddisti con buddità. Minchia, e che cazzo è? Allora, o è thailandese o birmano o qualcosa del genere, però sinceramente non capiamo. dmc.tv. Non si capisce che cazzo è. Vediamo un po'.

0: C'è il dominio lì, ma non si capisce un cazzo. dmc.tv, vediamo, sto caricando il sito. BB Life, English, Spagnol, Login Name. Oh, ce l'hanno un sito, però non si capisce una minchia. L'occasione è... Sembra una roba tipo il canale Maharishi, però... Vero. Allora, se parlano come dei mangiamerda, sono coreani. Invece parlano per monosillabi negri, sono vietnamiti cambogiani. E se parlano come se gli stessero masticando un coglione, invece sono birmani. Questo è, diciamo, un metodo universale per riconoscere le lingue di quelli là. Oh, ma se può sapere, ma che cazzo è, oh? Ci sono immagini di frattali e cose a lui. Veramente, ci sono delle immagini pazzesche su questo DMC, canale DMC. Mo? Niente, non carica dmc.tv. Vedete un po' voi se riuscite a capire dmc.tv, che cazzo di sito è e di che cazzo tratta. Va bene, noi andiamo avanti. Allora, Imagine Sat Red Light Ultra MTC. Ma qua non c'è un cazzo.
1: Che bella la voglio.
0: Kurdistan. Oh, ma non si vede un cazzo. Qua ricomincia una radio, quindi prendiamo l'elenco. Oh, moda e se spacchio d'elenco, porco del dio. God Television. God Television parla di bambini. Andiamo avanti. Ah, le froci delle porte de die. Vada via il cul, fasce de merde. Ma fammi un pompen. Les froches de Port-de-Dieu. Ma va fancul. Oh, un bel documentario russo sulla guerra. Una TV russa. Che non si capisce che cazzo di TV è. Pareta, paspeta, pi greco a h e t a bo. C'è un vecchietto che scende degli scalini. Scende in quello che sembra un bunker, un bunker. È un ex combattente, ha delle decorazioni sul petto e sta scendendo in questo bunker. Vediamo un po' dove sta andando. Ecco, questo presumibilmente c'è una foto di lui da giovane, vestito in divisa, una foto in bianco e nero. Stanno entrando in una stanza. In questa stanza c'è un telefono, un vecchio orologio, delle carte sparse su un tavolo, tutto molto vecchio. Una mappa al muro, c'è una donna che spiega, una macchina da scrivere, un portacenere, delle mappe. Ora immagini di cannoni e militari, che ridono. E a un certo punto ci siamo rotti i coglioni e andiamo avanti.

0: differente tra pochi minuti.
1: Sera di onda d'urto.
0: Ascoltiamo questo brano d'apertura dell'ultimo cinema di After Hours, ballate per piccole iene, e il singolo è appunto l'omonimo ballata per la mia piccola iena. Noi cominciamo invece con questa, la sottile linea bianca.
1: Mi prendo la lanciata.

Ok, stiamo quindi spaziando sui canali del nostro ricevitore satellitare, rimandando quello che prendiamo, facciamo da ponte per queste cose che viaggiano in etere, viaggiano nella stratosfera, e le rimandiamo su internet. Qui abbiamo un predicatore che parla in spagnolo. E il Dio puerco. Andiamo avanti. Oh, canale McDonald's. È evidentemente il canale che manda la musica. E ora vediamo un po' che cosa troviamo di altro. Cos'è questo? Niente. Siamo sul numero 300. Ce ne mancano ancora un bel po'. TVN24, cos'è? Boh. CNBC non si vede. Poi ci sono questi canali test. Andiamo avanti. NDT Television. Pare cinese. Cinese. C'è un vecchio sdentatissimo che parla. Tea time, dice la scritta, vediamo un po'. E ora scorrono dei titoli in cinese, non si capisce un cazzo di Cristo. Vediamo un po'. Niente. Andiamo avanti. Pen TV. C'è un film su Pen TV. C'è un film pazzesco. C'è un film indiano. Però non si capisce. Omid e Iran. Sembra che ci sia un... che si approssimi un telegiornale. Esatto, un telegiornale iraniano. Vediamo un po'. Una sigla che dura ore, un'immensità. Questi buttano i soldi così. Si capisce niente, per cui andiamo avanti. Dio mio, è orrendo.

si perde. Andiamo avanti. Urdu Yurot, Tamil Yurot. Vediamo che cazzo trasmettono qua. Non si sente niente e forse è meglio così. Allora, Al Maghribia, canale marocchino evidentemente. Poi abbiamo due canali, Rai Test 1 e Rai Test 2, che però non trasmettono un cazzo. Mosaico Audio, cazzo. Qui abbiamo delle radio e andiamo avanti. Siamo sempre alla ricerca di canali satellitari strani. Qui abbiamo una partita di calcio che non si capisce che dicono, e ora c'è un tipo con un turbante in testa. Oh, ora comincia la sfida dei canali arabi.

0: capisce un cazzo. CNN 471, ovviamente criptato, oppure cristato. Reuters, magari si vedesse la Reuters.
1: Alleluia.

qua non c'è più un cazzo. Alfa, vediamo che canale è Alfa. Numero 500, niente. CNN International 506, niente. RTL2 Austria. NBC, niente. Ma questi parlano tedesco, mangia merda. ANN Arabian News Network. E si prende. E che grafica allucinante!

0: Va bene, andiamo avanti e vediamo un po' che cazzo troviamo. RTB Diva Futura, che cazzo è? Si vede niente. Gospel Channel.
1: Profondità di Chiavido.
0: Canale Nostradamus. New Television. Televendita di merda. GBR Teleroma. TVSRI non sappiamo cos'è. TV Polonia. Polonia 1. Si capisce un cazzo.

Oddio mio, ho beccato una TV dove trasmettono una musica allucinante anni 70. Allucinante. Ci sono chitarristi con capelli improbabili. Pettinature anni 80, veramente orrendo.

0: Non capisco chi sono. Ah, i Free.
1: No. Che cazzo sono questi qua?
0: Ah, gli Striper. ...1991 e questi qua sono... ...boh... ...i Guardian. Questo maledettissimo rullante anni 90, anni 80. Non possiamo sopportarlo oltre. Andiamo avanti. Cominciano i canali dove parlano nazista. Mentre ci avviciniamo anche alla fine di questa trasmissione, perché non è che posso restare qui a sparare cazzate tutta la sera. Mi sarei anche rotto i coglioni. Oh, qui abbiamo tutta una serie di canali francesi che saltiamo a pie pari. RTL 9, vediamo un po'. Niente. Su Dubai Television invece, minchia, un film in lingua originale. Interessante, perché su Dubai Television abbiamo i film in lingua originale. Questa è una buona cosa. È una serie televisiva, a quanto pare. Ok, ci siamo rotti il cazzo. E andiamo avanti all'Aquaria. Ok, ciao. PMC, vediamo un po' cos'è. Pubblicità. Infinity. Infinity mandano musica. TV International dovrebbe essere spagnola. Sì, canal 24 horas, qua siamo sulla Spagna, Hispavision, canal classico, nostalgia, e andiamo avanti. Fanculo le radio, e andiamo avanti. Alpha Television, canale greco dove a volte trasmettono film in lingua originale, non si vede niente. Adesso vediamo se riesco a farvi sentire il cane che russa.

0: vaffanculo, più ti svegli sempre, vaffanculo. Oh, anche qua si vedevano dei, su Dual Television si vedevano spesso dei film in lingua originale.
1: Commissario, più o meno incontrati esponenti importanti del governo cinese, nessuna decisione affrettata, ha chiesto Samuelson, ha risposto.
0: Andiamo avanti. HB Channel, se non ricordo male, è un canale vietnamita. No, non trasmette un cazzo. Armenia 1, non si vede niente. Radio Armenia, e non si sente niente.
2: A fine gare Rani era visibilmente soddisfatto. La Skoda WRC si conferma una...
0: Su UnoSat parlano di rally. Andiamo a Vietnamese PR. Trasmettono in inglese. Duna Television. Oh cazzo, è doppiato. Ungherese. Che palle. Lasciamo perdere l'Ungheria e andiamo avanti. E ora uno dei miei canali preferiti, per come si chiama, Petofi. E trasmettono gran jazz, devo dire.

E ora lo spazio per i saluti durante il jazz. Mi chiedono di salutare Lele il Mongaccio. E salutiamolo. A stronzo! Saluti a Lele il Mongaccio, che non si sa perché così ridiamo, e allora ridiamone di questa cosa di cui non capisco il senso. E saluterò Lele il Mongaggio mettendo il microfono dentro la lattina della Fanta. Così.

0: Pina di Fanta.
1: Spero che Sandman sarà contento di, del fatto che io ho fatto abbastanza il deficiente. E ora ascoltiamoci un po' di jazz.

per giunta era anche dal vivo, eh. Non sappiamo di che cazzo si tratta, però continuiamo a sentire su questo canale che si chiama Petofi. Per chi di voi ha il ricevitore satellitare, mettete su Petofi. È una radio, non è un canale satellitare, una radio su satellite.

0: Allora, orchestra da camera freestyle Nilvanos. In questo momento in diretta. Interessante. Può ascoltare anche con il Real Play. Clicchiamo per vedere un po' che cazzo stiamo ascoltando. Ah, niente, clicchiamo per il Real Audio, ma vaffanculo. Andiamo avanti con lo zapping.
1: Andiamo a vedere un po' quali altre TV ci sono qui.
0: TV Magic in greco trasmette cose orrende su calciatori impazziti e violinisti malati di mente. Teleasti, sarà la televisione dell'astio. MKTV, vediamo un po'. Flash, cos'è Flash? È una radio. Sono tutte radio queste. Radio Thessaloniki. Andiamo avanti. C'è una sfilza di canali di prova che saltiamo a pie pari. E andiamo a vedere questa roba qua. Niente. Telepace. Telepace è un'inquadratura su un'ostia gigantesca dentro un reliquario mostruoso. Un'ostia della Madonna, nel vero senso della parola. Con musica sacra di organo. A seguire Yemen Television. Fanno una televisione interessante. Sembra quasi un TG professionale. Yemen Television, abbiamo lo speaker che parla dietro un muro pieno di monitor con informazioni, sta parlando di americani che sequestrano gente.
1: Eccoci sono.
0: Ci sono questi americani militari che hanno catturato delle persone che sono bendate e inginocchiate a terra, e gli americani che li guardano. E dicevo che ecco, hanno praticamente, c'è questo tizio qua che sembra uno speaker professionale, mentre poi infine nello Yemen lo sappiamo tutti che vivono nelle capanne di sterco e fango. Ma andiamo avanti dopo aver detto queste scemenze. Syria Satellite, una intervista a donne dentro una tenda. Donne stranamente con un fazzoletto in testa ma a capo scoperto. Come mai in Siria non le hanno ancora uccise? Ah, ecco perché. Perché non hanno ancora raggiunto la maggiore età, quindi possono portare i capelli scoperti. Infatti dietro di loro ci sono dei mostri. In Abu Dhabi Television trasmettono un film orrendo dove un sosia di Gianni Agnelli in giacca e cravatta parla con una donna che sembra Raffaella Carrà. Cose orrende. Radio Televisione Montenegro, vediamo un po'. C'è un tizio che sembra mio cugino con una camicia che parla di cose incomprensibili. Mentre qui abbiamo il Corano, cioè Corculo.

andiamo avanti. La televisione giordana ci propone invece delle persone contente nelle macerie, un'intervista a gente che vive in un luogo dove vedo appunto macerie e resti di distruzione. Andiamo avanti. Rai Sat Extra, che cazzo ci fanno i canali Rai qui? Ma tanto non si vede un cazzo, sono affrettati. Ancora un altro CNN International. Andiamo avanti. Ora c'è tutta una serie di canali di test. Voice of Crow. È una radio. Web TV canale 1. Niente. Web TV canale 2 non si vede niente. Ita 1030 Sky, che cazzo è? Niente. Vediamo. Globecast, non si sa cos'è. CNN International, un altro ancora. Oh, Isla trasmette un suonino. E qua abbiamo solamente delle radio. Il SAT sembra Yemen. Ah, 3ABN e la TV russa, vediamo se si prende. Però parla in inglese. C'è un tizio con un guanto che prende in mano della merda e spiega cose. Ah, sta parlando Dio. Andiamo avanti. Radio Popolare, interessante. Siamo attorno al canale 1054. Ma noi continuiamo ad andare avanti. C'è tutta una serie di canali di test.

Testa ancora, CNL, Big Television, Predicatori, musica, Somali Radio, ma non si sente. Ed ecco Arirang per la felicità di Arfalas, la TV dei mangia merda. C'è un film storico su Arirang. Non mangiano molta merda, vedo. Kurdistan, vediamo il Kurdistan. Il Kurdistan trasmette cose orrende. Continuiamo ad andare avanti. Si capisce un cazzo se qua è musica o cos'altro. Allora, andiamo avanti. MCM Europe, niente. Queste sono le radio del cazzo. Ormai vorremmo finire questo giro di canali satellitari. Reality TV non si vede niente. Test. Graal. Che cazzo è Graal? SMS Chato, belle cazzate. E di CPS. SFI Irin. Oh, qua abbiamo un aereo che inquadra Teheran dall'alto. Che cazzo sto facendo questo? Canta? Oh.

capisce niente, ma è molto struggente. Siamo tutti strutti. Su Al-Alam c'è Mike Tyson, parlano di Mike Tyson e lo filmano in un incontro in cui Tyson sembrava un quindicenne. Pazzesco, sto guardando Mike Tyson quando aveva 15 anni. Pam, partito l'incontro e il suo avversario è andato a terra tipo in 10 secondi. E c'è lui tipo che ha 15 anni a scuola. Vabbè, immagino che sia un documentario su Mike Tyson. Andiamo avanti. Qui sono tutte radio. Ah, Mesopotamia TV. Mesopotamia TV trasmette dalle 7 alle 11.30, dalle 16.30 alle 21, non si capisce di quale ora. Il sito è metv.dk. Trasmette gran musica, mi sembra di sentire. Chiedono anche di urlare delle cose, ma non posso urlare a quest'ora.

0: andiamo avanti.
1: Siamo quasi alla fine, siamo al canale 1300. E qua è tutto criptato, quindi possiamo saltare. Radio Bulgaria. Bulgaria Television, vediamo i bulgari. Terrore, terrore. Televisione bulgara è veramente terrificante. Nile TV International, televisione del Nilo, stanno parlando di Egitto. Stanno mostrando dei geroglifici e delle cose molto belle, devo dire. Telesud. Porca madonna, ho sbagliato tasto. Telesud, c'è musica di merda. Oh, Hope Chan. Vediamo un po'. Didar TV, niente. Worldsat, niente. Sharia, vediamo se c'è Starrix su Sharia. No. Qatar, Saudi Arabia 1, ci sono i sauditi, Barbagianni, i Barbagianni sauditi, Kuwait sta parlando di calcio, Libia, vabbè, sparano continuamente cazzate, Sudan. Una partita di calcio in Oman. La speaker qua nella TV dell'Oman ha praticamente una coperta in testa. Altre radio, Radio Sharia. Niente. Vediamo un po' qua. Oh, qua c'è tutta una sfilza di televisioni indiane che però purtroppo sono criptate. Che peccato. Televisioni indiane sono fantastiche. E ora abbiamo tutta la sfilza dei merdosi canali di Sky. Sky di merda, prima fila. E niente. Abbiamo giusto gli ultimi canali per questa trasmissione che si avvia quindi alla fine, tutti rigorosamente cristati. Un altro canale polacco. CGN. Allora, qui c'è una cosa di emergency su Taxi Channel. India Vision non prende un cazzo. Già, abbiamo quasi finito. Class News, Coming Soon, BBC World, vediamo un po'. Niente. Boeing, niente. Al Arabia, niente. Ah no, Al Arabia sì, ma non si capisce un cazzo, quindi. Sailing Channel, BioTV, Dalmazia, niente. Merda, la merda ci sovrasta, la merda. Abbiamo praticamente finito. E abbiamo finito il giro, siamo tornati a Rai 1. Su Rai 1 c'è Fini. Poi su Rai 2 c'è gente che sbraita, su Rai 3 c'è quello lì che fa quelle cose là, su Rete 4 c'è uno con dei capelli incredibili, su Canale 5 c'è un film della merda e su Italia 1 c'è la pubblicità di Gesù Cristo, dove vendono un Gesù, fanno un'offerta speciale per Gesù.

0: Va bene, a questo punto la nostra trasmissione si conclude qua, perché basta. Direi che per questa sera va bene così. Grazie per averci ascoltato. La trasmissione è durata 2 ore all'incirca, quindi va bene così. Si muore. E quindi grazie a chi ci ha ascoltato. Questo zapping televisivo satellitare. Senza alcun intento ideologico. E dunque partiamo proprio. Vediamo un po'. Ci sarebbe qualcosa per chiudere. Ma non trovo. Chiudiamo con il mio sbadiglio. Quindi niente, è la fine, la chiusura della trasmissione per questa sera, veramente finita. Grazie a tutti per averci ascoltato e quindi direi, posso dire solamente amen. Chiudiamo con le previsioni del tempo nel Kuwait. Grazie per averci ascoltato e buonasera.
1: كمية من الغبار المثار إثر استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية. درجة الحرارة العظمى عند عدد

lui che vuole entrare, ovviamente, sta impazzendo, perché ha capito che ci sono i ragnetti. Eccoci qua. Allora, lo stream è partito, ma non lo sa nessuno ancora. No.

Allora, la puntata la chiamerò disfacimento, ok? Bene, siamo in onda. Solo che vorrei capire perché il microfono è così una merda. Ah, prova. Perfetto. Ora sì che stiamo streamando.

0: Maledetti poeti! Maledetti! Maledetti poeti! Maledetti! Vieni a vedere, maledetto poeta. E conviene che ti siedi. Potresti svenire.
1: La mia macchina fotografica? Questa è mia, questa non la ricordo.
0: No, no, sì, calma.
1: Sì, sì. Mi serve.
0: E ci sta servendo per queste... Ma che cazzo c'entra?
1: Sono foto che c'erano già bene.
0: Va bene, sono mischiate pure con foto tue. Mi guardo pure questa. E schiacciati, Cristo schifoso. Allora, vabbè, abbiamo tolto le batterie. Antefatto, un difetto al furgone. Per chi ci sta ascoltando in questo momento, oggi pensavo mi si fosse rotta la frizione, invece era un calesse.
1: E invece mi si è rotto il cazzo.
0: Mi si è rotto il cazzo, questo sicuramente. No, è inutile che la apri, ci abbiamo queste in due,
1: ormai...
0: croci. Va bene, mi si è rotta la frizione, vado a Turin Euro. Allora, smontiamo qua, tolte le batterie. Tolto il frontale, scusa, il microfono incorporato. Tolto il frontale, splendida foto di Turin Euro. Tolto il filtro dell'olio. Altre foto degli interni. Qua non c'è più il filtro dell'aria. Tolto il parafango anteriore, ecco il radiatore che qua si sta sminchiando perché è rugginito. Il paraurti davanti. Sotto il motore. Alzata su blocchetti. Tolto il radiatore. Ok? Ecco il radiatore qua. Pilu è rimasta fuori, ma ce ne fottiamo. Qua c'è il radiatore.
1: E qua vedere a Pippo.
0: Altre viste. Chi è Pippo?
1: Pippo, vero?
0: Ah, certo. Piccole foto dei supporti, questo è l'alternatore. Questi sono i tubicini, qua c'è la cosa dell'olio, qua c'è Turi, un euro, che sta scavando all'interno del motore. E qua andiamo avanti. Questa è la pompa di iniezione, Bosch. Cercavo di fotografare le etichette, qui dall'alto, collettore dell'aspirazione dell'aria tolto, pressostato tolto. Ah, guarda, si legge la pompa, perfetto. Andiamo avanti, questo è il radiatore dell'olio scippato. Dopodiché col piede di porco si fa leva e si distacca il motore dalla frizione. Così. Ok? Stai capendo quello che abbiamo fatto?
1: Sì.
0: Oh, vabbè, tanto che ci siamo, scippiamo anche il radiatore dell'olio con il suo filtro. Spingi, spingi, tira e spingi, trasi e nesci. Abbiamo dovuto scippare altri pezzi ed ecco qua. Questo è il motore e quella è la frizione. Scippato il pezzo, questa è la frizione. Qui strisciava quella roba che ho nella borsa che faceva quel rumore bestiale. Se ancora un po' andavo avanti, qua si mangiava tutta la frizione, si sfondava e si poteva. Arrivederci! Buttare tutto no, però dovevo comprare la frizione nuova, che ho trovato su eBay comunque.
1: Al prezzo di?
0: A prezzo di 70 euro, regalata praticamente, mi ha detto Turi. E questo è il motore separato dalla zona trasmissione cambio. Le due mollettine che reggevano il pezzo che ho qui nella borsa, che è questo. Sì. Questo è un cuscinetto, vedi che è storto perché è mangiato e sbrindellato. Non si vede molto, però io adesso poi l'ho pure aperto. Ah, ecco, qua si vede il motore e il cambio, queste cose erano uniti. Questo è il tubo di scappamento e questo è il comando del piantone dello sterzo. Lo sterzo entra qui, gira queste cose e poi gira le ruote. Paura a guardare. Ah, ecco, il motore qua era agganciato qui. L'ho sollevato e appoggiato là. Questo adesso è rimasto qua, però poi lo scendiamo, lo separiamo proprio, lo portiamo a terra e lo laviamo con l'idropulitrice.
1: Ma ora che cosa dovresti fare?
0: Ora devo comprare questo ricambio, che poi andrà messo lì, che è questo. Questo cazzillo. In realtà si è rotto solo questo cuscinetto. Sopra e sotto, vedi? Il cuscinetto è questo qui. Che è completamente bravo. Ah, e poi vabbè, queste sono le cose
1: che vengono sui cuscinetti.
0: Ma io spero di sì. E poi Pilu ho dovuto fotografare perché mi si è messa così. E giustamente ci voleva la foto. Ok, fine. fine di questa
1: follia,
0: di questa atrocità. Perché non, perché la tastiera non scrive? Che succede? Non riesco a scrivere.

0: giusto?
1: Giusti.
2: Non capisco. Comunque vuole capire se si sente. Allora, si legge la pompa, mi dicono. Vabbè, a chi ci sta ascoltando diciamo salve, e a chi non ci ascolta diciamo vaffanculo. Siamo uditi all'interno degli Inezumi Labs, ai quali mandiamo un saluto caloroso, bevendo Coca-Cola.

0: E ora ci dicono, ci segnalano kerneltrap.org/node/4966, dove dicono, dove mi dice Alt, un'invettiva contro Linus e la birra free. Sono tutti diventati froci. BitKeeper si è litigato con la comunità open source e ora non distribuisce più free as in beer. E ha lasciato in assi i developer del kernel. Che frocità. Questo è perché Linus ha deciso di usarlo perché era il migliore a quel tempo. Oddio. E un po' anche ora, e si è legato i lacci delle scarpe, al contrario, ora inciampa. Io di questa cosa non ci ho capito un cazzo, però... Però succhio. Succhio tantissimo. Ci troviamo al Poetry A Club.
1: Porco Dio.
0: Mentre Newmark bascula. Ah! Ah! Sto basculando! Ci troviamo, dicevamo, al Poetry A Club, dove... Ram sta sclerando.
1: Porco Dio!
0: Con una Sun e con l'installazione della Sun. Qual è il problema, Ram?
1: Si è bloccato l'inferno!
0: Vabbè,
1: porco Dio!
0: Non si sarà bloccata, sarà.
1: Ma no, è bloccato tutto il mondo!
0: Ma no!
1: Vaffanculo, porco Dio!
0: Cos'è Sun?
1: Merda!
0: Perché?
1: Perché merda!
0: Perché Sun merda!
1: Porco Dio!
0: Ma la Sun cosa?
1: Merda, merda!
0: Ripeti per gli ascoltatori che non ti hanno sentito.
1: Merda, merda!
0: Non
1: merda,
0: ti sentono!
1: Sun, merda! Come? Merda!
0: Non capisco! Riprova e controlla! Adesso scrivi Sun, merda! Sì. Questo. Merda, Sun, merda! Ok, direi che abbiamo iniziato col piede giusto la trasmissione di oggi. Io sono completamente distrutto perché ho lavorato come un negro a scendere questo motore e adesso upperò le foto a sto punto. Sì, ma...
1: Oddio!
0: Ma le foto ci sono pure quelle di Francesco, che cazzo devo fare?
1: No, levale quelle. Ci sono pure quelle troppo corte come cervello.
0: Ah, ma io non la levo, la lascio, scusa.
2: No, no, no, la, levala, no, levala. Metti, fammi vedere le prime foto, ci sono quelle troppo caffè.
0: 56:31, aspetta, aspetta, fammi capire la situazione qua. MVDSCN 56.
2: Cancellala.
0: No, non la cancello, me la tengo se permetti, o te la copro.
2: La mia,
0: no?
2: Ok. Vedi...
0: Ah, sì, ora lo vedo subito.
2: Mi fai vedere le prime foto, oddio?
0: No, no!
2: Voglio vedere se ci sono quelle del troppo caffè.
0: Allora, vediamo se ci sono le altre foto del troppo caffè poco cervello.
2: Cresce, cresce, cresce.
0: Cresce in macchina. Aspetta. Io in macchina.
2: Eccole qui.
0: Qua siamo allo studio.

0: hai 2 milioni di...
1: No, c'ho solo Zappa qui, non c'ho un cazzo.
0: Oddio.
1: Ah, vediamo se ha scaricato i fugazzi. Scaricato perché noi scarichiamo pirata il piratazzo. Aspetta, vediamo se c'ho Robbie Williams. Ah, sì, ce l'ho Robbie Williams.

0: e Robbie Williams, l'ex Take That, cazzo, vogliamo mettere? Grande musica oggi. Invece
1: nel culo te la metto.
0: Invece è un grande cantante, a parte gli scherzi, eh?
1: Baffo il culo.
0: Ah, io ho della roba che mi hanno dato per Radio Cybernet da mandare. Il mio amico.

0: Ma chi è il poeta di oggi? Il poeta di questa sera? Ludovico Ariosto? Luigi Pulci? No, l'Alfieri, non so un cazzo dell'Alfieri io. Foscolo, Sole, Benzoso, i 17 gambi!
1: D'Annunzio?
0: Ne ho lette due stamattina. No, quella bisogna prepararcela bene, bisogna aprirci il culo così per D'Annunzio. Io da stamattina le ho lette due bellissime che ti devo fare leggere da buon aiuto, di Bukowski. E bellissime veramente.
1: Porco
0: minchia,
1: Dio,
0: se le trovo su Google. Me le dovevo scrivere, sono una testa di gran minchia. Ah, eccolo! Ho trovata! Minchia, non c'è? No. Dov'è la cache di Google? Sì. La cache di Google, ti prego. Devo leggere questa poesia assolutamente. Sì, dai, porco Dio. Dov'è? Ah, Le ragazze si intitola. E dice: contemplo lo stesso paralume da 5 anni e si è coperto di

0: una polvere da scapolo e le ragazze che entrano qui sono troppo indaffarate per pulirlo. Ma io non ci bado. Anch'io sono stato troppo indaffarato per accorgermi finora che la luce balugina fioca dietro questi 5 anni di vita. E non è grandiosa? Eh? Non l'hai capito, non hai capito un cazzo come al solito. E adesso io la catto su tutti i canali, anzi no, tutti i canali no. Ed è perché è grandiosa. Madonna mia, ho sbagliato canale. Vabbè, fanculo. Ecco, la mando qua affinché capisca la gente di cosa cazzo stiamo parlando. Te pure qui andate a fare in culo, spammiamo tutti i canali. Io spammo i canali. E spammiamo anche per voi, signori. Contemplo lo stesso paralume da 5 anni e si è coperto di una polvere da scapole. Le ragazze che entrano qui sono troppo indaffarate per pulirlo, ma io non ci vado. Anch'io sono stato troppo indaffarato per farmi finire la luce, ma non c'è. Ecco, questo è il modo giusto.
1: Saluti a Morpheus.
0: Ci saluta Morpheus. Oh, che bello, bene. A voi. Ho spammato tutti i canali di questa poesia stupenda.
1: Vai, ancora.
0: Aspetta. E me la salvo pure in locale perché non ce l'avevo e quindi... Eccola qua. Cioè, è stupenda. C'è questo paralume con la polvere di 5 anni e vaffanculo e nessuno lo pulisce alla fine. Comunque, secondo me le poesie non vanno lette. Non si leggono e basta. L'altra era quella dei vermi. E sicuramente io questa non lo so. Ah, eccola qua! Eccola qua, minchia, ma le sto trovando tutte. Stiamo parlando di Charles Bukowski. Cioè, sto trovando tutto. A 13 anni comincia a bere. Ah, perfetto, allora. Un tizio mi ha detto... Stai ascoltando? Mi ha detto, non devi preoccuparti dei vermi quando sarai morto. Non ti beccano mai. Il corpo cambia aspetto in mille modi. Quando hanno forato la cassa, tutto è già successo. Ed è sempre una cosa diversa, sai. Hanno tirato fuori dalle tombe questi re dell'antichità. Uno era solo una piccola pozza d'acqua nera. Un altro aveva una barba di 5 metri. E un altro era diventato una statua di sale dura come la roccia. Sì, dissi. Sì, disse. Lui le sapeva tutte queste cose. Stava su in una collina e aveva un cervello grosso così. Prima di andarmene, allungai una mano e gli tirai fuori i vermi dagli occhi, naso, pancia, scarpe, capelli e orecchi. E allora lui disse buonanotte. E io dissi buonanotte e stantai in macchina per andar via. E i vermi risero per tutta la strada. Eh? E spammiamo a bestia. E questo è Charles Bukowski. E quindi leggetelo se potete, perché c'è questo libercolo in vendita in un bar qui di Palazzolo. Che è una raccolta di poesie. Sì, al bar Buonaiuto, al caffè.
1: Ah, siamo a Palazzolo.
0: Beh sì, in teoria siamo a Palazzolo, ma in realtà noi ce ne stiamo fottendo. Allora, questa dei vermi me la copio pure.
1: Perché Dio è così porco? Perché?
0: Io alla fine, vedi, il libro non me lo comprerò perché ho già trovato le due enormi e fantastiche poesie che cercavo. E che poi metteremo sul sito a questo punto. Che differenza c'è tra poesia e prosa? La poesia dice troppo in pochissimo tempo, la prosa dice poco e ci mette un bel po'. Questo sempre Bukowski. Minchia, ma ha scritto cose stupende. Io questa pagina me la salgo al volo. E me la salvo come testo. Dopodiché vaffanculo. Oh, ora che abbiamo ammazzato il tempo, mi chiedono di parlare inglese. Io non posso parlare inglese. Me ne fotto, fuck you. Parliamo in inglese. We love the United States of America.
1: Parliamo in inglese.
0: I like Bush. I like George Bush and I drink Coca-Cola. This is my international poetry. E parlare in inglese no, non ci è consentito dalla legge qui del poetry. Noi possiamo solo bestemmiare il porco di Dio e... Quale link? Ah, qua chiedono i link. Ah, i link. Il link è una cache di Google. Dovete cercare con Google. Le parole chiave sono Bukowski, vermi, collina, cervello. E il primo link dovete andare a caricare la cache di Google, perché non c'è nient'altro da fare. Mentre l'altra ricerca era sempre Bukowski, polvere, paralume, e sempre il primo link con la cache di Google. Andate a fanculo, insomma, andate a cercare sto cazzo di file, ve lo caricate e non ci rompete i coglioni. Ci sono anche altre bellissime poesie. Insomma, we are talking about Charles Bukowski and this is a live transmission about poetry and hacking here live in Palazzola Crede, Sicilia, Italy, in the mafia town of Palazzolo Acreide, because we like the mafia. And I'm talking a bit of English because Jaromil asked us to talk English for the people in all over the world listening to Radio Cybernet, and we don't know if someone now is listening.
1: Perché non ho più un'utenza sonora?
0: I don't know.
1: Perché me l'hai levata?
0: I don't give a shit about you.
1: Non mi serve.
0: Ok, aspetta un attimo, dai. Comunque Root porco. Ah no, vero, non è più Root porco Dio, no, la pasta.
1: Lascio,
0: Scusa, verifico. Verifico se è utenza. Ah, non c'è. Te la creo. No, adesso te la creo e te la suppi. RAM. E la password è gay. Gay. Gay. Ok, hai utenza. Gio barra etici barra su out. Palladron RAM.
1: La mia utenza è cancellata tutta la mia home directory. Bravo!
0: Perché? Non c'era niente.
1: Avevo roba io su Noran.
0: No.
1: Sì.
0: No, non avevi niente su Noran.
1: Qualcuno, forse ce l'ho sulla root.
0: Non credo, sai? Comunque me ne sbatto.
1: Sì,
0: and I greeting to all the listeners, the international listeners of Radio Cybernet tonight. We are streaming about poetry, about hacking, and here in studio we are Asbesto talking and Ram sbatting himself with a fucking Sun microsystem machine of shit di merda. Because Sun is a real shit di merda. And so we decided improvisely to talk English because we have really to be international. Do you understand me, Ram? Tu mi capisci?
1: Yes.
0: Ah, ok. Ram, understand me. So, ok.
1: Basta! Perché stiamo parlando in inglese? Basta!
0: No, perché ci ascoltano tutto il mondo.
1: Ma fa qualcuno.
0: No, a parte gli scherzi.
1: Perché vuoi parlare in inglese?
0: Perché siamo ascoltati, cazzo.
1: Ma ascolti l'umore in italiano.
0: Aspetta, io volevo dare l'annuncio di sta porca madonna di... di trasmissione in inglese. Ok, all channel in English language. Perfetto. Oh. Ok, perfect. Ok. For the first time we make a transmission in English language and I feel myself talking like a deficient. because I'm totally destroyed because I had problems with my furgon with my furgon camper. It's smashed, very smashed in pets, in multiple pets, piece of shit. And so I went to a mechanic called Turiuniuru, and now we have to upload some images of Turiuniuru, because today I with Turiuniuru today have dismembered the camper, and we have destroyed the motor to check a problem, and now I am at foot. Sono a piedi praticamente. I walk by foot and I have not my furgon, my fucking furgon. Holy shit!
1: Sarà merda,
0: esatto. Ma vieni qua, facciamo sta foto. Vabbè, come here, we have to make this fucking transmission. Ok, let me copy the images. Allora, CD grafica, foto, Turi. Ok. Ma io non posso fare queste foto adesso, perché sennò mi abbatte il link. Ok, niente foto. Io direi, andiamo avanti con un po' di musica. Robbie Williams, now we have music, a particular kind of music for Radio Cybernet. We don't stream Frank Zappa as usual, but we choose to stream Robbie Williams, a fucking guy. A really fucking guy that was the singer, the lead singer of Take That, and now is an alone singer and a part of the Scherz. I think that he's a great singer because he have a very nice voice, and it's very peccat that he sing very stupid songs, and we are listening some of them. Parti, cazzo. Oh, I discovered the pause. Pressing space, I will pause the song. Oh, this is a very unusual discovery for me. I like to do this.

0: è tirata contro la Sun? È giusto, no?
1: Come?
0: Vabbè, Cato ha ragione, se ci sta ascoltando, non esiste la Torres.
2: Bare. Un bare.
0: Questa canzone è mono, è stata incodata di merda. Porco Dio!

qualcosa da dire adesso. Prepariamoci qualche cazzo di... Possibile che tra tutta la merda che abbiamo là sopra non c'è niente da leggere? Quella di... la merdata di Paola Vecchia. Cazzo. Vai, minchia, i libri di là.

0: certo.
1: Mica, sì, i migliori.
2: Gorky.
1: Gorky è un poeta. Pensavo fosse un rumore.
3: Mucci, Neruda, Pascutto, Piovano, Quasimodo, Sabba, Santibaffè, Simono. Spampinato asciuto quel c'è, Socrate,
1: Spampinato asciuto,
3: Trilussa,
1: sì. Spampinato asciuto.
3: Spampinato asciuto,
1: Che dai, questo brano finalmente è finito, devo dire. Oh, Exiting, erano solo tre, ma io avevo altri directory con dentro fantastica musica di Robbie Williams.
3: Al mio partito, Pablo Neruda.
1: Ma che cazzo è Do You Know Square Pusher? Ma che cazzo è? Scusate un attimo, CD, Do You Know? Porca Madonna.

0: Che cazzo è sta roba?
1: Ma è un live.
0: Perché ho scaricato questa merda io? Ah, qua c'è un intero LP. Manca un pezzo però. Un intero LP
1: di Robbie Williams.
0: Bene, bene. Allora, we have found here a book about 30 poets. And we have a list of poets. And so maybe we can read something. Umberto Sabba. I saw Umberto Sabba some time ago on the television, and he was talking like that, like this. Franci e Martello e la Stella d'Italia ornano nuovi la sala. Ma quanto dolore per quel segno sul muro. And this was the real voice of Umberto Sabba. I this is not a joke, it's real. I was logging at the television, listening Umberto Sabba reading his own poetry like this. Dove sembra così di buon mattino quell'uomo al quale m'assomiglia un poco. Ha gli occhi volti all'interno, la faccia si dura e stanca. And this was the real voice of Umberto Sabba, Italian poet. It's real, and I saw Umberto Sabba on the Rai Education channel, and because they talk very much about poetry in this channel, and you can see and listen many poets in this channel, this Italian poetry channel. I don't know what the fuck I'm saying now. Oh, che cazzo dobbiamo leggere qua?
2: Cazzo ne so.
0: Alfonso Gatto is writing a very happy poetry titled Per i compagni fucilati in piazzale Loreto. For the... come si dice compagni in inglese? Come cazzo si dice compagni in inglese? Io non lo so. For the company killed in piazzale Loreto. E vabbè, vaffanculo, salva la tua patria. Salvatore Quasimodo. Oh. Alle fronde dei salici, vabbè, questa è tremenda. E non la leggerò, infatti. Sì, ma questa è troppo merda. Majakovskij. Uno che si chiama Spampinato Sciuto, secondo te?
2: Spampinato Sciuto.
0: Sì, per giunta è in dialetto, cioè se la può mettere nel culo.
2: Trilusta c'è pure.
0: Paul e Luan, non mi piace Trilusta, non ci posso fare niente. I hate Trilusta. I have about two or three books of Trilusta poems. And oh, Ram has found a keyboard. Non lo so se funziona. Ok, we are checking this book and I'm searching for something to read. Oh, Walt Whitman. This is a real and great poet. But it's too long to read. I like short poems instead of the long one. Sì, ma qua non c'è un cazzo da leggere, Armando. C'è solo merda. Cioè Gorky ha scritto un poema, mezzo libro è questa stronzata di Gorky. Ma vaffanculo. Pablo Neruda mi ha rotto il cazzo. Sì, poi Pablo Neruda me la scrivo in spagnolo, ma vai a cagare, non si capisce un cazzo, eh?
3: Pablo Neruda mi ha rotto il cazzo.
0: Certo, porca puttana. Eh?
3: È la verità
0: che ha rotto il cazzo o no?
3: Certo, ma è giusto così.
0: Come?
3: È giusto così.
0: Ma a te cosa fa Pablo Neruda?
3: A me rompe il cazzo Pablo Neruda.
0: Ah, sì? È uno che mi scrive no, ha muerto Stalin.
3: Ma
0: che cosa dovrebbe dire? José Stalin sta muerto.
3: Ha scritto probabilmente ste stronzate sul comunismo, ste stronzate sui compagni, basta.
0: Ma infatti qua è tutta roba compagna.
3: La poesia di Pablo Neruda che dice? A chi è scritta?
0: Parlava di Stalin.
3: No, ce n'è un'altra al mio
0: No, non lo so, vaffanculo. Majakovskij. I costruttori. Questo libro si esaurisce qua. In copertina abbiamo una serie, forse the only thing we can read about this book is the cover. The cover have printed all the I think the sponsor of this book, Italtel, Seiaf, Sirdi, Seas, Italsistemi, Italtel Telematica, Proma, Telecom, Siemens Data, Telespazio, Sarin, SIP, Italcable, ma vaffanculo! Ok. Che cazzo dobbiamo fare? What dick we have to do now? E qua chiedono poesie, però io non so che cazzo leggere. We have people asking poetry, but I don't know what to read now. And so
3: non ci siamo preparati.
0: We have no poems here. We haven't prepared this transmission of tonight. Qui mi chiedono Rimbaud. Che no, si chiama Rimbaud.
3: Rimbaud,
0: non si dice Rimbaud perché because I hate France.
3: Okay,
0: I have to say now that I hate France. France call Rimbaud. No, Rimbaud è un rimbambino. E si chiama Rimbaud, porco il clero. So I call it Rimbaud.
3: E Verlaine.
0: In the Italian way, Verlaine, no. The real pronounce is Verlaine. The poem is called Languore, but I don't know. Tu conosci Languore di Rimbaud?
3: Una merdata.
0: Una merdata mi dicono qua dalla regia. La ragazza di Elibus.
3: Cioè,
0: no, sì, ah sì. La ragazza di Elibus. Cerchiamo di vedere questa merdata, va. Allora, Rimbaud, detto il rimbambito della Francia. Vediamo un po' che cazzo è.
3: L'anguore sta nelle illuminazioni?
0: Non so se sta nelle illuminazioni. E tanto non c'è neanche in rete, non si trova, non esiste. Che è questo languore che penetra nel mio cuore? Ma bella merda, ma vai a fare in culo. Ancora stiamo alle rime, cioè. Vai a cagare, finocchio. Niente Rimbaud.
3: Corazzini.
0: Sì, Corazzini. Dobbiamo ammazzare qualcuno stasera? Do you want to kill somebody this night? Corazzini? Are you crazy? Minchia, Corazzini is very, very tosto. Sergio Corazzini. Minchia, la morte di Tantalo. Sì, però questi pop-up del cazzo. No, non lo posso leggere, infatti, non si può. E questo è pesantissimo. Secondo me ci sono poesie che non vanno lette. Cioè, le puoi leggere per te, ma non si possono leggere. Io cercavo invece...
3: Parliamo dei poeti froci. Elenchiamo tutti i poeti che sono stati froci.
0: A partire da...
3: Rimbaud,
0: Rimbambiaud,
3: Verlaine, D'Annunzio.
0: Cercava una poesia, ma non la sto trovando. We are searching for some poems of Philip Wallen, but I can't find that.
3: San merda.
0: Come?
3: Merda.
0: Sun shit. Sun microsystem shit. Real shit.

0: Porco Gesù. No, non trovo. This night transmission is very
1: yellow.
0: Ah, ok, la poesia era di Verlaine. Non era di Rimbaud, era di Verlaine. Ok, Verlaine, vediamo un po'. Vediamo un po' che cazzo è questa troiata.

Ma è una cazzata questa poesia. Ma sì, ma la poesia si intitola per caso Piange nel mio cuore? E comunque fa veramente cacare. Se è quella, mi rifiuto di leggerla. Qual è il tuo problema, Ram? Non va?

0: ma niente, si è piantata ancora?
1: Oh.

0: però non trovo. Non trovo ciò che cerco. Il cazzo busone. Mi danno pure il link di questa poesia di Verlaine.
1: Languore.
0: Paul Verlaine, poesie alla memoria di mia madre. Sì, ma qua ce n'è un inferno. Ha capito di proprio. Ma che cazzo scriveva questo qua? Oh. Ma qua c'è un inferno. Un tempo e poco fa. A Orazio. Io qua di languore non trovo niente. Due o languore? Non capisco. Comunque è una cagata colossale e mi rifiuto di leggere.
1: No, lascia, lascia.
0: No, no, ciao, ciao.
1: Perché c'è?
0: Perché devo farti accendere ogni volta?
1: Regalami l'accendino.
0: Ma dai, un'altra cazzo di sigaretta, hai fumato un attimo fa. Brevi notizie su Charles Bukowski. He was born in 1920 because I don't know how to say it in English. In Colonia. He died in 1994 in San Pedro, California. Minchia, di leucemia è morto. Porco Dio. And he wrote many, many stuff, many things.

0: ci vuole un po' di musica. Già, già, già, già.
1: La sera è bellissima. Sono un po' allucinante.
0: Eh sì. Seppellitemi vicino all'ippodromo cosicché possa sentire l'ebbrezza della volata finale. Oh, oh, oh. Sapete che Bukowski giocava ai cavalli, no? Faceva le puntate in continuazione. Porco Dio! E vabbè. Poi qua mi dicono cerca le poesie di Kipling e cerca il porco madonno. Ah, guarda. Il telefono era ancora qui. Ok, this is the time of the music and we choose Robbie Williams for the pleasure of all you listening. Robbie Williams will be entertaining you and we have to search something to read. No, questo libro è una cazzata. Ma la Coca-Cola?

E adesso abbiamo uno spazio dedicato a una rubrica all'interno di Radio Cybernet. We have now a special part of this live transmission dedicated to archivistica. Parleremo dell'archivistica. We are talking about archive. And I have to talk in Italian, but I will try to make a translation in English because we are talking about the history of the archives, storia degli archivi. Età antica. La storia degli archivi, secondo gli studiosi della materia, ha le sue origini presso i popoli della più remota antichità, come gli ebrei, i babilonesi, i fenici, gli egizi, i caldei, i greci e i romani. Età greco-romana. Prima dell'istituzione degli archivi, in alcune città della Grecia vi erano specie di archivi viventi detti mnemones. Erano uomini, archivi viventi, che sotto il vincolo del giuramento avevano il compito di dare informazioni sullo stato patrimoniale dei cittadini. La prima città greca che organizzò la conservazione di documenti fu Atene. Eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete siamo molto... We are very scientific. Eccetera, eccetera. Età medievale. In the medieval era, with the Christianesimum advent, con l'avvento del cristianesimo, le basiliche cristiane, i monasteri si sostituirono ai templi pagani e divennero luoghi di custodia di documenti. Alla caduta dell'impero romano il sistema archivistico si disgregò. Vennero poi i barbari che distruggero praticamente tutto, si mangiarono i santi, in particolare i monaci. Comunque si distinsero in questo periodo i monaci che con la loro paziente e tenace attività amanuense, e qui ci sono tutti i doppi e tripli sensi, salvarono molti documenti, eccetera, eccetera, eccetera. Nell'età moderna, con il sorgere della storiografia umanistica, eccetera, eccetera, eccetera. Età contemporanea. Nell'Ottocento la storia degli archivi ebbe un nuovo assetto. In Francia, eccetera, eccetera, eccetera. Durante la Seconda Guerra Mondiale, invece, nonostante le cautele prese, il patrimonio archivistico risentì, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, siamo così giunti a pagina 97 del nostro saggio e abbiamo finito con questa trasmissione sulla storia dell'archivistica.

0: basta, basta, basta, basta, basta, e basta. Oh, e che cazzo. Oh, a parte le query che mi chiedono se sono io che parlo su Radio Cybernet, and... Vaffanculo, Drombo, vaffanculo! A parte le query che mi chiedono di essere mandati a fare in culo. Ok, we are talking in English because this is an international transmission for all people listening all over the world. Jaromil is listening in Holland, and we don't know if someone is listening. We are here in Channel Dine of ERC. E vaffanculo, Drombo, porca madonna, basta con le query, c'hai rotto il cazzo. Ram, we have to make a transmission here. No. I'm working for you. And I'm tired now to talk and saying minchiate in continuazione. What are you doing? Che cazzo stai facendo, porco Dio?
1: È sempre il solito Spark di merda.
0: Ah, ok, dimmi che cosa succede alla Spark. And io tradurrò. Ram is trying to boot the Spark and installing the SSH, and I don't know what the fuck is going about. The Sun is launching the compilation of the kernel, and after this we will see what happened, and we think.

cazzo è sto coglione di drombo? Ma chi è sto testa di cazzo? Oh! Ma niente, qua, uno in query. Ma porco de Dio! A drombo, m'hai rotto il cazzo!

ma è un'altra cosa. Comunque questo pezzo dura quasi 40 minuti, questo brano. Io ho portato avanti perché mi sono anche un po' rotto al cazzo. Però, vabbè.

Ecco, qui c'è, c'è un brano di tastiera. L'unica cosa che ho riconosciuto di questo disco dal vivo a Sydney, live a Sydney nel 73, è un bootleg, è che c'è George Duke alle tastiere, un tastierista folle che poi diventerà, adesso oggi è famosissimo come tastierista e come pianista jazz, e nel 73 lui si divertiva a fare robe di questo tipo.

È la malattia! Bene. Io, vabbè, ho messo questa cosa perché si stava parlando, we was talking about music with Drombo, and, beh, we back to Zappa.

0: avanti, porta avanti. Porta avanti, porta avanti. Io porto avanti, porto avanti, portando avanti. Porto avanti.
1: My favorite baby seal.

0: Porca Madonna, porca! Porca Madonna! Mi è saltato l'MP3 e quindi vaffanculo! Se vogliamo partire con, di nuovo con la vena della poesia, non dimentichiamo che io ho qua delle letture di Carmelo Bene. Tu che ne pensi, Ram? Io però non ce la faccio a mandare Carmelo Bene, perché mi sento male.
1: No, Carmelo Bene no.
0: Cioè, mi sento male, ma non ho nient'altro. Ah, toccami.
1: Prendi l'accendino.
0: Porca Madonna, in tasca è. Qua. E vabbè.
1: Vai, Carmelo Bene, vai.
0: Sì, ma qua mi chiedevano cosa.
1: Vai,
0: che
1: Carmelo Bene,
0: mai,
1: vai.
0: Non avete neanche
1: vai,
0: immaginato.
1: Bene, vai.
0: Ho visto.
1: Vai a fare
0: le navi
1: Bene,
0: piantarsi
1: vai.
0: Sui bastioni. Vabbè.
1: Vai, no. Carmelo Bene.
0: Ok.
1: Vai, ti dico io. Ah, random, uno a cazzo.
0: E uno a cazzo lo devo pigliare. Questo qua, Carmelo Bene, Marinetti.
1: Ok.
0: Contro Venezia Passatista 1. Okay,
1: Carmelo Bene legge Marinetti.
0: Beh? Porco Dio.
2: 27 aprile 1910 contro Venezia Passatista. Non ripudiamo l'antica Venezia estenuata e spazza, da
1: parte
2: secolari dove pure amammo e possedemmo il mio grande sogno nostalgico. Ripudiamo la Venezia dei forestieri, mercato di antiquari, falsificatori, calamita dello snobismo, dell'imbecillità, universali, letto soldato da caravane, davanti, telecubio ingiammato per cortigiare cosmopolite, cloaca, massima del passatismo. Noi vogliamo guarire e cicatrizzare questa città prefatta, piaga nemica del passato. Noi vogliamo riannare e nobilitare il popolo veneziano decaduto dalla sua antica grandezza, mortificato da una bigliaccheria stomachevole e avvilito nell'attitudine dei suoi commerci. Noi vogliamo preparare la massa di una Venezia industriale e militare che possa dominare il mare Adriatico, il Gran Lago italiano. Affrettiamoci a colmare i piccoli canali puzzolenti con le macerie dei vecchi palazzi collanti. Bruciamo le gondole contro le gondole per cretini e leggiamo fino al cielo l'imponente geometria dei ponti metallici e degli opifici schiomati di fumo per abolire le curve cascanti delle vecchie architetture. Venga di benvenuto il regno della divina luce elettrica a liberare Venezia dal suo venale chiaro di lume da camera ammobiliata.
0: Minchia!
2: 27 aprile 1900.
0: Ancora? Basta!
1: Minchia!
0: Minchiazza veramente. Allora,
1: ancora, ancora Carmelo Bene. Io che c'hai?
3: Bene adesso.
0: Allora, c'è tutta questa roba di Carmelo Bene. Vediamo un po'.
3: Vediamo come va.
0: Minchia, un garetto.
3: Infinito. Fagli leggere l'infinito.
0: No.
3: Dai.
0: No,
3: voglio dare. Dai,
0: rampe coglioni. Dai. Ma io odio leopardi.
3: Dai.
0: Ma perché sono un testa di cazzo? Scusa. Io posso usare XMMS. Così me li carico tutti e me li scelgo dalla playlist. Allora, directory sterco. Intanto abbiamo un bordello di Lu.
1: Eccolo.
0: Stati buoni.
1: Warlock.
0: Chi?
1: Warlock.
0: Eh?
1: Warlock. E cu cazzo è?
0: E cu cazzo è?
1: Pippo.
0: Scusa, chi è?
1: Pippo, Pippo. Minchia, un mare di gente c'è. Porco Dio.
0: Vabbè, noi comunque la trasmissione l'abbiamo finita perché è mezzanotte e adesso mandiamo cose a cazzo.
4: Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo.
0: Guarda che ti faccio vedere io.
4: Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da qui.
1: Siamo in diretta?
0: Abbiamo quasi finito.
1: Ciao a tutti!
4: Silenzi.
1: Per chi mi sente, ciao a tutti!
4: Bellissima quiete.
1: Per chi non mi vede, è beato lui.
0: Vieni, vieni
4: io
0: qua.
4: Io nel pensiero mi fingo. Poco,
0: sì, ma non hai idea di quello che abbiamo dovuto fare.
1: Ah, ha fatto ciò di aggressione?
0: No.
4: E come
0: si è sminchiato?
1: Non hai problemi.
4: Si
0: è sminchiato il... Come si chiama?
4: Io quello infinito
0: il premi
4: silenzio.
0: Premi disco della frizione, come si chiama? Lo spingi disco della frizione, il che vuol dire che abbiamo dovuto calare il motore, no, tutto il motore
4: e le morte stagioni.
1: Sì, ma passi a Gesù facendo in bianco
4: però.
0: Sì, infatti adesso facciamo questa cosa, anzi è stato più semplice del previsto.
4: Così tra questa immensità s'annega
1: il pensiero di cose che l'uomo mette c'è tutte nuove.
0: Sì, ma infatti
1: Gesù donna lì nel gasolio tubazione di olio allora fai zacchi scuscia.
0: Sì, è cominciato a fare rumore mentre andavo da lui, fortunatamente si è fermato.
4: Vorrei che tu e l'apo ed io fossimo presi per incantamento per mare a al voler
0: stavo cominciando a sminchiare per fortuna che
4: una o d'altro tempo io non mi potesse dare impedimento, anzi vivendo sempre in talento
0: in realtà il cuscinetto si è crepato
4: crescesse nel visio
0: e ora devo cercare lo strumento
4: e mononagia poi
1: non lo prendo,
0: non lo so secondo te si trova?
1: Con noi questo
4: con l'incantatore e quindi ragionare sempre d'amore e ciascuno di loro fosse contenta.
1: Ma non lo sai che io ho
4: credo
1: un garage pieno pieno di pezzi zidre e poi gioco a posto. È lo sabbio!
0: Che
1: cosa vuoi che sia? Il problema sai qual è? Che
5: non devi consultare. Vale, io devo invadere.
0: Grazie! Guarda, che una lampada! Ti rendi conto gli applausi che si è preso Carmelo Bene?
5: Ma ti rendi conto come l'ha letta Carmelo Bene?
1: No, posso,
0: guarda. Ok, con questa chiudiamo la trasmissione.
5: Sì.
0: Grazie e arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Grazie, grazie. Vi ringrazio tutti.
5: Questa
0: grazie.
5: È un'altra che poi dobbiamo fare.
0: Domani è un altro
5: giovedì,
0: giorno.
5: Giovedì prossimo. Il passero solidario.
0: Grazie, grazie.
5: Allora, giovedì prossimo la leggiamo.
0: Ciao, ciao.
5: Leggiamo il passero solidario di Carmelo Bene.
0: Ventisè, vaffanculo.
6: Federico, che cosa stai facendo?
7: Sto legando il mulo.
6: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
7: Sì, è proprio così.
6: E allora?
7: Allora? Istituto di obbedienza animale.
6: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com.
8: Esistono poi anche delle licenze meno restrittiva, cioè mi permettono di distribuire il software scritto da me con altri tipi di licenze, ma quella che è più restrittiva, quella che garantisce meglio praticamente queste quattro libertà è proprio per l'SPL. Infine, vabbè, qui ho messo l'immagine di una barca vera perché è un po' una metafora che mi piace fare sul software libero, nel senso che usare un software libero è un po' come andare in barca vera. Se noi usiamo una barca, un motore, saremo sempre dipendenti da quale fumano, da persone che ci deve vendere la benzina. Invece il vento è una cosa che è per tutti, che non ci può prendere nessuno. Quindi vabbè, magari per il momento si va più lenti, però almeno si è liberi.

0: 다음은 아 여기 현대 두 사람 울라 로타 다 프리 에그라티스 una cosa que succede allora sicuramente molti di voi si ricordano questo cartone in cui il termine free era associato a gratis semplicemente perché c'era la battaglia tra questi due personaggi dove uno cercava di scappare e l'altro cercava di fregare quello che era gratis. Quindi probabilmente molti associano il termine free a gratis per questo motivo. Però, tornando alle cose serie, cerchiamo di definire, di dare alcune definizioni già dette magari da Elisa. Quindi diciamo che noi associamo free a libero, non a gratis. Quindi si intende freedom come libertà, come riportato anche nel manifesto dell'incontro di oggi, open come aperto, exclus come sorgente. Queste sono le definizioni che ci serviranno ora e magari anche dopo per trattare e per seguire meglio tutto quello che verrà detto. Come altro punto per riflessioni future vi riporto alcune definizioni tratte da Wikipedia sul termine free, sulla filosofia di sviluppo collettivo di software e sul fatto che con la parola software libero non intendiamo del software anarchico, quindi senza regole, ma che il software libero è comunque soggetto a delle regole e ad una sua licenza d'uso, anche se ovviamente non è eccessivamente restrittiva, però non è anarchica. Però l'intervento di oggi è sul cercare di sfatare alcuni miti. Quello classico, un altro mito che dice che il software libero non ha supporto è che il software libero è insicuro. Per sfatare questi miti noi parleremo esattamente di 5 aspetti: dell'aspetto della sicurezza, del supporto, delle critiche che vengono mosse verso il software libero, di alcuni vantaggi e infine dell'aspetto commerciale che è legato al software libero. Ovviamente la trattazione di questi argomenti sarà molto minimale, perché se no lui si taglia le gambe. Allora, partiamo parlando della sicurezza. Normalmente ogni software non nasce perfetto e ha quelli che non vengono detti buchi di sicurezza. Nel caso del software libero, come in qualunque altro software, la scoperta di questi buchi innesca un meccanismo tale da portare alla loro possibile correzione. Questa correzione spesso nel campo del software libero viene fatta dall'individuo buco stesso, perché avendo a disposizione il sorgente io rilevo il buco, se ho buone competenze di programmazione cerco di capire dov'è il problema e lo risolvo. Nel caso del software commerciale ovviamente viene fatto dalla casa produttrice. Ovviamente anche qui però esistono degli esempi in cui la correzione dei buchi viene fatta anche dalla casa produttrice. Il classico esempio di buchi che vengono corretti, ricorrenti, scoperti è tra l'altro presente nel settore. Non abbiamo riportato una tempistica, uno perché non l'abbiamo trovata, due magari perché non volevamo inserire troppo. Allora, un altro aspetto per rendere libero un software è nella possibilità di individuare eventuali errori che portano a del codice maligno. Quindi ho riportato alcuni e vi riporto un esempio abbastanza famoso di quando Borland rilasciò il suo database file, venne scoperta una backdoor che fino a prima non era mai stata vista. Appena rilasciato il codice, quando disse, guarda una backdoor, e tutti si prodigarono per correggerla. Passiamo alla problematica del supporto. Allora, l'assoluta mancanza di standard proprietari, quindi chiusi, consente di avere dei programmi diversi che utilizzano gli stessi file, diciamo, per lavorarci sopra in modo abbastanza indipendente. Come esempio classico di cui si sente parlare molto ultimamente è il formato Open Document, che consente proprio un interscambio di informazioni, quindi l'interoperabilità di programmi diversi sullo stesso formato. Questo ovviamente avviene solo nel caso del software libero, comunque di tutto ciò che è legato a questo ambiente. Un altro punto a favore, sempre all'interno del supporto, è la possibilità di modificare il codice, quindi di avere, nel caso in cui si ha un settore IT interno, un supporto interno. Perché io modifico il codice per le mie esigenze, di conseguenza io stesso metto supporto. Oppure, se mi rivolgo ad altri, sarà l'altro a cui mi sono rivolto per effettuare queste modifiche e adattare il software che mi darà supporto. Un altro grande punto di forza a favore del software libero è la comunità, che è sempre disponibile a dare supporto, informazione, sostegno. E la prova lampante di questo ce l'abbiamo anche con la giornata odierna, dove siamo tutti qui riuniti a parlare di software, e poi magari chi di voi vuole maggiori informazioni troverà qualcuno per chiedere, espressare e avere tutte le informazioni. Parliamo ora di critiche. Allora, queste sono le critiche più forti che vengono portate verso il software libero. Ne ho riportate solo 6, ma non le critiche soltanto, perché ovviamente c'è sempre chi critica le cose buone. Allora, molte di queste critiche nascono da un'errata interpretazione del concetto di software libero. È anche vero che molte hanno una qualche base in realtà. Tipo la critica sulla difficoltà di modificare il codice può essere vera quando il programmatore evita di mettere commenti o scrivere il codice un po' strano, mettendo tipo blu del poverino come variabili e nessuno mai capirà che cosa voleva dire. Però è anche vero che il modello che sta alla base dello sviluppo del codice è un modello che ormai viene preso, è utilizzato in modo pesante anche a livello industriale, a livello aziendale. Infatti è diventato un vero e proprio modello di sviluppo. Di conseguenza molte di queste critiche vanno a decadere, perché ad esempio io vi riporto qui un esempio banale di Gnomos, che è un software open di una interfaccia web, che è proprio un progetto fondato da uno studio legale Sutti, esattamente dalla sede di Londra, ed è fondamentalmente un workflow che serve per gestire tutta l'attività di uno studio legale. Questo qui è quello che normalmente viene definito software di nicchia. Quindi esiste il software di nicchia, sì, che viene sviluppato, questo viene tranquillamente scaricabile, usabile, modificabile, si può contribuire in modo molto banale, e anzi lo studio legale Tutti è molto disponibile ad avere qualcuno che contribuisce al miglioramento di questo software. Ricordiamo che ci sono anche molti altri software di sempre definiti di nicchia, che però sono open. Allora, passiamo ai vantaggi del software libero. Cominciamo con la possibilità di creare business, come viene detto dall'americano, anche se questa possibilità la vedremo meglio dopo, alla fine, proprio sull'aspetto commerciale. Però diciamo che i vantaggi risultano chiari quando parliamo della commercializzazione del software, ovvero un aspetto molto importante è il fatto che le piccole e medie imprese, collaborando con progetti free o con sviluppatori indipendenti, riescono a sviluppare dei prodotti di qualità partendo da un prodotto free. e oppure diciamo possono dare supporto a prodotti fini di conseguenza. Poi ho riportato tre aziende. La prima è italiana, è quella che tanti anni fa iniziò il progetto di spaghetti learning e poi lo ha diventato questo è un portale che è veramente fatto bene e lo rilascia in modo gratuito dando al gruppo supporto. Il loro guadagno sta proprio nel dare supporto, nel creare template personalizzato per questo portale. L'OpenMFG è invece una società francese che produce il migliore ERP esistente nel mondo open, è molto vicino agli ERP commerciali. E poi un enterprise resource planning serve per gestire le attività di un'azienda. Allora, e poi infine job con Lone, che viene utilizzato in Italia ad esempio per la creazione del protocollo informatico. Molte applicazioni di protocolli informatici in Italia sono sviluppate su Lone ed esistono molte aziende che danno supporto per il protocollo informatico su Lone, e alcuni esempi di queste aziende le troviamo anche nel catanese. E infine all'ultima parte, all'aspetto commerciale. Ricordiamo che Stallman stesso, nella sua prima versione del manuale di IMAX, dedicò un'intera sezione cercando di spiegare come creare attività, quindi business, da software libero. I guadagni fondamentalmente vengono derivati dal fornire l'assistenza o le conoscenze necessarie per usare questo software. Voglio riportare alcuni esempi, esattamente quattro. Le prime tre sono delle società che distribuiscono il sistema Linux e fanno anche delle personalizzazioni. La quarta è una società che ho aggiunto da poco, la Yacme, che è esattamente in stile con le slide ed è una società italiana che dà supporto alla pubblica amministrazione che intende passare a soluzioni open. Il loro punto di forza è la personalizzazione dei template di OpenOffice. Loro personalizzano OpenOffice dando dei template per la pubblica amministrazione per creare tutta la documentazione. E questa è una società italiana che da voi è abbastanza grossa. Abbinato a questo esistono anche delle licenze di software misti, ovvero esistono delle società che producono del software e lo rilasciano in parte in modo classico, quindi commerciale, e in parte su GPL. Io ho trovato queste due versioni. L'esempio classico è MySQL, che ha due versioni, c'è la versione a pagamento e la versione su GPL, e le tutti che hanno anche una versione a pagamento e una versione su GPL. Ricordando che le versioni su GPL sono libere e ci possiamo fare quello che vogliamo, purché se noi facciamo modifiche e cose varie, dobbiamo sempre rilasciare tutte le nostre modifiche con la stessa versione, con la stessa licenza. Direi che io ho finito, spero di essere rimasto nei tempi e spero di aver fatto nascere in voi una piccola scintilla di curiosità per cercare di avvicinarvi a questa nuova filosofia di pensiero.
1: Io comincio a ridere perché penso al prossimo intervento. Allora, di cosa si tratta? Purtroppo molto spesso tutta la comunità che sta attorno al software libero sembra essere una sorta di casta sacerdotale vista dall'esterno, no? Cioè, quando uno si immagina tutti questi hacker che stanno chiusi in casa, da soli, senza nessuno, eccetera. che dicono cose incomprensibili, parlano slang incomprensibili, eccetera, sempre appunto una sorta di casta non serve a nulla. Bene, però ammesso che fosse, e non è una casta sacerdotale, una casta sacerdotale molto particolare, nella quale il divertimento è fondamentale, anche se le forme di divertimento non sempre sono, per così dire, quelle tradizionali. Questa è una brevissima, breve presentazione di Valotron.
2: Ma che hai detto il mio nome?
1: Io lo so che alla fine della presentazione non potrai più presentarti in pubblico. Però c'è scritto avanti di Angelo Paglia, Valotron, che ci parlerà di questo.
2: Ok,
1: io e Fideli.
2: Adesso cambia.
1: Ok,
2: però da 5 anni diciamo che ci sono questi eventi in cui si danno definizioni, si parlano di etica e di altre cose. Mi sono reso conto che molte persone si annoiano, non riescono, pensano che siamo noiosi, quindi invece di fare queste slide, che sono prevalentemente immagini, non c'è testo, e forniamo degli esempi che, diciamo, saranno utili per farvi capire come noi fondamentalmente ci divertiamo a fare quello che facciamo, perché appunto come tutte le comunità diciamo, basate sul sviluppo volontario, quello che porta avanti la comunità appunto è la voglia di divertirsi. Dunque, la definizione comunque vi devo dare, perché il mio ragionamento sul fatto che la comunità è una caratteristica fondamentale della nostra comunità deriva proprio dagli alcuni, soprattutto in un posto che è il campus universitario di Milano a partire dagli anni 60. In questo posto è stato, diciamo, coniato il termine hack, o il verbo to hack. Tanto lo sai. Quindi il hack che cos'è? È inizialmente un termine utilizzato nello swag tecnologico, diciamo, americano, però che si è diffuso, come pensate, anche a livello mondiale. Che cos'era? Era, diciamo, una cosa, uno scherzo che gli stessi studenti del MIT facevano, volevano vuoi il divertimento, vuoi attirare l'attenzione, quindi niente più che un gioco. Quindi la caratteristica non era uno scherzo semplice, diciamo, banale, ma aveva delle caratteristiche importanti, che erano quelle di sfruttare l'intelligenza di chi faceva, di chi portava la tecnica, la furbizia, una certa abilità anche il manuale. Aveva degli scopi, di semplice intrattenimento, ovvero lo si faceva solo per divertirsi e basta, per prendere il professore oppure per mandarsi con gli amici. Però poteva anche essere utilizzato per avere degli scopi etici. Un esempio che mi viene in mente è il fatto che al MIT negli anni 60 molti laboratori erano chiusi, cioè li potevano utilizzare solamente alcuni studenti o alcuni dottorandi, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, con la Drake erano coloro che utilizzavano delle tecniche di lock picking, ovvero si sono fatte per dare da lui, erano delle tecniche utilizzate per aprire le serrature e imbadonirsi delle macchine e farci su corpo grande. Quindi un po' questo prettamente, diciamo, secondo me etico, perché metteva, diciamo, dava la possibilità a chi non poteva di cominciare a utilizzare le macchine, quindi insomma divertirsi. Ma alcuni ecchi potevano avere anche una valenza politica, per esempio mi ricordo quel ecco che consisteva nel posizionare una finta macchina della polizia sopra
3: il dom, sopra il dom.
1: Una cosa che mi ha colpito molto è trovare un sito del MIT, che è quello lì, ex.mit.edu, dove potete trovare praticamente un articolo di tutti gli enti portati avanti al MIT, e la cosa che il MIT ha dato lo spazio a questo sito di scherzi, secondo me è anche lui. Questo è un esempio, questo che vedete è l'edificio del MIT, uno dei edifici storici del MIT, trasformato in occasione di una copia del Ego di 2 quando è uscito il film Star Wars. Andiamo avanti. Questo è un esempio di una macchina della polizia di carta testa posizionata sopra sempre lo stesso edificio, perché sapete questo edificio era motorizzato. Praticamente arriva l'utilizzo degli studenti del 10 metri. Ci hanno messo il film morto, però fanno un messo. Questo è, mentre quelli precedenti erano degli ecchi tutto sommato semplici, no? Cioè bastava un po' di manualità, insomma, la tirasse proprio i fulmini, tutti così qui. Questo è un ecco più tecnologico, ovvero trasformare questo altro edificio in un equalizzatore
2: uso Wi-Fi. Però è un concetto tenuto al mito. In una sostanza questi pazzi scatenati hanno realizzato un software che è proprietario all'amplificatore e accendere e spegnere dei eventi per le stanze per suoi. Questo è un scherzo dietro a un famoso professore di MIT, questo professore

0: che vedete nei panni di un cavaliere Jedi, quando non ci sono, non lo siete vedo mai cosa nei panni. Andiamo avanti, sempre lui che usa la testa e la modifica di legge. Andiamo avanti, questo è normale, andiamo avanti su un tipo di catastrofe. Ok, bene, adesso abbiamo visto delle porte, diciamo, abbastanza, diciamo, che non coinvolgono l'ambiente di Unix e la programmazione. Questo è un esempio di poesia, diciamo, di piccoli livelli. Non me la vogliono ragazze oppure chi si può offrire, però in realtà questo è uno scritto che tutti usiamo, poi usiamo.
1: Solo comandieri, solo comandieri.
0: No,

Morbido.

0: alcuni di noi invece quando devono ragazzi una seconda cosa ragazzi non fanno tutto, però non c'è più fare, quindi il sistema addirittura non serve a mangiare il tempo. Questa è la diciamo, versione Hegel di Carlo Polizia.
1: C'è abbiamo anche l'adesivo, sì.
0: No, attaccato sul computer di là. Vai avanti. Ok, quindi, ok, al di là della doppia, quella più semplice, noi utilizziamo nel nostro community anche la doppia dei significati dei personaggi che vengono visti come il tiro in terra, per esempio, di già stato. E quindi guardate alcuni di questi esempi. questo è un momento che si può trovare un ragno, alla fine vedete la due prende. Dalle attenzioni di questo momento sono gli unici tre personaggi, che sono Linus Torvald, Eric, Lennon e Luisa Tan. Questo è un esempio. Linus, ho appena visto che il tuo matrimonio è una relazione proprietaria, i suoi detenuti sono tutti. Ma mi pare pensare circa il fatto che tu guarda che poligamia è una morte. Ma se io sono una morte e Linus è una luna, allora sanno che cosa è? Cos'è? Beh, io sono stato sposato con un BDP10, ma non devo fare. Ma non è stato l'ultimo. E questo è un flash bellissimo, però c'è chi di più dice, ciao Ricci bambino, i testi sono positivi, è un'inversione di là, ma se tu non stai a vedere la mia idea di pancia, io non lo so,
1: vai avanti.
0: Questo è un altro esempio, ok, si sta preparando Stato, due nomi di massa, due bravate, ok, ora con le persone ci vediamo. E poi mi dice, che cosa è successo lì? La questione 3 è quasi, l'altro sarà rilasciata domani, mi sto preparando per il mondo. Vai avanti. Questo è bellissimo. Bruce, lo Spence, guarda questo. Ehi, è Reminesse, non lo so. Ehi, è Reminesse, lui mi risponde. È Reminesse, io non lo so. Sì, cosa? Perché c'è senso?
1: Vai,
0: questo è l'esempio tipico di intensificazione di Gastano, ovvero Gastano che si chiama Santone, che ti parla con un sviluppatore su poco male, forse dice questa funzione di Leonardo Intero, figlio mio, ah grazie, vero, hai sbagliato un punto di piccolo qua, figlio mio, oh grazie, questo è il padre. Senza non fare domande, il cuore di centinaia di istituzioni e che di io sono un professionale. Ok, al di là dell'identificazione dei personaggi abbiamo anche degli esempi che criticano le multinazionali come per esempio la Microsoft. In questo caso c'è, non so se poi leggete alcuni visti informali da sia parte di Linus che no, se sono nel giornale trovate una serie di pubblicità di Microsoft che diciamo danno le percentuali che invitano gli utenti di Linux a passare Windows perché hanno dimostrato che le spese di Linux sono maggiori rispetto a Windows. Questo per esempio di ripeto il giro di questa campagna, 8 su 10 terroristi usano il sistema di Linux. Cosa preferiscono i terroristi? Windows o Windows? Poi con 30% preferisce il terrorista preferisce Windows. Questa è una critica che noi abbiamo fatto sotto forma di maglietta al meeting del 2002, vendevamo questa maglietta con un calcio in culo, io non sono un ecco zero. Ecco, ma la satira è che se lo porta anche da loro. Chi ci io vedendo ho chiesto una di queste cose da voi, dove c'è scritto vicino di tutto il progetto, il cliente all'inizio chiede, io voglio questo. il progetto di capisce che vuole questo, è avanti. L'analista lo progetta in un modo, il dono lo scrive così, il vice consultante lo descrive come questo po' di oggetto, non è stato mai documentato, io leggo il manager che mi sta in quello, ovvero che gli crede l'altro perché non sta in quello. Però anche è definitiva praticamente questo. Avanti. Noi però non è che teniamo in giro solo gli altri, però ci auto-teniamo in giro. Ci definiamo genere, che è un aggettivo che utilizziamo per, diciamo, è anche auto-ironico. E questo è un esempio, io lo so, siamo quelli di qui, che significa non voglio preoccuparmi più di tanto di quante volte dovrei tirare in giro più. Vai avanti. Beh, alcune ho messo, se prime due sono quelle che ho già citato, il terzo è quello non più semplice, però dimostra la dinamica interna del community, anche penultima è il quadro in generale.
1: Non ci sono
0: tutti.

0: quello che a volte ci chiedono le persone, la prima cosa che ci chiedono riguardo al Linux è: ma ce l'hai il mouse e le icone? Noi rispondiamo di solito sì, ma poi avete avuto modo di vedere, non già solo il mouse e le icone, ma c'è anche un sacco di altra roba attorno, che molti sistemi proprietari si sommano per il momento. Vorremmo quindi introdurvi brevissimamente ad alcune delle novità anche in ambito di interfacce grafiche, come dopo le interfacce grafiche intendiamo interfacce grafiche principalmente icone e finestre, e ce ne parlerà Luigi Toscano, presidente della Senza Residente sia informatici catanesi, eccetera. Allora, prendiamo un attimino le fondamenta che già prima Elisa ha accennato, partendo da una considerazione fondamentale che dobbiamo avere ben presente: cos'è Linux? Perché ogni volta parliamo di distribuzione Linux, le riviste parlano di distribuzione Linux, i giornali generali che ne parlano, i giornali generalisti parlano di Linux e basta, ma Linux di suo è solamente il kernel, ovvero il pezzo che, come vedremo nella slide successiva, sta direttamente a contatto con l'hardware e fornisce dei servizi a tutto quello che sta sopra. Come il professore l'abbiamo già visto poco fa, abbiamo iniziato nel 90-91 con tutti gli strumenti per l'ambiente del progetto 1. Il progetto 1 con la crea è questo, che è questo nome di un sistema Unix, e lui è arrivato al momento giusto il kernel Linux, perché era un punto di non avevo carta, ma c'è altro. Diciamo che è quasi pronto da 17 anni. Comunque l'89 è quasi pronto. Vabbè, c'erano problemi tecnici prima legati alla sua struttura, ma se volete di questo
1: no, parliamo. Non c'erano problemi tecnici. I problemi sono gli sviluppatori.
0: Giusto, perché arriva ancora maggiormente. Questo è l'hardware, questo è il kernel, tutto quello che c'è sopra sono i programmi di utilità, la shell e anche le interfacce grafiche. È tutta roba che sta in uno strato sopra il kernel. Ovviamente deve avere una via d'accesso per l'hardware. Il kernel fornisce delle porte di accesso a porte, però l'interfaccia grafica di tutti i sistemi Unix, anche nel sistema Linux, che è un clone dei sistemi Unix, non è altro che un qualcosa che si appoggia sopra al kernel, e il sistema può funzionare benissimo senza interfaccia grafica. Questo non vuol dire ovviamente che su un sistema moderno noi siamo obbligati a utilizzare la shell. Su questo si sta lavorando moltissimo per far sì che i sistemi possano essere utilizzabili anche totalmente nell'interfaccia grafica. Ovviamente, se uno vuole utilizzare la shell, è liberissimo di farlo. La cosa interessante del sistema grafico utilizzato, che è un sistema client server, per chi conosce questa definizione, tutta l'interfaccia grafica, tutte le applicazioni grafiche si appoggiano a un coso che si chiama Server X, e la cosa interessante è che la versione che utilizziamo attualmente di questo protocollo, una delle estensioni che comunque non hanno rotto la compatibilità, è ovvero il protocollo X revisione 11, da X11, è stato definito nel 1987, cioè stiamo utilizzando un protocollo statico da 19 anni, che, voglio dire, non è poco.
2: In realtà è la seconda revisione del mese.
0: Hanno fatto due revisioni di 2 anni, poi tantissime sottorevisioni successivamente. La cosa interessante di questo sistema, mentre su altri sistemi siamo abituati ad avere un'interfaccia grafica, questo sistema consente di avere differenti gestori di finestre, che letteralmente sono i programmi che disegnano la barra sopra la finestra, i bordi, gestiscono l'interazione con il desktop, e questo si chiama Windows Manager. Ma abbiamo un'altra definizione, che è quella di ambiente desktop o desktop environment, che è qualcosa di più grosso, che raccoglie anche un insieme di programmi di utilità integrati da loro. Parlando di gestione di finestre, per chi vuole qualcosa di più semplice, non è interessato a caricare eccessivamente la macchina, abbiamo vari gestori di finestre. Parliamo sempre di software libero, qui sto citando software libero, abbiamo WindowMaker, Flux, Enlightenment e I2M. Sono primi tronzoli, assolutamente, hanno la loro estrema leggerezza di esistere, e c'è molta gente che utilizza questi modelli leggeri, Ovviamente presenta un numero limitato di funzioni, ma non è il loro scopo d'essere. Loro funzionano benissimo.
2: C'è anche il web.
0: C'è anche il
2: web.
0: C'è anche il web.
1: Diciamo
0: ce ne sono tanti altri. hanno comunque una gestione minimale del desktop, semplice per le applicazioni, ne cito uno, IQM ha un'interfaccia che ricorda molto quella di Windows 95 originale, parla delle applicazioni in basso, menu e gestione del testo. Gli admin desktop invece sono, ho detto per parte, sono sicuramente più ricchi di funzionalità. Di solito includono un gestore di finestre, un gestore di finestre loro, però quello che hanno di interessante è anche, sono anche le altre applicazioni, per esempio normalmente c'è un gestore di file, un browser web, un programma di utilità di base e soprattutto delle utilità più alto livello come programmi di BIM, posta, calendario, rubrica, normalmente integrati, parlano integrati con l'ambiente testo, applicazioni per il multimedia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi inizia a diventare più difficile stabilire qual è il confine tra il desktop e il bar e le applicazioni di diverse parti. Abbiamo tutta questa roba qua, poi ok, abbiamo un altro player audio diverso da quello di base, fa parte meno del desktop e il bar, del desktop e il bar, quale sia il confine del desktop e il bar, questo visto gli sviluppatori. Chiediamo però una cosa fondamentale. Quando diciamo che un'applicazione è stata sviluppata per un certo desktop environment, vuol dire che dal punto di vista di programmazione quel programma, l'applicazione utilizza le componenti di base, però le librerie di quel desktop environment. Ma attenzione, questo non vuol dire che quell'applicazione gira solo usando quel desktop environment. Tutte le applicazioni alla fine si riconducono al sistema X, al protocollo X, quindi possono girare tranquillamente anche se utilizzato un altro ambiente desktop. Questo è una limite da sfatare, poi dice, ah, utilizzi un'applicazione GNOME ma sto utilizzando K10, sono problemi, nessunissimo problema, qualsiasi applicazione gira ovunque. Cito i più grossi ambienti desktop liberi, abbiamo visto prima solamente Windows Nerd, adesso abbiamo questo environment, abbiamo GNOME, KDE, KDE e Intel3CE. Faccio vedere tre rapidissime schermate, però prima, giusto per fare un confronto con quello che ci offriva il mercato precedentemente, prima dell'introduzione di questi desktop environment avevamo un ambiente sui vecchi sistemi Unix, avevamo questo ambiente che era CDE, come un desktop environment che non è libero, lo trovate ancora adesso se installate
3: Solaris, purtroppo l'ho provato.
0: Però considerate che questa cosa qui c'era già 10 o 15 anni fa e per l'epoca era avanzata. Vedete, aveva già le funzioni di base ambiente desktop, applicazioni integrate, la barra, eccetera, eccetera. Quello c'è sul mercato adesso, lo potete vedere poi in area demo, dove vi invito a fare un giro dopo la fine della sessione di introduttiva di GNOME, con potete vedere qui c'è, ovviamente tutti gli ambienti sono configurabili, quindi alcuni pezzi li potete togliere e potete modificarne l'aspetto come volete, o quanti. Qui c'è la barra delle applicazioni, qui sopra ci sono i menu, qui ci sono un paio di applicazioni, un editor di testo e il browser dei file. Abbiamo KDE, non quello che so, vi assicuro anche su GNOME ci sono applicazioni di Kim, c'è cioè Evolution, per quello vi ripeto ci sono poi per quelli ci sono all'interno che in realtà a me mai per quelli ci sono, c'è tutta la rete unità. Come potete vedere però qui abbiamo il browser, qui abbiamo il browser di file, il manager, che è la direzione di Kim, anche qui vedete i menu, i collegamenti rapidi, eccetera, eccetera. È una piccola schema di 7CE, anche qui vedete, questo è molto più simile al vecchio CDE come interfaccia, la barra qui sotto, le impostazioni e le preferenze, anche qui c'è un file manager che è migliorato, sta migliorando in versione. Quindi vedete, niente di nuovo sotto il sole, il paradigma dell'interfaccia grafica con le barre di menu, le finestre, eccetera, eccetera, è sempre quello anche su questi sistemi, non c'è moltissimo da imparare. Velocissimamente questa è la strada che è stata fatta, ho messo solamente KDE e GNOME, ma perché diciamo che il grosso del lavoro sull'interfaccia grafica è iniziato con la sana rivalità tra questi due ambienti desktop, che ha portato un incremento di velocità nello sviluppo eccezionale da entrambe le parti. Soluzioni poi sono soluzioni adottate dall'uno, sono adottate dall'altro. Per la serie, il fatto che ci sono due differenti ambienti desktop più grossi, se c'è una cosa più piccola di mercato, che essendo un ottimo prodotto, diciamo così, pur essendoci due ambienti desktop, non vuol dire che c'è una frammentazione, la comunità comunque si parla sempre di software libero, il fatto di averne due separati consente di, a uno di fare sperimentazioni che l'altro per motivi tecnici di compatibilità o altro non avrebbe fatto, e viceversa. Poi possibilmente le modifiche vengono, o comunque le idee vengono riportate anche sull'altro. Vi assicuro che la capacità di sviluppo è stata eccezionale. Questo l'ho ricordato solo per farvi vedere come non tutti seguono lo stesso modello di sviluppo. Dal KD1 che è uscito, me lo ricordo ancora, alla metà del 97, e tutte provate molto bello, un po' la vabbè, però era non faceva
1: era morro
0: gli special di ricordi invece. Poco dopo, per tutta una questione legata a un problema di licenze originali, per cui mentre il KD era libero, le librerie che utilizzava all'inizio non erano distribuite con una licenza libera, uscì il progetto GNOME, la versione 1, poco dopo all'inizio del 1999. E da lì è stata una continua botta e risposta. GNOME 2, GNOME 4, KD2, fino ad arrivare ai due colossi, alle versioni che troviamo ancora adesso, pur aggiornate, ovvero KD3 e GNOME 2. E qui vedete che poi KD è stato uscito una serie di sottolinee una dietro l'altra fino all'attuale KD355, che è uscita proprio vari mesi fa. E GNOME invece ha un altro modello di sviluppo, per cui prevede un'uscita ogni 6 mesi. Incrementale, quindi possibilmente troverete più innovazioni qui, mentre qui le grosse modifiche le fanno solamente al cambio di viso. Cosa ci serve in futuro? Allora, per quanto riguarda il nome, non ho moltissime notizie, c'è da già un po' l'idea di tutto il per proprio un cambio radicale, ovvero portare il nome 3 alla un cambio di mezzo release, solo che ancora sono una fase di sviluppo soprattutto sulle librerie che fate, e ancora non è molto definito, ci sono molte idee, quindi per questo ancora non c'è una data. Vi posso dire però perché KDE che probabilmente a metà dell'anno prossimo dovrebbe uscire la nuova mezzo release, la 4, con notevoli novità, integrazione con degli standard di un progetto di collaborazione su cui comunque parlerà qualcuno, ce n'è per accennare qualcuno tra un po', e non mi danno termini, non c'è moltissimo, c'è molto codice che compila prima di crash, però il lavoro è lungo per questo. Comunque se vi interessa poi possiamo parlare dopo. Cosa dal punto di ecco, qui abbiamo riassunto un po' alcune cose interessanti. Ecco, l'usabilità e l'accessibilità, l'era detto qualcosa fra un po', ovvero dopo aver messo su le basi, l'infrastruttura di base, il lavoro grosso adesso è, ok, abbiamo tirato su un ambiente che funziona, da entrambe le parti. Cerchiamo di rifinirla però maggiormente con l'usabilità, cercando di rendere facili le operazioni basilari, ovviamente sono operazioni che non possono essere rese semplici. E l'altro punto grosso è l'accessibilità, che non è la stessa cosa, ovvero sia per chi non accede al computer, per esempio con gli strumenti, con la tastiera con l'audio, chi ha problemi di vista, ad esempio, questi ambienti devono supportare particolari funzioni che consentono la produzione. La cosa interessante è che se fosse la base per una collaborazione tra i vari desktop environment, in particolare con un progetto che si chiama P-Desktop, che non mira la creazione di un altro desktop environment, ma semplicemente la creazione di standard comuni, per esempio per la comunicazione tra applicazioni, c'è cioè una cosa che si chiama di base, o da tantissime cose, fino ad arrivare alle basi di regole comuni per le icone, per dire sono cose stupide però bisogna mettersi a chiacchierare assieme. C'è molto lavoro sotterraneo tra i vari gruppi, soprattutto i vari gruppi di accessibilità delle varie parti per mettersi d'accordo. La cosa interessante poi, che probabilmente se avete seguito un po' lo sviluppo, avete visto che ci sono novità interessanti sul campo della grafica 3D nel desktop, per l'utilizzo dell'accelerazione 3D nel desktop, per ora molti di questi effetti che potete vedere di là, sulla demo, consentono di fare finestre svolazzanti, anzipimenti qua, di là, fiamme che bruciano le finestre, roba del genere, ancora non hanno una direzione precisa perché adesso che c'è però l'infrastruttura per farle, probabilmente chi sviluppa i desktop environment potrà iniziare a pensare quale applicazione utile, quale tipo di applicazione utile possono avere questi tipologie di questo motore che si ritrova sotto, che adesso ormai inizia a essere integrato con le distribuzioni direttamente, e questa è una cosa da tenere in considerazione. Sì, ora sono più altri aspetti Questa è tutta la mia presentazione, ripeto, dopo nell'area demo andiamo di là, chiedete pure, se vi interessa sapere cosa è successo con il ruolo di petto.
2: Ringraziamo Luigi. Il problema è che se abbiamo messo in posizione soltanto le tracce grafiche qua nelle finestre, è un browser, è un ambiente, un problema per leggere la posta, è tutto quello che abbiamo in realtà su Linux. A molti di voi, dico io, perché io non capisco assolutamente niente, mancherebbe Ctrl L. Mancherebbero delle applicazioni che invece si trovano proprietarie sugli altri sistemi operativi, come per esempio applicazioni per il multimedia che costano una parte di soldi perché sono proprietari negli ambienti proprietari, e che invece in una comunità libera che sviluppa software libero sono sviluppati dagli stessi programmatori e resi liberamente fruibili, modificabili, disponibili e ridistribuibili per la gioia dei tizi come dietro che si divertono a smanettarci sopra.
4: Grazie. Salve a tutti. Allora, io parlo del pinguino multimediale perché non sono Windows, ci sono volte o Mac, sono programmi per poter vedere film, montare dei film, ricercare le immagini, archiviare le fotografie normalmente come si fanno i programmi digitali. E l'utilizzo della webcam, addirittura anche andare in funzione, che iniziare a fare grafica 3D, quindi animazioni tridimensionali, che purtroppo mangiano abbastanza processore e poi un numero abbastanza potente. Inizialmente faccio vedere quello che è poter gestire quelle che sono le fotografie fatte con la propria fotocamera digitale. Normalmente si può o attaccare la fotocamera direttamente al computer oppure utilizzare questi apparini qua, i lettori delle carte, che sono comodissimi perché possono scaricare molto più rapidamente le fotografie rispetto alla fotocamera. Però questo problema, anche se attaccato un programma che non la riconosce, non si presenta, perché un programma come questo che vedete alcuni screenshot che è Digicam permette, ha una lista abbastanza estesa di fotocamere compatibili che normalmente lui riconosce automaticamente, permette di download direttamente nella cartella dove si vuole, cancellare le foto direttamente dalla fotocamera dallo stesso lettore delle memorie. Sovrano non serve solo a scaricare le immagini che vengono vedere, ma serve anche per fare un'archiviazione. Infatti qua è stato installato apposta, ma normalmente qui uno può inserire tutte le cartelle dove dividere in cartelle e sotto cartelle tutte le fotografie, ricominando per un puntino in modo da trovare le cartelle. L'archiviazione permette la visione sia singolo che fare una presentazione continua che gira tutta la cartella che abbiamo selezionato, oppure anche data del ritocco delle immagini, qua per esempio era il ritocco del bilanciamento del bianco, un esempio. In più questo programma permette anche altre funzioni come quelle di creare dei file per poter pubblicare direttamente in internet, quindi crea, fa partire le immagini, crea le pagine HTML, solo decidendo quali sono le foto da farmi sistemare, per poter pubblicare in rete e ha già tutto pronto.
5: È figlio di G-Foto?
4: No, non credo. Oppure anche la possibilità di masterizzare sul supporto in sequenza di minuti. Però volendo fare un ricocco più serio, oppure incominciare a lavorare molto più profondamente le immagini, l'ideale è GIMP, che è un programma simile a Photoshop, che ha molte funzioni simili. Infatti ci sono tutte le varie iconcine, le varie funzioni, sulle immagini, gli stessi i disegni sono molto simili a quelli di Photoshop, quindi anche chi passa da Photoshop a Gimp questo di più non trova di più da abituarsi. In più Gimp è un sistema, un programma di piattaforma che può essere sotto Windows, sotto Linux e credo anche sotto Mac, ma anche sotto Mac. In più ha la possibilità di utilizzare degli script che o uno se li crea a modo proprio come gli piace, oppure sul sito stesso della Gimp si possono trovare una quantità di script già pronti per poter fare praticamente di tutto. Io li uso per esempio, sono studente di biologia, li uso per studiare i coralli, li prendo, li modifico le immagini per far risaltare determinate caratteristiche, se sono un'immagine normale non riuscirei a vederla. E proprio per fare questa mia passione lavoro utilizzo la webcam, normalmente nel momento si usa per guardarsi o fare un video telefonate, io lo utilizzo più altro per attaccare al microscopio, stereoscopio, e quando non invece sono attaccato allo stereoscopio guardo sullo schermo e posso lavorare così direttamente le immagini. Il programma che ci sotto, MandiVD, è un programma abbastanza giovane, svolge due funzioni principalmente. Uno permette di creare un DVD da poter mettere in qualunque lettore con sottofondo musicale, transizione tra un'immagine e l'altra. Quindi noi abbiamo le foto della cinta a San Giovannetto, per esempio, e vogliamo buttare su un DVD e farlo vedere dove vogliamo passare con le foto di DVD a casa, sul televisore. Prendiamo questo programma, li mettiamo dentro le foto, diciamo quanto tempo devono stare, come devono essere passati tra l'una all'altra, neanche se abbiamo messo sotto forma musicale, per cui la mia ci fa più. Interfaccia grafica abbastanza semplice e intuitiva. E lo stesso si può fare anche con alcuni programmi per il video. Ora, prima che ora abbiamo fatto vedere quello che sono comunque degli elementi dimensionali, di immagini statiche. Ora, voglio vedere quello che è un programma che si utilizza a fare grafica, perché è un programma open source, molto abbastanza potente, che si sta sviluppando molto rapidamente, soprattutto perché anche le grandi case che producono grafiche, animazioni grafiche 3D stanno vedendo le potenzialità e stanno iniziando ad appoggiarsi a questo software. Si chiama Blender. Qui potete vedere le aree di lavoro come si presenta, con tante pulsanti, tante funzioni. Questo purtroppo tutti i programmi di grafica 3D abbastanza avanzati presentano, ci sono molti tasti da premere e molte funzioni. Blender ha un vantaggio per cui c'è una tastiera che ha molte scorciatoie, quindi oppure un tasto e un colpo di mouse possono fare parecchie cose. Le immagini queste qua invece che avete dati sono una nella fase progettuale di un'animazione, e qui si vede una scena dell'animazione che si chiama Elephant Dream, che è stata realizzata completamente con un sistema open source tra Blender e Gimp. Ora dopo faccio vedere una piccola sequenza creata facendo estrapolando alcuni passi proprio da questa animazione. Qui si può vedere le classiche costruzioni che si fanno ovviamente nella fase progettuale con i pupazzi creati realmente tridimensionalmente. La parte proprio del montaggio io l'ho fatta con questo programma qua, che molti trovano un po' complicato, che si chiama Cinelepa. Anche il nome è complicato, devo dire. È un programma che è molto simile a quello che è il Premiere, presenta tutte le funzioni, possibilità di avere tante tracce sia audio che video, transizioni. Qui ci sono alcuni degli effetti che ci sono, ce n'è un non so quanti, il chroma key, transizioni, tanto effetti di un vecchio film, quindi gli anche nervosi, di tutto. L'usabilità ovviamente di questi programmi non è proprio semplicissima, chi vuole passare magari il video della vacanza. Per questo ci sono altri programmi come ci può essere Kino, che permette tranquillamente di attaccare la videocamera digitale al computer e scaricare tutto il video, oppure MandiVD, sempre, che permette che questo programma di prendere un video che sia tagliato, metterli in un paio di musichette e poterlo masterizzare e rendere tutti utili di sito su tutti i lettori di casa, anche sul computer. con questo la presentazione è finita. Ora vi faccio vedere il video che ho realizzato tagliando e modificando quello che è appunto Elephant Chain. All'interno ci sono alcuni spezzoni anche del video che ho realizzato, i ragazzi l'hanno fatto, che sia praticamente loro a computer che lavorano con Blender e Gimp per poter realizzare questa segnalazione.

Hello.

0: Bene. L'ultimo brevissimo intervento di questa prima parte riguarda il problema dell'usabilità del software, che è un problema che la comunità si è posta finalmente, perché è tempo di farlo, perché all'inizio quando il software era poco non si poteva occupare di renderlo usabile, serviva software che funzionasse.
1: Posso fare polemica su questa cosa?
0: No, non puoi fare polemica. Adesso ci si occupa anche di problemi di usabilità. Ce ne parla Giancarlo Mangiano di ASIC, a lui, vai, comincia.
1: Ah, di usabilità, sì.
2: Ciao a tutti. Allora, parlerò di questo spinoso problema e non vorrei cadere in contraddizione con tutto quello che è stato detto fino ad ora, perché insomma è una problematica che, come vedete, a volte colpisce in pieno il software libero. Allora, innanzitutto la definizione: che cos'è usabilità? Questo è uno standard internazionale, come definizione: l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione con le quali determinati utenti raggiungono determinati obiettivi in determinati contesti. È molto generica come definizione, e nel nostro caso lo stiamo utilizzando in informatica come interazione uomo-macchina, ma potrebbe essere contestualizzata anche in altri campi, insomma. Allora, cosa vuol dire forma uno di quei termini? Per esempio, efficacia vuol dire effettivo raggiungimento dell'obiettivo, perché potrebbe essere una cosa illusoria, per esempio un obiettivo che sembra che sia stato raggiunto, ma in effetti non è così, oppure può essere stato raggiunto parzialmente. E invece l'efficacia vuol dire che effettivamente è stato raggiunto l'obiettivo. L'efficienza sono la quantità di risorse usate, cioè per esempio si può raggiungere un obiettivo, ma se ci si sta 30 anni e in realtà bastano 3 minuti, allora insomma finiscono tutti i migliori presupposti di usabilità, e quindi tempo, costi, energie impiegate per raggiungere l'obiettivo. La soddisfazione è un punto particolare, perché io ho scritto che è più importante di tutti, e in effetti la questione è che è slegato da efficacia e efficienza, cioè pur essendo efficace ed efficiente un determinato processo che è stato eseguito, potrebbe anche non soddisfare l'utente, chissà per quale meccanismo, perché non si è trovato bene al suo angelo a fare una determinata operazione, e quindi è l'apprendimento psicologico. E poi bisogna considerare anche un altro paio di aspetti che rientrano nella definizione, sono la facilità di apprendimento e di memorizzazione, che insomma sono importanti, perché se il processo dovrà essere reiterato più volte, rifatto e rieseguito, se è stato appreso e memorizzato bene, sicuramente i tempi nelle volte successive miglioreranno. Allora, riguardo nello specifico al software libero, voglio introdurre questa questione. Delle volte si ha paura di usarlo, perché per sentito dire gli utenti si spaventano, sono spesso refrattari, dubbiosi. Allora, prima di questa espressione, quali sono le frequenti, scusate il termine, sedie mentali che stanno dietro a questo problema? Potrò fare questo, potrò fare quello, se mi blocco, che succede? Sarò capace di usare questo programma? Diventerò pazzo? I miei colleghi mi immagineranno? Che succede con questo software di internet? Insomma, sono una serie di questioni che però è bene che lasciano il tempo che trovo. Allora, in realtà, a quali utenti, con quali obiettivi e in quali contesti è nuovo il software libero? Io ho scritto tutti i tipi di utente, moltissimi obiettivi e quasi tutti i contesti, perché non vorrei esagerare, magari dopo vedremo alcuni contesempi. Per esempio, gli utenti possono classificare per livelli di esperienza principale, principiante, medio, esperto, oppure per l'uso che ne fanno di una determinata applicazione, domestico, professionale, ma comunque sia, per ognuno di questi utenti bisogna curare l'aspetto dell'usabilità del software libero, e anche che sia possibile raggiungere forse il livello di accuratezza. Magari il principiante si accontenta di fare una determinata cosa parzialmente, oppure riuscita a metà, non so, però l'esperto vorrebbe che sia raggiunto un obiettivo in maniera più accurata, più dettagliata, con più risultati, eccetera, eccetera. Poi si possono classificare anche per età, condizione fisica, ambienti disponibili, ma comunque l'importante è che tutti possano raggiungere gli stessi obiettivi, giovani, adulti, disabili, non disabili, chi ha già non è studenti non lavorano largo oppure sì, almeno di ovviamente eccezioni strutturali, come per esempio difficoltà cognitive o a interagire con un mezzo, oppure per esempio non posso pretendere di avere un filmato in tre dimensioni con effetti stratosferici su uno schermo datato, insomma, non posso pretendere questo. E comunque per chi sviluppa software libero bisogna che sia abbia un po' di equilibrio guardando un po' la gamma di utenti che ci sono e sia prendente, cioè in realtà la soluzione è affiancare agli sviluppatori che fanno quello software libero degli esperti di usabilità, accessibilità e cose del genere. Allora, classificare gli utenti con testi non si può più chiedere, cioè, un'attività in umana. Comunque, supponiamo che il software libero possa si possa raggiungere anche il software libero qualsiasi tipo di obiettivo e tutti i contesti siano implicati. Si potrebbero fare dei compresenti, anche se è stato difficile trovare dei compresenti di obiettivo e contesti mancati, infatti non so se sono ben riusciti nella sempre. Per esempio, all'inizio a contraddire quello che ha detto prima l'amico, sul video editing ho detto sì, ci sono molte potenzialità in un software libero, si può fare l'impensabile, ho visto un filmato di prima, però non tutti possono riuscire a ottenere quel livello di obiettivo, quel risultato. Gli strumenti a disposizione sono ancora un po' limitati dal punto di vista dell'usabilità. Per esempio, un contesto che ancora non è appieno sviluppato è il CAD, il Computer Aided Design, non esiste ancora un software libero che sia completo per la progettazione tecnica. Esistono in effetti dei programmi, però non hanno quelle potenzialità che per esempio un professionista si aspetta di trovare. Allora, niente, è il problema. E il problema centrale è la natura del software libero, cioè il volontariato che sta dietro. Condiziona molti aspetti del software libero, pure appunto l'usabilità. Poi ho fatto vari esempi, parlare di tutti è un po' dispersivo, posso leggerne alcuni. Per esempio, la parola si fa riferimento all'interfaccia di sistemi concorrenti replicando gli stessi errori. Per esempio, io sto tagliando un programma per fare una determinata cosa, vediamo come ha fatto la concorrenza e si prende spunto magari da esempi che riportano errori strutturalmente. Oppure alta frequenza di rilascio di nuove versioni che non dà tempo di migliorare il design. Nel software libero spesso, appena si trova un buco nel software, un problema di sicurezza di cui abbiamo parlato prima, viene coperto subito. E magari con questo rilascio continuo di nuove versioni, di varie correzioni, non si ha il tempo spesso di migliorare il design. Oppure molti processi di ingegnerizzazione, quindi come si crea questo software, sono mal concepiti. Magari si pensa prima a farlo funzionare bene, a progettare tutto il codice in modo tale che siano coerenti, corretti, e poi l'interfaccia ci si pensa in un momento successivo, magari creando una raffazzonata, non adeguata al caso. Insomma, poi si parla di minuzie, di piccole cose che fanno la differenza. E allora, cosa si sta facendo per contrastare queste tendenze negative? C'è una realtà in evoluzione, perché mentre una volta la mentalità era quella che chi sviluppava il software libero pensava già a priori in partenza che fosse improponibile agli utenti, definiamoli così, comuni, adesso non c'è più questa concezione, si sta eliminando. Infatti dei volontari che sono professionisti dell'usabilità, cioè ingegneri del design, psicologi, tester, eccetera eccetera, sono figure professionali che già da tempo nel settore informatico operano accanto agli sviluppatori per migliorare l'usabilità del software. Però in questo caso stanno affiancando anche gli sviluppatori di software libero, spesso anche gratuitamente, e questi team che sono come tutte le comunità del software libero internazionali, cioè comunicano virtualmente, si organizzano spesso tramite siti web, di cui probabilmente il più importante è openusability.org. Un altro metodo efficace per curare l'usabilità è quello autonomo, cioè esistono delle linee guida in cui ci sono delle norme e dei modelli da seguire che gli sviluppatori possono studiare autonomamente per migliorare l'usabilità dei loro programmi. Un esempio sono le Human Interface Guidelines, di sviluppare dal team di Gnome, che è un desktop environment di all'ultimo Luigi. E adesso questa tecnologia qua è un po' una ripetizione di questo, di quello che ha detto prima Luigi, cioè esistono le interfacce per migliorare l'usabilità del sistema, per riuscire a interagire con i file, con altre cose di uso corrente. Per esempio si può parlare dei due estremi, cioè i più diffusi desktop environment, KDE e GNOME, hanno come dire dei difetti un po' divergenti, cioè GNOME è molto semplice da usare, però pure meno le esigenze degli utenti avanzati, mentre KDE ha molte più opzioni, personalizzazione, gestibilità, che però essendo sbagliate queste opzioni c'è difficoltà a schematizzare, a strutturare per bene. E comunque questi due estremi convergono perché, come ha già accennato Luigi, esistono dei progetti ponte tra questi due ambienti di desktop, che sono organizzati tramite il sito desktop.org, ci sono contatti tra gli sviluppatori da entrambe le parti, per esempio c'è il progetto Portland, che garantirà in futuro che alcuni servizi di base saranno in comune, come per esempio l'apertura di una pagina web e quant'altro, rispetto a come ha personalizzato l'utente. E comunque nel breve futuro si avranno molti vantaggi per gli utenti. Questo è una minetta che ho disegnato io, un po' perché sono riuscito a sfatare questo mito. Per descrivere un po' di che si tratta, c'è un utente esperto, un utente un po' principiante, che chiede ad un esperto quando mi insegni a fare la roba col bicchiere, e l'esperto, dopo un esperto che sa che non si può dare tutto con il cucchiaino, non si può imboccare, dice non c'è bisogno che te lo spieghi, io sto fatto un bel tutorial, cioè una guida. Però l'utente principiante si fa impressionare dalla lunghezza di questa guida. Fare la roba col bicchiere ci vuole da leggere tutta quella documentazione, e quindi questi paradossi man mano si stanno affievolendo, non esistono quasi più. E qui poi vedete forse un modo di scaricare queste slide, queste diapositive se vi interessano, questi sono i riferimenti da cui ho fatto spunto per discutere di questo problema.
1: Aspetta.
0: Opera. Allora, adesso vedremo un esempio concreto di utilizzo di software libero per fare cose bene, cioè non che quelle che abbiamo fatto, quelle che abbiamo fatto vedere fino adesso non siano operazioni bene, cioè noi davvero utilizziamo Linux, non è che lo facciamo vedere solo Linux stesso. In realtà quello che la presentazione che segue è un esempio di come è possibile utilizzare solo software libero per una testata giornalistica. Abbiamo Shiny che vi parlerà di ciò. Vai. Io sarò lungo. Allora, sono venuto con uno dei gruppi informatici a fare il mio intervento, ma sono venuto con una cosa diversa, con un giornale. Appunto, come diceva Enzo, questo è un modo molto concreto che esiste, che si può realizzare interamente con software libero. Cioè, io spero che non vi abbia spaventato l'intervento precedente sulla questione dell'usabilità, perché poi vuol dire sì, qualche difettuccio c'è a livello di interfaccia, ma la situazione non è affatto così tragica. Però sono riuscito a convincere persone. Abbiamo maturato l'esperienza anche dell'internato su altri tipi di sistemi, a migrare, a ripagarli sul software libero a mettere in relazione una rete di computer costruiti specialmente da Google, la distribuzione di Linux, e a fargli ridisegnare gabbie di interpretazione con un programma che si chiama Scribus e a realizzare alla fine un prodotto che è di carta stampata, ha una formazione assolutamente professionale con se vedete la grafica che c'è dentro, ha una lavorazione, come dicevo, altamente professionale, fatta con tanti giornalisti, allora i giornalisti professionisti con dei grafici, professionisti, e che va praticamente stampato in linea di copia in una normalissima rotativa. Certo, ovviamente dall'altro lato abbiamo il tipografo che c'ha il Mac e che si aspetta che anche noi abbiamo la stessa macchina, ma non è così. Alla fine importiamo il PDF, che è un formato di interscambio che va assolutamente bene per questo tipo di applicazioni tipografiche, e riusciamo a realizzare tutto questo. La cosa particolare del giornale che state vedendo è che non è specialistico, cioè non è particolare, non è il giornale dei musicisti, non è il giornale dei tecnomani, non è il giornale solo, non è il giornale di Lecker, è un giornale da vivere, generalista qua neanche tanto, io direi che più di tutto è un giornale di Lecker, è un giornale che si fa qui, e forse questa è la cosa che lo caratterizza molto di più. Questa è una città stranissima, assolutamente soffocata da un monopolio durissimo sull'informazione. Cioè, per dire, quando voi andate in edicola, la prima cosa che trovate sempre comunque esposta in quotidiano è la Sicilia, no? Ma magari non la comprate perché vi andate al bar a leggerla come faccio io, perché è la cosa eticamente più giusta. Ma sostanzialmente non avete scelta, non potete prendere informazioni da fonti diverse da quelle per quanto riguarda quello che succede alle farmacie di tutto.
3: Per le farmacie di tutto è assolutamente.
0: Anche per i cinema, no? Vabbè, per questo potete. Diciamo, e quindi la cosa strana è che è una città da sempre strozzata da monopolio di informazione. Monopolio di informazione vuol dire costruzione del consenso attorno a un apparato di potere che poi soffoca le vostre libertà, le vostre possibilità individuali. Sono nati negli anni più di un'occasione di utilizzo creativo della libertà delle tecnologie. Cominciare da quando, più di 20 anni fa, all'Università Siciliana venne introdotto l'utilizzo dell'immaginazione sul computer, quando era ancora vietato ai giornalisti mettere le mani sul computer a causa del contratto nazionale di lavoro per categoria. E poi, 10 anni dopo, una città come questa, andata al primo hub del mondo, l'esperienza del crimine, tutto quello che ha seguito, come se fosse una reazione forte, una reazione creativa all'arroganza di un sistema altamente mafioso, sia culturalmente che militarmente, che vorrebbe poi uscire questa cosa. Allora, per noi l'idea di fare un giornale antimafioso con un software libero ha una valenza etica e politica particolare. Ancora più forte, come rimarcare questa volontà, questa necessità di libertà, perché come ho detto qualche ministeri addietro per vincere, anche la nostra libertà non è un valore universalmente condiviso nel nostro paese, e in particolare nella nostra città. Perché l'abbiamo visto in questi giorni con l'inchiesta che la Procura di Roma ha aperto riguardo a come sono andate le cose aprile scorso, dove qualcuno ha provato

0: finisce il giorno che lo coprino, cioè. Ok. È vero che questa è la copertina?
1: La copertina dell'inserto.
0: Ah, dell'inserto, ok. Bella però.
2: Beh, sì.
0: Bella. Sì, sì, sì, è bella. Facilino. Ok. Adesso passiamo molto velocemente e speriamo di finire abbastanza velocemente perché siamo con 3-4 ore di ritardo alla seconda sezione tra virgolette del News Day, cioè quella che riguarda gli aspetti di tipo etico, filosofico che stanno attorno al software libero e che ci riguardano personalmente non so, e che riguardano non soltanto gli utenti di software libero, ma purtroppo, perché si tratta di tentativi di limitare le libertà degli utenti, riguardano anche gli utenti di sistemi operativi proprietari. Il primo intervento è di Alan, ci parlerà di qualcosa che dovrete sentire parlare fino adesso, ma magari non in questi termini. Ci parlerà di trusted computing, o meglio di presence computing, come effettivamente lo chiamiamo noi, che è una cosa di cui avete sentito parlare, ma della quale forse non vi è stato detto proprio tutto. A te.
3: Saluto a tutti. Vabbè, iniziamo. Questo argomento riguarda non solo i controllatori elettronici, ma qualsiasi dispositivo elettronico di consumo di massa, come vedremo. Allora, cosa intendiamo per trusted computing? In generale intendiamo una piattaforma per l'informatica fidata, diciamo, da tradizione italiana. Per cui andiamo a vedere bene quale relazione c'è tra sicurezza e fiducia e trusted computing. Iniziamo quindi con alcune definizioni di base. Che cosa possiamo intendere per sicurezza e cosa per fiducia? In generale, la fiducia è un sentimento di sicurezza che deriva prima dal confidare senza riserve in qualcuno o in qualcosa. Quindi andiamo a vedere, la fiducia è direttamente proporzionale quindi a un sentimento di sicurezza. Vediamo un caso pratico di sicurezza informatica. In particolare, la fiducia che possiamo avere in un software. Noi dobbiamo sempre porci una domanda: un software fa solo quello che l'utente percepisce? La risposta è no. E vediamo un particolare esempio di un banale programma di nome EuroWorld. EuroWorld è il primo programma che in genere scrive chiunque si avvicini per la prima volta a un linguaggio di programmazione e consiste nello stampare a video un saluto, un qualsiasi saluto. Però vediamo che questo programma in basso è stato opportunamente modificato in modo tale che dopo aver stampato video il saluto fa anche un'azione che l'utente non percepisce direttamente, cioè crea un file, una cosa di nuovo, però è un esempio di cosa un programma può fare senza che l'utente lo percepisce direttamente, quindi dovrebbe poi controllare gli effetti in seguito e non è sempre possibile. Ad esempio, le conseguenze sono limitate semplicemente dalla competenza e dalla fantasia di scrivere codice. Quindi è importante leggere il codice sorgente. In particolare possiamo quindi dire che la fiducia nel codice, cioè la sicurezza di un codice sorgente, dipende dalla leggibilità del codice. Anche se non siamo noi in grado di leggere e capire il codice, possiamo diciamo, avere un certo grado di fiducia nel codice e nel codice direttamente proporzionale al numero di persone competenti che hanno letto prima di noi quel codice, l'hanno capito e l'hanno approvato. Quindi è importante leggere il codice. Quindi, punto primo, la fiducia del software in un codice dipende dal numero di persone che lo possono leggere e che possono quindi approvarlo oppure dire qualcosa di proposito. Parliamo ora di un altro strumento che introduciamo perché diciamo, è la roccia solida su cui si basa poi la piattaforma Trusted Computing. Ed è questa la crittografia, che è un importante strumento per proteggere l'informazione. L'efficacia di questo metodo è certificata da teoremi matematici che garantiscono che un file criptato

0: non è possibile forzarlo, a meno che non si abbiano ingenti risorse computazionali oppure a disposizione un certo numero di secoli in cui provare. In particolar modo, quasi comuni, utilizzo il sistema di cifratura a doppia chiave, anche a chiave simmetrica, ovvero vengono creati due chiavi, di cui una per la criptatura, che è quella pubblica, che quindi viene distribuita in giro, e una a chiave privata, e serve appunto per decriptare il file. E il funzionamento è in un certo senso così. Allora, chiunque quindi avendo a disposizione la mia chiave pubblica, ad esempio, può scrivere qualcosa indirizzato a me e può mandarlo in un canale insicuro. Quindi chiunque volendo può prendere il file destinato a me e può tentare di leggere. Ma tra i tanti, solo il destinatario, solo chi ha la chiave privata è in grado di leggere questo strumento. Quindi, secondo me, generalmente un'informazione criptata può essere utilizzata soltanto minimamente dal possessore della chiave privata. Quindi la chiave privata identifica comunemente un destinatario. Parliamo adesso di Trusted Computing. Trusted Computing è un progetto, una piattaforma portata avanti da un consorzio che si autodefinisce no profit e che comprende tra le altre cose una lunga lista di produttori hardware e software a livello mondiale. Lo scopo dichiarato è il miglioramento della sicurezza dei sistemi informatici, anche di altri sistemi. Tale sicurezza viene implementata di fatto impedendo, bloccando l'esecuzione di codice ritenuto non fidato, pericoloso in questo caso. Vediamo quindi, vediamo la costituzione del Trusted Computing, una piattaforma tecnologica basata su componenti hardware e software e una certa lista di specifiche tecniche per definire il funzionamento. Gli dispositivi coinvolti a questo punto non sono soltanto i calcolatori elettronici, ma possono essere qualsiasi cosa, cellulari, computer, quindi la gran parte dell'elettronica di consumo di massa. Quindi la gran parte dei consumatori si deve porre la domanda. Migliorare la sicurezza dei sistemi impedendo l'esecuzione di un software definito non fidato, chi definisce quale software è fidato o quale software non è fidato? Questa è una domanda che dovrebbero porsi la maggior parte dei consumatori. E vediamo che in proposito le specifiche tecniche su Trusted Computing diventano fumose, confuse, generiche. Si parla di sicurezza senza specificare da quale lato guardare dove lavora il nemico, senza definire bene quali sono chi deve giudicare cosa può partire in quella macchina o cosa non può partire, e quindi la domanda chi stabilisce quale software può essere definito dal sistema non trova risposta. Vediamo quindi che da una risposta alla precedente domanda si aprono possibili e infausti scenari. Ad esempio, se chi contribuisce alle specifiche tecniche del Trusted Computing e anche chi distribuisce quelle software, allora non sa in un ambiente del Trusted Computing, cioè il regime di Trusted Computing, vediamo che saranno possibili delle politiche di controllo, in modo tale verrà dichiarato sicuramente software valido il software prodotto da chi fa parte della lista del consorzio. Allo stesso modo saranno possibili anche pratiche anticompetitive di determinati produttori rispetto a altri. Un altro scenario importante è l'uso di possibili open doors all'interno dei sistemi operativi. Le open doors sono delle porte di accesso preferenziali verso un sistema. E questa è una macchina non controllata dall'utente finale, ma di soggetto a controllo stesso dell'hardware programmato e venduto dai produttori. Queste due grosse sono una possibilità realmente altamente possibile, tanto è vero che già in passato, mi sembra nel Regno Unito, già il governo chiese apertamente a un nuovo produttore di sistemi operativi di vendere il prodotto rinvito già che aveva con all'interno una controllo, quindi da tutte le forze del mondo i motivi sono sempre gli stessi: antidolorismo, sicurezza, cose del genere. Ma il problema è che non ti ho avuto una opportunità per sottolineare in quanto proprio la sua caratteristica, cioè quella di poter essere scritto e diffuso da praticamente chiunque ne abbia voglia e competenze, la copertina è messa molto in dubbio in un ambiente in cui soltanto un software dichiarato, fidato, non si sapeva chi può girare. Sarebbe un po' come costringere gli stessi programmatori liberi a chiedere il permesso di poter scrivere software e farlo girare sulla loro macchina regolarmente acquistata. L'ultimo punto, per lo più importante, cioè io avevo detto prima che il sistema di cartografia su cui si baserà anche il traffic computing definisce come una chiave privata che perché identifica univocamente una macchina e quindi un utente. Però la creazione di questa coppia di chiavi, quindi di privata, in generale l'utente la crea nel momento in cui usa un programma di criptografia, quindi sta a lui tenere la chiave privata al sicuro nascosta. Il fatto che questa chiave invece venga creata direttamente nel momento di produzione del componente hardware rende possibile, diciamo, uno scenario del tipo in cui un dipendente, diciamo, per arrotondare lo strumento può tenere copia della chiave di quel componente e poi utilizzarla per vari reati informatici. In quel caso poi sarebbe responsabilità reale andando a ricadere soltanto sul utente finale, sarebbe difficile dimostrare un coinvolgimento della parte produttore. E quindi considerando il punto 1, secondo voi la fiducia, diciamo, direttamente proporzionale al numero di persone che possono leggere, validare e validare un prodotto, rimane al punto 2, ovvero un sistema basato su criptografia forte è impossibile da buttare in futuro. Il punto 3, il tracking company a questo punto non rispetta i canoni di sicurezza su cui si manda, cioè la sicurezza sta tutta solo nel nome. A questo punto possiamo concludere che gli scenari, cioè la possibilità, diciamo, è molto ampia, i protagonisti, i giocatori di questa scommessa sono già abbastanza inattivati, cioè pensiamo ai produttori, pensiamo alla Sony, ad esempio lo scandalo Sony che è tutto installato in maniera nascosta, in maniera sopravvivente, diciamo. E questo sono fa parte del consorzio tra sui conti group, quindi diciamo che i giocatori sono più insicuri che inattivabili, che se anche il consumatore non rimarrà indifferente, non risponderà altrettanto del proprio problema, ma inizierà a mandare un messaggio forte. È un produttore del tipo, no, io questo portatile non lo compro, anche se ha una scheda da mezzo giga di RAM oppure la valuta integrata, non lo compro perché ha già il montaggio sopra lo chip Trusting Company, che per ora lo distribuiscono in maniera disattivabile o attivabile, però in futuro è un regime di in cui funzioneranno soltanto per tappare trasse, e allora dovrebbe essere sentativa. Quindi se il consumatore non inizia a dire no, non è un messaggio forte e chiaro, io questo tipo di politica di dare non la provo, non la compro,
1: allora, dato giù.
0: Da proprietario di storia del pubblico diventeremo semplicemente gli utilizzatori e il concetto di sicurezza non ci interesserà più perché l'utente non ha potere di decidere cosa è sicuro. Allora, io finito, mi scuso.
2: Me lo cambio le slide.
3: Ti scusi perché? Perché ci ha detto che fra gli anni probabilmente non potremo sapere se possiamo eseguire il nostro codice o studiarlo con GCC sul nostro computer? No. Grazie, tanto mi scuso. Adesso abbiamo una presentazione che parla di hacker e parla di hacking nella maniera in cui non vi immaginereste di sentire parlare di Hegel, perché la maggior parte delle persone vedono gli Hegel come queste figure mistiche che usano i sistemi per clonare carte di credito o ti rubano la password dal browser. C'era un articolo su Repubblica l'altro ieri, attenzione, gli utenti di Firefox e di Explorer vi rubano le password dal browser, questi hacker disgraziati. In realtà Asbesto ci parlerà di una breve storia degli hacker e che probabilmente ci farà rivedere le posizioni, le nostre posizioni sull'hacking e sulla parola hacker in genere. Asbesto ha promesso di essere veloce e io mi fido di lui e quindi provo a dargli il microfono. Ci provo.
1: Allora, vi spiegherò innanzitutto, cercherò di spiegare come è nata l'informatica per come la conosciamo oggi, come è nato il concetto di hackers e di hacking, e dopodiché andrò avanti a spiegarvi due punti del famoso documento di Eric Raymond, come diventare hacker. Due punti se non mi piacciono, vi spiegherò perché in Java è un linguaggio di programmazione orribile, secondo il mio punto di vista personalissimo. Questa prima immagine è un omaggio a un sito che si chiama come noi Freaknet e che riguarda questi splendidi documenti che ho avuto anni fa la fortuna di leggere, che sono difficili da trovare, spero prima o poi che vengano messi online. Vabbè, direi che andrà avanti.
2: Poi, ragazzi,
1: la mia storia parte all'incirca dalla fine degli anni 40, in un posto chiamato MIT, abbiamo parlato prima con Paolo. In questo periodo gli unici computer che l'MIT aveva a disposizione erano queste macchine della IBM. Ora, il concetto di sala informatica della IBM di allora e un po' anche di oggi era quella di avere dei tizi in giacca e cravatta con il camice bianco, sicuramente il servizio di camice non ce l'ha.
2: È stato gambizzato.
1: Ma poi i programmatori dovevano portare le schede perforate con il programma e chiedere per favore se poteva caricare il programma sul computer. E loro avrebbero risposto, va bene, torna tra una settimana e vediamo se il programma funziona. E il programmatore tornava dopo una settimana e dice, no guarda, c'è un bug, tieni, ciao. Questa è la dichiarazione uomo-macchina di cui alla fine degli anni 40 ci fu un gruppo di studenti dell'MIT che si auto-organizzò e creò un club. Voi pensate, un club universitario che cosa può essere? Il club era il modellismo di trenini, per cui presero una zona dell'MIT e la adibirono al laboratorio per costruire i loro modellini di treni, che può sembrare una cosa banale, in realtà non è, perché fecero un modello gigantesco che tuttora c'è, il club esiste ancora, enorme. Dovevano un edificio che si chiamava edificio 20, che era un edificio temporaneo, che sarebbe stato dovuto, avrebbe dovuto abbatterlo, insomma, perché era temporaneo, era stato sviluppato per delle cose relative alla seconda guerra mondiale. Loro entrarono in questo edificio e praticamente, siccome l'MIT manco si ricordava che questo edificio fosse ancora in piedi, ne fecero un po' quello che potevano, diciamo. Lo occuparono, buttarono giù pareti, crearono altre strutture, cablarono l'interno come voleva loro, fecero buchi nei muri, tutto quello che loro serviva lo fecero. Questo edificio divenne dormitorio, divenne aule per corsi autogestiti, divenne un ostello un po', immaginatevi, non so, come si chiama l'ostello? Quello che c'è sempre il bordello, l'hotel Costa, se non ricordo male. Allora, loro sì, va bene, arriva qui. Loro crearono, si inventarono questo termine di hacker per descrivere chi tra di loro era più bravo a inventarsi dei trucchi, sia hardware che software, per gestire quello che loro facevano, in questo caso i trenini. Perché su questo enorme tavolo che loro avevano questi modellini che sono veramente pazzeschi, con i binari di salgono, scendono. Sotto il tavolo avevano cablato una serie di controlli a relè, che allora si usavano queste cose, per gestire in modo automatico il fatto che uno tenesse in tasca tutti questi 40 trenini non creassero una catastrofe. Quindi passaggio a livello, semafori, treno si ferma, passa l'altro, eccetera. Quindi un cablaggio mostruoso. Secondo loro, a tutt'oggi, la parola è originaria, era usata con concreta e non ha nulla a che vedere con l'uso che si ne fa oggi, anche soprattutto da parte dei giornalisti. Prego. Nel 59 loro crearono quello che secondo me è il precursore del jargon file, cioè di tutti quegli acronimi che noi informatici usiamo. Ovviamente loro se lo crearono basato sulla loro esperienza, quindi sul fatto di procurarsi le lei, sul fatto di bere con la cola, sui gallaggi, qua ci sono alcuni esempi. Però praticamente questo poi fu espanso e trasformato e diventò il jargon file. Sì, sì. Ora, il club era organizzato in comitati, uno di questi era il comitato segnale di energia, che doveva, il suo scopo era andare in giro per l'MIT e fregare hardware da usare per i treni. Vale a dire che loro di notte esploravano l'MIT, si infilavano nei cunicoli a prima di convivere, loro trovavano relè, componenti elettronici e cose del genere, scippavano un paio di relè, tagliavano la linea a qualche aula o a qualche professore, si portavano i relè e li cablavano nel club.
2: Fine.
1: Questo, insomma, recuperavano, entravano anche nei laboratori di notte, facevano delle peggio cose. Però questo per cominciare a farvi capire che, insomma, loro parlano sì di hacking etico, però anche loro stessi non facessero proprio le cose eticamente giuste, diciamo. Prego. Si trovarono davanti a dei laboratori chiusi e disse: ok, perché questo laboratorio è chiuso? La tecnologia deve essere libera. Questo è negli anni 50. Il loro modo di liberare la tecnologia non era scrivere più software, ma scassinare le terapie. Però in modo perfettamente reversibile. Quindi studiarono tutta una serie di attrezzini che loro costruivano con i raggi delle biciclette, schiacciati, sagomati, eccetera, per aprire le serrature in modo che poi potessero anche richiudere. Quindi loro di notte entravano nel laboratorio, pigliavano i pezzi o gli attrezzi che li servivano, richiudevano a chiave e se ne andavano. Scrissero anche un famosissimo manuale che a tutt'oggi l'MIT pubblica sulle sue pagine web, che spiega appunto come scassinare le serrature. Addirittura oggi esistono gruppi di hacker nel mondo, ce n'è uno famoso in Germania, che organizza dei contest, delle gare per chi è più veloce a capire lucchetti, serrature, comprano tutte le serrature nuove che sono sul mercato e ogni tanto ci sono dei video in rete che vi spiegano come aprire in 30 secondi precisi con una penna la serratura del motorino o cose del genere. Vi fanno spiegare come queste serrature in realtà siano facilissime da aprire anche se sono costosissime. Insomma, durante uno di questi viaggi notturni entrarono in un laboratorio e si trovavano davanti a uno di questi computer, per cui incominciò a formarsi un trenino di persone che a una determinata ora della notte andavano lì, si imbucavano in laboratorio, usavano il computer, la mattina prima che arrivasse con la storia, chiudesse e andavano. Nel 59 aveva un computer un po' diverso da quello dell'IBM, il DX0, il primo computer a transistor, programmabile direttamente da una console, quindi senza schede perforate, senza operatori, eccetera, in cui lo studente poteva sedersi davanti alla macchina, inserire il programma tramite questi interruttori e vedere subito il risultato del programma. Questo per l'epoca fu una rivoluzione e infatti la prima cosa che loro fece fu entrare di notte all'interno del laboratorio e addirittura si crearono una tabella ufficiale con le prenotazioni dei turni dalle 8 di sera fino alle 8 del mattino. E contrariamente a quello che si pensa, i professori tollerarono questa cosa perché gli sembrava produttiva. La pratica comune era quella di condividere i programmi. Allora venivano registrati su nastri di carta, c'era un cassetto, non si vede. Uno scriveva un programma, lo prendeva su un nastro di carta e lo lasciava lì. L'altro arrivava, ok, ne faccio una copia, e se lo modificava e rimetteva il nastro di carta là dentro. E quindi c'erano tutti questi nastri, c'era una bella libreria di software. Ovviamente gli studenti dell'MIT cosa fecero con un computer da milioni di dollari, centinaia di milioni di dollari, fecero il primo videogame della storia che è Stanford, con una macchina finanziata dal Dipartimento della Difesa per la rete ARPANET, e si inventarono musica. Io consiglio quest'ultimo link dove ci sono registrazioni vere degli anni 60 sbobinate da nastri magnetici con le musichette create con questi computer, una cosa bellissima. Vai. Beh, adesso faccio un salto temporale, andiamo negli anni 70. Sì, negli anni 70 cominciarono a diffondersi in giro per gli Stati Uniti dei gruppi di utenti che avevano accesso al computer e li mettevano a disposizione degli altri. Sostanzialmente non c'erano due computer. Però cominciavano a venire poi dei terminali con i modem inseriti, per cui la gente poteva affittarsi con un determinato tempo macchina da usare su questi computer e via telefono poterci lavorare. Alcune di queste persone decisero di affittare del tempo macchina, prendere un terminale e metterlo in mezzo alla strada accanto a un negozio di dischi, quindi immaginate le gente che ci girava negli anni 70 accanto a un negozio di dischi, misero questo terminale e lo fecero utilizzare a tutti per bollettini, per gente che scriveva poesie, gente che si lasciava appuntamenti per i meeting, per concerti, eccetera. Nel 75 la MIT si inventa questa cosa, l'Altair, basato su un processore che loro uscì l'80-80 che costava attorno ai $200, era abbastanza costoso. Si inventarono questo kit che vendette abbastanza e diventò, diciamo, uno dei primi PC. Vai. Tra il 72 e il 73 questo tizio si spesse a casa sua, quello che fu un sistema operativo molto usato all'epoca, GPM. Queste cose, diciamo, fanno capire che tutta questa produzione, come questo dell'Altair di prima, sono stati comunque prodotti casalinghi. Non sono nati dalle università, non sono nati dalle ditte, dalle multinazionali, non sono stati inventati dalla IBM, dalla Microsoft, poi adesso vedremo altri casi. Ok, la IMS ebbe un'idea, prendiamo alcuni degli Altair di prima e creiamo una rete di parallel computing. Interessante. Che erano modulari, potevano essere interconnessi. Nel 75 gli venne l'idea di creare un calcolatore parallelo. Fece un ordine alla MIT, ma la MIT non riusciva a produrre tutti questi pezzi. Allora loro che fecero, molto eticamente, decisero di prendere un Altair e di clonarlo. E inventarono, tra virgolette, questo InSight, che fu sostanzialmente un clone un po' più evoluto, con un sistema operativo CPM. Infatti questa è un'immagine del film War Games, sotto si vede un'interfaccia a dischi, un terminale, gestire il modem, gestire un bel po' di device, stampanti, un computer come i nostri, insomma. Nel 75 ci sono questi due tizi, uno è Bill Gates, piccolino, l'altro è Paul Allen, che cominciano a scrivere software. Decidono di inventarsi questo business e offrono alla MIT un basic. Dice, i MIT non hanno un linguaggio di programmazione vero e proprio, ci si lavora in linguaggio macchina, un casino. Noi vi offriamo il basic, però lo offrire non tenta ancora averlo. Pratica che è molto comune quella di proporre prodotti senza ancora averli scritti. La MIT dice, ok, datecelo, e loro si buttarono nella programmazione per 5 mesi e crearono questo basic senza mai poi averlo toccato e provato, alla fine gli funzionò. Scrissero una parte dell'order sull'aereo mentre andavano a proporlo, insomma, cose che conosciamo benissimo nel nostro mondo di oggi. Sempre nel 75 nasce il Home Brew Computer Club, fondato da un tizio che si chiama Lee Fissenstein insieme ad altri. Era sostanzialmente un club come può essere un club di appassionati. Ogni settimana si riunivano, la gente veniva, portava il suo hardware e diceva: ah, guardate, ho inventato questo, serve a fare quest'altro, ci si cambiava gli schemi, il software, tutto quanto. Questo tizio qua parla nella sua pagina di molti aneddoti sull'ombrio, e questo è il computer che lui stesso si costruì da solo nel garage, giusto per oggi, una cosa pazzesca.
2: Giusto per oggi?
1: Sì, sì.
2: Vai, raccoglie figurine, però.
1: Questo è il solito inventato dalla Microsoft, è un altro computer di quel periodo. Vai sempre avanti. Questi due tizi frequentavano l'Ombrio Computer Club, sono i fondatori della Apple, Steve Jobs e Steve Wozniak, che negli anni tra il 72 e il 75 si fecero un gruppo vendendo Blue Box. Cosa sono le Blue Box? Torniamo qui, nel 72 questo tizio impazzito stava parlando con un suo amico mangiando queste patatine. Trovò un fischietto regalo e si mise a fischiare mentre parlava con questo tizio. Ah, guarda, trovo un fischietto. Fischiò e cadde la linea. Ripeterò, fece di nuovo il fischio e cadde di nuovo la linea. Praticamente trovò che questo fischietto aveva una frequenza di 2600 Hz, che era la frequenza esatta che le centrali telefoniche dell'epoca, e ancora oggi in effetti, usano per interrompere le comunicazioni e passare un'altra chiamata. Lui cominciò a studiarsi, ha detto, questa frequenza fa questo, ma le altre frequenze che fanno? Poi si studiò il sistema telefonico fischiettando dentro, frequente dentro la corrente telefonica, e scoprì che c'era modo non solo di far cadere la linea, ma di disconnettere la linea dall'altra parte e chiamare un altro numero. Tradotto in parole povere, lui chiamava un numero verde gratis, poi disconnetteva da quella parte, rimaneva nella centrale, e utilizzando la tariffa del numero verde chiamava un altro numero. Quindi chiamava sostanzialmente gratis. Progettò questa interfaccia che faceva i toni e si mise a venderla, perché c'era una comunità IT che comunque credeva in questa libertà della tecnologia. C'era il periodo del Vietnam in cui si voleva che le persone potessero telefonare dal Vietnam a casa e viceversa, questo è stato loro due ne fecero a quantità industriale, ne vendettero anche all'Home Blue Computer Club, arrivavano con questa cassetta con le blue box, le vendevano, si facevano un po' di soldi. Con questi primi soldi compravano l'hardware per poi farsi i primi pezzi dell'Apple. Questo sempre tra virgolette riguardo all'etica nel software e nell'hardware. Ma io sono contentissimo, tutto bene. Purtroppo la blue box non funziona più perché le centrali adesso usano dei filtri, per cui queste frequenze non passano, non si può fare. No. Ok, nel 66 Bill Gates vede il macello che sta succedendo con il suo tape di carta con dentro il paese che tutti se lo copiano all'ombra, si incazza e decide di scrivere una lettera aperta agli lobbisti in cui secondo lui dice che non è giusto copiare il software perché loro ci hanno lavorato 4 mesi, nessuno li ha pagati e quindi loro stanno avendo un danno da questa storia. Insomma, la lettera la potete leggere qui, c'è in inglese e in italiano. Però dopodiché fonda la mano, che sappiamo benissimo quanti danni ebbe dalla copia del suo software da Microsoft, perché oggi lo usano tutti. Vabbè. Andiamo avanti. E qui un'altra parentesi. Chi ha scritto l'MS-DOS? MS-DOS è basato su U-DOS, che ha scritto questo tizio qua. Di questo andò da lui, si fece acquistò il U-DOS per 350.000 dollari, fece 4 modifiche e comandi, lo chiamò MS-DOS. MS sta per Microsoft. No, per me. A sua volta lui stesso l'aveva distrutto internet. Torna indietro. A sua volta lui lo copiò da una versione di CPM tipo da Tilda. Però lui stesso dice cambiare abbastanza, talmente i comandi, che insomma si può considerare una cosa diversa. Quindi un copia allucinato. Idem per le interfacce grafiche che furono inventate dalla Xerox, non lo tanto no. L'iPhone andò da questi qua e dice, la Xerox disse, beh, sostanzialmente abbiamo fatto questa cosa, ma non vediamo a cosa possa essere utile. E l'iPhone insomma la prova per pochissimo. E ne fece l'interfaccia grafica prima della Lisa, che è questo grosso, macchina rarissima, se qualcuno di voi ne ha uno io lo ucciderò per averla. E dopodiché l'Apple Macintosh. Ovviamente l'Apple poi si fece pregare l'idea dalla Microsoft, perché sotto la scusa di un falso contratto l'Apple diede alcuni pezzi del Macintosh a Bill Gates e compagni, che li studiarono per inventarsi l'interfaccia di Windows. Tra parentesi, questa è una piccola slide sul nostro museo dell'informatica che stiamo costituendo, e un Apple Lisa ci sarebbe veramente bene, vedete lì c'è spazio, proprio qui, c'è la nicchia apposita per mettere un Apple Lisa, qualcuno di voi.
4: C'è la targhetta pronta.
1: Sì, sì, c'è già la targhetta.
4: Sì, sì, sì.
1: Insomma, ci siamo resi conto che è tutto un magna magna, perché... E questo insomma l'abbiamo detto, chi veramente ha fatto la storia informatica non sono università o multinazionali o centri di ricerca, ma sono degli sfigati nella propria stanza che tra una canna e l'altra insomma sono inventati software, hardware, protocolli di rete, e in realtà non sto dicendo cose trascendentali. Vediamo cosa succedeva in Italia all'epoca. Allora, intanto negli Stati Uniti la situazione della rete internet nel 79 era questa, non erano molti nodi. Ma in realtà nascono i primi servizi di utenti tipo CompuServe, Bix, i servizi di utente come se fossero, diciamo, di provider. Centri di calcolo pubblici per cui ci si può collegare e usare risorse informatiche. In Europa abbiamo una situazione strana, da una parte abbiamo servizi completamente gratuiti come il Minitel francese, seppur orribile, come potete vedere, ma era gratis, mentre insomma abbiamo reti varie a diverse velocità, sempre negli 80 e 90, da 9.600 a 14.400, a volte abbiamo costi alti. In Italia invece abbiamo una rete chiamata Italax X25, che ancora oggi esiste, costi mostruosi. La SIP vendeva allora il servizio Videotech, che è in Italia francese gratis, a costi mostruosi. E la rete X25 era una rete a traffico e a tempo. Questo vuol dire che pagavi per quanto tempo stavi collegato e per quanti byte o pacchetti di dati scaricavi. E la velocità di accesso rispetto al 14.4 per esempio della Norvegia era 300 baud, e poi negli anni 90 è diventata 1.200. Oggi spero che abbiano aggiunto i 1.600. Però se fanno pagare a tempo, capite bene che non hanno interesse a aumentare la velocità. In Europa nascono i primi gruppi di hackers che si riuniscono sulle varie chat line che allora erano di circa 3, sono auto su Twitter, per SD. Nel 1984 nasce il caos Twitter Club in Germania, che fa un casino quando riesce a trasferirsi i soldi da una banca di Hamburgo.
5: In maniera dimostrativa,
1: si scarica un sacco di soldi, poi denuncia questo buco gigantesco alle autorità, insomma,
2: e gli
1: restituisce i soldi così. In Italia, guarda caso, parlando di etica e di follia, la prima BBS che io mi ricordo di hackers degli anni 80 era DJ BBS, era una BBS che era messa sulla redazione di DJ Television, che ancora non esisteva, ma faceva una trasmissione su Tele1 o qualcosa del genere. Per cui si entrava lì, c'era un'area hackers, entravi e trovavi tutto il software di questo mondo. Nascono le reti, nascono le prime reti di BBS con Cybernet, le BBS dei circuiti di grado dove potete scaricare tutto il software che volete, cose del genere. E negli anni 80, se sfogliate una rivista di quel periodo nella sezione degli annunci, c'era questa pratica meravigliosa di scambio software. Cioè c'era una persona che diceva: io ti spedisco 1.000 dischetti pieni di software e tu me ne rimandi in cambio 1.000 pieni di altro software. Ed era una cosa vista come naturale, normalissima. Ricordo pacchi di migliaia di dischetti che le persone si mandavano. Vai. Nell'89 succede un casino quando questo ragazzo viene trovato morto, e c'è una storia strana che potete leggere su questo link, è stato scritto un documento molto bello, c'è anche un film ma in tedesco, purtroppo.
2: Senza sottotitoli in inglese.
1: Negli anni 90 c'era la guerra in Bosnia e le notizie di mano arrivano sempre da quelle famose chat line su cui erano connessi dei ragazzi che stavano a stare ieri durante la serie. Finché sono durate le linee telefoniche, poi le notizie ovviamente
2: non sono arrivate qui.
1: Sono un bel documento leggere questo, sulla storia dell'hacking negli anni 80 e 90. Insomma, ai nostri tempi abbiamo questa situazione che trovo orrenda, in cui da qualsiasi parte un ragazzo con studente si gira e si trova a imparare Windows e strumenti Microsoft. Per questo genera un circolo vizioso, perché poi se volta questo ragazzo troverà il lavoro, lavorerà con Microsoft, oppure peggio ancora insegnerà software proprietario, quindi Microsoft. Addirittura in Java, non ci fate pensare. Per quanto riguarda invece la libertà di espressione in Italia, siamo veramente messi male, perché ancora ci troviamo in situazioni in cui vengono censurati forum di associazioni di consumatori a causa di presenza di bestemmie su messaggi, che per quanto fastidiosi possano essere, a mio parere si tratta comunque di libertà di espressione. Il problema è che una procura della Repubblica di Catania si è mossa per chiudere questi forum, e quindi si tratta di procedimenti penali, di casini, eccetera, sono venuto stato al mondo da queste situazioni qua. Tra l'altro, a quanto pare il reato è stato penalizzato, quindi non capisco come si possano essere mossi in questo modo, però stanno indagando, eccetera. Qua ci sono due articoli molto interessanti, specialmente questa notizia è molto interessante, possiamo parlare finché vogliamo di nuove tecnologie, ma siamo terzultimi nella diffusione di internet in Europa. Beh, adesso vi parlerò di questo simpatico giovanotto chiamato Eric Raymond. È un americano, loro si leggono così. Vai. Lui ha dato nel suo documento famoso Come diventare un hacker questa definizione: gli hacker costruiscono i crediti, se lo hanno costruito l'Inter, abbiamo visto una cosa di sistema operativo Linux a quello che è oggi e tutto l'Inter. E poi dice, c'è un gruppo di persone che si parlano male, che non lo sono, perché amano aprire i computer, comprare azioni di freaking, cioè telefonate gratis. E i veri hacker li chiamano cracker e non vogliono avere nulla a che fare così. Però abbiamo visto che storicamente non è per niente così, perché storicamente è stato forse il contrario. Cioè, c'è una sorta di etica nel fatto di non compiere azioni di un certo tipo, e c'è anche da dire che prima degli anni 90 compiere queste azioni non era un reato penale, per cui il reato ancora non era neanche contemplato, diciamo, dalla legge. Però, sì, come diceva Angelo, qualche volta forse il fine giustifica i mezzi, perché allora i computer non erano diffusi, per cui l'unico modo per usare l'informatica era entrare di notte in un laboratorio, oppure bucare la macchina in rete e imparare un sistema operativo. Poi c'è il discorso di cracker, il fatto che i crackers rompono. Quando un hacker entra in un sistema informatico, la prima cosa che dovrebbe fare, che di solito ha fatto, è quella di non farsi scoprire. Non farsi scoprire vuol dire sostanzialmente non fare danno, perché se appena fai un danno l'operatore di sistema si accorge che sei in danno. Quindi anche questo mito dell'hackers che entra e distrugge i dati è una cretinata colossale, perché non ha senso, non si regge in piedi. Negli anni 80 lo scopo era tenersi le macchine hackerate per anni a volte, addirittura risolvendo problemi che l'amministratore di sistema, io conosco alcuni casi, che l'amministratore di sistema non era in grado di risolvere. E questo è capitato, lo posso assicurare.
2: Vai.
1: Poi dice nel suo documento, nessun problema avrebbe bisogno di essere risolto due volte. Questo in parte è vero, in parte no, perché talvolta alcune soluzioni sono veramente terribili e quindi possono essere migliorate. Oppure altre volte bisogna, diciamo, si può risolvere due volte, si può scrivere due volte un programma che già esiste come semplice esercizio, insomma, per imparare. E poi una cosa terrificante che dice Raymond è che Java è un buon linguaggio per imparare a programmare. E io sono morto.
2: Ma dice che produce codice più veloce rispetto
1: a... Sì, sì, vabbè, rispetto al Python lo posso immaginare, però no.
2: Dipende.
1: Probabilmente comunque il documento è anche datato, voglio dire, le premesse erano... Vai avanti. Il discorso sul Java io lo pongo in termini sociologici, cioè in generale gli hackers, i programmatori come voi, amano usare strumenti che siano pratici e maneggevoli, che siano comodi da usare, che siano facili, intuitivi, che siano sbrigativi, veloci. E questo che cosa c'entra con Java? Non solo, ma quando una ditta sceglie di affidare lo sviluppo della sua applicazione a un gruppo di programmatori, sceglie una comunità, quindi sceglie un gruppo di persone che usa determinati strumenti, e io ho un po' di dubbi nel scegliere le persone che lavorano con Java, insomma, perché queste sono alcune mie personali. Non solo, ma un suggerimento che si può dare alle aziende per aumentare la produttività è di vedere quello che fanno gli hackers quando sviluppano ad esempio software libero, come lo fanno e dove lo fanno. Quindi a casa loro, dove possono sentire musica a tutto volume, oppure musica heavy metal la più allucinante che esista, perché si concentrano, dove possono alzarsi e fare pausa senza che nessuno gli rompa le scatole perché sta facendo pausa, perché c'è bisogno di tempo, dove possono bere Coca-Cola, dove possono svegliarsi alle 4 del mattino perché gli è venuta l'idea e quindi la devono scrivere. E così facendo sono nati tutti i software che oggi le stesse aziende usano, quindi Linux, sistemi DSD, Apache, PHP, che ne so, tutte le cose qua. Questi sono i punti che non mi convincono di Java, sempre tornando al discorso di Ethereum. Il Java è stato promosso commercialmente, cioè non è uno standard che si è imposto da solo perché è un gran linguaggio di programmazione come il C, come il Python, come questi qua. No, è stato spinto commercialmente, con pubblicità e cose di questo tipo. Poi è andato per essere facile, questo storicamente non ha avuto molto successo nei linguaggi di programmazione, perché in realtà facile proprio non è. È nato per motivi commerciali, ma uno degli importanti è che nessuno lo ama, tranne forse rari casi. Chi di voi ama il Java?
2: Non è armato, non è armato, tranquillo.
1: E per la maggior parte dei casi la gente è costretta a usare, perché purtroppo internet in Italia equivale a noi e suonerine. E cioè, questa è internet in Italia, mettiamocelo in testa, tutto il resto probabilmente verrà sequestrato per pedofilia o bestemmia. E poi quando nacque Java ci fu sbandierato un futuro in cui saremmo stati invasi da apparecchi Java, il frigorifero in Java, il frullatore Java. Finora abbiamo avuto solo telefonini, ma tutto il resto è costato. Puoi avanzare se vuoi. Insomma, per concludere, l'etting è alla fine un'attitudine, come avete visto, è un modo di essere che difficilmente si può insegnare, se non magari portando qualche esempio. E non riguarda solo l'informatica, ma riguarda anche un sacco di altri campi, la meccanica, la letteratura, la scrittura creativa, cose di questo tipo. Nel mondo del lavoro, in Italia specialmente, ma anche in università, queste due cose, etting, sono le che non vanno molto d'accordo, perché siamo ancora fermi al dipendente che deve essere in giacca e cravatta, vestito come un mormone, insomma, è un mormone, però orari di lavoro fisso, pausa con contagocce, produttività secondo criteri Java. Classe dirigente e classe politica, dalle leggi che fanno, voglio dire, sono fermi al telaio di Jacquard, quindi agli anni dell'Ottocento. E come gli uomini sono free software, anche hacking, ma non solo, mentre hacking non è solo free software, ma anche altro. E non ho capito cosa vuol dire, ma sono anche. Inoltre, giusto per concludere, scordatevi di fare preliminari tipo quelle che abbiamo visto sull'hacking, sul freaking, telefonico, eccetera, perché gli anni 80 sono passati e oggi si va in galera. Non fatevi ingaggiare dalle multinazionali, non fidatevi di chi dice che Java è un buon di qualche informazione. E insomma, diffondete la cultura libera e vedi un po' se c'è un'altra slide dopo, no, credo di aver finito, grazie.

0: sì, è vero.
1: C'è la licenza. Avete sentito parlare del termine Commons?
0: Pensa di me. Sì.
1: Questa è un esempio di licenza. Vai a vedere.
0: Questa è la Creative Uncommons.
1: Sì, vai a vedere, è preciso. F5. Questo è l'esempio di Creative Commons. Allora adesso grazie per quello che sono scelto, dove ci sono che volete, basta che la scelta del nuovo lavoro che lo contattate, oppure che mamma ha fatto tutti i voleri, che mi fai? Credo che se non sia più male questo. La presentazione di oggi, e poi se tutto va bene toccherà poi parlare, fare domande e quant'altro, e poi a voi mettervi sulle macchine e smanettare un po' assieme a noi. E la presentazione si intitola Il sapere liberato, che in realtà è il titolo di un libro scritto da un autore collettivo. Che cos'è un autore collettivo? È un gruppo di autori che si mette assieme, utilizza sistemi di sviluppo collettivo per scrivere un libro, anziché di scrivere un certo web.
0: Come Q di Luther Blisser.
1: Come Q di Luther Blisser, esattamente. Questo autore collettivo, che si chiama Laser, è italiano, ed è un gruppo di studenti ricercatori della sapienza, ma non solo, che ha scritto un libro sul sapere liberato, cioè sui principi che abbiamo visto validi per il software libero, quindi condivisione, modificabilità, conoscenza condivisa, eccetera, applicate ad altri campi del sapere. Ce ne parlerà Mark Green, che ha il microfono qua. Sono Mark Green, per introdurre questo argomento, sono preparato. Vorrei darmi aiutare da un mio caro amico, il signor Fu. Il signor Fu
0: è il Fu.
1: Fatto questa scoperta scientifica, brillante, rivoluzionaria. La bici con una ruota.
2: È un innovativo mezzo di locomozione che serve per girare il traffico facilmente. Però l'ho provato da 3 anni, quindi non lo potete copiare. Se la volete la dovete comprare solo da me.
1: Oddio, signor Fu. Ora, guardando un po' meglio la sua bici, la sua scoperta, io so, sono andato che forse si potrebbe migliorare se mettessimo qualcosa dentro.
3: No! Non se ne parla.
1: Assolutamente. Io ho presentato l'idea di ruota posteriore. Tutti coloro che utilizzano la ruota posteriore devono passare da me. Io prendo licenza che utilizzo la ruota posteriore, ma solo a chi decido io. Tu, col tuo mezzo di funzione di funzionale, mi farai concorrenza, perché io ho codico la continuazione dell'automobile e non voglio che il tuo mezzo di funzione con la mia idea. Tu non puoi fare ricerca in quel campo.
0: Ma quindi, ma
1: io ti parlo.
3: No,
1: non se ne parla, assolutamente. Non solo lo devi pagare, ma è il mio consenso per fare ricerca in quel campo. Ma stiamo parlando di ricerca scientifica, deve essere un campo aperto. No! Siete criminali, dovete dimenticare l'idea che lei è, appartenga al ripetetto umano, alla collettività, così famigerata. L'idea è solo di chi le brevetta, di chi è del puttino, e se tu vuoi mettere una ruota posteriore, tu dovresti pagare, siccome io dico no, tu non lo puoi fare. No! Non ci trovare neanche, ti ricordo che io fornisco ruote posteriori alle case comunistiche, sulle ruote posteriori ci si siede, io ho presentato l'idea di guida da seduto, quindi tu non puoi neanche immaginare di restare quella bicicletta, come si chiama, base di ciò, in piedi e senza una ruota. Questo può essere detto da diversi punti di vista, come in maniera assolutamente inutile intervengono al limite di una ricerca, come la proprietà intellettuale limiti ulteriormente lo scambio di idee, la ricerca, la scienza, e ci fa vedere come la ricerca in realtà vive di cooperazione. Quindi se viene meno questa colla della cooperazione tra diverse persone che sono applicate allo stesso problema, molto spesso ci si arena su un particolare scopo. A me piacerebbe oggi parlare di questo argomento da un punto di vista un po' diverso, perché praticamente le teorie economiche e tutte queste cose mi danno un po' fastidio. Da un punto di vista etico, di chi è la conoscenza? La questione dei diritti della proprietà intellettuale in realtà non è un problema nuovo. Nella forma attuale tutto comincia con la rivoluzione industriale, nella seconda metà del Settecento. Thomas Tazza è la macchina a vapore. Thomas Tazza brevetta la sua macchina a vapore con un piccolo artificio, con uno scambiatore di calore esterno. In seguito a questo brevetto, chi voleva sviluppare un modello diverso di macchina a vapore, ad alta pressione, in grado di essere montato su batteri, in grado di svolgere compiti diversi, non ha potuto farlo per diversi anni di vita, 17-20 anni. La conoscenza, che cos'è? Un bene materiale, è una cosa che si mangia, si beve, si compra. Attualmente la conoscenza viene trattata esattamente come un bene materiale, come un oggetto che può essere comprato e venduto. Il punto di tutto questo processo, la moneta di sangue, è proprio il brevetto, che permette alle aziende di fare valere le proprie idee, registrarle, fare valere come moneta sonante. Questo non mi sembra applicabile al mondo delle idee, le idee dovrebbero essere di natura diversa. Perché in questo momento ci troviamo anche per un paradosso. Si moltiplicano i brevetti. Nel corso di tanti anni il numero di brevetti è cresciuto esponenzialmente. Però paradossalmente la conoscenza, la scoperta delle cose nuove, non aumenta allo stesso ritmo. L'esempio classico è quello del campo farmaceutico. Ci sono tantissimi nuovi brevetti che ogni anno vengono registrati. Nel campo farmaceutico è un problema estremamente spinoso, e poi i nuovi farmaci che vengono messi in commercio, quelli più redditizi. Il problema in questo momento è, una parte che limita la libera circolazione di idee. Perché? Il brevetto ti garantisce un monopolio in campo di ricerca. Come si ha fatto qua, Andrea? Se io brevetto un oggetto di idea, una qualunque cosa, io posso impedire ad altri di fare ricerche su quel campo specifico, perché è coperto dal brevetto. Quindi è come se mettessi una gabbia attorno alla libera circolazione di idee e attorno alla creatività delle persone, degli scienziati. Questo interessa tanto, e questa è la cosa più grave, tanto l'innovazione, cioè la produzione di nuovi oggetti, di nuove implementazioni tecniche, quanto, purtroppo, questa è la cosa più grave, la ricerca di base, la ricerca di nuova conoscenza. La grossa differenza è che attualmente stiamo parlando del campo degli inserimenti, purtroppo per fortuna in Italia la situazione è un po' diversa, nel senso che noi stiamo arrivando agli stessi tempi, agli stessi risultati inseriti, però con una qualità, ne stiamo prendendo il peggio delle soluzioni che sono state trovate là. Anche la ricerca di base, anche la ricerca fatta all'università può essere brevettata. C'è un'ulteriore complicazione, un ulteriore problema. Non esistono solo i brevetti in questa gara allo Stato. Esiste anche il copyright sulle pubblicazioni scientifiche. Per cui io che sono un ricercatore, una persona di scienza in buona fede, decido in qualche modo di astrarmi dal problema dei brevetti, fare una ricerca per il puro gusto della ricerca e pubblicarla. Devo sottostare al copyright, al monopolio dell'informazione, che ovviamente è detenuta da pochi case editrici che si fanno pagare molto. Questo è un secondo problema, come abbiamo detto, perché si innalzano i costi della ricerca e l'accesso è reso più difficile. La propria pubblica, un'università che debba fare della ricerca di base, deve comprare delle riviste, deve fare delle sottoscrizioni annuali a riviste costosissime. e si trova nella situazione o di non potersi permettere o di dover fare una scelta, e sceglie soltanto quelle riviste più blasonate, più vendute.
0: Pronto.
1: O addirittura a non poter fare una scelta perché non hanno materialmente accesso a queste informazioni.
0: Sì.
1: E quindi sapete che un altro modello è possibile.
0: Ci sono
1: due categorie di ragioni che mi piace distinguere.
0: Sì, una fra un
1: è etica. Torniamo al problema di prima. Di chi è la conoscenza? La conoscenza evidente che deve essere una cosa libera. Soprattutto la conoscenza scientifica. Non ci va aiuto da identità, cioè che noi siamo nani sulle spalle di giganti. Noi lavoriamo su quello che altri prima di noi hanno pensato, hanno scritto, hanno scoperto. Questa è un'ottima ragione. E un'altra scientifica, se ricordate il discorso di prima delle gabbie, si vedono tante piccole gabbie, tanti compartimenti stagni. La ricerca viene fermata da questo, non raggiunge un livello accettabile. Torniamo ai tempi in cui la comunicazione di una scoperta non era efficiente, passavano 20 anni prima che si venisse a conoscenza di una nuova scoperta scientifica. Perché ora lo sappiamo, è una cosa dell'ordine del giorno. Tutti usiamo internet, tutti siamo in grado di accedere ad una pagina web. Il momento del free software ha rappresentato un importantissimo precedente. È un modello da seguire anche in questo campo. Perché? Perché ha dimostrato che è possibile ottenere dei risultati validissimi e spesso superiori a quelli del modello monopolista, sfruttando il lavoro di tante persone, di tanti entusiasti, e sfruttando questo piccolo punto, rendere disponibile libera informazione. Qui ci troviamo nel discorso dei commons. Si immaginano. Un commons è una cosa a cui noi non siamo abituati, noi italiani, perché pensiamo al bene comune come a qualcosa che ti deve portare. Ma il discorso è che nato in Inghilterra, appunto, prima della rivoluzione industriale, un commons era un prato a cui tutti potevano accedere e tutti potevano usare, per pascolare le pecore, per esempio. Un commons è un bene comune. Quest'aula è un commons, un bene che non appartiene a me, a Carlo, a Zappato, come a me stesso. Appartiene a tutti noi e tutti noi lo stiamo usando contemporaneamente ora. Però questo tipo particolare di commons ha un limite. Come è un oggetto fisico, può andare incontro all'esaurimento. Se ci sono troppe persone che entrano in questa stanza, altri non ne potranno soffrire. Un'idea, in realtà, è un commons, però è un commons che non si può esaurire, che al contrario acquista valore nel momento in cui viene usata e viene distribuita.

0: è una mia opera, io ci metto la firma, con tutta la costituzione di passare da nessuna nessun istituzione, nessuno che validi il fatto che quella cosa l'ho scritta io. Nel momento in cui debba brevettare qualcosa, un'innovazione, dovrei passare attraverso un comitato, attraverso tutta una serie di passaggi burocratici. Per questo motivo i commons sono un po' difficili da applicare al mondo della ricerca. Un buon primo passo probabilmente quello dei science commons. Un altro primo passo mutuato dal mondo del free software è bioinformatics, che ricalca un po' il meccanismo di source code, ovvero rende disponibili degli strumenti per tutti. Sono tante altre idee di cui sarebbe parlare. Per PLOS, che è Public Library of Sciences, una sorta di libreria, una sorta di libreria pubblica in cui il meccanismo di pubblicazione dei dati scientifici viene ribaltato. Attualmente io sono un ricercatore, io pago la rivista per ottenere dei dati di ricerca scritti da qualcuno. In posto la cosa funziona al contrario, io sono un ricercatore e pago la rivista perché mi pubblichi questi dati e li renda disponibili in maniera gratuita a tutti i ricercatori che li vogliono usare. Allo stesso modo funziona Axiom, che è una banca dati importantissima per tutta la ricerca che riguarda la matematica e la fisica dell'informatica, in cui ciascuno è libero di pubblicare i propri dati e le proprie ricerche in maniera assolutamente libera e indipendente. E per finire, Directory of Open Access Journals, che raccoglie tutte queste iniziative, tutti questi esperimenti di editoria che seguono i Science Commons. Siamo arrivati alla fine, vedo che siete stanchissimi. Questo è un esempio pratico, io vi ho regalato un'idea. Vi ho regalato l'idea che la ricerca scientifica possa, debba essere libera, gratuita, e che eticamente non ci debbano essere delle leggi attorno alla ricerca scientifica. Questo è un po' perché, tornando a casa, discutendo con parenti, amici, con la persona che mi siede a fianco nell'autobus, non farete altro che aumentare il valore di questa idea. Così come io, la mia volta, l'ho presa. La biblioteca l'ho presa dalla bibliografia che volevo farvi vedere e l'ho trasmessa a loro.
1: Ecco. F5.
2: Prendi F5.
0: No, non appunto perché non sono scorso.
2: Ah, ok.
0: Vi invito a leggere tutte queste, a leggere, a cercare, a coltivare proprio queste idee.

0: Beh, prima di continuare, vi volevo ricordare due cose. Allora, primo, questo pomeriggio, dalle 16:30 in poi, saremo al Salone dell'ACI. Per cosa? Per tutto quello che vogliamo. Allora, la nostra idea è quella di fare un Linux Installation Party, di vederci per risolvere, se volete, alcuni punti che avete meglio a Linux e al software libero, per alcuni sono intenzionati, mai intenzionati a fare una sessione massiva di gaming online sparatutto su Linux, altri come me preferisco invece giochi come Armageddon o qualcosa del genere, quindi siete tutti invitati a venire. Sarà una cosa abbastanza informale, quindi portate il computer, se ce l'avete messo di un sopra bene, se ce lo volete mettere ancora meglio, e ci vediamo alle 16:30 all'ACI. Vi ricordo anche del giornale che vi ho preparato prima, di Casablanca, se volete poter acquistarlo qui, oppure lo trovate in edicola, oppure potete anche chiedere il nome delle banche direttamente dal sito. Credo, sì, no?
1: O qui?
0: No. Quindi potete chiedere numeri tratti qui.
1: Ci sono.
0: Ci sono. E poi

0: No, no, sono tutti e quattro i numeri qui.
1: Siamo tutti e quattro i numeri. E poi l'ultima cosa, parliamo ancora delle magliette, che quelle con la sigla al contrario, il segno di copia al contrario, perché deve essere visto in giro. Ne abbiamo una quindicina a disposizione, quelle lì che sta facendo vedere Paolo. Grazie Paolo,
2: perché è messa al contrario.
1: Ah sì, no, è messa giusta,
2: no,
1: per noi è un copy left, quindi l'ho messa così.
2: Perché
1: si
2: deve guardare dall'alto, no?
1: Ah, così? Questa
2: è la quarta.
1: Così? No, non credo, non ricordavo. Comunque, abbiamo anche le magliette, ok.
0: Hai un minuto.
1: Ho un minuto. Sì, prima cosa che volevo dire, cominciamo adesso seriamente con delle domande. Riserveremo a question time una decina di minuti, non di più, perché la cosa più importante, secondo me, è che,
0: ma
1: se
0: già
1: volete, giocare con le macchine di questi ci sono fuori. Domande?
3: Dove è l'acci?
0: Via la chiave.
3: Davanti
0: alla
3: chiave.
0: Davanti alla chiave.
1: Davanti alla chiave.
0: Sì, davanti alla chiave.
1: Davanti alla chiave. Basta. Avete domande o no? O preferite andare a vedere? Sì, ecco, aspetta che ci sono le domande. Guarda, sempre 10 minuti, va.
4: Ma io volevo sapere se è possibile un semplice utilizzo per girare OpenOffice, ad esempio, in un browser.
1: Aspetta, lo faccio vedere diventare.
0: Che vuol dire in un browser?
5: Come si?
1: La risposta è sì. Sì, nel frattempo guardate la domanda,
4: nel frattempo io volevo sapere se questo è il rapporto tra Microsoft e scusa.
1: Errore. In realtà il rapporto non è tra Microsoft e SUSE, ma è tra Microsoft e Novell. Allora, questo è Windows Maker. Ok. E questo è un browser, che è Mozilla, Firefox. Come?
5: Adesso
1: Open Office. Ah, anche Open Office, sì. Questo è l'editor per eccellenza. Questo è per parte Kino, quello è il software per i video di vabbè.
0: Mi spieghi dove è il tasto Meta sulla tastiera?
1: Per quanto riguarda SUSE, diciamo, la prova è con Novell, non con SUSE. È un puro caso, ma forse no, che Novell sia patrocinante di SUSE. Sembra che ci sia un accordo tra Microsoft e Novell per la non reciproca, la reciproca non...
0: non passarsi.
1: Esatto, cioè hanno deciso di...
5: Non belligeranza.
1: Una sorta di patto di non belligeranza. La Novell non sarà citata da Microsoft per nessuna causa concernente brevetti. Il problema è che il software che c'è in SUSE, essendo software libero, non è sottoposto a brevetti. Quindi probabilmente l'accordo non riguarda la parte di Novell che si occupa di SUSE, ma altri software della Novell che sono ancora in giro e che probabilmente utilizzano dei brevetti Microsoft. Ok? In questa storia c'è parecchia confusione. Ma anche l'inverso, cioè la SUSE non può citare Microsoft per... non può citare Microsoft per eventuali violazioni di brevetti di Novell, che sono circa un millesimo di quelli di Microsoft, che Microsoft eventualmente avesse, diciamo, non rispettato. In questo si sa.
6: Una domanda per adesso.
1: Perché per adesso?
6: Perché ha parlato lui prima, poi se vuole rispondere qualcun altro per me.
1: No.
6: Tu hai parlato ovviamente contro Java, io sono pienamente d'accordo, per 100.000 motivi. Il problema però in Italia è che attualmente l'orientamento didattico dei corsi di laurea a indirizzo informatico è proteso a insegnare Java dal primo anno all'ultimo anno, dimenticandosi totalmente il linguaggio C, che è alla base di Linux e tanto altro software nel mondo. Ecco, qual è, come tu pensi si può, diciamo, ritornare alle origini, se c'è qualche cosa che si può fare, che azioni bisognerebbe intraprendere? Dal punto di vista aziendale, per esempio, è un grosso problema che l'azienda, in realtà, questa voglia di avere gente neolaureata ma che non si fa nulla, quasi non la vuole. Infatti ci sono tanti laureati nuovi con le nuove lauree che alla fine non sono niente al lavoro, tranne che andare a fare dei lavori più o meno con la coppia a livello di segreteria. Quindi stavo domandando se avete delle idee o avete delle idee.
7: Io sono tremendamente pessimista su questo. La devastazione più totale, cioè sono gli studenti che devono impegnarsi a questa cosa. Il problema oggi tu è che sono i professori, ma sono i piani di studio, sono le cose che si insegnano. Ma se il cambiamento non viene da loro, come sarà? Perché prima si insegnava il C e ora non più? Sì, lo so che il problema è complesso.
6: È più complesso della semplice decisione da parte di qualche professore. Perché per esempio la riforma se la sono cara la prima, se la sono cara i direttori, quindi non è tanto un problema del
7: il problema alla fine è ancora più solo, cioè l'università deve fornire cultura o deve fornire scimmie e lavoratrici o il commercio,
6: cioè non c'è neanche scimmie da cuocere, non dice capre, cioè è peggio,
7: non so, ma comunque è terribile, io purtroppo sono pessimista e non vedo tutti.
1: Io penso che molto dipende anche dall'università, cioè se fisicamente l'ingresso e basta, non è che cambierà mai molto, come è sempre stato per tutto. Cioè se nessun pazzo come Scalman si fosse svegliato la mattina e avesse cominciato a scrivere una licenza per distribuire software libero, adesso oggi non saremmo qua a parlare di niente. Quindi ritengo che sia molto deputato anche all'impegno delle singole persone che insegnano, che propongono, che parlano anche di altro che non di Java, okay? Il problema non è che sia Java, quello che ha spesso criticato è soprattutto l'attitudine, cioè l'attitudine degli enti di formazione a creare delle macchine per programmare in Java umane, e quindi quello forse è il problema, che non ha niente a che vedere con l'hacking, perché l'hacking è programmazione per innanzitutto per passione e poi per se stessi, soprattutto anche per programmare se spesso e poi per la comunità. Prego, tutto online, guarda, questo è il sito calos.domani.com/win, oppure ancora meglio tatania.linux.it, e poi qua trovate wiki e sono tutte quante online. Se andate su Unix 6, organizzazione, trovate, c'è le slide, il manifesto della giornata di oggi, le slide. Credo che siano tutte quante di pubblico dominio, perché nessuno ha specificato la loro licenza. Quindi se le trovate online e non c'è nessun copyright sotto, sono di pubblico dominio, potete farne quello che cavolo volete, tranne quello del testo che ha una Creative Commons particolare.
8: Avete passato la tutti in streaming?
1: Ah sì, anche quello sarà disponibile. Allora, quello promettiamo che sarà disponibile, dipende sostanzialmente da quanto spazio riusciamo a trovare nel mio disco, perché è in digitale, quindi bisognerà acquisirlo e poi convertirlo, encodarlo in qualche formato. Comunque saranno disponibili sempre su catalano.it, su freeplan.org, eccetera, eccetera. Avete altre domande? Se non avete, andiamo di là. Sì, prego.
9: Allora,
4: Nel primo momento tu ora, parlando appunto del discorso di Snyder che parlano per se stesso, è un sogno, penso io, se a me piacerebbe molto vivere una realtà di questa fase dove, come diceva prima, non sarà arrivato il momento perché c'è l'idea, il programma e poi lo metto a disposizione di tutti quanti. Ma in Italia, ad esempio, anche per me stesso, una persona ha lavorato meno che ha intenzione di intraprendere lavoro in ambito informatico, che in realtà trova, cioè ci sono degli esempi più presenti di persone che fanno un lavoro come quello che descrivi tu.
9: No, non molte, ma come dire tutto. Sì. Cioè, se tu parli di aziende che incaricano gli hacker di far fare del lavoro, no. Qua il telelavoro è tabù. Cioè, se tu non sei autore sul posto di lavoro a navigare sul forum della Juve, non ti paga. Ok, purtroppo no, ma non è un problema.
10: Cioè, però vorrei dire che la situazione sta muovendo.
9: Sì, si sta muovendo, ok.
10: Io collaboro con la nostra azienda, bisogna adesso dico parlare della Cineca, che è il nostro centro di calcolo parallelo italiano. Molti miei collaboratori sono riusciti ad ottenere almeno un giorno alla settimana di telelavoro. Quindi cioè, è una cosa che si sta muovendo, le aziende si rendono conto che si produce così, si produce di più in questa maniera.
9: Purtroppo però il problema è anche
11: magari la concezione di un nuovo disco, cioè devo finire a controllare su vari perché.
10: Sì, sì, sono
11: gli amici, però non è la tattica come se sempre se lo stile di
10: certo, però dico, è una questione che si guadagna col tempo, perché per esempio io lavoro nel campo della ricerca, il primo anno anche, nonostante la pratica come ricerca, il valore di lavoro era lo stesso là, da quell'ora a quell'ora. Poi si è reso conto che quando io mi cambiavo il lavoro e stavo a casa e producevo 15 volte, adesso sono molto più.
9: Il problema secondo me, è che siamo abituati, le aziende sono abituate ad un modello di sviluppo basato su mezzi di produzione che sono fisicamente locali. Cioè abbiamo le fabbriche che sono delle cose materiali, fisiche, che stanno là. Quindi può andare a lavorare in fabbrica, deve spostarsi da dove si trova e andare là a lavorare. A mangiare la pressa, a mettere un pezzo in macchina, eccetera. La differenza è che nell'informatica il lavoro è dovunque lo guardare, un computer è un accesso a internet, in realtà. Questo purtroppo però gli economisti e i project manager, i system designer non l'hanno imparato all'università, perché nessuno glielo può insegnare, perché questa è una cosa che succede da 10 anni a questa parte. Quindi ci vorrà sicuramente tempo, le cose stanno cominciando a muovere, ma ci vorrà.
10: Comunque molto dipende anche da come l'azienda implementa il processo. Nel senso che se sono abituati a lavorare dentro l'azienda con un orario di lavoro con il cartellino, come hai detto tu, certo. Stanno a ora a guardarsi il sito della Juve, non lavorando, non viene niente.
9: Certo.
12: Radio Cybernet, ci siamo?
13: Sì, ci siamo.

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: Ok. Giusto per rimandare una cosa che abbiamo mandato ieri, che sicuramente gli altri non hanno ascoltato, magari poi rimandiamo l'intervista a Radio 103.
2: Sì.
1: Così, tanto per... Qui la situazione è la seguente: i computer si sono moltiplicati e c'è molta gente che è arrivata e... gli hub si sono moltiplicati e sono quasi finite le porte. E sta venendo fuori un mini meeting interessante, sì. Una specie di hack meeting,
2: micro
1: hack meeting, micro. E ci stiamo divertendo. E poi?
2: E poi
1: cosa c'è stato oggi? Dov'è il programma? Prendi il programma, come avete ascoltato, alle 10 c'è stato Copyright Software, Software Libero SIAE, di Ferry Byte, e poi si è parlato, se non mi ricordo male, di diritti d'autore di licenza GNU GPL.
2: Benissimo.
1: Alle 12.30, 13.30, teoricamente, siamo un po' in ritardo coi tempi, dovremmo avere copyright e conseguenze penali della copia del software.
2: Mi sa che si farà dopo pranzo.
1: Mi sa che si farà dopo pranzo, siamo in attesa di cibarci. E alle 13.45, 14.45 avremo software libero e pubblica amministrazione, di cui in realtà si è già parlato, perché è già stato fatto insieme con Ferribyte o subito dopo. Poi ci sarà Linux didattica, software libero nelle scuole elementari, a cura di Abinorma, che è qui tra noi e che sta gironzolando allegramente tra le macchine.
2: Si è svegliato Martin.
1: E vabbè, insomma, le 16.15 invece abbiamo software libero e applicazioni economiche in Italia, e le 18.45 invece cosa ci sarà?
2: La presentazione dell'associazione Software Libero.
1: E alle 20.21
2: www.softwarelibero.org, ripartiamo così.
1: Sì, ricordiamo, urliamo la urla.
2: Urliamo la urla, andatevela a vedere, non riusciamo a spiegare cos'è. Immaginate dal nome.
1: E di sera, di notte, ci sarà una tavola rotonda conclusiva dove trarremo delle conclusioni da tutto questo. A questo punto io manderei l'intervistone, sperando che vi arrivi bene, e buon ascolto. Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città, a Bologna. 103 MHz in FM, giusto?
3: 103.100 per essere precisi.
1: In tre secondi la storia di questa radio?
3: Radio Città 103 nasce nel 77 nasce nel 77 dalla Nuova Sinistra e insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista delle lotte della fine degli anni 70 bolognesi. Purtroppo poi molte radio hanno più o meno subito lo stesso destino del movimento studentesco e non di quegli anni. Radio Città 103 è l'unica sopravvissuta da quegli anni e diciamo che continua ancora con l'idea di essere il cuneo dell'avanguardia.
1: Partita come radio pirata, quindi, più o meno.
3: Il problema è un po' complicato parlare di qual era la situazione legislativa delle radio di quegli anni. Più o meno sì, nel senso che le radio...
1: Sperimentazione.
3: Sì, tutte le radio libere non erano, come dire, inscatolate in una legge che prevedeva l'emittenza privata, per così dire, libera. Uh-huh. Solo che il fenomeno è stato talmente grande, appunto si parla di stagione dei 100 fiori per quegli anni, perché le radio nate in quel periodo sono state centinaia, per cui... Di fatto poi i legislatori si sono dovuti confrontare con questa cosa molti anni dopo, però ormai era un dato di fatto, insomma, questa selva infinita di entità radiofoniche che facevano capo a diverse realtà politiche.
1: Ok, grazie. Beh, adesso ascolterete questa intervista fatta da una radio vera, per cui noi mettiamo il microfono qua e buon ascolto.
4: Cosa volevi dire?
5: No, niente.
4: No, non siamo in diretta.
5: Figata. Niente.
2: Che tanto verrà mandata lo stesso.
4: Sì, noi
1: speriamo assolutamente. Ci sono piantamenti. Non sappiamo perché. Il blocco è in corso, vabbè.
4: Sì, sì. Io intanto vado a vedere quanto spazio libero. Perché non vorrei impestarmi tutto.
2: Portiamo sul mio disco.
3: Ah, se vuoi, se non so se ti può interessare, poi c'è, se non mi ricordo mai esattamente, L'indirizzo esatto è scritto di là. Comunque è Radio Città 103, è in onda, è online.
1: Ah,
3: anche
1: sì,
3: su Radio Yoga. Adesso non me lo ricordo esattamente la HTTP giusto, l'urla, giusto. Comunque su Radio Yoga è online insomma, una quindicina di ore al giorno, uh-huh, o poco più. E va bene.
1: Ale.
3: Ah, il microfono, cioè, o ce lo passiamo.
1: Non questo, no?
3: No, questo è un microfono ambientale, è un po', un casino.
1: Sì.
3: Cioè, va bene per trasmettere in diretta, però non per registrare.
1: Un po' come questo.
3: Esatto.
1: Non tengo che fa ronzio nel microfono.
3: O ce lo passiamo, stando molto attenti a non costare, esatto, queste cose qua che sono terribili, oppure le tengo
1: io.
3: Come volete.
5: Secondo me se lo tieni tu
3: è meglio.
1: No, beh.
3: Ce lo passiamo. Lo passiamo,
1: se
2: non vuoi
1: sul giratone, magari se lo tieni tu è meglio, però non ho idea. Perché sei più attento di noi, sicuramente.
3: Ok,
1: io faccio. Il programma allora non ci serve, diciamo.
5: Beh, io comunque le scelto che un po' te lo ricordi per il solito motivo, che se magari viene trasmesso stasera anche dalle, insomma, per
3: sì,
5: pubblicità,
3: però,
5: la cosa
3: me lo ricordo, non è che stai a leggere
5: sì,
3: il programma,
5: no, ok,
3: poi più o meno l'importante è dire più o meno gli orari entro cui ci saranno le attività, in modo che ci siano i punti di riferimento,
5: ecco.
3: Poi un'altra cosa che potrebbe essere utile, ce l'avete un numero di telefono del tipo?
5: No, beh, guarda il sito.
3: Vediamo soltanto l'indirizzo del sito.
5: Si fanno riferimento a ECN e a
2: Live,
5: che c'è tutta la pagina, che sono copie ed è quella che io ho postato.
3: Sì, tanto gli ascoltatori ECN la conoscono molto bene, perché va bene, possiamo cominciare. Oggi siamo con Quest di Freaknet Media Lab, con Shalom di Anno Zero Acid Life e Asbesto di Radio Cybernet, per parlare della puntata bolognese, potremmo chiamarla così, puntata importante di incontro tra diverse realtà, come diceva Shalom, dell'underground digitale, che per la prima volta cominciano a convergere con anche altre realtà legate più al progetto GNU e a Linux, eccetera eccetera. Tutto questo per parlare di quello che è stato anche l'incontro milanese della scorsa settimana, che si è svolto al Bulk con il LOA, l'ECLAB milanese ospitante, il 12 e 13 gennaio 2001 al Bulk di Milano, appunto, un incontro che partiva dal, più o meno dagli stessi presupposti, da alcune parole d'ordine vicine a quelle dell'incontro, del meeting bolognese, ma per poi parlare di alcune cose più nello specifico. Per appunto specificare meglio quali erano i contenuti, il tutto andava sotto il claim, diciamo così, di campagna per il libero accesso e la libera circolazione dei saperi, New Economy e New Economy, chiariamo che stiamo parlando di New e non di New, New Economy e libertà di accesso e circolazione dei saperi. In particolare l'incontro milanese si occupava delle conseguenze, dei risvolti nel mondo dell'editoria, e quindi si è parlato ampiamente di diritto d'autore, copyright, no copyright e della nuova legge sul diritto d'autore rispetto a diversi esperimenti editoriali online e non solo. Poi si è parlato anche delle ripercussioni offline di quello che succede nell'universo digitale. Molto bene, io direi che potreste cominciare con il presentarvi e presentare le realtà con cui lavorate e spiegare magari in poche parole quali sono gli scopi, quali sono il tipo di attività che portano avanti questa rete di realtà che vive soprattutto nell'internet, ma non solo.
5: Allora, io sono Shalom e appartengo al gruppo di acidlife.com e annozero.org. Allora, noi ci occupiamo come Acid Life di controinformazioni in rete e come Anno Zero di informazione specifica su quello che è, su quelli che sono gli aspetti filosofici e giuridici legati al software libero e non solo al Linux, ma a tutto quel software che fa parte, viene protetto dalla licenza GNU GPL. Come nasce l'iniziativa che inizia domani? Nasce diciamo come idea generale il 16 settembre scorso, con una riunione che si è tenuta alla Club di Firenze dopo l'entrata in vigore della nuova legge sul copyright, che ha molto irrigimentato quelle che sono le disposizioni sulla protezione del diritto d'autore, andando a ledere la possibilità di anche sia adesso che in potenza in futuro di libera circolazione dei materiali e dei saperi su internet, ma non solo. Noi parliamo specificamente di internet e di argomenti collegati a internet perché ci occupiamo di quell'aspetto. E appunto, diciamo, in autunno ci sono state una serie di mobilitazioni a Firenze, come una manifestazione studentesca contro la legge sul copyright e diverse riunioni. La settimana scorsa appunto c'è stato con il LOA questo incontro che si intitolava New Economy, Copyright ed Editoria. Noi ci occuperemo principalmente di software libero, del rapporto tra il copyright e il software libero, spaziando anche a tematiche che hanno a che fare più con l'arte, in particolare con il teatro e la musica. Per quanto riguarda il teatro, principalmente i problemi che hanno le compagnie teatrali nell'accesso ai finanziamenti pubblici, che sono, diciamo, mediati dalla SIAE, perché le compagnie teatrali sono obbligate a firmare, ad avere un bordero SIAE che testimoni una serie di rappresentazioni teatrali che loro fanno, e senza questo libro mastro non hanno alcuna possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici del Ministero della Cultura. Pare che attualmente da adesso si possa ricorrere all'autocertificazione sostituendo il bordero SIAE, però è un'alternativa che non è conosciuta. Così come ce ne sono altre di alternative per quanto riguarda il software, alle leggi, diciamo alla tutela che viene proposta dallo Stato italiano e dalla Comunità Europea su prodotti di lavoro intellettuale. Solo che questi strumenti non sono conosciuti, spesso non sono conosciute neanche le problematiche di chi lavora producendo attività intellettuali. Per cui lo scopo di questi 3 giorni è cominciare a proporre, a far conoscere, veicolare le alternative, ma soprattutto raccogliere i problemi che affrontano le persone che sono inserite in quest'ambito, e da qui partire per un discorso che proseguirà oltre la manifestazione di Bologna in altre città italiane, per affrontarli e per vedere appunto come le alternative che ci sono adesso possono rispondere e come invece vanno adattate.
3: Ecco, io scusa, dimenticavo di dare alcune specifiche, alcune coordinate spazio-temporali rispetto all'incontro. Dunque, il meeting bolognese, che si occuperà degli argomenti di cui hai parlato tu, si svolgerà il 19, il 20 e il 21 gennaio a Bologna, presso il TPO, naturalmente in viale Lenin numero 3. E detto questo, ti chiederei, prima di passare la parola agli altri, di spiegare meglio, per chi non conoscesse l'argomento, la questione del software libero e di come l'attività appunto di questa realtà di cui stiamo parlando adesso si connette con il progetto GNU e anche con Linux. Se puoi brevemente spiegare anche in cosa consistono questi progetti per chi non mastichi molto informatichese.
5: Allora, intanto il software libero è un particolare tipo di software che viene protetto da una licenza GNU GPL. Questo particolare tipo di licenza conferisce 3 libertà fondamentali al software che viene prodotto, che sono quella di essere distribuito in rete. E qui chiariamo subito una differenza: non è vero che Linux deve essere, e i software liberi devono essere per forza gratuiti, come si dice. La licenza New GPL prevede, nel caso lo sviluppatore lo voglia, un pagamento. La fondamentale differenza tra un software libero e un software proprietario è appunto l'accesso al codice sorgente del programma, che è quello, diciamo, per usare parole semplici, diciamo, è il linguaggio con cui viene scritto il software. Avendo a disposizione il codice sorgente si riesce a sapere esattamente cosa fa un software, e il fatto che il codice
3: si può modificare. Sì, ad uso
5: del... Esatto, il fatto che poi il codice venga rilasciato pubblicamente in rete permette appunto da un lato di sapere cosa fa il software e dall'altro di essere sviluppato, corretto, redistribuito da altri sviluppatori, da altri informatici che vengono in possesso di questo particolare tipo di software, per cui disponibilità del software, disponibilità dei sorgenti e libera redistribuzione. Tutti i software che vengono presi sotto licenza New GPL e vengono poi sviluppati, corretti e redistribuiti, per quanto riguarda il diritto d'autore, restano come proprietà intellettuale delle varie persone che hanno contribuito a scrivere il software e i loro nomi vengono poi riportati all'interno della licenza. Per cui non c'è un'appropriazione del lavoro intellettuale, deve essere poi questo software redistribuito con le stesse caratteristiche e la stessa licenza. Come la legge sul copyright va a cozzare con questo software? Non solo la legge sul copyright intanto, perché lo scorso anno ci sono stati due episodi che hanno minacciato fortemente il software libero. Uno appunto questa legge, che per esempio prevede la posizione del bollino SIAE su qualsiasi supporto su cui venga caricato del software, di conseguenza anche le distribuzioni di Linux, i programmi di software libero. Questo porrebbe dei gravissimi problemi alla diffusione del software libero e andrebbe anche a scontrarsi poi con una serie di questioni toccate specificamente dalla licenza. C'è stato poi un altro episodio, questo a livello europeo, che è stata la conferenza di Monaco che si è tenuta a novembre, è organizzata dall'Ufficio Europeo per i Brevetti, che aveva lo scopo di introdurre in Europa la brevettabilità del software, come di fatto già avviene negli Stati Uniti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se venisse introdotta la brevettabilità del software si impedirebbe qualsiasi sviluppo, perché lo scopo non è solamente quello di brevettare il software finito, che potrebbe anche essere un discorso accettabile per gli sviluppatori che appartengono alla sfera Linux e che si richiamano comunque al progetto GNU, ma si vogliono brevettare gli algoritmi, cioè basi che vengono poi utilizzate per lo sviluppo, come già accade per esempio per gli MP3, poi forse voi di Radio Cybernet potete essere più precisi per quanto riguarda gli MP3. Comunque sì, con il brevetto sull'algoritmo, su un database, su un processo informatico singolo, si minaccerebbe e di fatto si impedirebbe lo sviluppo libero. Di conseguenza questo meeting ha lo scopo anche di denunciare questi fatti. La brevettabilità del software non è passata in Europa, i paesi che hanno partecipato ai lavori di Monaco l'hanno rifiutata, rimandando la decisione finale poi ad una consultazione che aveva lanciato la Commissione Europea specifica a questo argomento. La consultazione si è chiusa lo scorso 15 dicembre e allo stato attuale non è ancora stato possibile né dalle fonti della Comunità Europea né dal gruppo europeo per il software libero che collabora con la Commissione Europea sapere i risultati di questa consultazione, per cui ancora di fatto c'è una spada di Damocle in Europa che pende sullo sviluppo libero.
3: Ecco, io volevo mettere, magari accentuare alcune cose di cui hai parlato tu, per dire quanto poi politicamente questo si inscriva in un panorama di controllo delle conoscenze che poi va a frenare lo sviluppo delle stesse. Cioè questa discussione sui brevetti del software, rispetto al quale poi mi sembra c'è stato un enorme tam-tam di raccolta di enorme, insomma, un discreto tam-tam di raccolta di firme contro questa operazione, da iscriversi in un'ondata di impronta principalmente americana di come dire, attribuzione di brevetti, di creazione di brevetti, che non riguarda soltanto il software, ma riguarda moltissimi campi della ricerca scientifica. Quindi questo problema del frenare la ricerca e lo sviluppo, in un certo senso è la propaggine, rispetto all'informatica è stata un po' la propaggine anche di molte discussioni che ci sono state nei mesi scorsi, rispetto, che ne so, il brevettare il singolo gene, la singola stringa di DNA o cose del genere, che ha investito numerosi laboratori molto, molto famosi negli States che facevano ricerca di questo tipo. E, a questo proposito, non so se c'è qualcuno di voi che vuole dire qualcosa sulle implicazioni politiche, insomma, di questo cercare di imporre la creazione di brevetti un po' ad ampio spettro. Non so se volete parlarne anche rispetto ad altri settori come la musica o...
1: Beh sì, intanto mi presento, sono Asbesto di Radio Cybernet e del Freaknet Media di Catania, e sono anch'io qui presente a questa iniziativa bellissima, tra l'altro. E quindi, beh, su questa cosa ci sarebbero tantissime cose da dire. Alla fine si vede che quello che muove tutta la ricerca del brevettare tutto il possibile, alla fine sono i soldi, sono le grosse corporazioni che cercano di mettere le mani su qualcosa che vedono muoversi in rete, che potrebbe essere una fonte comunque di guadagno enorme. Per esempio gli MP3, tutti ormai ascoltano musica con gli MP3, non comprano più, cioè non è vero che non comprano più CD musicali, perché conosco tantissimi casi di persone che comunque quando ascoltano qualcosa di veramente valido vanno a comprare il CD.
5: Sì, ci sono delle statistiche in proposito.
1: Ci sono statistiche in proposito, infatti.
5: Che con la diffusione degli MP3 non è diminuita la vendita di CD, ma addirittura aumentata.
3: Avvicinate il microfono. Perché...
5: Per cui non si è danneggiata, cioè non c'è un danno reale per le case discografiche dalla diffusione della musica in rete, anzi semmai c'è un ritorno economico anche per loro.
3: Ecco, in generale tutto questo mi sembra un passo indietro anche rispetto alla precedente legge sul diritto d'autore italiana, che anche se non regolamentava ampie porzioni, insomma, del settore della produzione di manufatti materiali, comunque chiariva che non è brevettabile un'idea ma soltanto la sua realizzazione fisica.
1: Sì. Beh sì, infatti, questo è un fondamento, diciamo, un passo indietro incredibile. Ma anche il discorso stesso, tornando alla SIAE, di imporre un bollino su un prodotto è qualcosa che abbiamo scoperto facendo delle ricerche, che esiste soltanto in Italia e in Giappone, se non mi ricordo male, in minor parte.
3: Ecco, io vorrei chiedervi, rispetto al software libero, di spiegare per chi non conoscesse sempre l'argomento, e purtroppo sono ancora moltissimi, di spiegare un po' perché uno dovrebbe scegliere una persona per uso personale, o piuttosto per un uso all'interno di un'azienda o nella pubblica amministrazione, dovrebbe scegliere software libero. Ad esempio, perché dovrebbe installare Linux piuttosto che un sistema operativo Microsoft o cose del genere. Ecco, se potete spiegare quali sono i vantaggi economici e poi operativi, funzionali del software libero rispetto al software Microsoft, e anche come tutto questo vada a opporsi fortemente ad esempio a tutta la politica Microsoft, che attualmente sembra ritenere Linux sempre di più un pericolo per gli anni futuri.
1: Sì, dunque dovremmo vedere diversi aspetti, per cui cercherò di fare un po' di esempi che spero siano semplici, diciamo. Innanzitutto, un punto di vista molto importante è la sicurezza di quello che si sta usando. E qui non sto a parlare di tutti i problemi che esistono con sistemi operativi, diciamo, chiusi, ma basta seguire un po' come vanno le cose, leggendo anche i giornali, nonostante ciò che scrivono non sia spesso reale, sì, crediamo subito.
3: Spiega magari cos'è un sistema operativo chiuso, cioè spiega sì. Qual è la differenza principale nella struttura tra, per esempio, un Windows e un Linux.
1: Ok, significa che io scrivo un sistema operativo, quindi impegno gran parte del mio tempo per fare questo, dopodiché lo vendo, ma non vendo il codice che ho scritto, vendo il cosiddetto compilato, il codice eseguibile.
0: Quello che capisce il computer, in buona sostanza.
1: Quello che capisce il computer, come dice qui questo accanto a me. Per cui l'utilizzatore avrà soltanto il programma che può semplicemente eseguire, fatto in quel modo da me, e non potrà in nessun modo modificarlo, se non andando a rovinare addirittura, perché modifiche di questo tipo non se ne possono fare. Windows è un esempio classico della Microsoft, così come tutti i prodotti Microsoft. Un sistema operativo aperto invece è un sistema che viene fornito anche sia con l'eseguibile, ma soprattutto con i codici sorgenti, quindi con il programma che io stesso ho scritto. Se uno è abbastanza in gamba e ne capisce un po', e ha tutti gli strumenti per farlo, oggi tutti abbiamo un computer in casa, per cui possiamo benissimo metterci lì a imparare se abbiamo passione e voglia, può andare a modificarsi il programma, aggiungere delle cose carine, delle cose utili per lui, e a sua volta riutilizzarlo, ridistribuirlo, e questo è il software libero. Free software. C'è un problema con la parola free, che in inglese ha il doppio significato di libero e gratuito, per questo c'è spesso l'errore di dire software gratis. Non è sempre gratis, io posso venderlo, però questa licenza GNU o GNU consente proprio questo, insomma, io

0: cose strane, si perdono dati. La Microsoft dice: sì, stiamo correggendo questi problemi. Nel prossimo, loro lo chiamo service pack, nel prossimo service pack, nel prossimo aggiornamento, a pagamento ovviamente, questi problemi verranno risolti. Quindi uno aspetta 6-7 mesi, la Microsoft sviluppa questi aggiornamenti, uno li compra o li trova in rete
1: profumatamente,
0: pagando più o meno. E quindi con Linux, per esempio, un esempio di software libero che noi usiamo massicciamente, con Linux succede questo: se io trovo un problema, mi collego a internet, entro in una qualsiasi chat dove ci sono programmatori Linux e dico: ho questo problema. Dopo, mediamente dopo mezz'ora o anche un quarto d'ora, qualcuno mi dice: eccoti la soluzione, mi danno il pezzetto di codice che io devo scrivere, me lo installo e ho risolto il mio problema gratis e con una spesa di tempo inferiore. Questo vuol dire che non è vero che le aziende, le grosse aziende di software, ti garantiscono un'assistenza immediata. Non so se avete mai provato a chiamare il numero verde Microsoft, ma è un sistema operativo aperto che vi garantisce un qualcosa che comunque funziona in modo istantaneo. Poi c'è un discorso economico. Se io devo fare un lavoro per una ditta, oggi come oggi posso proporre a questa ditta due vie. Una è il software commerciale chiuso, quindi gli propongo una macchina in cui deve comprare il software Windows, glielo devo installare, logicamente devo, e questo ha un suo costo, diciamo, c'è il mio costo del mio lavoro, c'è il costo del software e c'è il costo mio dell'assistenza che devo dare a questa persona per far sì che la macchina funzioni. Oppure gli propongo un'altra via: io lo faccio risparmiare sul costo del software, gli installo Linux e gli metto un sistema che comunque è più stabile e più sicuro. Alla fine ci guadagniamo sia io che lui, perché io non ho necessità di comprare il software e poi rivenderlo a lui, e quindi posso togliere questa parte, un passaggio in meno, e posso caricare di più magari i soldi che io chiedo a lui per il mio lavoro personale, e quindi non vendo più il software, vendo i miei saperi. Lui risparmia perché non compra il software, e quindi risparmiamo tutti e due alla fine. Uno dei problemi per noi potrebbe essere che, siccome Linux è un sistema talmente stabile, alla fine questa persona non mi chiama più per l'assistenza perché tutto gli funziona.
1: E comunque la filosofia di base è anche quella della l'unione fa la forza, nel senso la condivisione delle conoscenze permette di essere operativamente più veloci, più efficaci e soprattutto alla lunga di migliorare, implementare sempre meglio il sistema operativo o un software, un altro tipo di software.
0: Sì. Beh sì, se vuoi parlare tu Quest, intanto ti presenti.
2: Sono Quest del Freaking Media Lab, la club di Catania. Anche noi come laboratorio, come club, laboratorio di informatica autogestito, partecipiamo all'iniziativa per motivi già anche detti da Sbesto, non ultimo quello che se io sviluppo un software e voglio rilasciarlo su licenza GNU GPL, non voglio che chi lo usufruisca, chi se lo copia dalla rete, sia obbligato a utilizzare il famoso bollino o qualsiasi altra forma di tassa che io per primo non voglio imporre, volendo. Tornando sul discorso che stavamo seguendo, perché scegliere un software libero piuttosto che software con chiuso, commerciale? Una delle cose che sono state dette è per l'apprendimento. Prendiamo per esempio le varie versioni che si susseguono dei programmi Microsoft. Purtroppo sì, ce l'abbiamo sempre con loro, ma posizione di monopolista, se la sono voluti, ora si prendono anche il resto. E il famoso editor, quello che tutti utilizzano, il Word. Una delle cose che mi capita spesso, andando un po' in giro a lavorare, installando sistemi o semplici amici: ma perché io con Word 97 non posso leggere quello che viene fatto con Word 2000? Alcune persone che... I motivi si potrebbero scoprire di questo, e vi assicuro che facendo piccole ricerche in modi molto elementari si accorge che i due formati non sono differenti, però nessuno può provare in un processo che queste due cose, che i due formati di file, ovvero il 97 e il 2000, sono più o meno simili, perché quella tecnica per scoprire, che in teoria dovrebbe portare a trovare delle prove su questo, sulla loro uguaglianza, se non che per pochi bit, è vietata dalla legge. Il reverse engineering, sia in America e di recente mi sembra pure in Europa, è proibita come spionaggio industriale. che praticamente vuol dire, in parole povere, reverse engineering, che tu hai quello che è il codice compilato, il binario, quello che viene eseguito dal computer, il linguaggio macchina, e non il codice sorgente. Quindi tu ti puoi decomporre, tra virgolette, puoi deassemblare il linguaggio a basso livello e scoprire con un minuzioso, anzi certosino, lavoro di riassemblamento quello che in realtà fa questo programma, quindi puoi risalire

0: grosso modo al codice.
1: In realtà credo che in Italia sia consentito, ma in minima parte, in rari casi.
0: In rari casi. Quindi, in America è totalmente vietato, anzi, se uno volesse intentare un processo contro su questa strada, verrebbe subito stroncato, non arriverebbe al processo, perché le grandi major, le grandi multinazionali, nel giro di 2 mesi ti distruggerebbero per spionaggio industriale. Tu li dovresti vendere, se non tutto quello che hai, se non che venire arrestato. E siamo di punto in bianco a sempre un grosso cartello, oppure una grossa potenza che schiaccia chi si vuole portare avanti e offre un prodotto liberamente.
2: Ecco, uno dei temi di questo incontro è, poi do la parola a Sharon che ha delle cose da dire, è anche la new economy, non la new ma la new economy, o GNU, che dir si voglia. Nel senso che uno dei punti di discussione è comunque anche come riuscire a far funzionare economicamente, diciamo felicemente in qualche modo, dal punto di vista economico, questo tipo di filosofia che impronta il software libero. Volevo appunto chiedervi quali sono le soluzioni di cui si parla più spesso per riuscire a ottenere un tipo di situazioni di questo tipo, che si vada a contrapporre invece a situazioni invece monopolistiche come quelle di cui abbiamo parlato, o comunque in cui molto spesso appunto entità come la SIAE fanno sì che diciamo, i proventi derivati dal lavoro intellettuale di una persona molto spesso non è questa persona a ottenere i maggiori benefici, ma vengono ridistribuiti in una serie di rivoli di burocrazia e piuttosto diabolica. Ecco. E, quali sono i progetti per far funzionare questo modello di GNU Economy?
3: Allora, intanto soluzioni e modelli economici già studiati non ce ne sono. Allora, diciamo che principalmente il modello economico su cui si basa il software libero non è quello del pagamento del software, che pure c'è, ma è quello della vendita dei servizi allegati al software. I servizi cosa sono? Innanzitutto la documentazione, che comunque è protetta da una licenza sempre del progetto GNU, che è la FDL, e che permette, come accade per il software, la libera distribuzione della documentazione, l'aggiornamento della documentazione da più persone che direttamente anche possono non collaborare. E poi il mantenimento cioè servizi tecnici su Linux, per cui il mantenimento dei server, la messa in sicurezza, lo sviluppo del software, l'adattamento del software ai bisogni del cliente. Per cui non accade come fanno le grandi software house, in cui si crea un pacchetto chiuso che viene venduto al cliente a dei prezzi esorbitanti. Un prezzo medio per i prezzi di un software chiuso possono andare da qualche milione, professionale intendiamo, da qualche milione fino a centinaia di milioni. Un milione per copia, esatto, perché il software proprietario prevede il pagamento di quella tariffa per una sola licenza, invece il software libero prevede il pagamento del software, però è liberamente distribuibile, per cui la mia distribuzione Linux io posso masterizzarla e darla a te senza commettere alcun reato per la licenza con cui...
0: Potevo,
3: perché adesso la SIAE avrebbe qualcosa da dire, io ci dovrei mettere un bollino, pagare il diritto d'autore e poi semmai darti il mio CD, per cui bisogna vedere se io o tu abbiamo voglia di pagare il bollino SIAE.
4: Perché il diritto d'autore non va agli autori.
3: Esatto, in questo caso non andrebbe agli autori. Tornando poi ai modelli economici per fare software libero, adesso abbiamo davanti due principali esempi, che sono quelli di alcune grandi società americane, come Red Hat, come Helix Code, che attualmente ha cambiato nome, si chiama Aximian, che ricevono finanziamenti per lavorare allo sviluppo di un particolare software o particolari software protetti dalla licenza UCPL. Per cui sono società che non producono reddito immediatamente, ma lo producono nel futuro e forse dalla vendita del software e principalmente poi dalla vendita di servizi di mantenimento del software. In Italia poi, che è la realtà con cui ci si confronta più facilmente, si stanno creando e sono già attive da tempo delle piccole società che lavorano non tanto sulla scrittura di software, ma sullo sviluppo di software libero e vivono del mantenimento di questo software, dei servizi allegati. Si tratta di realtà che si stanno, diciamo, barcamenando giorno per giorno con i conti che devono tornare, per cui che non hanno dei modelli di business precedenti. Lo scopo di questa conferenza, e c'è anche un intervento sabato alle 4:15 specifico sull'economia del software libero, è quello di individuare quali sono attualmente le strategie aziendali di alcune società italiane e di una grande società americana e vedere fino a che punto in prospettiva possono funzionare, proprio per cercare di arrivare a quella che alcuni esponenti del progetto GNU chiamano nuova ecologia aziendale. Praticamente quello che accade all'interno di un'azienda che sviluppa software libero non è quello che accade nelle grandi società informatiche, in cui c'è una conoscenza assolutamente verticale di quello che si sta facendo. Alla Microsoft non ci sono degli sviluppatori, dei capi progetto che conoscono tutto il sorgente dei loro prodotti, però ogni settore deve svilupparne un pezzo senza sapere cosa fa l'altro.
2: Divide e timpera.
3: Esatto, quello che accade invece nelle società che fanno software libero è l'applicazione di un modello orizzontale in cui la conoscenza il possesso della conoscenza del lavoro che si sta facendo viene distribuito a tutta l'azienda e la collaborazione di tutta l'azienda può portare ad un prodotto sicuramente più stabile, e questo poi non viene chiuso all'interno dell'azienda singola da segreti industriali che si teme possano essere rubati. C'è una fitta collaborazione con le altre aziende.
2: Ecco, per chiudere, io volevo chiedervi ancora qualche battuta sulla questione del materiale musicale, ad esempio anche qual è la vostra esperienza come radio online, qual è l'esperienza di Radio Cybernet, e poi se velocemente riusciamo a fare una piccola panoramica su quali sono gli orari in cui ci si incontrerà in questi giorni al TPO per parlare di queste cose e quali saranno più o meno gli argomenti, come si divideranno nelle varie giornate, in modo che diamo qualche coordinata a questo proposito agli ascoltatori.
4: Sì, dunque, intanto Radio Cybernet è raggiungibile attraverso un sito che comunque potete trovare su qualsiasi motore di ricerca scrivendo Radio Cybernet, puntiamo solo noi, per cui non sto lì a farvi lo spelling del sito perché è un po' strano, diciamo. Noi ci siamo posti il problema CI sin dall'inizio, però innanzitutto sotto un altro punto di vista. Nel nostro piccolo di radio fatta di persone che comunque si divertono come i matti e ridono continuamente, abbiamo subito scelto di fare informazione, per cui di trasmettere notizie o cose, insomma, diverse da semplice mandare musica. Per cui musica abbiamo mandata sempre abbastanza poca, diciamo. Se non musica scelta tra nostri amici che hanno dei gruppi sconosciuti oppure persone che ci mandavano delle loro cose via email, e quindi abbiamo sempre scelto, diciamo, di privilegiare appunto questi musicisti che altrimenti non avrebbero avuto altro spazio, che sicuramente non sono iscritti alla SIAE. Quando sono venuti fuori tutti questi problemi con la SIAE siamo andati a informarci, abbiamo visitato il sito della SIAE che tra l'altro ha subito giorni fa una protesta, un netstrike, il sito che potete consultare www.netstrike.it. Ricomincio da prima.
2: Ok, dal netstrike.
4: C'è lo spazio bianco?
2: Sì, vai, è molto breve.
4: A un certo punto abbiamo pensato di informarci su queste cose relativamente alla SIAE, perché sono cambiate un po' le situazioni, la SIAE ha cominciato a interessarsi dei contenuti in rete, siamo andati a visitare il sito SIAE, che tra l'altro da pochi giorni ha subito un corteo telematico, una forma di protesta che si chiama NetStrike. Il sito è www.netstrike.it e abbiamo trovato delle cose abbastanza impressionanti. Ci siamo resi conto che se noi volessimo metterci in regola per mandare contenuti musicali di un massimo di 30 secondi avremmo dovuto pagare qualcosa come 170.000 lire al mese. E le alternative sono due: o chiudiamo Radio Cybernet oppure prendiamo il nostro server e lo spostiamo in uno stato estero. Per cui è anche estremamente stupido quello che sta facendo la CIA, perché nel momento in cui deciderà di attuare veramente una politica di questo tipo avremo le grosse radio come Radio DJ eccetera che potranno permettersi di pagare questa tassa, diciamo, questa decima come l'hanno chiamata, questa decima medievale, oppure altre radio che semplicemente prenderanno il server, lo toglieranno dall'Italia e lo metteranno da qualche altra parte, per cui è una lotta che non ha senso, perché la rete sta chiaramente andando verso un'altra direzione ed è molto stupido andare contro questa direzione, perché è inutile.
2: Ecco, se qualcuno di voi vuole velocemente dire quali saranno gli argomenti dei vari giorni e appunto per dare qualche riferimento a chi ascolta.
3: Allora, si inizia venerdì 19 gennaio alle 15 con una tavola rotonda a cui parteciperanno rappresentanti di una serie di compagnie teatrali minori, e l'argomento che verrà dibattuto è appunto il rapporto tra il teatro e la SIAE in relazione al bordero SIAE che la SIAE obbliga a firmare e senza il quale è estremamente arduo avere accesso ai finanziamenti pubblici, che rimangono una, se non l'esclusiva, risorsa finanziaria per le compagnie teatrali. Dopodiché il successivo appuntamento di domani è alle 9 con un seminario sulla campionatura della musica in rete e la diffusione della musica in rete, e a partire dalle 22 ci sarà lo spazio dedicato a Radio Cybernet. Sabato si inizia presto il mattino, si inizia alle 10 con un dibattito sul rapporto tra la SIAE e il software libero, e si finirà alle 10 di sera. Tutta la giornata sarà dedicata al software libero, e dopo il dibattito sulla SIAE ci sarà, diciamo, una parte istituzionale sul software libero, che è quello che il progetto GNU e la licenza GNU GPL dicono in proposito al copyright, per cui non un no al copyright ma un uso intelligente del copyright, un uso che permetta la tutela degli autori, in questo caso degli sviluppatori, ma che permetta la diffusione del materiale, non sia un elemento castrante nella diffusione del materiale. Dopodiché si procederà con degli argomenti abbastanza specifici. È previsto un intervento di un funzionario del settore della cultura della regione Liguria, e il settore della cultura ha informatizzato con software libero tutte le biblioteche della Liguria. Ci sarà poi l'intervento di un insegnante elementare che parlerà dell'applicazione, dell'utilizzo di Linux e del software libero con i bambini delle scuole elementari. E nel pomeriggio ci sarà poi il dibattito sull'economia legata al software libero. Uno spazio al termine della conferenza del mattino sulla GNU GPL sarà riservato alla presentazione dell'associazione Software Libero, che è questa associazione nata da pochissimo, da una ventina di giorni, e che vuole porsi in Italia come referente come uno dei referenti per quanto riguarda il software libero. È la prima associazione che dà statuto tra i suoi scopi la diffusione del software libero, e si inquadra in un movimento che è anche europeo, con la fondazione della Free Software Europe, di trasportare la licenza GNU GPL, che attualmente è valida solo in inglese, sottoscritta per la legislazione americana, tradurla e trasportarla e adattarla alla legislazione della Comunità Europea e poi alla legislazione dei singoli stati, proprio per evitare che ci siano problemi poi con una traduzione semplicemente letterale della versione americana della licenza. Alla fine, alle 21 di sabato, chiuderà con una tavola rotonda specifica sul software libero e domenica l'appuntamento successivo è ancora alle 15 con una tavola rotonda finale su tutta la manifestazione per delineare il risultato che si è ottenuto, per cui fare una somma dei problemi che sono stati evidenziati e eventualmente ipotizzare una tappa successiva, perché Bologna è appunto una tappa in un processo nazionale di presa di coscienza e di diffusione delle alternative alla legge sul copyright. Dopodiché spazio domenica ancora Radio Cybernet.
0: Sì, comunque noi ti teniamo sempre.
2: Vi ringrazio molto. Ricordo quindi che l'appuntamento è per il 19, il 20 e il 21 gennaio 2001 a Bologna, al TPO, al Teatro Polivalente, occupato nella sua nuova sede di Viale Lenin 3. E se volete ricordare, il sito da cui è possibile comunque visionare il programma è quello di ECN,
3: www.ecn.org/tpo,
2: mi dicono di specificare,
3: oppure anche www.acidlife.com/nocopy.
2: Perfetto, grazie a questo, a Sbesto e a Shalom, e l'appuntamento al TPO.
3: Grazie.
4: Okay. Mi ci stava riempendo l'arvista, partendo. Mamma mia.
5: Ma è vero.
4: Gesù.
5: Gesù.
4: No. Gesù. Allora, siamo...
5: No, Piero.
4: Siamo di nuovo in trasmissione. Abbiamo mandato questa intervista, forse qualcuno l'avrà stoppata, non lo so, forse l'avete ascoltata tutta. Comunque siamo stati a mangiare, come al solito la cucina del TPO non ci ha deluso, era buonissima.
2: Sì.
4: E ora siamo qua. E non
5: stiamo cercando il padre Unix in latino.
4: Ah, stiamo cercando kernel, la versione in latino, mentre ho visto del cioccolato di cui mi nutrirò.
5: Ma sai cosa devi prendere? Il microfono di respirare,
3: e attaccarlo lì, potrebbe pure
4: essere attaccato. No, ecco che prende tutto.
5: Ma che bello devo bere?
4: Madonna mia, io ho un altro amico che fa la voce del telefono del 14-12. Ma lui è perfetto. Ma poi usa sempre la stessa cadenza. Ieri ha fatto gli orari dei treni della stazione. Speziale. Poi viene voglia.
5: Facciamo la presentazione.
3: Ma chi ha voglia?
5: No.
4: Per dire che io non mi pettino mai e quindi mi faccio pettinare di qua non mi pettinavo. Fammi la riga nel mezzo.
2: No,
4: bello quando con i capelli lunghi e pettinarmi in avanti. Ma non ti ricordavo che avevi così lunghi? Io invece ho sbagliato con le forbici. Ho esagerato. Ho sbagliato tutto. A Catania li vendono. Costa 20.000 lire, costa un cazzo. È dei Porsche americani di merda. Però è l'unico che mi sta comodo. E poi impermeabile. Bene, torniamo seri.
2: Senti, ma questo qui è sempre online?
4: Sì, più o meno sì.
2: Anche quando non c'è un cazzo da dire.
4: Anche quando non abbiamo un cazzo da dire, oppure quando interviene Mister Coniglietto, come in questo caso. Vieni, riproduciti con Muddo. Guarda, ti dà da fare, eh? Questo lo vendono i cinesi per strada.
5: oddio.
6: Tu dicessi che non c'è una Babbo Natale che mi fa ricredire, ma cantando 5 bello, 4 brutto, 3 così, così.
0: Scusa, ti ricordi mica il primo libro, come si chiamava la notizia?
7: Qualche keyword.
0: Il padre Unix del latino.
6: Dunque, no.
4: Che cavati?
6: Normalmente
5: ma vai su Google.
6: Non mi ricordo se era
5: vai su Google.
4: Vero, Nepal. Mi offri la sigaretta quando solo perché mi secca un latte.
8: Ah, ma come si sente quello che dicevo?
4: Sì, però un po' in ritardo. Comunque va bene così.
5: Google.org.
8: E qui?
4: No, io non ho funzione, il microfonino è questo.
8: E questo non era per me?
4: Sì.
0: Ciao.
8: Mandiamo un messaggio a Guido. Guido.
4: Mandiamo un messaggio via web, scusami.
8: Ma lui non ce l'ha.
4: È morto Gregory Corso.
6: Ma ce l'avamo con noi.
4: Poeta degli anni 50 e 60 insieme a Ginsberg, Kerouac, Ferlinghetti, eccetera. E vabbè.
8: Facciamo
4: fare, diamo questa notizia via radio. Che ci dispiace, ricordiamo la poesia a forma di fungo atomico intitolata Bomb negli anni 60. E vabbè, a casa ho due cassette con interviste a Gregory Corso.
8: Sì,
4: me la passate Fabio. Volevo farci una trasmissione per non fare capire un cazzo di niente a nessuno.
8: Allora dai, prendiamo una cosa.
4: Mandiamo uno smil. Stiamo continuando a trasmettere qui dal CPO di Bologna. Abbiamo un enorme numero di 3 ascoltatori. Ascoltate, bastardi.
8: Avanti.
4: E ascoltate, bastardi. Sì. Magari vediamo una mano. Devono fare un giro in rete.
7: Ok.
4: Mi aiuti tu?
7: Quale macchina?
4: Sì, la tua.
7: La mia.
4: Forse perché appartenendo.
7: Avanti, non è il massimo.
8: Allora, il numero è...
4: Ma bastardo nel scherzo, quando dico stop, stoppati!
5: Ma nel scherzo è un po' dire.
4: 03?
8: 49.
5: Browser alert.
8: 422. 177 8.
4: E scriviamo Guido la Vespa.
5: Molto onorato.
4: Cacco in terra. Guido, che minchia fai? Vieni al CPO. Merdone. Che ne dici?
5: No, il cane sotto il tavolo no, perché si recavi.
4: No, non se lo dire, dai.
5: Vaffanculo, sì, che è già per tirare.
8: Ma se quella non si...
4: È bellissimo.
8: No, perché il CPO leva con il programmativo. Ho fatto i sentire. Ma poi non ci è, dico, vedi.
4: Vabbè, che ormai cancelliamo un merdone.
8: Canzone.
4: E poi?
7: Perché ci sono tante cose.
8: Fuga.
0: Vado? Ah, ti saluta Jaromir. In auto in mezzo in attivo. Sì. Voyager dice che rimane su RC mentre arriva qua in macchina. Malato.
9: Come il Blitz.
0: Paternotte. Aspetta, prima vediamo se mi fa.
9: Che cazzo vuoi? Cioè, ma posso ricevere
3: bene?
9: Hai delle liste di broadcast nel tuo ufficio, in quel tipo di casa, non si fa solo per questo domani. Ma tu l'avrà mandato in realtà cioè il movimento con il kernel che ha fatto la sua energia.
8: Questa scaricare la posta?
0: Thank you.
10: deve essere fissato. Comunque quanto è bello l'intero il wireless.
11: Punto punto, quello che è.
10: No, soltanto con più wireless.
11: Il wireless è fantastico, però la schedina costa più caro. Però la blue wireless.
10: Non è quello che ho visto nelle conferenze, l'hanno sempre la blue wireless.
11: Però costa un casino quello. Le schedine di per sé non è così tanto, quella può fare tanto punto. Poi però se hai là, se hai là, se implementa Ethernet, cazzo, la
10: cosa. Ma non è che ci sono quasi, non puoi costringere la gente a stare nella stanza, sono le cose. La gente è buttata piani piani, stanza.
11: È bello così.
10: Siamo 50.
11: Blacker meeting, siamo 500 però. E siamo così, cablati. HTTP umano oggi perché è poco funzionale, ma praticamente ce l'abbiamo uno per qua 85.
12: Questo qual è il provider che sta uscendo? Hai idea? Per l'SMTP
11: Secondo Windows,
10: E usa?
11: Quello locale.
10: E a chi cazzo gliela spedisce?
11: Il mio locale.
10: Perché si vede che tu spedisci posta a gente che non usa bene il
11: servizio. Mi piace perché io maschero il dominio.
10: Chi se ne può? Da quale IP stai collegato?
11: Ma che c'entra?
10: Manda posta su mix.it e te la torna indietro.
11: Minchiate.
10: Ma
11: perché se io dico che il mio è che arrivo da un certo dominio che esiste,
10: è l'IP che non ti accetta. SMTP è punto punto. Tu ti colleghi con un IP che è in dial-up, ti viene rifiutata la posta, la connessione non viene fatta.
11: Dice che vabbè, cioè io con il mail maschero l'IP. Mi accetta anche su server
10: Stai parlando di connessione con le modem?
11: Sì.
10: Non puoi usare il tuo server mail locale?
11: Vede
10: che mandi posta a TIN, LIP o qualche altro che accetta posta da chiunque?
11: No, perché chiunque non accetta posta da chiunque per creare. Chiunque che non hai cose per io ci ho mascherato con voi a storto, io ci ho mascherato il Gmail con voi a storto, io esco come voi a storto, non mangio problema.
10: Si vede che c'è chi ha chiesto che quelle persone a cui mandi posto non usano il
11: mattino. Non lo so, non ho capito.
10: Va, dipende a chi mandi posto.
11: Thank you.
13: magari facendo
14: Wow.
13: Thank you. Thank you. Grazie.

Thank you.

0: Se non vedete, fate
1: la storia,
0: Cioè, odontoiatrica.
1: Faceva una conferenza artistica.
0: Simpatico.
2: Infatti, la settimana era che c'era venuto troppo bene, comunque. Io facevo lo giro con questa mangiata e questa la mia. È venuto bene. Anche la... No, abbiamo solo fatto la scena del cielo.
0: Ma come quanto
2: stasera abbiamo deciso di continuare a fare Madonna mia, quando è che ci sono svegliati? Abbiamo deciso di continuare a girare Matrix stasera. Chi è questo?
1: Non lavorano con l'Italia.
3: Thank you. calma.
4: Che fa lei non ci si mette no no gli è stato un servizio alla fine
1: che giorno gli dice
4: questo è il giorno che fa la cazzata forse perché ha sido un grosso movimento non è più quel
2: giorno non è questo.
3: Ciao Giorgio!
4: Ma quello per il fusto di regia, eh? Questo è il
2: fusto di regia. Infatti la parte andiamo, va? Tanto...
1: Non lo so dove state lasciando dentro, eh?
4: Non esce ancora, va?
5: Thank you.
4: con i ritardi.
3: Dopo pranzo, a quest'ora, siete in onda su Radio Cyber, ma che vuoi voler raccontare? www.historber.net. Oh, come diavolo si chiama il programmino grafico di scatti? Non Uchet, la scellina grafica. Scusa, come si chiama la scella grafica degli Uchet? Xbox, giustissimo, ecco. Xbox.
0: Guarda che
3: cattivo,
0: eh?
3: Sì, sì, ma a me mi piace una cifra. Ah, ce l'ha!
0: Una macchina veramente lenta, ne ho prese talmente tante.
5: È molto lenta.
0: No, ci posso far parte con uno più.
3: Non posso
0: più. Ma che 10 anni fa.
5: E ne hai preso?
0: Io lo prendo,
5: anche
0: ok, non sono bravo, però neanche.
3: Prova, 1, 2, 3, prova. Mi fotto un pedone tanto per cominciare.
6: Pregato.
3: Ma New Chase non è un programmino a livello di dilettanti come noi.
7: Thank you.
3: contro il computer ovviamente. No, no. Volendo fa anche da client, ma
6: thank you. prova, 1, 2, 3, prova. شادان شادان رجع سايد برنامج شادان هاتريكو arriva elettrico.
3: Oh, ma con chi sto parlando?
6: Radio Cybernet.
3: Oh, ma è fantastico. Quindi praticamente in questo momento ci stanno ascoltando in tutto il mondo.
6: Sì, ben due persone.
3: Ah, e una è Spanish Eyes.
6: Sì.
3: Oh, ciao Spanish Eyes.
6: Dai, racconta una barzelletta per Radio Cybernet.
3: Racconterò la barzelletta del fantasma formaggino. Ci sono un italiano, un francese e un inglese che devono passare una notte in un castello.
6: Oh madonna!
3: Il francese va dorme lì e praticamente di notte sente solo il fantasma formaggino e quello ah no aiuto e scappa.
6: Adesso Jerome ci ammazzerà.
3: E poi niente, va la notte dopo tocca all'inglese, va lì a dormire, basta dice ah ma i francesi sono deficienti, io di sicuro vinco, sai gli inglesi sboroni così vanno
6: e il fantasma vince.
3: Esatto, va lì e dice ah vincerò, si addormenta e di notte sente ah sono il fantasma formaggino e lui scappa perché ha visto il fantasma formaggino. Poi arriva l'italiano, dice mo ci provo io. Mingo.
6: Va. Mingo.
3: Mingo.
6: Esatto. Mingo.
3: Va lì, si mette a dormire e arriva. Oh, sono il fantasma formaggino. E lui. E io ti spalmo sul panino.
6: Ridete, ridete tutti. Fantastico.
3: L'altra barzelletta è che ho appena installato una Debian.
6: Chi?
3: Io.
6: Questa è veramente una barzelletta.
3: Eppure funziona. Adesso installo Quake.
6: Quake.
3: Abbiamo Quake
6: Arena e giochiamo via rete.
3: Esatto.
6: Con il nostro potentissimo modem 56k.
3: Esatto.
6: Funzionerà sicuramente.
3: Non ho scritto una minchia.
6: Devi aspettare.
3: Perché va così piano?
6: Perché sta in stealth su una...
3: Ah, ho capito.
6: Poi neanche voi ne siete accaduto un'altra cosa che...
3: Ma vedi che fa ridere, Jody ma riso del...
7: La presa non capisce molto. Se riusciamo a tenere un volume... Cioè, sussurrato finché ci sono gli interventi.
8: Bisogna tenere il volume sussurrato. Hanno detto che non possiamo fare casino perché c'è la conferenza. Porco Dio. Ah, mio fratello. Comunque, vi possiamo dare per 10.000 lire, vi spediamo in FTP il catalogo. Oppure chiamate 166-166-166. Il catalogo.
3: C'è gente qui, c'è gente.
6: Come c'è gente qui?
3: Un attimo, ma impara a scrivermi, un attimo.
6: E sì. Poi ha aggiunto la T dopo.
3: Sì, veramente, si vede che è un'esperta di RC.
6: Ma secondo te in quanti ci staranno ascoltando adesso?
3: Secondo me solo lei.
6: No, c'è anche Jodim, guarda qui, sta zitto che ti spalmo sul panino.
3: Tutti quelli che ci stanno ascoltando scrivono qualcosa in IRC, così ci rendiamo conto del nostro pubblico.
6: Esatto, allora, vediamo un po' quanti siamo. Server www.cn.org, il canale è Kit99. Mi raccomando, correte numerosi.
3: Tutti quelli che ci stanno ascoltando scrivano una bestemmia bellissima su IRC. La migliore verrà detta in radio.
6: Esatto, ma guarda, sembra quasi vero, cazzo. Incredibile.
3: Un bestemmia contest.
6: La potenza di internet.
4: La macchina sta lavorando.
6: Ma secondo me non arriva nessuno.
3: Sì, ma bravi cosa? Scrivi sta bestemmia. Comunque devo dire che il seminario che sta tenendo in questo momento Abnormal è veramente interessante. Ne ho sentito un pezzo e molto bravo.
6: Ma di che si tratta, dai?
3: Del software nelle scuole per l'educazione, comunque rivolto ai bambini. E stanno addirittura studiando una distribuzione Debian orientata ai piccoli utenti. È veramente molto, molto interessante. Penso che riusciranno a mettere su una sorta di rete di sviluppatori e di volontari per tirare giù del software nelle scuole per i bambini.
6: Ah, ma vediamo che arriva un casino di gente qua.
3: Dio Verme è fantastico. con qualcuno, parliamo con qualcuno.
4: Il netartista è lui.
6: Ah, il netartista è...
4: No, chi è? C'è ancora Jaromil?
6: Non lo so.
3: Ah, Jaromillo.
6: Aspetta.
4: Alla fine non
6: si deve
4: come non
6: c'è. Porca Madonna, è un po' leggera come bestemmia, dai, qualcosa di più serio.
3: Diciamo più che altro che oramai questa bestemmia, cioè, non crea neanche più lo shock di ascoltarla perché è risaputo, cioè non c'è niente di strano.
6: Una parte.
3: Cosa cogliamo l'occasione per insultarlo?
4: Parla in napoletano. Paesa.
6: Paesa, ma non è grave. Aiù. No, l'effetto non è voluto.
3: È il deficiente.
4: In quanto arte. Ecco come forma d'arte.
6: Tu sei fissato questa forma d'arte però, eh?
3: No, ma l'arte, la web art è praticamente l'arte del futuro. Cioè, oramai qualsiasi opera d'arte deve essere fruibile e duplicabile un numero infinito di volte.
6: Porco Dio, a te, mano nera. E qui ci vorrebbe Madler.
3: Comunque devo dire che noi siamo allietati dalla presenza del caramellone di Caparossa di fronte a noi.
4: Allora, adesso vediamo un po' quanti ci stanno nel canale. Sto mettendo...
6: Devo dire che il contributo di Jodim è stato abbastanza.
4: Ma fino a poco prima perché c'è la Nessar. Porco Dio.
6: Amen.
4: No, mi serve una scella, iniziamo.
3: Ci sono anch'io.
6: Ci ha lasciato elettrico, mi dispiace, ma non è gra. Allora, incredibile, stanno unendo un sacco di gente. Allora, l'ultimo ex aereo è l'ultimo, ultimissimo linkato, bene. Non pensavo avesse tanti ascoltatori di Radio Cybernet.
3: Ce l'ho linkato.
4: Ma che è? Chi è? Ma chi è Blizzard?
6: Blizzard, chi sei? Grande penna. ma da smettere un po' di musica, no?
9: Sto facendo due coglioni.
6: Ciao Blizzard.
9: Din Don.
6: Incredibile, la potenza della radio. Un po' di musica, un po' di musica. Vediamo, vediamo, vediamo.
9: Scusa, scusa, scusa, scusa. Posso vedere una cosa? Un minuto.
6: Io che non sono l'informatico e sono peraltro il cuoco, ma che cazzo ci sta a fare tutta questa gente con i computer aperti e non stanno a fare un cazzo? Chi gioca a scacchi, chi gioca smanettoni, ma sti raduni hacker, sono veramente raduni di fricchettoni.
9: Ma il tuo nome?
6: Il mio nome? Curdo. Per la cronaca avete ascoltato Curdo, il cuoco che oggi ci ha gentilmente preparato il pranzo.
10: In anteprima, che si mangia stasera?
6: Siamo qui, siamo a Bologna.
3: fagioletti open source, pago alla Torvald e installate SQL.
6: Però vedi, nonostante essendo cuoco, lo vedo informato su, su tutti i termini tecnici.
9: Alla faccia di Mano Negra.
6: L'incaro ci ha lasciato.
3: Un invito a tutti in buon gustai, questa sera all'uscita del casello di Vicenza si va a mangiare gatto in una trattoria furba.
6: Non dire gatto se non c'è il piatto, fantastico. Oh là là, si è connesso Quicksort. Quicksort, presentati, dai.
9: Minchia Jaromir, voce. Oh, aspetta che zio Jay aveva portato un paio di CD con i CCCP. Ferma.
6: Ma tu riesci a metterli? Purtroppo io da bravo lemerozzo non so usare il muse.
3: No, no, non posso dire pubblicamente perché sto ghignando. Mi denunciano se lo dico.
6: Vediamo chi indovina chi è, chi avete ascoltato.
9: Porco Dio, c'è il CD con gli MP3, solo che asbesto ma non c'è. Allora, che fa? Monta il CD, apri Musi. Apri Gmix, aspetta. Cacciamo Walrus. Dobbiamo trasmettere in stream i CCCP.
10: È grave, come si fa a cambiare?
9: C'è Giaro.
3: E poi ci faccia la tiro del suo best e quello è pagliattino di Ferrillo.
9: C'è Walrus.
3: Ciao Giaro. Ma io non lo sento ovviamente. Che scrive, perché io non vedo lo schermo.
9: Scrivi qualcosa, porco Dio.
3: Porco Dio, Giaro, per favore, mi denunciano in questo momento, sta buono. hanno hackerato un noto giornalista. Hanno hackerato un noto giornalista specializzato in articoli su Windows. Dobbiamo invitarlo a capire cos'è un behorisis.
4: Così si può fare un articolo su.
7: È questo qua?
10: O il primo?
7: Quali sono le due?
10: È il...
4: Prova.
10: Ciao Trecheco. Sto mandando il CD. Trovato?
11: Sto facendo Radio Cyber.
10: Ah,
11: sì, in chat. Ah,
10: mettendo in radio. Porco Dio. Apri Muse. Apri, è montato il CD-ROM, apri Muse e gli metti i brani nella playlist.
11: MNT CD-ROM.
10: Ok, vi arrivano. Grazie Quicksor. Hai... Mo, apri Muse. Apri Muse. O come cazzo si pronuncia?
7: Senti, ma Muse sta, cioè, sta già andando, quindi dovrebbe essere aperto da qualche parte, solo che io non lo vedo.
10: Non vede Muse. Prova a cambiare. Ma è aperto nel...
3: Ciao Zar, sono zombie, li hai visti i video?
10: Arriva il sound, arriva. Allora, a quel hai la nuova playlist e fai ripartire lo stream.
7: Interrompiamo,
10: cioè,
7: interrompiamo Muse.
10: Ma dove lo interfaccio? Cioè, non troviamo Muse, dove cazzo sta?
11: Ma c'è lo schermo virtuale, non è che c'è sotto il fuoco.
10: Trovato. Allora, clicca su Muse, aggiungi i brani. Quale playlist siamo? La prima? Che primo canale? Aspetta, qua già dovrebbero esserci. Se hai creato la playlist, già ci sono i brani.
7: Ma. Ah no, aspetta, playlist dove si trova?
10: Il file playlist deve essere nella stessa directory di Muse?
11: Sì, devi metterlo nella stessa dirro dove l'hai seguito le mie.
7: Dove l'hai
11: seguito? Sì. No, dove l'hai seguito?
7: Sì,
10: no. Jaromir, dove l'ha messo playlist? Muse, dove stai? Muse Bin? No, va messo nella directory da cui lo fai partire, allora. Vai nella directory dove c'è playlist. Playlist, questa qua e rimpiazza la playlist da sbesto con quella che hai fatto tu. Oh no, mi gli hai tagliato tutto, c'erano quelle, va bene, riaprimi. Vedi. Alt F1, F2.
7: Scendi.
10: Questo si è arrivato. Ciao Romero, dobbiamo riavviarlo, Muse.
12: Volevo solo annunciare a tutto il mondo in ascolto che tra i componenti dell'Acclub Torino è partito un logo contest.
10: Ma vaffanculo, ancora non esiste questa Acclub. Facciamo pubblicità gratuita.
7: Dico in generale, no? Cioè
10: una cosa esclude l'altra. O non so, cioè in diretta a Romano, il nostro problema, barista.
13: Il problema fondamentale del
10: bar
13: di tutti è che una cosa esclude l'altra, se parlate non si sente,
7: è un problema di, sarà una puttanata, no? Però è un problema di acustica
13: semplice. Sono altre sale, non so, facciamo dei piccoli happening là, non so come dirlo.
7: La sfiga è questa, abbiamo scattato a mettere le sale.
10: Saluti da Romano.
7: Riconosciamo la strada.
10: Non ci sono né asbest né quest. Lobo la sa? Trova Lobo. Minchia, non c'è nessuno, porco Dio.
11: Non sappiamo le parti.
7: No, vabbè, la pasta c'è già impostata.
10: Ah, e allora
7: riavviando si perdono.

0: il latte del server. Qui stiamo parlando, vediamo un po'. Vedi un po' come va?
1: È una pompa.
0: Cosa aspetti? Fammi sentire.
1: Ma oggi è giorno 20.
0: Mi fai sentire come arriva?
1: Oggi è giorno 20?
0: Sì.
1: E allora, auguri ad HKS1 che fa 18 anni, cazzo!
0: Auguri!
1: Non ce lo dimentichiamo! HKS1.
0: Il nostro HK, auguri!
1: È qua.
0: Sì, allora arriva benissimo, cazzo, stiamo arrivando bene.
2: Sto mettendo, no?
0: A quanto t'arrivo?
1: A 22 giro.
0: 16, mono? Minchia, stiamo andando in mono, è grandioso.
1: Mono come il padre eterno arriva.
2: No, parlavo proprio qualcosa di molto più triviale.
3: Come una presa di corrente, non siamo abbastanza moderni.
2: Sarà poi il grande mondo.
0: Bene, probabilmente se come senti di là, perché ho l'impressione che l'audio arrivi molto meglio, senza meno di sottofondo.
4: Adesso non arriva più.
0: Certo, lui ha messo quella cazzo di cuffia che non serve un cazzo, togliere, no? Il DHCP? No, te lo dà Meg One quando arriva, perché sta arrivando. Non cazzo, non ci ha messo lo zucchero. Mettiamo lo zucchero.
1: Lo zucchero!
0: Se vuoi, staccalo un attimo, lo stream, che gli altri non lavorano più.
2: Forse è funzionato. Un po' di acqua da aggiungere.
0: Hai già conosciuto Mister Coniglietto?
1: Dai,
2: Sono gli occhi più rossi.
1: Ho fatto una valanga di cari.
2: Arrivare lì.
0: Sul cubo. Abbiamo con noi Mister Coniglietto.
5: Basta. E muori, caro.
4: In effetti vada molto meglio.
0: No, veramente sono io che l'ho scritto, non lui. Ma che devo dire? A te il volume?
5: Vabbè,
0: niente. Il grande concorso, due minchie nel culo, sono meglio di una. Per HK sicuramente anche tre minchie in culo. Il grande HK che ci ascolta e che compie ben 22 anni. Fa 22 anni?
4: No, ne fa 18.
0: Ah, vero, 18. Perché ho pensato 22 anni?
1: Ora può essere arrestato per violenza sui minori.
0: Il cazzo. Così duro da mangiare. Lui lo sa a memoria.
4: Ci credo.
0: Sì.
4: Non fate altro.
0: Sì.
4: Molto bene.
0: Bene, è stato molto bello perché abbiamo praticamente facciato un programma al volo. Vediamo adesso quanto occupa di CPU, se è cambiato qualcosa. Minchia, occupa la metà.
4: Davvero?
2: Che succede? Un attacco interplanetario.
0: No, qua stiamo trasmettendo dal vivo. Una cialtro. No, anche, sì. Va bene. Mi sa che va bene, va molto meglio.
1: Sulle scarpe,
0: per quale motivo?
1: Ma sai, sei un
0: contadino. Tieni qua, tieni.
4: Tengo.
0: Assaggerò il caffè muffo.
4: Fammi assaggiare anche a me dopo un po' di caffè muffo.
0: Ci vorrebbe un po' d'acqua per diluirlo un po'.
4: Sì, perché mi sa che è più... Mamma mia. Asbesto sta facendo il caffè.

0: Mi sentite? Jaromir, asbesto c'è il suo portatile. Ci dovrebbe essere un K6 450. Ah, minchia, dice. Asbesto non ha sentito quello che ti ho detto, Jaromir, quindi sta scrivendo cose che io ti ho già detto.
1: Però ci sono le brandine e le tutte riscaldate. Io sono dormito, abbiamo dormito. E lì con il portatile configurato a votamassa a spararsi le pose. Sono qua che mi sparo le pose a votamassa. Vediamo se lo trovo.
0: C'è Vega, sta continuando a insultarti. Posso? È buono? È bevibile?
1: Sì, un po' più chimico degli altri, ma è buono. Vega, salutiamo voi. Ah, Vega non ha la scheda audio, quindi vaffanculo, Vega, porco Dio. Me lo ha detto lui. Ah, ha provato Diana, sì, sì. Tu conosci Diana?
2: Oh. Cari utenti, è il vostro server di HCP che vi parla.
3: E chi se ne frega, diremo noi.
1: Diteci.
2: Avete conflitti?
1: Sì.
2: Quello stronzo di, non mi ricordo più come cazzo si chiama. Quello di Orlovsky.
1: Ah, non lo so che cazzo è.
2: Un piccolo conflittino.
3: Che ti avrei preso il Getaway, coglione.
2: No. Quello me l'avevi preso tu il mio IP ieri.
1: Sì, all'inizio.
2: Grazie.
1: Anche ieri? No, ieri no.
2: Stamattina, va bene.
1: Ma per noi il tempo corre, perché siamo avanti.
2: Niente.
1: Vabbè, ma so cose che succedono, dai.
2: Un po' bla bla bla. Ciao.
1: Ciao. E basta, che cazzo devo dire? Non lo so.
3: 10:33.
1: 32,999975.
3: Vabbè, dai.
1: Diciamo, no. Deve avere qualche problema.
2: Non saprei.
4: Ma che cosa?
5: Vito, ma come sei collegato via a me? Come sei collegato via a me?
1: Allora, no, qui noi stiamo aspettando anche Meg One che deve arrivare qua insieme a Shodan e a Bibi Caneda, ci stava ascoltando prima, adesso è away,
2: adesso?
1: Ma è away, cioè se n'è andato a qualcuno insomma.
2: Ah, ecco, e parla come mai.
1: Ora, volevo vedere se Muse mi crasha mentre mando la musica, perché se mi crasha Muse mandando la musica, allora abbiamo capito che il problema sta
2: nella testa di Jeremy.
1: E allora adesso manderemo un po' di musica.
2: La musica non si sente un cazzo, stanno urlando tutto.
0: Hai tutto.

0: Allora, vediamo un po' se riusciamo a parlare col bistecca.
1: Avviciniamo il microfono. Esatto, facci 14-12. Perché...
0: Abbiamo con noi Tech, letto bistecca, che ci farà... ci delizierà con il 14-12. Ad attimo solo che prepariamo il microfono e vediamo se riusciamo ad ascoltarlo, perché... E allora?
2: Pronto?
0: Pronto? Pronto.
2: Buonasera. Buonasera, come va? Salve a tutti, spero che tutto stia andando al meglio.
0: Ma qua la situazione della tua voce direi che è notevolmente migliorata.
2: Sì, decisamente, ho fatto una piccola cura e adesso sto molto meglio. Ho incamerato
0: l'inglese, sai. Senti, ti stanno sentendo qua da Radio Cyber, c'è anche Jaromil, che ha detto minchia.
2: Ah, so, sì, ciao, è tanto tempo.
0: Ah, mi sta andando in Larson però, aspetta un attimo, mi devo abbassare.
2: Ecco,
0: cosa
2: però
0: hai detto?
2: Prova, 1, 2, 3, prova, salve, salve, prova, prova, 1, 2, 3, prova, salve.
0: Aspetta, va, che cerco di mettermi il telefono perché non capisco un cazzo.
2: Pronto.
0: Ora mi senti?
2: Ora ti sento, potente ma ti sento.
0: Io praticamente non sento un cazzo, non sento niente. Allora come va?
1: Dai, fallo sentire.
0: Tipo?
2: Sono alla stazione di Ponda. Stiamo costruendo.
3: Però almeno la flacca funziona.
0: Aspetta un attimo. Oh, silenzio un attimo che sto facendo intervista. Momento. Dai, dai. È importante. Dicono di farti dire la parola magica MUFD.
2: Prego.
0: MUFD.
2: MUFD.
0: Sì, MUFD.
2: MUFD.
0: È la nostra parola magica.
2: Bravi, bravi. E allora grande gusto a tutti.
0: Ti ripasso il lobo.
2: Vai, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. C'è una voce pazzesca. Una voce pazzesca. Tra l'altro qua non sentivo quasi niente, ero tutta in distorsione. Chiedono di fare dei saluti a Lino City, ma sono in ascolto? Ok, dillo tu, dai.
4: Ciao Dido, Leandro.
0: Tutto qua? Bene, abbiamo mandato questi saluti, ma stanno ascoltando pure loro?
1: Dammi il microfono, dammi il microfono.
5: Jeremy, te lo facciamo spiegare dal 14-12, vero? Spiegati.
2: Allora, mi trovo a Firenze alla stazione di Ponda. Al gruppo modellistico per costruire il plastico dei trenini.
0: Vai, lancio un annuncio da 14-12.
5: Via, via, non si sentono. Cioè, si sentono, ma c'è troppo casino qui. È inutile sentire. Aiuto, è caduto in terra.
0: È andato a terra elettrico.
5: Mi sa che...
0: Mi dice Blicio di andare a fare in culo. Vieni qua. Ma tu hai portato delle sigarette, ma non è che... C'è elettrico a terra, per terra, che è caduto e scivolato. Il bello della diretta.
6: In culo, bastardo.
0: Cos'è successo?
6: Basta dire un nome, Shodan Deficiente.
0: Ha tolto la sedia.
6: Che testa di cazzo, mi sono spaccato l'osso sacro. Come cazzo faccio a
0: cadere? Per l'ennesima volta.
6: Esatto.
0: Con ovvio doppio senso.
7: Ma perché intervisti questo centrone?
6: Perché sono più simpatico di te.
0: Perché volevo stroccare sigarette e mi sa che le strocco a te. No, veramente, perché era caduto e spaccato completamente. Globo. Globo che ascolta se stesso, anzi me stesso. E io che sono un coglione tiro con la sigaretta spenta.
5: Se vuoi te l'accendo.
0: Ah.
5: Ecco qua, il tuo accendino.
0: Grazie, Globo.
5: Prego. Facciamo sentire l'accendino.
0: Allora, noi vorremmo un commento da Jeremy, perché praticamente abbiamo modificato online il programma Muse per alzare la qualità, abbassare il rate, abbiamo dimezzato i tempi di CPU, tutto al volo, lui che dava le istruzioni, io che codavo la mente e il braccio.
6: True Elite.
0: E il feedback, True Elite, e come ha detto lui mi sparo le pose col portatile configurato a votamazza.
6: È giusto così. Solo Jeremy può abbassarsi le pose.
0: Ah, dicono che si sente benissimo, molto bene. Prendi Jeremy.
5: Bassissimo.
0: Ah, bassissimo, allora devo alzare il gain.
5: Io alzo il gain.
0: Non può essere bassissimo, scusami.
5: Però distorce. Dovrebbe abbassare un po' il mic.
0: Beh, puoi abbassarti giù qua. Ah, ah no. Vabbè, devo parlare io più lontano. Volevo vedere Jeremy cosa dice. Jeremy è molto contento e soddisfatto e annuncia la nuova release 0.4.1 entro la fine della prossima settimana. Io ti consiglierei di includere di default la codifica in mono anziché in stereo, perché secondo me anche quello fa migliorare la qualità. Tutti quei rumori bulbosi e la stereofonia che è un po' strana. Annunciazione, annunciazione.
5: Annunciazione.
0: Per cui siamo tornati a usare questo meraviglioso software sul quale prima avevamo spalato tonnellate di merda. No, vabbè, dai, stiamo scherzando.
5: Ti ho rubato la sedia.
0: Hai fatto bene. Penso che mi siederò davanti al computer di Shodan e gli installerò Windows 3.0. Ah. Bene, 18 anni di HKS1. Questo caffè è devastante.
5: Mamma mia.
0: Sento lo stomaco che si sta rivoltando proprio.
5: Sta muffizzando.
0: Sì, si è muffdato lo stomaco.
5: Oh.
6: Io ho già proposto.
0: Riesci a vedere quanti cazzo di porco dio di ascoltatori abbiamo?
5: Io non faccio una testata da qui.
0: Vai, vai. Prenditi una scelta qualunque.
5: Sì, sì.
0: Puoi cercare direttamente da Etern. Eccolo, bellissimo. Bene, adesso contiamo le persone che sono qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 persone. Ci sono 28 persone qui. Non tutti hanno il computer, però attorno a questi...
6: Eh? Perché non ti produce? Perché è tuo amico, eh?
0: Sì, sì, è un amico. Vuoi uscire? A quanto pare ora riusciamo ad andare tutti abbastanza tranquillamente, quindi mi sa che potremo anche IP mascherare tutti.
5: Potremmo.
0: Alla Media Lab.
5: Ma non lo faremo.
0: Ma non lo so, ma non lo faremo perché vogliamo essere degli sysadmin fascisti.
6: Vicino alla luce! Il luce!
0: System Operator from Hell, era... Bastard... No, improvvisamente ho capito che cosa vuol dire boss. No, non è possibile.
5: Sì.
0: Da questo.
5: Sì.
0: Era una fanzine questa.
5: Sì, esatto. Se uno va a leggersi la FAQ del canale Unix, c'è questa cosa qui. Il bastard.
0: Minchia.
5: E tuttora fanno il gioco.
0: Ah, tuttora questa cosa esiste?
5: Sì, sì, sì.
0: Sono...
5: Ovviamente si stava meglio quando si stava
0: peggio. Si stava meglio quando si stava peggio, una volta qui era tutta campagna.
5: Una volta.
6: Si va le teste grosse.
0: Qui non sappiamo come andrà a finire, è mezzanotte. E siamo nel pieno dello stream. Muse sta andando, vero? Bene, bene. Cosa fai? Ah, direttamente così.
5: Quattro persone.
0: Oh, quattro ascoltatori, che bello. Io direi di sparare pubblicità gigante sul canale, ascoltateci, porco Dio. Sono pochi, scrivi che sono pochi. Io però vado in bagno, per cui ti cedo il microfono, perché cadrà a te. Puoi ficcare qua.
5: Metterò qua il microfono. Che usciamo tutti con l'IP suo. Sì, kernel P. Kernel P. Sì. Su internet.
6: No, ma c'è anche sotto che è vuoto.
7: Dimmi come è organizzata la
6: rete.
7: Ah, ok. Mi si stava chiamando, l'ho acceso.
6: Grazie. Mettiamo tutto al contrario. Ok.
5: Nessuno ha urlato il duce, Jeremy. Beccate

0: http://cutes.org/radiocybernet. No prot, no protest. Radio Cybernet, in collaborazione con Il Cazzo Che Ti Frega Productions, indice una gara di scorregge, pernacchie, rutti e ancorati in formato MP3 di lunghezza non superiore ai 10 secondi, dedicati a Ivo Germano. L'archivio di suoni risultanti verrà utilizzato in una puntata speciale di Radio Cybernet, dedicata appunto a questo paladino della cacarella. La puntata sarà poi rivenduta al miglior offerente e con i soldi ci paghiamo l'insulina per i bambini diabetici del terzo mondo, oppure, se nessuno ce la paga, non ci faremo assolutamente un cazzo. Siete pregati di inviare i vostri entusiastici contributi alla casella postale jaromil@cutes.org, oppure asbesto@cutes.org, oppure voyager@cutes.org, oppure al cazzo che vi frega, entro e non oltre il 25 dicembre. No prot, no protest.
1: Eccoci tornati. Mamma mia, si sente veramente duro. Giaro mi si dice di entrare su Skype, perché? Ciao Giaro mi.
2: Qua si diverte come una bella. Non c'è niente, si diverte come una bella.
3: Ma lascia di parlare bene.
2: Si diverte? È stato più buono stesso, ma si dice che quello è il più caro.
4: Ciao!
2: Ciao!
4: Ciao!
2: Ciao!
4: Ciao!
5: Allora? Finchia. Canale Cybernet.
1: Certo.
5: Andiamo domani.
4: No,
1: dimmi. E poi un'altra cosa, entra nel canale Kernel Pico. Fra un po' avremo altri ascoltatori. Fra un po' Bicenzia troverà un computer per ascoltarci, quindi lo avremo quasi in diretta. Sei contento?
5: Ah, ok, ok.
1: Russo dalla prima.
5: Cybernet,
1: ha detto Jaromil di generare, io sto generando.
5: Mamma mia.
1: Dovice, che indossa.
5: No, devi hai, non puoi. Ma chi è sta gente?
1: Non lo so.
5: I conosciuti.
1: Intanto abbiamo 4 ascoltatori. Il client è stato kickato perché aveva troppi errori.
5: Cazzi
1: suoi, cazzi suoi,
2: peggio per lui. Se tu vai a pace che parte come lui, scritto dentro,
1: io esco da questo canale. Non ha parlato di Cybernet, cos'è Radio Cybernet, perché Radio Cybernet, domande a caso su Radio Cybernet.
5: Tutto quello che volete sapere su Radio Cybernet.
1: E non avete mai usato
5: chiesto, perché
1: sono
5: tutti coglioni.
1: Esatto. Aspettiamo gli altri ascoltatori. Oh, abbiamo 5 client.
5: Per me, quando arriviamo a 6, possiamo anche iniziare.
1: Allora, fa un po' arriva anche di più.
5: Ho letto Connection Muddler.
1: Probabilmente starà scaricando una Word, un coglione, e vuole anche ascoltare Radio Cybernet. Per ascoltare Radio Cybernet ci vuole una T1, lo sanno tutti.
5: Ah, dicono che sente un tantino meglio, bene.
1: Bene, bene, ci fa piacere. Ah sì, è vero, ci vediamo collegati a Venga. Perfetto. No, è libero. No, è questo.
5: Sì.
1: Questo è il P. Perché non sembra, ma teniamo sotto occhio i log.
5: Certo, certo. Non chiamo più. Non puoi consentire.
1: Nulla non musica. Volenti, sì, è vero, mettiamo un po' di musica nel frattempo, dai. Vediamo cosa ha nell'hard disk asbesto. Vediamo un po'. Usmomo, CSI. Madonna, cos'è questa Madonna? No, no, femore, cos'è? Sentono tutti bene? Asbesto è pieno di MP3. Ah, ma io per niente, via. Non si sente niente. Non hai un cazzo di MP3.
5: Fammi vedere, va. Vuoi stare tu alla console?
1: No, no. Siamo ai.
5: No, i MP3 li ho tutti lì. C'ho della musica mia. C'ho della roba dei Fugazi molto bella.
1: Dai, cosa mettiamo?
5: Mettiamo, guarda, questo qua, che di giù. No, track 01.
1: Track 01 cdda.mp3.
5: Sì, togli il talk. Ciao, grazie.
1: Togliamo il talk. E leviamo il lineare. Okay, the following is for reference only.

0: Beh, siamo tornati. Siamo qua. Già.
1: Già.
0: Che dobbiamo fare?
1: Che possiamo dire?
0: Che possiamo dire? Fermerei un attimo lo stream per riattaccarlo con...
1: Cazzo, abbiamo 5 slide.
0: No, allora non lo fermiamo.
1: Dai.
0: Però no, lo fermerei lo stesso. Allora.
2: Ciao.
1: Senti che va bene.
0: L'ho detto. Vega lo mandiamo a fare in culo. Questo nome non so che cos'è.
1: Il canale Fabio.
0: Potrei dire porco Dio, ma invece potrei bere un altro po' di caffè.
1: Così morire di dissenteria.
0: Senza curarla con la, con i rimedi della nonna.
1: No, Ben stacca. Ma perché?
3: Perché stacchi? Vi stiamo antipatici?
1: Ascoltatemi un altro, dai, altri 10 minuti, porco Dio.
0: Mi chiccano fuori lo stampino. Oh, Becca.
1: Ah, è arrivato Becca. E lo salutiamo perché sicuramente ci sta ascoltando. No, non ci sta udendo, mi sa. Mi sembra di riconoscere l'IP. Ah, ci stai udendo?
0: Sì, lui ode.
1: Tra l'altro usiamo anche Bernie, che
0: sì, Beggar.
1: Sì, Beggar. Ciao, Secca.
0: Ciao, Secca.
1: Dio, oddio.
0: Certo. Come porco Dio. Dai, dobbiamo inventarci questa trasmissione. Cosa possiamo fare?
1: Cosa possiamo fare? Io ho detto, posso fare questa intervista, così almeno chi ci ascolta riesce. Chi ci ascolta, le tre persone che ci ascoltano capiscono cos'era The Cyber.
0: Ma si potrebbe anche provare.
1: Chissà.
0: Chissà.
1: Da dove comincia la The Cybernet?
0: La The Cybernet comincia, c'era una volta...
1: C'era una volta la The Cybernet.
0: Dove cazzo sono le cartine di riso? La The Cybernet incominciò tantissimo tempo fa. Ma non ci sono le cartine, ma le tue fanno cagare.
1: Vaffanculo. Secondo me sono sotto la cassa precise. Sotto il coniglio maledetto, no. Le cartine di lì. Non tanto bene dagli sbadigli che sento. Porca merda la sfiga sulla tastiera. Se c'è meno caldino possiamo rifare l'intervista. Oh. L'intervista.
0: Bah. Circa 4 anni fa.
1: 4 anni fa.
0: Sto decidendo questa parentesi.
1: Stavamo dicendo.
0: Che niente. Kyuz, caro amico e fratello fraterno.
1: Quasi sorerno.
0: Quasi sorerno, esatto. Fratello sorerno venne a trascorrere le sue vacation.
1: Giù da te.
0: Giù da me.
1: Ricordi.
0: Nella porca Sicilia, a Palazzo Locrede, paesino di montagne, insomma fa un caldo della Madonna. da noi montagna quando sei più di 50 metri.
1: Quindi più al tramonto, vabbè.
0: Sì, esatto. Per cui avevamo in mano una copia di Wired e ci trovavamo a Buscemi, dove c'è un castello arabo, completamente brasato, per cui non c'è un cazzo da stare dentro.
1: Sì, ok, c'è due sassi e questo
0: sì,
1: è il castello arabo.
0: Sì, due sassi e il
1: cazzo
0: e quello è però lì c'è trovato due monetine antiche dell'epoca normanna, bellissime.
1: Ma parliamo di Radio Cybernet.
0: Sì, non c'è forse un cazzo.
1: Delle tue monetine di merda.
0: Ed è molto bello quel posto, perché tu ti affacci, questa castella sta sul picco di una montagna e vedi un panorama bestiale.
1: Scusa, a Kappa c'è stato, ma a noi non ce ne frega un cazzo.
0: Al castello di Buscemi. Dunque, eravamo lì e casualmente avevamo tra le mani una copia di Wired.
1: Wired, sì. Fa figo avere sempre una copia.
0: Che è ancora conservata, quindi dovrei prendere questo articolo, ritagliarlo e metterlo sul sito. Perché leggemmo, non era un articolo, era uno di quei trafiletti del cazzo,
1: sì, sì.
0: Scritto da
1: Hot
0: quei
1: Technology News.
0: Sì, sì, sì, scritto da quei giornalisti che poi vengono, si impiccano perché non riescono mai a pubblicare un cazzo, no?
1: Certo.
0: Bene, uno di questi sfigati giornalisti scrisse proprio quattro righe di merda parlando di questa roba che si chiamava, all'epoca era il Real Audio,
1: sì, sì, Real,
0: questa nuova rivoluzionaria tecnologia che permette di mandare in rete l'audio, il suono,
1: e voi avete detto,
0: la musica, avete detto, minchia, Radio Cybernet. No, questa è stata una geniale invenzione di Jaromir. Comunque, no, eravamo lì chiacchierando il più o meno, ma sì, ma lo potremmo fare, cosa ci manca in effetti? Il microfono, no, il microfono ce l'abbiamo, il mixer, beh sì, in questa isola qua sola avevo il Montarbo 16 canale gigantesco, posso dire, abbiamo un mixer che fa che coglioni, usiamo. E poi potremmo registrare delle cose, ma sai, io ho fatto radio, mi fa chiuso, ho fatto un po' di radio ad assi, radio locali, queste cose qua. Detto, io invece ho sempre avuto voglia di far radio nella mia vita, nella mia infanzia, ho sempre ascoltato la radio, e però non l'ho mai fatto, mi piacerebbe farlo. E ho detto, ma potremmo registrare su WAV e poi encodare in questo nuovo meraviglioso rivoluzionario formato.
1: Rivoluzionario?
0: Sì, sì, era una rivoluzione.
1: Certo.
0: E così facemmo.
1: Scusa, la Stick dice che vi manca Santa Spezia. La Spezia c'è, non c'è problemi, Stick, non ti preoccupare. Comunque.
0: La Spezia c'è. Per cui siamo andati a casa. Io ho preso un CD che si chiamava, era il volume 8 di, come si chiamano quelle raccolte di CD? Abbiamo delle raccolte di CD noi al Midlab, numero 8, numero 10, numero 4, di stronzate shareware del cazzo.
1: Vabbè. Stronzate shareware del cazzo.
0: Ecco, abbiamo preso il volume 8 delle stronzate shareware del cazzo, che era dedicato ai campionamenti WAV.
1: Ah.
0: E c'è di tutto, le sigle di Bugs Bunny, il rumore delle
1: cazzate,
0: le cosiddette cazzate. Abbiamo scelto le cazzate più cazzate e le siamo messe lì per usarle come suoni per la nostra radio.
1: Vabbè.
0: La porta che si apre, il toc toc,
1: e
0: lo scappone.
1: Ah, è vero, gli episodi.
0: Poi lì sono nati gli episodi, eccetera.
1: Sì, sì.
0: Ebbene, ok, queste sono le basi sonore su cui costruire il nostro palinsesto rivoluzionario. Anche palinsestimo.
1: Buono, ed è venuto fuori una rivoluzione.
0: Poi abbiamo attaccato il microfono, abbiamo cominciato a dire cosa mettiamo in questa puntata. Beh, l'inizio, un po' di musica, poi mettiamo un notiziario, poi ci mettiamo, che so, le previsioni del tempo del porco Dio, ci mettiamo tre o quattro altre stronzate, è arrivato Grizzly, lo saluto sul canale.
1: Sì, sì.
0: E abbiamo registrato.
1: Cool. Abbiamo 5 client, salutiamo 62.122. Non si può dire per la privacy. Si è connesso.
0: Quindi, siamo sempre nel 97. Abbiamo fatto questa registrazione, allora io non usavo ancora Linux, no, usavo già Linux, però avevo il programma Cool Edit sotto Windows, per cui ho fatto il WAV, l'ho convertito in Real Audio, non c'era ancora l'encoder per Linux, perché era appena uscito, e abbiamo fatto al volo un sito, una pagina web, quella di Radio Cybernet, che devo avere anche conservato qualche parte, abbiamo messo sulla puntata, poi siamo andati sul canale Cyber e abbiamo detto è nata Radio Cybernet, andate tutti ad ascoltare.
1: E tutti come maiali.
0: E tutti come maiali, come porci tozzi, sono andati a scaricarsi e ascoltare questa roba.
1: Come bisonti su clitoridi, insomma.
0: Esatto, esattamente. e questa cosa è piaciuta. Nel senso che risero molto.
1: Sì, sì, mi ricordo.
0: Hanno riso tanto.
1: Anch'io ero lì e ridevo.
0: Si rideva tantissimo, mi sembra che il primo ospite era il signor Santo Impallonento, il glottologo.
1: Altri tempi. E adesso?
0: Altri tempi. E poi siamo andati avanti, abbiamo fatto la seconda, la terza.
1: No,
0: la
1: e adesso?
0: Quarta.
1: Io ti ho chiesto e adesso, se risponde alle mie domande.
0: E adesso sono le... Vabbè. E adesso stiamo usando invece MP3 come tecnologia, perché Real Audio è rimasto chiuso come software, mentre certo. MP3 insomma si è un po' aperto, anche se quello stronzo di Fraunhofer
1: potrebbe anche un po' andare a fanculo.
0: Sì, potrebbe anche andarsene a fanculo, perché ha deciso di rendere sotto di prendersi le royalties sull'MP3, insomma. Non sappiamo ancora se lo farà e quando lo farà.
1: Ci dice che siamo degli ottimi speaker. Scusa, stai ascoltando una radio e quindi
0: minchia.
1: È ovvio che siamo degli ottimi speaker.
0: Poi ovviamente c'è da dire che il canale Cybernet è cambiato e, e poi alla fine siamo tutti un po' usciti da questo canale.
1: Non posso. Vabbè.
0: Ah, ora noi ci rientreremo.
1: 5 Flying.
0: Ed eccoci qua sul canale Cyber. Come un tempo.
1: Come un tempo.
0: 1995.
1: Cioè, queste tutte le persone su questo canale non erano neanche nate.
0: Noi creammo questo canale.
1: Alberto sta facendo questo sul canale Cyber.
0: Noi siamo tornati.
1: Adesso ci chiccano, ci ballano, ci fanno qualcosa di molto divertente. Vediamo un po'. Ah,
0: e
1: bene, già. La
0: prova. Attendere, prego.
1: Attendere, prego.
0: Adesso vado a tirar fuori un log del canale Cyber.
1: No.
0: Sì.
1: Attenzione qui si sta cercando. Questa è archeologia?
0: È veramente archeologia.
1: Creation.
0: Sto cercando
1: il documento che attesta la nascita. Sono un po' l'atto anagrafico. Ma trovalo, ha un grep, no, eh?
0: Non so cosa greppare.
1: Cybernet, porco Dio. Ah, Freaknet. Cancelletto Cybernet,
0: Vediamo un po'.
1: Ma cancelletto mi sa che devi mettere il mega slash. Cybernet, vai a sbesso, arte de ho.
2: Scusate, vorrei fare un annuncio pubblico. Io cane.
1: Eh?
2: Io è cane.
1: Si è rotto
4: una
1: disc.
4: Ma porca puttana, lo sapevo, una volta che io avrò una soluzione.
1: Adesso vediamo cosa fanno.
4: Quindi non mi sta scaricando.
1: Ci dicono che siamo gli hacker dell'era mesozoica. Ma cosa vogliono?
4: Ma porco Dio. Cazzo, vedi?
1: Cioè questi sono
0: sì, sì, questa è storia,
1: cioè, stai non lo so,
0: così giusto un pezzetto stiamo ho sbagliato, vabbè, fanculo, ma devo averne altri,
1: ma già 95.
0: Ma ecco, questo è un chat tipo.
1: No, Jaromil, metti a... Jaromil ha visto i log di persona. Già, il lichene, cioè BBK, ma dov'è BBK?
0: Qua c'è una bestemmia fantastica, Dio Calendulo.
1: ora ci chicchiano. ascoltiamo l'intervista o no? Continuiamo l'intervista o no?
0: Sì, a questo punto continuiamo l'intervista.
1: Voglio dire, quindi dopo il primo periodo in Real Audio, quanto è durato?
0: Il periodo di Real Audio è durato tanto, finché poi Jaromil non mi ha aperto...
1: Non ti ha aperto, vabbè, non diciamo...
0: Il culo! No, poi abbiamo cominciato a streamare con MP3 parlandone con Jaromil, abbiamo visto che era possibile e abbiamo fatto queste cose.
1: La ciolla. Cosa è la ciolla?
0: La minchia.
1: Ah. Che cazzo, parla in austriaco.
0: Il log...
1: Greco per i log sono vero. Ma cosa vuole Fedunt? Cosa vogliono? Fedeunt. Oh, stai fissando il microfono.
0: Comunque abbiamo attraversato tre fasi. La prima fase, prendere per il culo Radio Rai. Quindi speaker perfettamente impostati,
1: sì, certo.
0: Palinsesto rigido, separazioni nette tra un programma e l'altro, le pubblicità in mezzo inventate ovviamente. Poi la seconda fase di elaborazione e di sperimentazione, quindi che cazzo ne so, montaggio strano delle puntate con le varie parti del programma, che ne so, un'intervista e un'inchiesta che si miscelavano insieme, con suoni, sonori, eccetera.
1: Si chiedono di greppare sui log, scusami. Per USA e Q1 CTI. Ma cosa?
0: Ma che cazzo deve aggreppare? Grep? Oh, io greppo, me ne fotte un cazzo.
1: Infatti, cioè, voglio dire. Non c'è un cazzo.
0: Come no?
1: Questo? Ma USAXP1, cosa c'entra? Ah, cerca quello.
0: No, c'è quello.
1: E di qui il comando.
0: E poi una terza fase che è questa, in cui trasmettiamo il cazzo che ci pare, come cazzo ci pare, come le radio degli anni 70. Microfono aperto.
1: Certo, ma è giusto.
0: E tutti parlano, Radio Alice e Docet. Abbiamo supportato tantissimo a Radio Alice.
1: Bene, niente si diede, Jaromil. Mettono in dubbio la veridicità dei log. Ma un attimo su canale qui. Quanti ascoltatori c'è?
0: Quattro
1: ascoltatori. Ringraziamo questi quattro fedeli ascoltatori.
0: Beh, continuiamo con l'intervista. Che ne so, le domande le devi fare tu.
1: Facile, sto presto a dire le domande le devi fare tu.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Quindi...
0: Fatele voi sul canale le domande, gli ascoltatori facciano le domande.
1: Se avete delle domande potete porre sul canale Kernel P, tanto siete in quattro ad ascoltarci. Quindi.
5: Ti
1: è spostato?
5: Tanto ragazzo,
1: sto
5: tornando a
0: casa. Domanda.
1: Domanderò.
0: Fate i domandoni.
1: Tenetelo. Flettare.
0: Con tre piedi su una staffa.
1: Inutile stare con tre piedi su una staffa.
0: Questo è lapalissiano, sì.
1: È
0: ortodosso. È
1: ortodosso.
0: Ortodosso. Montagna coltivata.
1: Muffdo.
0: Muffdo. Animale.
1: Continuiamo le domande.
0: Sì, ok.
1: Ecco. E dopo?
0: Dopo cosa?
1: Dopo
0: questo.
1: Dopo questa fase cosa farà la Savage?
0: Che cazzo ne so.
1: E allora vedi, non ci sono altre domande.
0: Non ne ho idea. Dai. Dobbiamo parlare del passato, non del presente.
1: Del passato, il passato è...
0: Il passato è passato, quindi a un certo punto che cazzo ne parliamo a fare?
1: Esatto, quindi questa intervista non ha più senso.
0: In effetti non ha molto senso un'intervista sul passato. Forse è la curiosità di chi non conosce, chi non sa. Comunque, alla base di tutto questo ci sta una serie di trucchi e di magie che pochi conoscono.
1: Pochissimi.
0: L'uso corretto del microfono.
1: Esatto.
0: La regolazione dei volumi, i mixer.
1: I microfoni della Shure.
0: Sì, i microfoni della Shura Maria.
1: Della Shura Maria. Su questo microfono c'è scritto... Stabilimento di Giustago, Brescia, contrassegno IVA, Camera di Commercio numero 356772.
0: Ed è un tappo della Coca-Cola, penso. con il caffè.
1: Con la gomma fiuma del divano.
0: Sì, del divano della nonna.
1: High quality.
0: Ma che dire di altro?
1: Beh, c'è poco altro da aggiungere.
0: C'è altro poco da aggiungere, in effetti. Se è gli altri non hanno domande, non so. È partita della musica in sottofondo, mufda.
1: Molto mufda. Accendiamo mufda. Dai, facciamo lampeggiare un po' mufda.
0: Ah, sì.
1: Dai. Lo best non è della Coca-Cola, intanto. Grazie. Domanda, ma quando andrete via satellite? Presto, appena qualcuno andrà a lavorare per una ditta
0: che offrirà la connessione satellitare.
1: Esatto.
0: Alla fine le cose funzionano così. Per cui quando qualcuno di noi lavorerà per la Alenia Spazio,
1: esatto,
0: per la Inmarsat,
1: e andrà a cambiare i router, i Cisco sui satelliti,
0: esatto, facendosi sparare con un volo shuttle,
1: esatto,
0: devo installare un Cisco sulla International Space Station o sulla Mir.
1: Sulla Mir, vai.
0: La Mir sta crollando, purtroppo si sta disintegrando nella atmosfera.
1: C'è tutto.
0: Peccato.
1: Davvero. Questo è lo spread. C'è i funghi che corrodono.
0: Ah, sì?
1: Sì, nelle intercapedini. C'era su Slashdot, queste cose.
0: Sì.
1: Povera Mir.
0: Beh.
1: Sai che sta continuando a querarci, forse altre domande.
0: Può darsi. Mentre HKS1 se ne va a dormire, va a
1: fanculo. Buon anno e buon compleanno. E soprattutto, vaffanculo. Allora manca poco,
6: Nella tua cos'è, cartella, come la chiami tu, di Yaro di FTP, ti ho messo 4 file su una cartella che si chiama Dolore, vorrei che tu li guardassi.
1: Abbiamo dei file che ci hanno appena infilato di dietro.
6: Ok, sono 3 lo gentile.
1: Ah, it's who can't open display.
0: Dai, non rompere il cazzo.
1: Su meno, fai su meno. Su meno. Ma come?
0: Leggibili per tutti. Per culo.
1: Oh!
0: Questa è una gamba. Porco Dio! È modificato?
6: No.
1: Ci stanno facendo vedere. No.
0: Porco Dio!
6: Ah, un male fisico, cazzo, come guardarla.
1: No, questo l'ho visto, quella del tennis l'ho visto.
0: No!
1: Oh! vince.
0: Tennis MPA non so come guardarlo.
1: RMPEG?
7: RMPEG.
1: Ah, c'è MTV non ce l'hai?
0: No, tengo lì.

0: Non funziona mica tanto bene, ma come cazzo dite? Non è possibile.
1: Muse, prova, prova. Ma si sente? Si sente, porco Dio, si sente, porco Dio.
2: È una distorsione mostruosa. Ferma, ecco, adesso no. Si era fermato un attimo. Prova.
0: Su, riconnettetevi.
2: Sì, sì, va bene, va bene. Vedi? Si ferma ogni tanto.
0: Si ferma ogni tanto.
1: Ogni... Erma. Non... Parlare.
2: Muse che si ferma.
0: Porco Dio.
2: 14... 100. Il livello è altissimo. Mi di leggere del basso.
0: Sì.
2: Comando. dimmi tranquillo.
0: Il programma
2: vuoi sapere che programma è? No, è POM.
0: Sì, Phase of Moon.
2: Sì, è da nei DSD Games, quindi è di default qualsiasi Linux. C'è anche... sono cose assurde, tipo questo PPT che ti fa, tu scrivi una roba e lui te la fa in nastro perforato secondo i codici ISO eccetera. E poi c'è quello per le
0: delle punte
2: perforate,
0: Feynman PPT ti dice qual è quella.
2: Bellissimo.
0: BCD.
2: Porco Dio, ed ecco qui scheda perforata dove vanno i fori per scrivere porco Dio. È incredibile. Prego, dai.
0: Sì.
2: Chi è che è entrato contemporaneamente? Ah, questi qua in Florida. Oh, come sono carini. Sono entrati contemporaneamente. Trendkill, Benjina, sono tornato dal mondo vero.
0: Aspetta, c'è un dialogo.
2: Nello schifo.
0: The real world. E che succede da quelle
2: parti? Io faccio bene.
0: Certo.
2: L'americano, dicevo, pirla, sono in Italia ora, SIG. Sono stati belli i due mesi, però.
0: Ti capisco, vedi, ero in Florida da agosto fino a dicembre.
2: Caldo?
0: Abbastanza, ma gli ultimi giorni la notte ti dovevi mettere almeno una felpa, faceva già umido.
2: Io sono passato una settimana a NY, poi sono andato a Ba, in Argentina un mese, e tre settimane in Brasile a San Pablo.
0: Due punti meno, parentesi chiusa, com'era?
2: 40 gradi di caldo, uguale parentesi chiusa.
0: E madonna.
2: La notte invece è piuttosto fredda.
0: Figus, beh, un classico forse da quelle parti.
2: Alle 00:00 iniziavano ad uscire le persone.
0: Sì, sì, idem in fl.
2: Alle 6 di mattina stavo come un coglione che non ci capivo un cazzo.
0: I locali erano pieni solo dalle 1:30 in poi.
2: Ho fatto un sondaggio.
0: Prima non c'era anima viva.
2: 10 grammi di marijuana, $1. Un grammo di coca, $5.
0: Sì, due punti meno, parentesi chiusa.
2: Non trattata, $2 in polvere. Era solo per curiosità, due punti P maiuscola. Rispetto alle 200 carte dell'Italia, punto e virgola, P maiuscola. Abbiamo trasmesso un log del canale Cybernet, recitato per voi. Ah, stiamo telefonando?
0: Sì, credo.
2: Quindi allora reciteremo il canale Cybernet. Tu fai gli altri, ok?
3: Ah, io faccio lo
0: sbrigato. Questi due sono entrati contemporaneamente.

0: No, sì, che è il canale Cybernet, ci sono due coglioni e noi stiamo dimostrando la loro idiozia nei loro discorsi.
1: Comunque lì non se lo fanno il cicchetto.
0: Non esageriamo, ma più o meno.
1: Nel senso, non se la fumano.
0: Dicono in culo, vado.
1: La pippa non è bassa.
2: Farebbe meglio piccarsela su per il culo, secondo me. Di brutto.
1: Veramente un gran log comunque, sarebbe veramente da recitare.
0: Sì, sì, è proprio...
1: È arrivato il beat.
0: È arrivato il beat.
1: Che porci, uguale, parentesi, tonda, chiusa.
0: Pippano l'erba, punto interrogativo.
1: La coca.
0: In full ci fanno di tutto.
1: C'ho mal di capa. Due punti. Come cazzo si chiama? Grado Celsius.
0: La coca te la tiri, punto.
1: Questi no. Quasi se la mangiano, sono allucinanti.
0: Anches is now no smucca 103.
1: Fede ums, ti fuma pure sulla sigaretta. O ti ci fai un tubone.
0: Jaromi, la sua teoria che tutti questi personaggi siano semplicemente bot messi dalla CIA.
1: Sì, che fare un bot così siete dei geni.
0: No, è Luisa, dai. Si fa presto a dire Luisa.
1: Pulcini su.
0: Parentesi quadra aperta, parentesi chiusa aperta.
1: Comunque la cosa che ho notato è che non vanno oltre la coca. Non ho trovato tossici veri.
3: Dovrei venire qua, amore di Dio.
0: Ora interviene già. Bellissimo. Trend kill, due punti, punto interrogativo. Porco, stai ancora in Florida, punto interrogativo.
1: Oh raga, ma che cazzo state a dire?
0: Ascoltate Radio Cybernet.
1: No, per.
0: Ascoltate Radio Cybernet.
1: Ah.
0: Più meno meno, virgola, meno meno meno, virgola, se me lo meno meno, virgola, non me lo meno più, punto.
2: O perlomeno meno meno di meno, io aggiungerei io comunque.
1: Sto in Italia adesso.
0: Ok, dice Jen, finalmente. Abbiamo solo due client. Quindi abbiamo solo Jaromi e Stick. No, porca puttana. Questo, ascoltaci.
3: Se ascolto io, sti cazzi.
0: Stai ben giù.
1: Comunque, ora che sono in Italia, lo posso dire. Sarò pure italiano.
0: Tre clients, uno da Aruba.
1: Ma l'Italia è uno schifo, uguale parentesi tonda chiusa.
0: Lo betto. Ciao a tutti e due. Che è botta? Ciao botta. Patriota del cazzo che sono.
1: Au. Benji, due punti. Bentornato, due punti. Trattino e 35 parentesi tonda chiusa.
0: Hilde, minore, maggiore.
3: Diviso.
0: Come il grillo parlante, no?
1: Sì,
0: cioè tutte le lettere A, B, G, D, F, G, H. E poi c'è P, che è l'apostrofo.
1: Ah, sì?
0: E lo legge come invece di dire apostrofo, dice sì.
1: Il mondo del lavoro. KMQ.
0: Anche io sono emigrato perché l'Italia fa schifo.
1: Ci stanno prendendo per il culo.
0: A me piace stare in mezzo ai miei.
1: Jen, c'è il mito del posto fisso.
0: Trend kill. Spero che ci sia un brutto sogno. Uguale parentesi chiusa.
1: Andiamo tutti a Londra.
0: Andiamo.
1: Dite che se facciamo a Londra.
0: Oddio. Ah, è backtick, è vero. Lo leggerò backtick. Dai, tanto registriamo. È certo che registriamo, Jaromir. Cioè, stiamo riempiendo hard disk con questa merda.
1: Quello che fanno gli albanesi in Italia.
0: Benji, non ricordarmelo, va. Ho un odio per questo stato assai così disorganizzato e soprattutto deludente. Ciao, sono un giovane d'oggi.
1: Ci uccidono o ci prendono a calci in culo.
0: Ho scaricato con Lynx il kernel 2.2.18. Ma cazzo c'è?
1: Andate a fanculo voi della radio.
0: E ora è crashata una console e si scrive in giapponese.
1: Backstick, backstick, backstick.
0: Friendkid, io ad agosto torno in America, due punti P maiuscolo.
1: Benji, due punti, punto interrogativo. Tu che vai a fa?
0: Punto interrogativo.
1: Ah già, vabbè.
0: Hai ragione.
1: È un bot, secondo me è un bot. Non è possibile.
0: Benji. Backtick, due punti, idem o se no a settembre. C'era una volta cieco rivolta e rivoltava il maschera. Ho solo tre client.
1: Vabbè.
0: Sono deluso di ciò. Che ore è? No. Segnale orario.
1: L'una e 9 minuti e vaffanculo.
0: Ah, la lotta. Interessante. F3 Sleep si usa. Parla in italiano, coglione.
1: Già, porco Dio, parla come Magni.
0: Disco duro, ordinatore, ossetto. Felt Plus.
1: Come Felt Plus?
0: La Brucken in tedesco. Ah. Quando vai tutti i programmi in tedesco e sei.
1: In spagnolo disco duro. Tarjeta.
0: Tarjeta, sì, sì.
1: La pantalla primaria. Che cos'era? Riguarda la
0: pantegana.
3: Era il monitor.
1: Cioè, la pantalla primaria, vero? Sul mio portatilino di una volta. Era il monitor.
3: La pantalla primaria.
0: Non mi cambia niente interessante su Cybernet, tranne sì che dice
1: il tuo potrebbe
4: è molto interessante,
1: no?
4: Ma la loia della fortuna è notevole.
0: A Brucken, giustamente Jaromir, che conosce bene la lingua, in quanto ormai è diventato...
1: E che lavora molto di lingua.
0: Esatto.
1: Hai avuto un rigurgito antifascista.
0: Sì, esatto. Quattro client, oh!
1: Zitto, zitto, quattro ascoltatori.
0: Ciao, ciao, 62.98.
1: Siamo sempre qua.
0: Non diciamo
1: le orecchie con la nostra musica trend.
0: Sì, certo.
1: Adesso noi vi manderemo dei pezzi che non esistono, quindi voi non sentirete assolutamente niente.
0: La radio dei giovani, per i giovani.
1: Spariamo le porte a vuota mazza. Vai, vai, non bisogna mai fermare.
0: No, è vero, bisogna
1: intrattenere questi personaggi. Mi ha detto per voi stiamo urlando.
0: Una sigaretta.
1: Una sigaretta di tabacco puro.
0: Yaugn. A Brucken. La trasmutazione del tasto cancel a Brucken.
1: Uè.
0: A quelli della radio.
1: Genmeno.
0: Mi manda a fangulo. E mandaci a fangulo.
1: Mandaci
0: e noi
1: pure a fangulo.
0: Che
1: a noi,
0: ce ne frega.
1: Non ce ne frega un cazzo. Tanto siamo abituati. Ci mandano tutti a fangulo.
0: Aspetta. Va a fangulo.
1: A fangulo. Va a fangulo.
5: Andate a fare in culo!
1: Ai ai. Abbiamo dei dati statistici sul nostro lavoro qui?
3: Sì, la supercazzo, la cassaristica, non so
0: come stai pensando...
1: Spetto il cavo, sì, è per comprimere i dati.
0: Ah, simpatico.
3: Sì, in cui bucate funzionerà così,
1: Sì, sì,
3: per mandare meglio le trasmissioni... Che
0: Dialton, diciamo a Dialton di collegarsi, presto, Dialton,
3: ascolta. Collegati.
0: È un ordine.
1: Potremmo fare un gioco, veramente.
0: Che gioco? Che gioco? Dici, aspetta.
3: Potremmo fare un gioco.
0: Un gioco.
3: gioco divertente.
1: Che divertente!
0: Che ridere!
4: Che scherzo! Ah, ah, ah!
1: Poteva arrivarsi sulle palle.
3: Ma io ho evitato. Il corpo femminile è anche le morte.
0: Sì, sta già iniziando.
1: Sì, lasciamolo andare avanti.
0: Sì, sì, esatto. Parlate perché così si bufferizzano, diciamo.
1: Sì. Sei arrivato sicuramente da Elton.
0: Da Elton?
1: Sì, sì, sei 98,
0: sì, sì. No, non sei, sì, è vero, chi è? Però forse è sempre Jen che ci manda a fanculo, guardiamo su Cyber. Jeremy è bravo. Ho aperto la quella con da Elton.
1: Ricordiamo intanto agli ascoltatori la URL di Radio Cyberman,
0: che è http://youth.org/radio-cyberman.
1: Ma che mi becco sempre il tabacco in bocca. Mando un po' di musica, va. Manderò qualcosa di mio.

0: Je...
1: Facendo cosa stai facendo? Perché quel cacciavite? Ho preso delle decisioni abbastanza discutibili. Giro, giro.

0: figli che devono...
1: Facciamo le persone serie e torniamo a parlare in diretta. Mi fai tenere in mano?
0: Certo. Adesso me lo sta tenendo in mano. Vai.
1: Sniffo.
0: Mangi. Beh, adesso siamo tornati a parlare, ma non abbiamo niente da dirvi. Noi vi abbiamo detto appunto di riempire il canale di un ipotetico dialogo che magari potevamo recitare per farvi divertire.
1: Ma alla fine non avete fatto un cazzo.
0: Hai detto mi fai tenere in mano.
1: Sì, un po'
0: in certo, perché adesso me lo stava tenendo in mano.
2: Ma cosa mi teneva in mano? Siamo curiosi.
1: Sapete. Abbiamo ben 5 ascoltatori stanotte.
0: Beh, non è male, dai.
1: Direi di no.
2: No, non sono niente di particolare.
0: Dovrei chiamare Dyson a mettere un po' di musica, perché il Capodanno avevamo 37 ascoltatori, non sto scherzando, è logico.
1: Squillando
0: il cellulare. Ora si
1: assiste. Sono gli aggiornamenti dei treni.
0: Pronto. No, merda, la musica.
1: È partita la musica.
0: È partita la musica, ora sarà un casino. No, no, sì, facciamo pure adesso, ovviamente.
1: Ti metti la mano sulla
0: testa? Sì,
1: faccio io.
0: Esatto, ti passo al petto.
3: Allora, adesso abbiamo l'aggiornamento dei treni da parte di Stack, che si è collegato con noi via telefono. Vai, Stack.
4: Buonasera. Il treno delle ore 2 e 15 per Milano, proveniente da Napoli, delle ore 2 e 16, è in ritardo di 3 ore. È inutile che aspettate al binario. Trovate un albergo, trovate un altro luogo. Arrivate domattina alle 6, è meglio che ve ne andate. Il diretto regionale delle ore 6 e 22 in partenza dal binario 5000. Non partirà mai. È inutile che aspettate. Fine del servizio. Ci sono stati abitati 9000 scatti.
3: Grazie per l'aggiornamento e ti ripasso Lobo. Avete ascoltato l'aggiornamento sull'orario dei treni e adesso continuiamo il nostro stream.
0: Cazzate, come al solito.
1: Sì, delle enormi cazzate stavo dicendo.
0: Qui il canale si stanno tutti spacchiando dalle risate. Abbiamo 5 client, salutiamo i nostri 5 client.
1: Ciao!
0: Ciao! Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Avete detto ciao?
0: Sì, abbiamo salutato il 5 client.
2: Ah, vabbè.
0: Certo, e sai per chi era l'ultimo ciao? Un po' come un continente, può anche come un incontinente. Hey client, ciao dai alla fischia di letto da Roma. Li sgamiamo tutti.
2: No, quello è FP, dai alla
0: FP, ciao FP, FP,
2: FP,
0: FP,
2: come sei, come porto io, esatto. Ecco, ecco.
0: Ringrazio per tutto.
1: Prendi il giornale che facciamo la rassegna stampa immediatamente.
2: Sì, sì, la rassegna stampa.
0: La rassegna stampa.
1: Prima ne parliamo io con Lobo perché lui non sa.
0: Rassegna stampa.
1: La rassegna stampa. Rassegna stampa.
0: Stampa.
1: Rassegna stampa.
0: Stampa la rassegna stampa.
1: La rassegna stampa.
0: Stampa.
2: Muzzo. Muzzo.
1: Allora, la rassegna stampa
0: di
1: oggi riguarda il manifesto. Allora, rassegna stampa. La NATO recicla il plutonio, indagate sull'uranio, plutonio è pericoloso. La sfida verde, anche tu devi... Mi va col comune.
0: Nonostante
1: la valle più pulita, obiettore sì, ma da chi no? Play ci dovrà ascoltare.
0: Quell'accordo, il lavoro,
1: l'affitto, la Ducati resta in
0: vita, Clara fa un anno due Kinder in maggioranza, tutta via, iniziata, capila, è l'algebra,
1: la gira è filosofo di Hans Kohler,
0: è l'algebra,
1: l'uomo sotto la divisa un cazzo, cioè
0: il mio,
1: una ragazza latina tutta d'oro,
0: una prima assoluta,
1: di Amleto. Ambiente 2000, Toscana,
0: Firenze,
1: raggio verde, segnaliamo la trasmissione Marco Poliziotto privato, tentare e ritentare.
2: Un, due, tre,
0: tre.
1: Avete ascoltato la rassegna stampa del manifesto?
2: Silenzio è benissimo! Abbiamo saputo che silenzio è benissimo!
0: Perfetto.
2: Va bene, ora che lo sappiamo, va a fanculo.

0: forse abbiamo dei problemi con l'audio che probabilmente arriva a scatti.
1: Sigaretta?
0: Non so, fumare questa.
1: Prego.
0: Veramente.
1: I polmoni fondano.
0: Spaccati completamente.
1: Vabbè.
0: E più cosa dire?
1: È già sigaretta.
0: Incoglioniti.
1: Tutta era.
0: E qui con questo che ci sta
2: dicendo
0: delle cose.
2: Anche sì, è andata. E così trovarsi o così le
0: ragione questa, ma dice che
1: no,
0: una cosa interessante.
2: Come è questo? Perché la deviazione è della portata.
1: Problemi di non
0: sappiamo
1: pure
0: esattamente
1: problemi di problemi.
0: Questo di cui
1: problemi
0: parlando,
2: insomma, no, problemi. Perché Dio e per
0: il canale cyber
2: va bene.
1: Già non mi si chiede che cazzo di musica è, ma io vorrei sapere, ma che cazzo te ne frega a te? Sì che stavamo facendo a voce, se non si capiva.
3: Sì, ma l'aveva capito, c'era la musica sotto comunque che andava qui.
1: Sai come sono fatti questi giovani
0: Creduloni.
2: Io direi che è una
1: credono proprio a tutto.
2: Ah,
1: ma stavamo scherzando, cari sei ascoltatori.
0: Wow.
1: Alle 1:29 è entrato il sesto ascoltatore. La 351esima connessione oggi.
2: Ah sì, è Elettro che manda questa musica di merda, confermo. Elettrico, gli ascoltatori si lamentano per la musica, fa schifo. Non è colpa mia, gli ascoltatori, porco Dio, fa schifo.
1: Sic, se vieni, sappi che hai il passaggio per tornare indietro, c'è un posto in macchina mia.
0: La cassa dritta!
1: Porta la cassa dritta! Basta un sacco a pelo, se. Non si può arrivare. Insomma.
2: Ma è Coca-Cola?
1: No, c'è Coca-Cola sul serio, sì.
2: Blizzero, io ti amo!
4: Anche se noi H di un certo
0: stato. Calma.

0: Ok, siamo tornati in diretta.
1: Me si è fatto un tè. Vuoi un tè adesso?
0: No, vorrei un me.
1: Un tè? Fatelo.
0: No. Un tot, lunghi un tot questi cavi.
2: Ma cavi c'è che è?
0: Ah, cavi per connettersi.
1: A tuo culo.
2: Oh, guarda, è veramente un cavo, per bomba. Di media lunghezza. Ma io che
0: c'è? Io un son della Madonna.
1: Hey, Ryan. Jeremy ha lasciato il canale.
0: Eh sì.
1: Andava via?
0: Dice che andava a dormire.
1: Ma come? Perché?
0: Perché ha sonno, come me. Ho sonno anch'io.
1: C'è uno che ha la voce di Salvo del Grande Fratello di E. Sarei io? Vaffanculo.
0: Molto corto, tre lettere.
1: Senza accidente?
0: No! Vorrei segnalare che ho perso gli occhiali, se qualcuno in rete li ha visti, me lo faccio sapere in query, porco Dio! Hai visto la cucina?
2: No, ce l'avevo per alcuni minuti fa, con il coglioletto.
0: Cerchiamo gli occhiali di questo.
1: Stai parlando con le rapine.
0: Ah,
1: muoio.
0: Muoio.
2: Muoio. Uno scarpacchio gigante.

0: Quina veu?
1: Quan som de les tendes,
2: Anima, sei onesto? Stai ascoltando? Ehi, ci stai ascoltando o no? Porco Dio! Sì, che 3 metri, 4, insomma, c'è dei tavoli abbastanza lunghi. Magari, non so, uso il mio computer per playare CD, ho 2 lettori CD, si può provare. Forse magari degli MP3, tipo. Porco Dio! Sì, posso regalarti un metro di tasso, un cartone.

anche questo, si è perso gli occhiali. E cosa sta succedendo? Già non c'è. E ci sono dei computer che suonano della musica, uno dei quali è quello di Alessio. Fatevi un giro la vicina al controllo di mettere la musica. Sì, che palle.

0: forse stavo sul medico, no? Che stavo dentro, tanto vede, no, sono quasi tutti check, porto un monte adattatori, altro che sì.
1: Forno subito.
0: Chiama Zai. Sta arrivando Zai. E chiedigli del CD che ho lasciato allora, sì. Si sta ascoltando, quindi puoi dirgli.
1: E poi è dentro?
0: The Clock di Vei e The Craft of Soul. Che fine ha fatto?
1: Sì, che ancora lì.
0: È ancora lì, dico.
1: Ah, ma siamo.
0: Si sente.
1: No, bello, il tuo CD è ancora là, non l'abbiamo portato. In realtà è che non ho ancora fatto una copia.
0: Tra un po' ti dovrebbe sentire. Mettetelo, ma ce l'hai qui?
1: Mettetelo.
0: Ma ce l'hai qui con te? Ah, no, no, non ce l'abbiamo, porco Dio. Ce l'ha allora, è lì. Non lo riavrai mai.
2: Io in compenso non ho più gli occhiali, ma ho zuccherato il cielo.
0: Ah, dice. Dai, se dice è per il loro.
2: Però non per Dai, per il loro, eh.
1: Quando arrivi disperato.

0: se devo uscire lo spetta anche il anche il coniglio.
1: Mi ha dato i coglioni quella busta di merda.
2: Cos'è quella?
0: Com'è la vita?
2: Disaster recovery.
0: Sì.
2: Minchia.
0: Cinema.
2: Sì?
0: No, sì, però vabbè, è diverso. Sai, c'è poco da imparare, allora non ti gusta. No.
2: Ho sonno, tienimi. Mettiti qua dietro.
0: Ma che cazzo, gli occhiali.
2: E porco Cristo, che cosa ti devo dire io?
0: Ma c'è ancora caffè? C'è ancora di coffee? Sì. Pure la morte. Però mi sento il tumore che avanza.
2: Gesù Cristo.
0: Dio
3: Cristo. Dio Cristo.
2: Dio Cristo. Da clistere.
0: Oh porco di porca madonna.
2: È caduto il microfono.
3: Okay, è caduto.
1: La tecnologia, c'è lo zucchero?
3: No, io bevo il tè senza zucchero, come il caffè.
1: Io non ci riesco.
3: Dovresti provare.
1: Eni, oh.
3: Forza, tutto il canale di Hadeni di connetto. Perché, porco Dio.
0: Grandioso.
3: Sì.
0: Mannaggia al padre!

0: Φιλάνδη ή τηλέφωνο.
1: Έτσι.
2: Ah, è vero, bellissimo. Mi sto sentendo al telefono.
1: Ah, quindi posso pubblicamente dire che sono un coglione?
2: Sì, sì, sei un
1: coglione. Sapere gli occhiali. In tasca, sotto il maglione, ho una felpa che ha le tasche. Ecco, dentro quelle tasche c'erano gli occhiali. Sono completamente rincoglionito. Va bene. Siamo fatti male, ma va bene.

MVP, sono molto più rincoglionito di te, decisamente.

0: Allora, diamo ufficialmente l'annuncio della morte di Alberto.
1: È triste, ma doveroso su questi canali annunciare che il 20 gennaio, anno del signore porco 2001,
0: è morto Alberto, purtroppo.
1: Il nostro caro amico, il molesto Alberto, ha lasciato questo mondo.
0: È andato in bagno e non è più tornato.
1: Ne danno il triste annuncio, è qui presente Quest, insieme al Lobo. E vabbè, ora possiamo tornare a fare festa, imparare a cazzare come qui.
0: Esatto. Torna all'allegria all'interno di questa radio. Ah, ah, ah, ah. Tre client connessi.
1: Sì, che ha capito che deve andare a prendere le mappe.
0: Sì, per arrivare qui.
1: Ok!
0: MapQuest è ok.
1: È ok, non pensare di trovarmi nudo però. È un'altra cosa. Ah, ok. Ma che cazzo ridi, va bene. Ok, ora ti leggerò qualcosa.
0: Questo in questo momento si è allontanato ed è andato a prendere qualcosa nella sua borsa. Non sappiamo cosa, adesso si sta riavvicinando. Ha preso un libro. Che libro hai preso questo?
1: Ho preso 101 storie zen, regalatomi da Kernel, che io ringrazio per Natale. Carta è riuscita bene. Prenderò ora una storia zen a caso. Per esempio questa, e la leggerò. La storia è la numero 29 per chi volesse seguirci e si intitola Niente acqua, niente luna. Quando la monaca Kiyono studiava lo Zen con Bunku Engaku, per molto tempo non riuscì a raggiungere i frutti della meditazione. Finalmente, una notte di luna, stava portando l'acqua in un vecchio secchio tenuto insieme da una cordicella di bambù. Il bambù si ruppe e il fondo del secchio cadde, e in quel momento Kiyono fu liberata. Oh! Per commemorare l'evento scrisse una poesia. In questo modo e in quello cercai di salvare il vecchio secchio, poiché la corda di bambù era logora e stava per rompersi. E poi, tutto a un tratto, il fondo si staccò e cadde. Niente più acqua nel secchio, né niente più luna nell'acqua. Ora voi siete illuminati. Il Buddha ha perpetrato il vostro spirito attraverso l'etere digitale. Io me ne posso. Fate in culo, illuminati del cazzo. E questa era la rubrica Lo Zen con questo.
0: Abbiamo ancora 4 ascoltatori.
1: La mia rubrica fa salire di un ascoltatore.
0: In realtà era 2, ma uno è andato via. Diciamo è stata una vittoria di Pirro, come si dice.
1: Una vittoria di Pirla. Pirla in questione.
0: Pirla. Pirla.
1: Sai che ci dice che Sam Quest 101 storie pezzo, vabbè, non l'ho capito, però fa un culo.
0: EMP ti continua a mandare query. EMP, vieni su Kernel P, canale Kernel P, così almeno.
1: MVP almeno il canale Kernel P, così almeno ce ne viene il canale.
0: K-E-R-N-E-L-P.
1: Almeno le puntate ce ne dice il canale.
0: Hai visto, stack? È favoloso, dai.
2: Start to going northeast on via dello Stravanza by turning left. 0.4 miles, turn left into via San Mamolo, 0.1 miles.
1: Il nostro
0: finalmente
1: EBP è sul canale
0: EBP.
1: Ora
0: ciao,
1: noi lo offriamo, che non mi mandare query che non leggo, che ho il portatile lontano dal microfono, è un casino. Scrivi sul canale che è meglio. Ok, forse l'ha capito. Ok, hai capito. Allora il tuo cervello sta elaborando informazioni utili alla tua sopravvivenza. Hai un futuro ancora nel mondo. Forse. Sì, quello che deve
0: essere. Via poi, poi sei arrivato, dai. C'è veramente poco di lei. Certo che c'è veramente poco di lei.
1: Funziona ancora?
0: Minchia, poco.
1: E quando non ci contiamo funziona.
0: Due punti di parentesi chiuse.
1: Oh! Total estimated time, due punti, spazio, total spazio, distanza, due punti.
0: Siamo a 8 minuti della stazione, sì, hai visto?
1: Okay.
0: E cioè, è facilissimo, non hai più bisogno di chiedere le informazioni, hai visto?
1: Ce la puoi fare, anche se hai un cervello ridotto, ce la puoi fare. Va bene. E ora, visto che l'anno prossimo l'Hacker Meeting si terrà in Sicilia facendo corna e fuori malocchio, vi tratteremo la rubrica Il Siciliano con questo. Oggi una frasetta facile per orientarti tra gli usi e i costumi siciliani.
0: Ecco, vai, insegnami un po' di testicolo.
1: Abbiamo fatto...
0: È vivo.
1: È vivo Sbesso.
0: È vivo Sbesso.
1: Ci saluta a mano tesa. A noi! Poi, dicevo, aggiorno spesso sulle novità prima di procedere. Abbiamo trattato la rubrica.
0: Prima abbiamo parlato della sua presunta morte.
1: Prima abbiamo
0: scherzo e quindi.
1: Prima abbiamo fatto un po'.
0: Ha detto.
1: E ci siamo dirigiti a Rosa. Dopo abbiamo fatto la rubrica e non sento questo. Avendo letto una delle cose. Poi abbiamo. Poi abbiamo dato indicazioni a Stick per.
3: Questa volta lo facciamo con la cassa dritta.
1: Esatto, la super cassa. E infine stiamo per cominciare la rubrica Il Siciliano con questo. L'emissione della Hacker Meeting è un'azione utile per impadronirsi della lingua.
3: Giustamente.
1: Allora, dicevamo. La prima cosa è il saluto. Il saluto fraterno. Quando non vedete una persona da molto tempo, nell'idioma messinese tipico, vaffanculo. Dicevo, nell'idioma tipico, dovrei dire qualcosa del tipo: minchia compare, per davvero uguale a quanto tempo, baciamoli, mua mua. Che tradotto in italiano corrente vuol dire: ehi compare, dove compare sta per amico, quanto tempo che non ci vediamo. Baciamoci, perché il bacio è sempre qualcosa che nella simbologia siciliana raffigura un certo di fratellanza e unione molto intima e personale. Ecco, e BB trascrive quello che ho detto e sembra aver capito.
3: Quanti utenti ascoltatori di merda?
1: 5. La mia voce fa aumentare gli utenti. Brava gente. Andiamo avanti con un'altra frasetta tipica. Per esempio, quando avete fame dovete far capire che avete fame,
0: se no non vi danno da mangiare.
1: E la prima cosa è rendere, fare voi stessi capaci della fame. Quindi un'esclamazione tipica è: minchia, stai morendo da fame. Minchia, stai morendo da fame, che tradotto in italiano vuol dire: mi sto morendo dalla fame. Molto semplicemente. Ho fame, Dio cane. Inna, ma che cazzo hai capito? Questo è siciliano, non qualcosa di...
0: Padovano, che
1: è? Che spacco è? Ok.
0: Ho fame di cane, e lo so.
1: Di cane un cazzo, comunque. Tornando a noi, una delle parole chiave è lo spicchio. Per voi maschietti è essenziale capire lo spicchio.
0: La
1: definizione di spicchio, anche detto nicchio in alcuni casi. Ecco, spicchio inizia a capire. dove allora? Dicasi spicchio, organo riproduttivo genitale femminile. L'esclamazione che pezzi spicchio vuol dire wow che bella ragazza, esclamazione da fare tra maschietti e da non far sentire all'interessata, potrebbe rivolgersi malamente. Dipende come lo conosci, La conoscenza a distanza di fino a un bar in questo caso. Ci vuole una conoscenza diretta e approfondita dell'argomento.
0: Sì, giustamente ha messo il pensicchio. Contento lui, contenti noi.
1: Ognuno. Bene, e con questo per oggi si conclude la rubrica Il Siciliano con questo. Nella prossima puntata

0: Riprendiamo le redini di questa trasmissione, porco Dio, porco Dio,
1: perfetto,
0: perfetto,
1: Radio Config, will modify an existing XD configuration file to use the other radio instead of what is correct.
0: Che schifo, tu bevi il tè amaro.
1: Sì, l'ho detto anche prima, coglione. Io ho la AT radio. Ma se significa che potrò configurare la mia AT radio. Bene. Bene.
0: Cambiati il nick. Dio scolopendra di merda.
1: Cos'è lo scolopendra?
0: La scolopendra è una specie di millepiedi, in realtà è un aracnide, non è un insetto. Esatto, sì, ma non è il millepiedi, è la scolopendra. È grossa e dà dei morsi velenosi molto dolorosi. Ed è un aracnide, non è un insetto, non è un ortottero. Cazzo, sono un appassionato di insetti.
1: Un
0: entomologo.
1: Un onnivoro.
0: Entomologo in erba.
1: In erba.
2: Lui è
0: in?
1: Si dice entomologo.
0: Anche tu sei appassionato di insetti?
1: Entomologo.
0: Ah. Te la colono questa cosa.
3: Oh, che divertimento!
4: Ci sono mestieri peggiori nella vita.
0: Ah, vieni qua, faccio vedere un po' di foto del Media Lab.
3: No, vedremo le foto del Media Lab. Ma sono quelle che ha fatto Vela?
4: No.
3: Voglio vedere pure io.
0: Questa è roba che possiamo vedere giusto per... una parte della stanza,
3: Catania 1,
0: BBS,
3: Paionia, Apollo
0: 11, ma questo è Apollo 11,
3: Apollo 11,
0: ma questo sì, questo
3: è quello, è Apollo 11 a capo del posto,
0: fai i corsi, va bene, ci
3: vediamo, andate qua, terminale
0: di scala, e il PDP 11,
3: beh, è lui, Derrick 386,
0: macchina con 6820, non se ne credere con 18 porta materiali,
1: Dio buono.
0: E questo è uno, e questo è un servizio, questo è un
2: modello. Dai male!
0: Questo è il Media Lab.
3: Ah, il nostro volto,
2: che basta.
3: Il
2: volto
3: metto sull'amministrazione dei computer.
1: Dai!
0: Accendiamo il PDP 11, fa... Ah, questo è il PDP.
4: Che
0: deve ciullare col porca,
3: dico
0: te. No, alla fine non sta.
3: Che va. Salta come una bestia.
0: Non so, questo è un piccolo meeting che abbiamo organizzato. Non c'è molto. Qua è all'interno dell'aula c'è qualcosa. Un volettato sul televisore. Milano, 1999.
3: Chiaro, mi chiaro, mi riconosce dal naso.

0: Kobayashi Tanahashi. Per un Apple che sega un dischetto. Forno qua fa l'assolo dove si è fatto l'appuntamento al teatro greco. Poi, in macchina logicamente uno guida così, sembra ovvio andare in giro in macchina così. Abbiamo proiettato in pellicola Capitan Haddock e poi si faccia il prezzo,
1: ma che Capitan Haddock invece
0: va bene, qua un convegno del cazzo sulla mafia e sulla merda,
2: la merda sulla mafia,
1: la mafia
0: è nata, no, un po' di foto del Lauro del centro sociale, vedere dove si facevano una volta i concerti. Qua ci stanno le cuore e qua ci siamo noi. Sì,
2: quella è la media da me.
1: Merda, in Toscana quando un sacco di volta ha chiesto un argomento di novizie.
2: Oh, le novizie, oh!
1: È veramente un delirio.
2: Per le novizie o per loro?
1: Non lo so.
0: Onestamente i miei bonsai.
1: Alte
0: così.
1: Ti vuoi favorire gli ultimi tiri?
0: No. Ah, questi topi che mi trovo ogni tanto in casa. Nelle bottigliette.
1: Ma
0: tu li metti in bottiglia e ti sto facendo vedere un po' di così. Questa è così, tanto per.
1: Giusto per capirsi.
0: Sì.
2: Quelle dove sei nudo sarà altre.
1: Ale!
2: No! È sempre lui!
1: Lui
2: è
1: incontro di me!
0: Abbiamo accolto a tutti con un corteo.

0: giornali che abbiamo in biblioteca, gli anni 30.
1: E ti vorrei vedere tutti i diari della Minoma.
0: Sgarelli.
2: Ah. E ora è rosa.
0: Ora è rosa, ho dipinto di rosa. Come cosa è?

0: pezzi di un film, questo è Grizzly, pezzi di un film mai finito, in cui praticamente lui stava portando una bomba, io arrivo con della... Ma cos'è questo? Clicca, prendo il sensore, e non ti muovere, e riprendiamo un'ora io col dito così.
1: Oh Dio! Cazzo di canzone! Ma chi è il DJ? Fa il senza caviglia, se non vuole ballando! No, questo non lo metto io,
0: era va bene. Mamma lì, ti prego. Ricordi questa, mi sembra che l'ha fatto dentro al cinema.
1: Ferma tu.
0: Fai imbarazzi.

0: vabbè, a Torre mi ricordo, sei a Torre non mi ricordo,
1: no, io sono
0: edificato.
1: Dai, Elton, vuoi dire che con un mezzo... Ah, è Spirit.
0: Ah, questo è Spirit.
1: Quello è Spirit, no, dai, Elton, e quello è Voyager.
2: Non era il
0: chi sarà? Chi sarà mai?
3: Bastardo, le stavamo qui.
0: E certo.
3: Non perché qui viene.
0: Minchia, questa è la parte della mia storia. 1977-78, comunque ZX81 della Sinclair. Foto dello schermo, il mio primo computer. Ti capisci un cazzo? Sarà l'unica cosa che ho del mio passato. Di pick up Voyager,
1: c'è quella roba
0: quando hanno fatto quel salto Sardini, facevano quella per la passazione che l'avevo fatto e io ci ho creduto e di pick up ha fatto vedere che è andato in Slovenia e ha comprato questa roba per 2 milioni. Per fare il cavo testato, sbagliato. Questo è il cadavere. Ma lui si immagini così, me l'ha mandato, no, questo sono io. Vabbè, bella oculazione. Io sto cercando questo in anime.
3: Fai che il programmino
0: ci sono scritto, come non è.
3: No, non ci riesco. Sto cercando di hard work.
0: L'ho trovato, sì, ma così non l'ho trovato. Giapponese. Mi ricordate lo stufo Gocci? Stufo Gocci, questo è il
1: Walter Stufo.
0: È il professore dello stufo
1: Walter Stufo.
0: Questa l'hai mandata tu, se sei.

0: tacci vecchi della Cyberpunk.
1: Minchia, il ponte non può passare, me ne può.

نعم.

Thank you.

0: però Devo ricordare che devi ancora un pompino ad Iron.
1: Già,
0: è una fortune.
1: Che cazzo è?
0: Una fortune.
1: La fortune del cazzo.
0: Gli devi un pompino.
2: Sì.
0: Ad Iron.
2: Ma fortune, ma cazzo è che scrive queste fortune? Fortune del cazzo.
0: Succede.
2: Ma che nervoso. Dice che una fortune è comparsa nella
0: tua. Ma ce la rivi.
3: Le chiavi del Media Lab apro un po'. Tranquillamente, come se fosse niente. In compenso non avete culo quando venite a Catania potete aprire il Media Lab.
0: Devo prendere il portale, dovete mettere la scena in dato. Comunque di solito le chiavi più sono lunghe, più sono ingressi hanno,
2: più sono. Questo dipende dalla lunghezza della chiave, no? Dai visto della chiave.
0: Le schermature e introdurre di più. le pastore tipo sai che le pastore di
4: io ho mancante radio.
3: No, ma costa milioni la strutture.
4: Ma dipende, se ti posso riuscire un
0: cimitero
4: dalla
0: banda. Io parlo di gente che diventa vista di quei d'Italia, che vengono che vanno anche su quei due diverse di frequenza, e questa cosa che sei che mi fa 100.000 lire.
4: Sì, è tanto.
3: A Migliano facevo diretta di
4: mi dai l'IP? 100?
3: 100, vuoi da birra?
2: Muffdo!
3: Porco Dio, esci il 192,
2: che cazzo? Che cazzo?
3: Il cazzo!
4: Ma questa domandona prima avete mai detto che sono sempre un mezzo di qua? Noi? Quella con l'indie è
0: il mio amico la macchina lunga che fa questa paura che è possibile e da lì poi si permette a
4: noi abbiamo un cliente alla guerra, abbiamo un plan per esempio una specie a non mi so neanche che cazzo di
0: nome è la tecnologia classica per fare la macchina io lo faccio anche la macchina
4: e noi abbiamo il specie a nome di tutto il mondo
2: Ciao Pinna!
0: Cioè, effettivamente non sono andato come scusa con gli spettatori.
4: Magari poi alla fine stiamo lavorando tutti per esce.
0: Ma lo sai che ci sono gente che va a lasciare la cantina? Che numero di default, tutti dipendenti, tutti i medici del default, e sono tra i maggiori aziende che sono rimasti. La settimana che la capisce
4: la sala di un po',
0: noi siamo i primi,
4: tra un po' di più la gara delle parti, sì.
0: Poche punte siamo, va,
2: circa sei amici, quasi pronti per calarci la parte.
0: Di che?
2: Di cosa? Tu hai detto a che punto siamo? Io ho detto che è un punto di costura
0: bruttino. Che velocità per fare? Però devo dire che 4-5 macchine in grado va bene.
2: No, ho visto stai guardando
4: molto tempo. Ma Giacomo arriva domani?
0: No, non penso che lui vai a Vienna, no. Sono al 309 millesimo posto, ecco, no? 3.000.
2: Ah, perché c'erano due teams e si vede male.
0: No, anche tu tanti?
2: No, abbiamo fatto un team però, mentre... Ho abilitato l'accelerazione hardware.
0: Sotto X c'è l'accelerazione hardware?
2: Sì, con la scheda...
3: Che scheda video hai?
2: Ah sì, radio. Comprata ieri,
5: non è più importante.
0: Ah, 619. Greatness Media, chiediamo il server che macini. 14 ore. Media la.
2: Circa. Vedere il mio mito di
0: Brunepal mi raccontava che una volta perché ha lavorato comunque una macchina gigantesca con 82 processori in parallelo, un supercomputer di quelli universitari, e aveva una Shelby sua che dovevo usare per lavoro, cioè metti il sedile, cioè c'è un pacchetto di mezz'ora, un pacchetto di mezz'ora, una quantità di risultati bestiali, minchia, 9 ore,
2: sì, però c'è il team,
5: beh, oddio,
0: 9 ore,
5: ci puoi proprio parlare,
2: di sì, ma c'è un pezzo di
5: mezz'ora, adesso, vedo che sta facendo il giro,
0: Una bella pungia di minchia,
5: metti la smicca sull'FTP
0: news sull'FTP, ok, certamente, e rimando anche la versione non ufficiale facciata stasera in diretta con Jeremy che mi diceva quali sorgenti modificare. Un attimo solo,
5: immaginando la storia, mi prendo di MP3 macchina 99, è una macchina di tutti.
6: Kate,
5: sì. E sono le registrazioni della vita del nostro...
6: Kate, sei un coglione.
5: Poi io non ho compiuto...
7: Ci sono pure le librerie lei.
5: Mi sono reso conto di secondo...
7: Devo fare un make clean.
5: Ma non è che ho circa 8 ore di... Diciamo, di modificato. Ma devo dire che... Invece che cioè, li mantiene più. Penso che va così forte che neanche fino.

0: Ok, sta nella mia public. Invece chiaramente mi sta dicendo per una cosa molto bella, quando installo faccio un figur comunque meno qualcosa uguale il primo livello direttamente dove deve stare installato, prendi, poi faccio make install control list, poi entro dentro e gli faccio make package e faccio pacchetti alla plastica, dopodiché faccio install package perché cioè, è un impazzito doverlo poi disinstallare andando a vedere a parte la tangente che mi dovrei installare ed è molto complesso per creare i pacchetti.
1: Sono vero, non lo so, non è vero. Cioè se lo uso i pacchetti funzionano.
0: Invece io bestemmiato la media sulla stampa. Perché il dispatch mi andava il segmentation tool, quindi lasciava un sacco di merda in cielo. E allora ho compattato i pacchetti della mano con una R. E no, no, ho usato R, li compatti, poi leggi i tre file CD che ti crea e poi dentro c'è un punto di Z. Compatti dove ti dice lui, lasci lo scrittino che ti compare lì.
1: Hermes Collecting.
0: C'è comunque qualcuno che ascolta.
1: Ma qual è? Possiamo dire
0: è Natale di un maiale. Non puoi incodare nei film?
1: Sì, c'è una libreria che si chiama...
0: Incodare nei film?
1: C'è una libreria che si chiama... C'è un monte di roba. Fai prima a cercare a vedere quello di Garcia c'è più.
2: Oppure...
3: Thank you.
1: queste immagini, queste immagini di soddisfazione.
0: Che bellina questa cosa,
2: guarda che Gesù non si sente, ma sempre meglio quello che ha mai accompagnato, meglio il povero dei nostri, è vero,
0: e come si fa? C'è un curriculum che non c'entra un cazzo, così
2: sì, perché io l'ho mostrato.
1: No, c'è la webcam di Eni che fa morire. Nel canale chiede di
0: ah sì, l'ho vista, quella che gli mette le immagini
1: regalate.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: C'è il Papa.
0: Non so perché ci ha messo questa cosa. Filosofia della matematica e scienza naturalmente, Prince 1949. Tipica e oltre. New York 71. No, la mia rivista.
1: Quella
0: sì. C'è un cazzo.
1: Perché l'hai cambiato?
0: Sì. Mi sembrava troppo barocca per lei.
1: No, era così, beh.
0: Qui a Capodanno abbiamo trasmesso Matrix riprendendo il televisore storto ogni 8 secondi.

Yeah.

cerita ini.

0: Bello.
1: Metto l'indice.
0: No.
1: Quanto? Da un po'.
0: Ma incredibile, hanno preso.
2: Ma chi lo stramette posso fare la
0: cosa? Metto l'indice. No, non ho messo posto la lista, ma la posso
1: dire. C'è tutto, ma c'è quasi tutto.
2: Chiamiamo.
1: Aspetta, hai visto, sì.
0: No.
1: Il ringraziamento a Servo, con la benedizione. Sì, mi piace. Questa è la pagina di struttura da cui ho fatto tutte le altre. Non sapevo che cazzo dire tutto questa roba qua. Ed è rimasta così.
2: È un hype, vero?
1: Eh?
2: È un hype quello.
1: Sì, sì, alla fine sì. Commodore 64. Questa è che era Commodore 64 Class.
3: Non terminare per Linux, è scuola, sai?
1: Scusa per questo,
3: che è un no, quell'altro non finiva, aspetta. Ce n'è un altro che è stesso materiale modificato.
2: Per funzionare bene il Windows 98.
3: Cazzo. Mi permette. Perché quando non ci sono è bene ci tiene.
1: Sì.
3: Sai, magari l'ultimo programma se la viola che fa una mano a quello del magari lo vedo anche il stadio. Poi domani mattina ne è una bozzata magari.
1: Con latino carico di popolo
3: e sei i ragazzi Spagna, tutto lì che vanno a fare loro.

0: Please.
1: Giornata.

ricordo.

பேசாமல் கேட்குறேன் ஜியோ.

0: rendi conto?
1: Ah, ma c'è quando tornavo di fuoco?
0: No, ho fatto il fuoco e mi sono rendendo.

0: è porco Dio, e che cazzo,
1: quanti gara 37
2: tra il corpo?
0: Penso che già non ci stia ascoltando, Dio bastardone.
3: È rimasto caffè?
4: Donne addirittura, quindi comunque non ci sono le mie.

0: きやすい。
1: Sono qui con la patta dei pantaloni aperti, caro mio.
0: Cosa c'è da raccontare? Cosa c'è da raccontare?

0: Allora le foto di minchia,
1: come cazzo la smetti? Io sto in prova.

0: no, perché hai messo Normal Command indietro, hai messo il punto da sentire.
1: Senti, ce l'hai lo stesso punto?
2: Sì, c'è il punto.
1: Allora faccio un bel
0: sacrificio. Brava, se i giovani fissano un punto imprecisato poi nulla. Ma a un certo punto uno di loro si toglie la trazione ed è il caos totale.
3: Sì, sono un

0: ci stai ascoltando, Jeremy? Fai delle facce strane, dai, alla Ashikam.
1: Il pupazzo.
0: Fai dammi vuoto.

0: Dai, te lo spediamo da qua il mangiare. Minchia, mi senti, Jeremy?
1: A 500 lire magari comincio io la cosa. Porco Dio, non è certo.
2: Scusa, ma cosa sta stanno fare? Io sto facendo passare da
0: fare. No, di dietro.
3: Per in questo momento, tra parentesi,
0: di dietro.
1: Cazzi degli altri che non si installano le cipolcelle, scusami. Devi darmi la posta la cipolcelle.
3: Cazzi tuoi, sì, io
1: sì, sul server, certo, col server lo imposti per usare la...
3: Lo usi per tumellare la
1: cipolcelle. Lo può fare,
3: lo può fare. Io lo faccio, anche perché
1: mi tocca mettere il culo. Scusa, scusa, scusa, scusa,
2: scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, la privacy di tutti e la privacy di un sistema di due mesi. Hai capito adesso la scelta? Poi spiegati la
1: scelta.
2: Io chiamavo Cristiano. Era un modo di dire. Lui si è più incazzato per la parte che per il
1: Cristiano.
4: Cioè, detto da lui sinceramente, non è che mi sto preoccupare.
2: Ricordo, detto lui Cristiano, cretino.
4: Cretino, eh! Sì, credi, quando lo metti all'angolo fa sempre così.
2: Sì, ma è anche sì, ma è che c'è un
4: argomento. Ma quello è un altro.
2: Sì, quello lì. Quello che mi ha sembrato di più fare.
0: Qui si parlava della differenza che esiste tra la privacy di una persona qualunque e la privacy di un cristiano di due metri che si incazza come una bestia. Jaromir voleva sapere perché ridiamo. Ah, perché professionalità. Un vero professionista. Comunque abbiamo aperto muse.cpp e siamo alla linea 126 dove troviamo una Sprint F Temp Order is Important. Sprintf, Sprint... Ah, vero, questa è una modifica che avevo fatto io. Io ho creato il config e gli ho messo dentro i dati standard di Radio Cybernet. Avevo già fatto una modifica a MuseCPU++, infatti è segnata come asbesto. Quindi questa cosa che mi stai spiegando adesso io credo di averla già fatta. Sì, create config, ci sono già dentro, credo. A new default config eccetera. Ah no, la fa, boh, non so che cazzo fa. Sì, fa tutte le sprint, ma non capisco. Ma dai cosa? Ma dai il porco di Dio! Ma dai! Vai avanti tu a spiegare che qua... Io vedo una void check config poi di sotto. Comunque la create config ce l'ho qua, la linea 106, non 126. The muse.conf. Spiega. Però quel file non serve un cazzo, in effetti sì. Quello che ho provato io è fargli caricare quei dati in fase di appunto, dove cazzo glielo devo fare leggere questo file? Mi rispondi, Lobo?
5: No, non lo so.
0: Non lo sa, non lo sa neanche Lobo, vedi, devi spiegarcelo.
5: Potrei risponderti io. E la mia risposta sarebbe ovviamente no.
0: Siamo ripieni di caffè. Certo. Mi sta spiegando un po' di cose sul suo programma per streamare, Jaromir. stiamo guardando un po' di sorgenti assieme. Allora, io faccio così, adesso vediamo.
1: Sì, Giulia è con te? È sotto? Sono andato a dormire.
0: Mi salvo la path completa al file di conf. Sì, ma come in porco Dio si fa? Dimmi come si fa, ebreo!
5: Avete detto ebreo? Ah, quindi siete semiti.
0: Vabbè, certo.
4: Porca Dio!
5: Ma stai facendo l'ordine quello che hai detto, che non si può dare i cazzi nostri.
4: È un bastardo,
5: Potremmo buttarti giù la macchina e far col culo. Vieni, quando la macchina è di distanza, un po' di stessa, è lui che lo guarda in casa. La prendi. Ma come se dici di lui con me, va. La vita per quattro, però mi porto a posto. Non posso dire che

0: Io questa cosa me l'hanno chiesta veramente, gli anni 80, le software house, routine di ordinamento, di sort, di un programma di articolazioni. No, no, ma è troppo veloce, dovete mettere dei cicli di ritardo, così il cliente vede che la macchina ci sta del tempo e dice, ah, ma questo è un programma che veramente fa bene dei calcoli. Perché se era troppo veloce i clienti dicevano, che cazzo sto facendo, non ha fatto niente, è bestiale. Gesù Cristo è porco. A Suse? C'è una Suse qui? Aspetta che sta quel cavo di rete.
1: La Suse Re è bloccato il mondo. Il computer ha rappresentato tutta la lana.

0: sa mayale. Fare queste sigarettine con pochissimo tabacco. Quelle leggere. Ha trovato il fumetto. Cosa ne è? I fumetti di Sunfia?
1: Legge di

e la più bella modifica al software Muse verrà premiata con un abbonamento annuale a Corna Vissute.

0: dietro.
1: Di dietro.
0: Muslo.
1: Muslo, di dietro. Calippa Poponi.
0: Ah sì.
1: Di culo Micinecco.
0: Ora muore.
1: Ora muore, sì. È morto.
0: Ah.
1: Facciamo il funerale a Giaro. Asi.
0: Asi, sì. Asi Max però, amore.

0: E allora io lì gli metto freccetta value, apro parentesi, virgolette, 8000 e chiudo parentesi, parentesi, virgolette, punto e virgola. E lo faccio per tutto quanto, ci sono i blocchi. Quindi al di fuori del blocco? Al di fuori del blocco. Non dentro il blocco, dentro le parentesi di merda. Ah, bellissimo. Quindi io gliela metto in culo.
1: Io vado qua e gli casto questo.
2: No, dentro.

Felipe Andrade.

0: Capendo un cazzo di quello che mi sta dicendo. Ti imposto un esempio, va. Puoi telnestare da me e lo fai. Che cazzo dire te? Una rete locale, ci sono degli hub, ci sono i PC attaccati, poi ci sono io col mio modem 57.6, linea telefonica e usciamo tutti. Sì, 162, 192, 168.1, sì, punto 1.
1: 0 è la net, è baffanculo.
2: Poi che cazzo gliene fregherà che tanto deve
1: essere. Ma cosa fa? 8, la fuga.
0: Boh,
1: Jaromil.
2: Chi è che
1: è? E dove arriva l'altro? RM, dai l'app sarà MVP se non se ne andare, dai. La gente ci ama, ci ama. Lasciamoci amare. Potrei anch'io leggere la posta.
0: Messaggio in codice, non puoi capire.

0: Sai che Gesù Cristo è un po'.
1: Sai che io con la mia ricerca potrei.
0: Senti, ma le foto che ho ricevuto tu e così da Gesù mi fai sesso un bel. Ma avevi i capelli biondi?
2: Non è mica mia.
0: Ma che cazzo era quello lì?
2: Non so, ma è vero.
0: E chi è quel tipo?
3: Quello che anche a Milano.
0: Vestito era da Gesù Cristo. Ah no, non eri tu.
2: Era quello che vede, fa un concorso, vince una cena con Gesù. Che credi di essere Gesù e vai in giro a cercare una compagna per Gesù. Adesso www.gesù.com, non so che c'è.
1: Non è che è
2: saltato. È una leggenda di uomo.
1: E la sua foto che fa così davanti al Gesù, ai
2: l'ho ballato.
4: L'ho ballato.
2: Mica io.
0: Ma mi sembrava strano in effetti.
4: Stavo preso per lui. Cioè,
2: io non ho detto tutto per me.
4: Sì, cioè, insomma, quella cosa là, volevo dire. Ai, ai.
3: Maligno.
0: Doppiamente maligno.
4: Ma che cosa? Che fa un rollo di
2: giù. E c'era sulla sua macchina. Che vuoi che posso farci? Ah, il DNA culinare! Ah, quindi c'è stato un weekend
4: di cui quattro giorni di niente. Se no pregate, se avete fede, mi raccomando. Una bella seconda di meditazione. Recitiamo in binario per 10 volte da 0 a 15, in modo che sono 16. Ovviamente maligno, con morto, monta le corna in circolo, si spara un
0: cirumone.
3: Velocemente si spara le pose a vota massa, doppiamente maligno.
0: Monta le canne in circolo e si spara il cirumone.
4: Ecco, per far fare questo al vostro compilatore C dovete dare le seguenti opzioni: meno F fast, meno max, meno maling, meno double, meno full roll, meno loop, meno file. E vaffanculo, porcolio.
0: Mica sono le 4 meno 25 minuti.
4: E noi siamo ancora qua. Anche noi.
3: Poi ci va bene.
4: Ma vaffanculo, va.
3: E lei ma... Non voglio compagnia per questa anno.
4: Era un bollito, beh.

0: a voi la trasmissione.
1: Porco Dio. L'uomo, a te la postazione di comando.
2: Ma ti si spenge il computer o no? Che fai?
1: No, io non gli lascio acceso. Deve get away there. Faccio pregatissimo.
2: No, se te ne vai non torni più, lo so. No, no, torna, non ti preoccupare.
1: Torna domani.
2: Adesso faccio... No, no, andato... tornerà perché non ti ha salutato. Quindi guarda, è inutile che speri. Sono Lobo, comunque. Vaffanculo. Jaromir, vaffanculo.
1: Ma come?
0: La tua metà, quella donna, quella con le tette, per intenderci, è
2: esatto.
0: Dall'altro lato.
2: No, non ti lasciamo da solo, io sto facendo una canna, dai, parla anche te, guarda, questa è la cartina. Chi è quello? Chi è quell'altro? È Nuzzo.
0: Ascolta Radio Cybernet.
2: Da Radio Cybernet. Ne va della tua vita, porco Dio.
1: Esatto. Ma palle un cazzo, le palle della pelle all'altro le vale.
2: Palle del cazzo che ti frega.
1: Esatto, il cazzo che ti frega.

0: minchia, non ho sigarette, rubiamo il tabacco da Alberto.
1: Rubiamo il tabacco da Alberto.
0: Visto che ha lasciato qui il suo tabacco.
1: E allora tornerà se ha lasciato qui il tabacco.
0: Non può dormire se non si fuma due sigarette. Infatti non è il caso del futuro della storia cristiana. Mettiti le cuffie!
1: Mettiti le cuffie! È arrivato Zayt sul canale!
0: Sì. Porco Dio! Zayt! Ascolta!
1: Zayt è lui!
0: Sì, sì!
1: Zayt, ascolta! Che qualcosa, dai! Faccio capire che ci
0: tu lasci, no? Aspetta, ora vediamo se è quella.
2: Allora?
0: Tu che cazzo vuoi? Tornato?
2: Niente, sì, vado a dormire adesso, dai.
0: Vai a dormire, noi facciamo compagnia.
2: Qui sta streamando e lasciate comunque andare, poi vada che.
1: Poi era super cazzo, ma è super.
0: Ti lasci accesi?
1: Ah, ecco, vedi. Che tocchi, che prendi?
2: Il tabacco lo lascio qua.
0: Ah, guarda, il ragazzo vuole essere salutato da te.
2: Vuole essere?
0: Salutato da te.
2: Dai, ciao Jaromir, vado a dormire. Ci vediamo domani, dai.
0: Che merda.
2: Ok?
1: Così e basta, niente. Pissi pissi, ciao ciao, micio micio.
2: Vediamo domani. Buonanotte.
0: Buonanotte, Dio, fra un po' di
2: tempo.
3: So che hai le mani impegnate, Jaromir.

0: Senti, abbiamo tre ascoltatori.
1: Wow, chi è che si è collegato?
0: Chi è che si è collegato?
1: Allora, abbiamo un po' di gente. Dai ragazzi, noi vi offriamo, ma voi mettetevi in ascolto. Ma come stacchi? No, ma dove vai? Ehi, ma ci abbandonate nel cuore della notte, ci lasciate da soli.
0: Ah,
1: è stato...
0: Torre, scusa. Ciao, Torre.
1: Chi è? Roberto Torre.
0: Torre? Ah, minchia, Soren! Minchia, sti cazzi!
1: I gran cazzi del cazzo, praticamente.
0: Sì, un
1: cazzo di cazzi.
0: Cazzo.
1: Qua abbiamo... Dai, che cazzo c'è? Fornative.
2: Che cazzo è?
1: Occulto, filo diretto col mistero, ma che cazzo!
0: Minchia, Soren! Minchia!
1: Giro! Nera Express! Barre violente! Immaginate di cosa possa parlare il fumetto Barre violente!
0: E infatti... I fattoni quotidiani.
1: I fattacci quotidiani. E perché il fumetto brucia, zingara brucia?
0: Bello, la copertina del coso è uno che si spara.
1: E dal cervello esce la cuscina automobile, cioè. Una mini.
2: Minchia,
1: una mini. Minchia. Il cazzo, direi.
0: Un logo, ma poi sì, l'ha compilato. Se vuoi prova a farlo anche partire, ma secondo me succede dei casini. Già lo vedo.
1: Secondo me ci sono cose che...
0: Facciamo dire le merdate, facciamogliele fare tutte domani mattina
1: ad Asbest.
0: Ad Asbest.
1: È più contento.
0: È così si formata tutto il suo computer. Si fa presto, direi.
1: Vabbè, un cazzo.
0: Sai cos'è questo rumore? Vediamo se indovini.
1: Ora ne finisce il coro. E dai, rimettila la canzone, no, stavamo cantando pure sul canale. Glicero, ma sei una stronza.it

0: Dixon?
1: Dixon.
0: Cosa Dixon?
1: Volevi dire Muddo?
0: Muddo al limite.
1: What minchia is Dixon?
2: Agara in diretta dal PTO di Bologna, vedo Martin che scrive
0: cosa Bastrin,
2: la carrozza che medita pensando davanti al suo caramellone.
1: Alla mia sinistra parte dell'Oa,
0: parla microfono,
1: alla mia sinistra parte dell'Oa balbetta e dice incessantemente qualcosa sui propri terminali. Blicher e Ciccio balbettano di stronzate politiche
2: e dietro di me il vuoto, tutti a dormire.
1: Noi, poveri disgraziati, parliamo Backstream.
3: Uno scrive il bosco. Scusate, qualcuno mi può fare sentire nel mio
0: testo?
1: Ah, no, beh, mi sono visto il mio.
3: Qualcuno è in grado di suonare MP3? Qualcuno è in grado di suonare
0: MP3?
3: Mi fammi
1: da sentire?
3: MP3?
1: Io?
3: Faccio
0: sentire
3: MP3?
0: Yes! Sì, Blicero è sempre in piedi. Blicero, vieni, vieni a dire qualcosa. Assediati. Ce l'ho qui accanto. Crto, crto. Ah, è Torrent quello, Torrent.

0: Chicago, ladies and gentlemen.
1: Odio.
0: Mamma mia, guarda.
1: Gli odi, basta, aspetta
0: gli odi. Sì, sto pizzando, vai.
1: Ah, ma la
0: aspetta, fammi.
1: Prendiamo l'ascica, fammi vedere Jaromir.
0: Minchia, un attimo.
1: Pretendo di vedere Jaromir sull'ascica, ma ora! Minchia, Come passa la vita?
0: Minchia. No, merda. Senti a me. Dion Escape. È questo. È forza Dio. Ti vediamo, Jeremy. Bravo. Bravo, bravo guaglione.
1: Avrei voglia di leccarlo se potessi definito.
0: Ti vediamo, ti vediamo. Ciao, fai ciao con la manina.
1: Meglio che lo domani.
0: Sì, sì. Minchia, sembri su... Non lo so, sembri su un Ashiham.

0: chiudere il fumo dall'acicam, mi viene bene. Spettacolare questa cosa. Dove bellino per l'entrino, una cosa del genere.
1: Cioè,
0: anche con l'UDP secondo me lo fa.
1: Sì, vabbè. Scrivere la cosa per far interfacciare
0: sì.
1: L'aggeggio, cioè la, vabbè, l'aggeggio con quelli di prima in adeguata, quello non lo so, non sono programmatore, quindi non è che fare. Se non ci ha pensato già l'ho direttamente, presumo che sia abbastanza complicato. Tra l'altro se voleva fare direttamente quello e non l'FTP, ma che fai in bocca?
0: Ah, pensavo che era una canna, non è una canna. Interessantissima
1: il tuo... Sì,
2: occulto.
0: Diciamo la fine.
2: L'ultima parola che dice.
0: Mantida di sudore, Anna balzò a sedere sul letto.
2: Oh!
0: Ah no, l'ultima... No! E il suo urlo disperato si perse nel buio della notte.
1: Mazzo di picche la firma. Stai male.
0: Oh, possiamo fare l'oroscopo
2: di che anno?
1: Oroscopo di giugno.
0: Jaromir, che segno sei?
1: Il
0: segno 6, direttiamo l'oroscopo.
2: Direttiamo l'oroscopo.
1: Di dietro dice. Oh, è lobo, eh. Io non so un cazzo. Declino ogni responsabilità.
0: Insomma, che segno sei, Jaromir? Siete il segno del porco?
1: Oh, cancro! Dall'oroscopo... Dall'oroscopo di giugno 1987. Sembra abbastanza attuale. Cancro ai polmoni. Allora, 22 giugno, 22 luglio, ti torna? Esatto, va bene. Allora, per lui, periodo di routine, un poco noioso, ma privo di pericoli e di brutte sorprese. Un lieve problema di salute che si risolverà verso la fine del mese. In amore, incontri poco soddisfacenti e qualche delusione passeggera. Minchia che sfiga, porco il
3: cazzo!
1: Porco il Dio che sfiga!
0: Vabbè dai, va bene dai.
1: Poi, per lei, tu fai una media, già lo dice. Sappiamo ben perché. È arrivato il momento di guardare in faccia la realtà e gettarsi alle spalle il passato. Nuove occasioni fortunate, sia nel campo professionale che nella vita sentimentale. E nuove amicizie, stimolanti e durature. Grazie, si tromba è per lei.
3: Magari sono un bel maschione.
0: Chi lo sa?
1: Mica all'ultima ora fatale. Porco Dio!
3: Guarda il taglio del fatto
1: Vincaro, un fatto!
0: Ah, ma ci sta ascoltando solo Jaromir!
1: Jaromir, siamo tutti per te! Sei contento?
3: Vedi che lo ascolto, ci sta bene!
1: Io sono gay perché è immerso!
2: Chi è gay?
1: Non era un tuo amico.
2: Pizza coniglietta, io.
3: E quindi tutto il coniglio bianco.
2: Dietro. Palla.
0: Va. Tra l'altro sta anche facendo lo stesso Jaromir, quindi allora, siamo
1: vivi. Voi di preferisce una canna al saluto a Jaromir.
4: Jaromillo, no, contemporanea. Già, quel riccione d'elettrico non nemmeno un CD dei CCCP, provvedi tu, lo faccio stremare?
0: Sì.
4: un bruttino ai nasci.
1: Invece dal vivo.
0: Dai, bello. Bello cosa.
1: Ma perché non sei venuto, Giano?
0: Infatti voi, porco Dio. È porco Dio, sì.
1: Jarmin che ci sapeva di fare. Ti saluta Jarmin, Jarmin.
5: Un'altra da Cerverone. Ma che nome era da Cerverone?
0: Due Flyers. 151... Trova 15, 186,
5: 212. Il file group non ha, si trova su Alia, in FGP, Fab, MP, Denver.
1: C'è un bel nome sullo campo.
0: No, mi sa che forse Bernie è un mio amico, forse.
1: Anonimo.

0: bubi davanti. No, c'è un altro ascoltatore.
1: E allora se lo metto nell'auto di Luther. Luther. Un altro,

0: prova a fare un prova a fare sì, ti stiamo già guardando, Giorgio. Prova a fare FTP su quelli qui lì. FTP c'è 51 15.
1: Aspetta, dove cazzo vanno? Lì sotto.
0: Sì. Ah.

0: Chi cazzo sei? Chi è l'altro ascoltatore oltre a Jeremy? Ah, forse si stai per me. No, mi sa che non torni dopo.
1: Ci costa qualcosa.
0: Caprame.
1: Grazie.
0: Probably this is cybernet.

0: ragazzo, se vuoi sentire un CD dentro, tutti fantastici, almeno questo.
1: Malattia completa.
2: Minchia, Radio Cybernet.
1: State ascoltando Radio Cybernet. Di jingle su radio commerciali. Guaglie.
2: Dove è finito? Ma chi? Void? Void è qua dietro.
3: Void,
1: porco Dio,
3: Void.
1: Qua.
2: Ti legge, non ti preoccupare. Ti loghiamo tutti, Jaromir.

contemporanea praticamente. Sincronia perfetta, Jaromir.

0: Minchia, non ti senti più Gemini. È un po' affollata, sì. È il Gateway.
1: Che indifferita, va. Che figata.
0: E loro ci sentono ancora più indifferiti.
1: Che strafigata.
0: Che è proprio una figata pazzesca.
1: Viaggiamo nel tempo. Minchia, sai che palle, porco Dio.
0: Dove senti?
1: Ma al sonno?
0: Ecca trame. Già lo mi, queste sono le prove per la Hit 2001, cioè non ti stupire se vedi.
1: C'è Movies ma è fuori rete.
2: No, c'è quella
1: di... Dai, non di... Dai, poverino.
2: No.
1: Cioè, questo pomeriggio, che porco Dio.
2: Non è che niente, c'è Windows.
1: Stacca la PES. Stacca la PES.
3: È elettrico.
1: Bresolo.
3: Bresolo.ro.net.
1: Ah, sono elettrico che ci vuoi fare.
2: Da prima le cose capitano, non è che uno può controllare gli eventi dell'entropia dell'universo. Un format di qua, un 5 punti di là, o parla autotest che arriva da sopra.

0: 110, che è la macchina 110?
1: La porta, imbecille.
0: La porta?
1: Porta del porta,
0: minchia.
1: Stai male.
0: Ehi!
1: La macchina
0: di sì. Sì, no, lo so. È la vita.
1: Che
0: ti devi fare, Giallo? È perché non mi insegni mai niente.
2: A parte le 10.000 posizioni di come scarpare in culo, non gli ho imparato niente, Giallo. Ti hai insegnato solo.
0: Sono ambiti diversi. Sei geloso, questo.
2: A me niente.
3: Prendila il culo. Bravo.

0: Sunt un cub. Proprio lo stai si rifà come puoi, no? Di fronte. A caso. Come si chiama? C'è mega mega Bacco sta scrivendo un client IRC con l'opzione tipo è un frustrato.
1: Scrivi
0: ti viene fuori tipo è un frustrato. Dov'è Mega? È andato a dormire? No, non ci può dare i dettagli tecnici del progetto. Mega Bacco. Mega Bacco.
2: Eh?
0: È andato a dormire.
2: Allora?
0: Non ci può dare i dettagli tecnici del Mega Mirk.
3: È la musica del porco dio.
0: Merda. No, il Mega Mirk no, funziona solo su Linux. Alla l'opzione.
2: Merda.
0: Sei simpatico quando hai sonno.
1: Simpatico come
0: come quattro bici nel culo.
2: Ma per cazzo la testa, merda. Visto che sono andato di cazzate. Che questo non mi ha fatto.

0: minchia, qua no invece.
1: Bene, bene, guarda, siamo proprio contenti e muori dal freddo, Jeremy.
2: Beh, non è che è tanto male. Qua c'è caldo, c'è bene, non è bene.
1: Qua almeno c'è riscaldamento.
0: Possiamo riscaldare come i Napoli, Jeremy da solo, cioè, al massimo si riscalda solamente l'appanato.
3: Non vogliamo irridere la tua situazione disagiata che hai freddo, ma qua stiamo veramente da Dio, devo dire.
0: Chiaro, con solo si poteva andare peggio fuori, voglio dire.

0: parla più con me.
1: Minchia, ti sei offeso, c'è la Romelli? Vediamo se è ancora... Sì, è ancora davanti al computer. Ma cosa stai guardando? Cosa stai facendo? Cosa ti stai facendo? Raccontaci.
2: Hai cosa, tra l'altro?
1: Mi sta portando via? No, no. Minchia.

0: che dovrei andare sulla questa, alla morte, anche lui.
1: Scoperto chi era là.
2: Allora ciao Kozak.
0: Ciao Kozak.
2: Kozak, non cagarci, mi raccomando, cioè voglio dire, sei il nostro secondo ascoltatore.
0: Per pochissimo tempo ti abbiamo anche quasi voluto bene. Per una frazione di secondo però.
2: Istanti proprio. Porco Dio, noi ci facciamo un tè. La rete è dentro di te. Rete neuronale spastica, deviata, andata ormai in malora. E vabbè, vaffanculo. Oh. Devo tirarci fuori dal binding perl. Perché dici perlo? Perlo non è bello, suona male. Perlo sta per programmatori ricchioni. Anzi no, era rincoglioniti. Rincoglioniti.
0: Da 1 a 10,
2: perché culo.
0: Ricorsivo,
2: no? Ecco, era programmatore MBG. MBG, Rico Uniti, lecca culo, ok.
0: Ecco,
2: era
0: la sigla aperta per programmatore
3: Rico
0: Uniti, lecca
3: culo. No, Practical Extraction. Cosa? Practical Extraction.
2: Programmatori e Uniti e Leccacuro, sì, l'ho detto io praticamente.
1: Dai, dai, cosa significa Jaromir? Dici cosa significa.
2: Quello che ho detto io. Prima o poi io e Jaromir dovremmo fare www.antiper.org.
1: Con l'anticipan. Appesa di
4: sto leggendo un articolo sull'arte divinatoria attraverso i nei sul corpo di una persona.
2: Oh! È un neo sulla cappella, che vuol dire?
4: Ti sei spiegato un
0: po'. Buonanotte a tutti.
2: Vai a dormire.
4: E vai! Buonanotte, Pizza.
0: Dai, dai, vai.
1: Cosa sta avvenendo qui? Jaromir, ci stiamo... Guardo fuori dalla finestra.
2: Quale delle finestre? Qua sono infinite finestre.
1: No, guardo fuori, guardo lui fuori, guarda lui. Fuori, dove guardi? Ma buttatici dalla finestra, Jeremy, facci piacere.
2: No, povero Jeremy, un bambino è emigrato, solo, lontano dalla casa.
1: Della camera della vicina, della la camera della vicina.
2: Ma petto, hai detto petto, ma quanto petto?
1: Di dietro.
2: Arreda.
1: Eni con porco Dio connettiti,
2: fai fare in culo ai vicini, dammi il microfono.
1: Sto cercando di capire meglio.
2: Ma capire
1: però
2: cosa?
1: Per spengere la mia luce e quindi non ti vedremo più sulla cam.
2: Oddio, non vedremo più l'omino verde.
1: Ho spento la cam. Brutto bastardo.
2: Brutta puttana.
1: Tre client. Oh, che
2: sei connesso Eni allora. Ciao Eni, se sei tu. Se non è Eni, vabbè, vaffanculo ad Eni. Oh, è entrato introvert. Introvert, connettiti. Allora, introvert. Connettiti. Radio Cybernet vuole te.
1: Tre
2: è un cazzo, vuole te. E a proposito di te, l'acqua bolle. E ora un bel porco Dio. E vai. Se sei connesso, Ecchime? No,
1: no,
2: perché abbiamo ancora tre clients connected, e cioè male, ne vogliamo quattro.
1: Chiaro, minchia, perché minchia?
2: Ha il petto alla tua birimpettaia?
1: Le luci soffuse,
2: punta la hashcam, ma facci vedere il petto della tua birimpettaia.
1: Facci vedere le luci soffuse. No, è spento tutto, minchia.
2: Sei ricchione, già.
1: Sei proprio un bastardo. Però in realtà lo vediamo, vedi qui c'è...
2: E c'è qualche puntino di troppo.
1: Qualche puntino che ti fa intravedere, bello. Mm.
2: Mani in vista. Giusto, mani in vista. Non tocchi e tocchi. Cosa mungi?
1: Sceso, cube, sei connesso?
2: Sei connesso, ciao intro, wow. Dal TPO ti salutiamo. Ave a te. Ho spento la luce già, ce ne siamo accorti, vediamo solamente un'ombra profusa. Che
1: però si vede il naso,
2: il naso sì, guarda.
4: Una di particolare nella vicina.
1: Ecco, ora che penso abbia acceso la luce.
2: No, queste qua sono le luci soffuse. È quello che è il seno della vicina?
1: No,
2: era meglio. Gira verso la vicina.
1: Gira la faccia a destra, Giaro, rimanici un po', vediamoti di profilo. Così ti riconosciamo.
2: Siete cattivi.
1: Ma c'è dall'altro lato?
2: Sì. Ma che cazzo? Ah, il naso, cioè, per forza.
1: No, aiuto!
2: Sta emanando cose nocive! Muoio! Come, che posizioni ha?
1: Quattro client, è incredibile!
2: Alle 4 di mattina mi sembra il minimo.
1: Fa anche un ferito d'ebete, ha fumato come un turno.
2: Un caimano!
1: BBK,
2: porco Dio, ascolta la mia voce su Radio PRCD. Vai! Ma chi se ne frega? Connettiti a Radio Cybernet, BBK! Che cosa vai a fare a Milano? Vieni a Bologna!
1: Porco Dio!
2: Oddio porco, che dir che voglio, perché volendo potremmo aprire un dibattito su come sia più giusto bestemmiare, ovvero è più corretto dire porco Dio, oddio porco, cioè no.
1: Addio viva Radio Droga. Dai Kodak, allora
2: vaffanculo Kodak.
1: Ma però ancora non sei tornato, quindi
2: vaffanculo un'altra volta. Vabbè, dopo di ciò Kodak non ascolterà mai più Radio Cybernet, però porteremo pazienza, ne capiremo le sue motivazioni, e quindi rivaffanculo. Ho montato Alice su una macchina USB.
1: Che BBK sta sparando, figlio.
2: BBK, connettiti, non sparare, minchia. Anzi, scrivi tu che hai le mani libere. BBK, connettiti, non sparare, minchiate. Acronimi di cui soltanto Dio conosce il significato, forse. Oh, Kozak, sei tornato! Wow!
1: Ah, sei morto, chiaro. Porco Dio!
2: No, no, ci sente Kozak!
4: Ah,
2: Ah, si è connesso BBK, ciao BBK, è una cosa che non ci manculiamo più. Bacini, bacini, la droga, signori, la droga.
1: Aspetta, vuoi vedere il
2: tè? Sì, tu vuoi vedere il tè.
4: Dove lo vedi?
2: Chi? Ci vedi qua, guarda, ti spiego. Live 5 client connected, ci stanno ascoltando in 5 persone.
4: Che emozione! Oh, guarda questo come parli!
2: Vuoi installare Festival? Wow.
1: Installa Festival. Ah.
2: Oh, un naso con dietro una faccia! Ma chi sarà mai questo mino verde? Un marziano? Un alieno? Una voce da un altro mondo? No! Jaromil, un uomo, un punto. La frase finisce là.
1: Io amo ciò che dite.
2: Ti amiamo anche noi, Kozak.
1: Sì, che...
2: Noi ti amiamo con tutto il cuore, con tutta l'anima, il culo non tutto, perché ormai lo stiamo dividendo a tutti gli ascoltatori. C'è un'offerta. Da qui alla fine del convegno al TPO, Radio Cybernet offre il culo dei suoi speaker, un quarto per ogni ascoltatore, a tempo limitato. Un po' tipo Ratio 1 a 3, roba simile. Oddio. Dio bastardo, devo dormire. Non puoi dormire, è vietato dormire. Dormire fa male. Una delle storie zen della mia rubrica dice che... la rubrica, lo zen con questo. Dicevo, una di queste storie zen dice che stare svegli tutta la notte allunga la vita di un giorno. Io a quest'ora posso vivere due vite. Wow. Ma come notte? Dai, io sono una macchina delle cazzate. Tu accendimi e sentirai cazzate a ripetizione. Kozak, buonanotte. Jaromil ti pensa. Non so se sia bello, comunque ti pensa. L'ho già detta la storia zen, era quella del fatto che se uno sta sveglio tutta la notte si allunga la vita di un giorno. È molto zen come concetto.
5: Vediamo un po', io intanto assisto Lobo che inizia a tirare fuori le bustine del tè dalla sacca.
2: Caparossa a battere le mani, potete ascoltare il battito delle mani di Caparossa in diretta su Radio Cybernet. Ecco per voi, abbiamo trasmesso il battito delle mani di Caparossa in diretta su Radio Cybernet, al TPO di Bologna, alle ore, che cazzo di ore sono? Orario?
4: No, 4:19.
2: 4:19, secondi. Troppo tardi. E ora per voi, Mister Coniglietto. Un attimo, arriva. Mister Coniglietto dello staff del Freaknet Media Lab ha detto la sua alle 4:19.
4: Forse era un coito fra Caparossa e Boyd sulla rete del letto.
2: Potrebbe darsi, ma nessuno lo saprà mai. Scoop. Abbi fede. Void è scappato. È entrato Drugo. Bene, parliamo con Drugo. Drugo. De che? Zucchero? Molto. Drugo, tieni un attimo il microfono, parlagli tu,
1: A chi?
2: Mi piace...
1: O là ci sono due teste, sono volente.
2: Sì, ora vado a prendere.
1: Non la prendere, va, detto lo zucchero, piace. Capito?
2: Drugo, se a me...
1: Non so quanto zucchero vuoi, quindi tu metti da te.
2: A me ne fosse... nulla di Beethoven, ma
1: ce ne sbattiamo.
2: Devi ascoltare
1: radio cybernet. Vai a pensare a cosa. No, vai via Jaromir. Ma guarda che merda.
0: No, è chiaro che è arrivato, no, se fa viaggiarmi in quanto c'è
1: un... Sì, è vero, se Jeremy se va via, qui si spenge tutto. Proprio stacchiamo tutto. Aspettiamo la tua risposta. I don't know.

0: Hey, Lion.
1: Ci sono
0: 6 client.
1: 6 client? Wow, mi sento tutto nuovo. Oh, gente, stiamo prendendo il tè qua, eh. Stiamo prendendo il tè.
0: Sono le 4, allora.
1: Sono le 4 dell'ora del tè. Qui al TPO di Bologna. In diretta su Radio Cybernet. Sti cazzi, sì. Connesso in piazza. Intanto noi prendiamo il tè.
0: E invece sappiate che Lobo, io, ha notizie di VCIP, perché lavora quasi assieme a me. Quasi. Solo che non si fa più vivo perché gli state tutti sul cazzo.
1: Dopo questa sconvolgente notizia, posso dirvi che anche a me stanno tutti sul cazzo. Ma che cazzo gli ha messo qua dentro? Io porto. Che ci trovo pezzi di carta nel mio tè.
2: Ma tutte bustine spastiche.
1: Ah, sono le bustine spastiche, io porto. Comunque, il tè.
0: Sì, introverte, di sicuro.
1: Sì. Non è tipo
2: questa cosa
1: della lembra. Sì, la lembra, sì. L'ho detto
0: la destra. Sì, tranquillo, introverti.
1: Dicevo, il tè è un'antica tradizione di molte culture. Qualche mese fa, l'anno scorso, pensavamo a Medialab, uno dei nostri utenti preferiti, tale Karim, venne con un vassoietto formato da due tazzine da tè, di quelle tipo tutte uniche, piccoline, senza, come si chiama il coso per prenderla col dito?
0: Manico,
1: anello, insomma, quella roba là, tipo giapponese, ecco, con il tè quello in polvere, in pezzetti, mettiamola così, con lo zucchero, quello semolato molto fino, e cominciò a raccontarci che presso non mi ricordo quale fottutissima negra tribù africana c'è la tradizione di prendere il tè per circa 4 ore al giorno. Poi, guarda, che cazzo sto dicendo questo? E beh, ci piace vedere come. Praticamente si fa il tè e lo si lascia sempre a caldo, bollendo l'acqua, e si fa una tazzina alla volta. Dopodiché lo zucchero non è che si mette, si gira, si mette in una tazzina delle due tutto il tè, sull'altra tutto lo zucchero, dopodiché si mischia lo zucchero passandola da una all'altra, fin quando lo zucchero non si scioglie completamente. E siccome ci sono solo due tazzine, uno per volta può bere. E così, anziché tutta la tribù o la convintiva prende il tè, passano 4 ore e nel mentre si parla di cazzate. Alzo la voce. Sì, un attimo, che cazzo, porco. Il microfono del Dio vivente qua. Avremo la pace.
2: No, devi parlargli davanti.
1: Io gli parlo di dietro solitamente. Aspetta un attimo. Ok. Ce la faremo? Ok, vai a fanculo, dai.
0: Ti prego, tutto è trucco.
1: Finché reggiamo, io ho un uptime abbastanza elevato, devo dire, però posso farcela. Se voi ci supportate ascoltandoci, potremmo continuare a sparare cazzate.
0: Oh merda. Kicking client C6 modem 158.
1: Mando sì.
0: Che cazzo mando?
1: Sì, perché Martin? Devi entrare. Aspetta, ce n'è una attiva. Metto Martin Zurk e arrivo. Vai.
3: Poi c'è allora per arrivare domani, nel pomeriggio, la prova, ormai si sta fatto. No, sono arrivato in prova,

0: Nie ma takiego
1: kurwa. Już się długo chyba jest nie bawi.
2: Okej. Adzerti. Che comunque abbiamo Martin online. Martin è una delle ragazze del Social Media Lab. Qua stiamo cambiando nome, ora ci chiamiamo Maltron, non so perché.
1: Che è un tipo di tastiera.
2: Ah, un tipo di tastiera.
1: Tutti gli scienziati, no? Fuzzetti, Azzerti. Che è stata una tastiera Maltron, appunto le prime lettere appunto di QWERTY, c'è scritto Maltron.
2: Oddio che atrocità!
1: Ed era, però dice era molto veloce, tipo un 30% più di una QWERTY.
2: Mamma mia.
1: Però è impossibile.
2: Ah beh, abbiamo solamente cambiato nick, tutto qua era il bordello.
1: Io ho un radio Drugo e metto un po' di musica e spacca il culo e sparti colpo del tempo. Drugo, fai radio Drugo.
2: Drugo, fai radio Drugo, però. Cioè tu metti musica, ma le cazzate che spariamo noi qua te le sogni neanche se ti sdroghi la vita. Cioè.
1: Ma non sono solo cazzate.
2: Noi diamo
1: delle cose
2: delle cose serie.
1: Stasera c'è lo sclero,
2: cioè anche le nostre rubriche sono interessanti, pensa alla rassegna stampa, pensa allo zen, pensa alla CIA, al no copyright, alla figa, a Dio, alla Madonna, il Signore, il Padre Eterno e tutte quelle altre robette che diciamo, alla tecnica, alla scienza, al TCP/IP, al coding in diretta. Al coding in diretta, oggi Asbesto ha affacciato in diretta sotto come dire la larga mano largamente di Jaromil, tutta propesa col naso in direzione tipo parabola, Muse, il cui simbolo è la figa e la pesca.
3: Hi, I am Jaromil and I pronounce Muse as Muse.
2: Io nel mentre abbiamo un po' di idea che fa sempre bene. Uzzerti. Io prima sentirei qui. Drugo. Boh, non lo so, non so che devo dire. Highlander mi chiama in query, ma che vuole? Se guarda, se qualcuno mi ha detto Denamir che.
1: Aspetta, è letto.
2: No, aspetta.
1: Ecco un attimo, poi io lo vuol dire tu.
2: No. Asbesto è a letto. Comunque tu ascolta Radio Cybernet. Scusa, non sono male.
1: Non così tanto per provare a descrivere la differenza. Se ne frega, ma Drugo.
2: Non lo so, io in questo momento non capisco. Per me le due parole sono parole che non hanno alcun senso logico, ma non perché non abbiano alcun senso logico, perché potrebbero anche averlo. Nel senso che mi sfugge. Sono solo parole, va.
1: Soltanto abbastanza per capire la morfina mixata, non so che genere di droga thailandese sta facendo i suoi effetti. Non c'è nessun genere di droga thailandese.
2: Islander,
1: no, sta dormendo, Islander, è impossibile.
2: Asbest è con la metà a letto, se tu hai voglia di parlarci vieni qua e lo puoi pure prendere a pedate, però non puoi chiederci questo, ecco. Lo capisci, non è etico, morale, è tutto quelle altre sensate che possono essere. Per quanto riguarda la morfina, nessuna droga purtroppo, per me. Sono così purtroppo, per fortuna ti rendo triste.
1: Drugo, non ci credo se preferite le tazzine della nonna, zero fly, se tristezza, venite a sentire. No, voi rimanete qui da noi, sicuramente abbiamo più banda di quel coglione, primo, sì, va bene.
2: Drugo, ora di chitto ti banno perché ora entriamo in un regime nazifascista in cui o si ascolta Radio Cybernet o si muore.
1: Cazzo ci fate a Bologna?
2: Porco Dio, come dice Caparossa. Highlander, a Bologna ci facciamo, a parte il Porco Dio,
1: potremmo leggere il volantino.
2: Ah, ecco, sì, ecco, bravo, Lobo, dai lettura.
1: Esatto, GNU Economy, copyright e software libero, 19-20-21 gennaio 2001. Praticamente è un happening, un meeting.
2: Un convegno,
1: che però noi abbiamo trasformato in una meeting.
2: Una specie di piccola meeting.
1: E niente, cioè, domani ci saranno un po' di conferenze, tra l'altro alle 10 domani mattina Copyright Software Libero SIAE e noi trasmetteremo la diretta. Alle 11.15 diritti d'autore e licenza GNU GPL con un po' di gente. E poi scoprirete domani, tanto che cazzo me ne frega. Lo vedete sul sito, è il sito che è www.ecn.org/tpo
2: oppure
1: www.exitlife.com/no_copy.
2: E vaffanculo, se non l'avete capito vuol dire che siete decoccio, se non lo volete capire vuol dire che non vi interessa, quindi vaffanculo lo stesso. BBK da off, va bene. Jaromil quota Martin. Martin non quota nessuno. La situazione stalla, sul canale tutto freme. Chi scriverà la prossima frase e per scrivere cosa? Indirizzata a chi? Quale messaggio di convergenza ecumenica planetaria vorrà darci? Siamo in attesa, trepidiamo sulla prossima frase. Eccola, Jaromil quota Martin, tipi concentrati con canne pendolanti alla bocca. Interviene Druto, spagnolo, guerrate. Cuzzerti, BBK. Jaromil quota ancora Martin. Martin risponde nippiti. Jaromil, leggo ora. Ha ha ha ha. E questo è quello che accade su Kernel P.
1: Chi giova tutto ciò? Vi teniamo compagnia? Sì, che vuoi, vai via.
2: No, ti spiego. È una questione molto filosofica, Rex. Tutto quello che noi facciamo serve ad aumentare l'entropia dell'universo, affinché con l'aumento dell'entropia aumentino... qualcosa aumenterà. Esatto, anche. Noi ci crediamo, siamo qui per questo, per realizzarlo. Abbi fede, il pinguino illuminerà la tua via e quando il pinguino avrà posto la sua pinna sulla tua via tutto ti sarà chiaro e verrà illuminato. E allora queste cose che noi diciamo che possono sembrare cazzate, sparate nella notte...
1: Jaromil, abbiamo noi il log.
2: Ok. Che cazzo abbiamo noi?
1: È il log di questa chat, di sicuro. Spero.
2: Spero che adesso stia facendo il log.
1: Se non sta facendo il log verrà scorticato e impiccato.
2: Domani lo inculiamo. Lo inculiamo a sangue con...
1: con questo.
2: Con questo. Col musto. Prenderemo un musto e faremo inculare a smesso da un musto.
1: E vedremo cosa viene fuori. Bene, Lobo.
2: Io direi bene, Lobo.
1: Io direi bene.
2: Soprattutto bene. Mamma.
1: Non ti preoccupare, Jaromil.
2: Abbi fede. Di dietro.
1: Di dietro. Facciamo così. Salviamolo. A scanso di equivoci noi salviamo. Noi guarda, salviamo. Salviamo Masbesto. Log kernel porco Dio punto log.
2: che poi effettivamente è vero, ora che tu scrivi queste cose, noi abbiamo sempre detto kernel panic, ma potrebbe essere benissimo kernel porco
1: Dio. Dio mio, Asperi, nel senso qui da scopolo e il tuo culo, sei rovinato per aiutare certe persone anche se non so chi sia.
0: Sei rovinato per le persone.
2: Grazie per la stiva Nexus LSD. Ne siamo consci, ma purtroppo vedi, non siamo noi che abbiamo rovinato Asbesto, è Asbesto che ha rovinato noi. Se siamo in queste condizioni
1: è grazie
2: perché
1: a lui.
2: Abbiamo preso la asbestite, altro che mucca pazza. È tutta una scusa quella della mucca pazza, la mucca pazza non esiste, è tutto un macchingegno per nascondere la asbestite, la malattia che viaggia sul web, sul bit a bit, point to point, TTP, TTP, CCC, C, P, A, K, tuoi. La vita dello speaker è dura, sempre doversi inventare qualcosa da dire, qualche cazzata da sparare, cioè vi rendete conto che se uno per caso rimane a corto di immaginazione si deve prostituire, dire qualcosa che tira, tipo che ne so, porco Dio, per riempire uno spazio vuoto che altrimenti rimarrebbe vuoto e non ascoltato, ah. E quindi il calo di audience, il calo di client, il calo di cazzate, bisogna sempre cercare di andare incontro ai gusti del pubblico, ah. È sconvolgente. Non ci pensi fin quando non lo fai, fin quando non lo sei, fin quando non te la pigli e vaffanculo. Tutto qua. C'è un dirigibile marrone senza eliche e timone dentro me. È un cazzo? O è uno stronzo? Due sono le cose. La seconda che ho detto. Ok, yo, everybody. La query ci chiama. Ma chi sono i partecipanti del mitigno? Sbaglio oppure ho sentito la vocina da Frocetto di Sardan, alias Opti-A?
4: No,
2: ti dirò che qua Sardan non c'è. Tutti.
0: Che fine ha fatto Onero?
1: Onero?
0: Onero. Onero.
1: Ehi.
0: Dove cazzo? Non lo sappiamo che fine ha fatto Onero.
1: In effetti è un po' sparito.
0: Tanto
1: povero nero.
0: Povero nero, sempre con minoranza.
1: Comunque l'altra vocina è Lobo. Tanto non mi frega nessuno, mi frega solo a Jaromir.
0: Dentro me, ah, wow. Eni ha rigioinato Kernel P. Io reinviterei Eni a rimettersi subito in contatto. A meno che non lo sia già. E io gli dirò così, Eni meno.
4: No, dai, cominciamo per
0: tu. Tu non ci hai abbandonato, vero? Dio radio.
1: Metti anche noi già, Romy.
0: Ebreo ascoltatore. Ah. È morto, sicuramente sarà morto.
1: No, Onero non è morto. Mi sembra di avere il cellulare di Onero, addirittura. Forse.
2: Gli hai rubato?
1: No, il numero di cellulare.
2: Cioè gli hai rubato il cellulare ad Onero.
1: No, minchia. L'ultima volta l'ho sentito, voleva fare una casa editrice o qualcosa del genere.
2: Ma qua se va a letto Jaromir, stacchiamo tutto, ce ne torniamo in Sicilia e vaffanculo,
1: No, partite, devo andare a letto.
2: E allora stacchiamo la connessione, cioè la connessione lasciamo accesa, smettiamo con le trasmissioni.
0: Dai.
1: Non lasciare il microfono aperto.
2: Sì, vabbè, a malincuore si è deciso all'umanità, per fare un bene all'umanità, per non sentire più le nostre cazzate, di tagliare qua il collegamento vivo, parlato e vissuto e lasciare il microfono aperto sui rumori ambientali del TPO di Bologna. A cubiglio piglio, come diciamo da noi, a chi prendo prendo. E questo è quanto, questo
1: è quanto.
2: È Lobo. Porco Dio. Vi è salute, noi vi danno appuntamento a tra qualche ora. Ciao, ciao!
4: Ciao, mamma!
2: metti porno per giunta.
4: Poi
2: vai a vedere che
4: poi puoi
2: mettere
4: sotto
2: quel
4: banco,
2: no?
4: Le mani qua sotto.
2: Eh sì,
4: perché
2: poi non mi stringi con le mani
4: umidici. Vabbè, ma sai, ma che tu che mi stavi mettendo le mani
2: addosso? Voglio
4: ricordare. Bella forza. Chiaro, radio cyber.

0: sento cosa succeda. Sento cosa succeda.
1: Oh, tutto questo è incapace.
0: No, devi andare all'università e essere più corto. Per la piazzetta sei già in casa.
2: E non hai visto la
1: parla per le scelte di casa di più. Che non si tagliano, ma riesce a fare un po' di tempo.
0: Non speri che installa il
1: processo.
0: Fai la chiesa.

Kırk tamam, kırk tamam.

0: Senti, aspetta. Ah, ah, ah.
1: No, che ci prova, non so se ci riesco.
0: Un attimino, oh.

0: E se ora io metto questo, tipo così.
1: Minchia, Radio Cybernet!
0: Sento un cazzo però. Un cazzo.

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: Minchia, Radio Cybernet!
2: Reflector era per evitare di tutto.
3: Mi sa che usiamo troppe risorse della macchina, dico. Non lo so. Non so cosa sia l'olocausto.
4: Ah, infatti.
5: Leva un po' di quello che possiamo uscire.
4: Come si chiama Bologna?
3: comune.bologna.it.
6: No, perché io mi sento come un genio, mi sono dato delle affari di sicurezza per cui non mi fa modificare il file di config, devo andare a sistemare però.
7: Ma è possibile che non mi faccia evitare il file di CFC, perché
0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: Minchia, Radio Cybernet!

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: Oh, ed eccoci qua, tornati in diretta dal TPO di Bologna. È in corso un dibattito che cercheremo di farvi ascoltare in qualche modo. Cosa Gesù Cristo? Ah, ecco. Il nastro adesivo mi serve, dobbiamo attivare la cassa. Allora, vediamo se riusciamo a mandare questo dibattito al volo con i nostri potenti mezzi, fili arrotolati sui connettori.
2: Gli spattoli.
1: Sì, un attimo solo. Perché abbassano i volumi? Io bastardone. Che succede? Perché si è fermato?
3: C'è troppa gente in questa riga a controllare il telefono.
1: Madonna, tutti questi sono dei dati?
3: Appunto, leva un po' di controllo, c'è troppa gente, sarà la banda piena.
1: Vabbè. Allora, siamo in attesa di ripristinare il collegamento per farvi ascoltare il dibattito, adesso vado a cercare qualcosa. Aspetta, dai, che ho offline.
4: Guarda, non so se pensi siano...
1: Dov'è il politirolo che ha? Un attimo. Ok.
4: Non si può fermare a quello che mi occupa, a quello che mi deve fare, a quello che mi Quello che voglio dire, secondo me, che gli insegnanti si dovrebbero aprire e che questo potrebbe essere il momento ideale, il momento in cui la scuola punta anche la gente sulla ricerca. Ci sono dei problemi, ma i problemi ci sono sempre. Secondo me, con uno studio, con un lavoro di collaborazione e cooperazione, si potrebbero anche iniziare dei progetti. Comunque, qualunque innovazione, per innovazione intendo qualcosa, un lavoro che apporti qualcosa di positivo, di costruttivo, ha bisogno di molto tempo. Non è che noi oggi qui, o quando ne ho parlato all'Innox Meeting a ottobre, si sia risolto per qualcosa. Anzi, sono venuta qua sempre per chiedere collaborazione e per conoscere anche le persone, perché se siamo qua è per scambiarci.

0: vivo, e comunque lo faccio gratis, e non ho nessun gratis, io scrivo sulla rivista Connect Garand, non ricevo niente, e sulla rivista si scrive anche con il Maragliano, non è che si scrive Quinto Pallino di Mazzara del Vallo. Non per dire adesso tu però capito quello che voglio dire io. Secondo me gli insegnanti dovrebbero essere curiosi e lei stesso per primo se è referente sulla multimedia di Stato, con il dottorato dovrebbe, diciamo, non che cos'è il sapere, che cos'è la costruzione del sapere, avere la curiosità, essere flessibili per conoscere. La conoscenza non è univoca. Cioè, la conoscenza deve dare punto di vista, non è che noi dobbiamo essere, siamo qui non per risolvere un problema per il futuro, infatti si parla di problemi, ho detto che infatti se questi progetti non saranno mai professionalizzati, si sa benissimo che non andranno avanti, e questo è il problema grosso, quello che sono qui, no? Per chiedere un piccolo aiuto, se qualcuno è interessato a questo argomento, si può mettere insieme, senza nessun impegno, perché è quello che diciamo sono venuta a dire. E più che altro all'inizio appunto ho messo la storia da tutor appunto collaborativo per fare cooperativo per fare a capire comunque come si è evoluta la situazione, a parte certo. E io vedo che è molto difficile tante volte da insegnante elementare parlare con i tecnici, perché abbiamo proprio facciamo parte di due mondi diversi, che tante volte non riescono a incontrarsi, perché comunque parliamo di un linguaggio diverso. Secondo me in questo momento sarebbe anche un modo di...
1: 21.
0: No, vabbè. Insomma, tutto qui. No, io finirei qui, se non c'è nessun altro qualcosa da dire. Il signore, ho visto prima che era... Signore, sono insegnante elementare, quindi siamo tutti signora, non mi ricordo. Signorina, sono Giuseppe. Niente, quindi è così, poi se ne parlerà in privato. Va bene, vi saluto e vi ringrazio e lascio la parola a quello dopo di me che sarà ormai prestatissimo.
2: Parlo? Un pezzo
3: vedere?
2: Salva? Non ce l'ho, sta caricando? Non ci sono memoria la barra.
4: Allora, io volevo invitare adesso a parlare Francesco Campagna.
5: Volevo dire a tutti quanti che se comunque intervenite nel dibattito, usare il microfono perché lo stiamo mandando in rete, quindi usatelo. Grazie.
4: Sostegno.
6: Non so. Ma cosa libera anche per fare tutto quello? Modo.
5: Grazie. Salve, io mi chiamo Francesco Granfaglia, in effetti non sono nessuno, in effetti sono un sviluppatore di software con una peculiarità particolare, sono non vedente, e sono qui a parlare.

0: particolare. Fa pensare che l'intervento mio segue quello della insegnante, perché si tratta proprio di una situazione in cui aspetti di complessità politica, sociale, vanno in scattare, potrebbero essere ripetuti. E solo un approccio cooperativo, in cui multidisciplinare, tavola con i compagni, a tavola per te, dando per scontato che voi sappiate come fa un non vedente a utilizzare il computer, e invece sono assolutamente convinto che tre quarti di voi neanche sanno che esistono i non vedenti che usano il computer, no? Per questa volta, per fortuna nostra, diciamo un po'. In effetti sono da più di una decina d'anni, 15 anni che non vedente utilizzano il computer, all'inizio appunto le macchinette DOS, poi quelle Windows, attraverso una combinazione di hardware e software. L'hardware è sostituito da o un display braille, cioè una macchinetta che è in grado di spostare dei caratteri a rilievo leggibili dai non vedenti, che si attacca al computer. La sintesi vocale immagino lo sappiate tutti cosa sia, cioè un software, un hardware che attraverso la scheda vocale trasforma i testi in voce, più o meno piacevole. Il software è un layer, un'interfaccia che c'è tra il sistema operativo, una zona dell'interfaccia utente del sistema operativo che si chiama Screen Reader, che praticamente mi consente di trasformare quello che è rappresentato graficamente sullo schermo in qualcosa che possa essere voce oppure trasformato in caratteri braille. Quindi è una combinazione di hardware e software. Si tratta di una questione che riguarda una nicchia limitatissima di persone. Siamo in Italia, per esempio, il computer di non vedenti saremo 3-4 mila, pochini. Abbiamo seguito sempre in retroguardia l'evoluzione della tecnologia, perché appunto trattandosi di una nicchia c'è poco interesse da parte in generale della maggioranza, qualcuno piuttosto che fare uno screen reader, magari fa un programma per non so, un programma per segnare, invece che uno screen reader. Quindi questo fa sì che questi attrezzi che noi dobbiamo usare per utilizzare il computer costino un bel po' di soldi. Costano un bel po' di soldi e tra l'altro sono sempre un tantino indietro a quello che succede avanti, sono indietro rispetto alla tecnologia. Quindi siamo partiti dal DOS, fino a 3-4 anni fa nessuno di noi poteva utilizzare altro che il DOS, poi adesso sono cominciate ad arrivare le robe per Windows. Quanto costa un computer attrezzato da non vedenti? Un display braille costa circa 10 milioni, 40 caratteri. Io vedo lo schermo a porzioni di 40 caratteri, a finestrine microscopiche, costa circa una decina di milioni. Il software, lo screen reader, costa sui 2-3 milioni. La sintesi vocale costa di buona qualità, adesso sono scese abbastanza il prezzo delle sintesi vocali, perché prima non erano diffuse molto le schede audio, quindi si rifilavano il pacco di darti una scheda audio assieme al software di sintesi vocale, adesso vanno su scheda audio normale, quindi i prezzi sono scesi molto. Una sintesi di buona qualità costa 1 milione. Quindi fatevi un po' di conti, sono 15-20 milioni in più. A questo aggiungeteci che una delle funzioni più utili che può avere un computer disabile della vista è quello di acquisire testi a mezzo scanner e OCR. E quindi io sicuramente a casa mia ho un OCR e uno scanner. I risultati dell'acquisizione attraverso scanner, voi immagino che conoscete meglio di me, richiedono correzione, l'acquisizione è faticosa, però insomma danno un minimo di autonomia, se non altro sui libri. Adesso poi è arrivata internet, internet ha aperto anche altre possibilità, quello di leggersi il manifesto me lo scarico da internet. Quindi questa spesa di 15-20 milioni probabilmente è stata ripetuta almeno un paio di volte, mi sono stati spesi una trentina di milioni. Parte di questi soldi vengono Servizio Sanitario Nazionale, dallo Stato attraverso l'ASL. Esiste un dispositivo normativo che si chiama nomenclatore tariffario, in cui viene messa il contributo che viene dato al paraplegico per comprarsi la carrozzina, il contributo che viene dato a quello che non ha i reni per fare spazi idrotipi, e si mettono anche gli esiti informatici, perché vengono considerati uno strumento per la comunicazione e per l'integrazione, quindi vere e proprie protesi, vengono equiparate a protesi. Il contributo dato al Servizio Sanitario Nazionale non copre l'intera spesa per adattare il computer all'utilizzo da parte non vedente, ma diciamo che all'incirca si ne copre la metà. Ha dei vincoli di tempo, ovviamente non è che posso ripetere la spesa, richiedere il contributo ogni anno. Lo Stato peraltro è stato tra quelli che hanno in qualche modo finanziato la ricerca che ha portato ad avere strumenti, e finanziando alcuni, per esempio la sintesi vocale più diffusa italiana, è Audiologic, è stata progettata dal CNR di Padova. Poi è stata ovviamente data a un'impresa, a Vista, un'azienda, che la commercializza, e questo nomenclatore tariffario per una sintesi vocale ha sempre dato 1 milione, quindi i prezzi delle sintesi vocali non sono mai scese al di sotto di 1 milione, no? Questa è una cosa interessante. Ad ulteriore aggravante della situazione ci si è messa anche l'associazione dei non vedenti. L'associazione dei non vedenti sono più di 100.000, quelli informatizzati sono 3-4.000, i non vedenti sono più di 100.000. È un'associazione molto forte politicamente, una vera e propria lobby. Tanto per darvi un'idea di quanto è forte, i non vedenti nell'85, quando Craxi tagliò tutti gli sconti ferroviari, gli statali, eccetera, la lobby dei non vedenti, io ero ragazzo allora, andai in piazza a protestare contro Craxi, noi ci siamo riusciti a non farci tagliare lo sconto sui treni. Quindi è una lobby molto potente. Questa associazione si è messa in proprio a vendere ausili, invece di fare quello che secondo me dovrebbe fare un'associazione, cioè quella di controllare e calmierare i prezzi, cioè dire: signori, se l'ausilio in America costa la metà, anche da noi perché deve costare il doppio? Invece no, loro li vendono in proprio, sono tra i concorrenti e neanche tra i migliori, e si è determinata quello che secondo me è l'alternativa peggiore al capitalismo, cioè il capitalismo oligopolistico. Ed è uno dei membri dell'oligopolio, è proprio questa associazione non vedente, quindi potete immaginare che non ha dato grande stimolo a uno sviluppo, a una riduzione dei costi, ecco, e a una ripetizione anche di questi costi. Dicevo l'avvento di internet e dicevo dello scanner, e questo tra l'altro mi consente di allattarmi a un discorso che voi, insomma, la rete degli Hack Lab sta facendo, che ha fatto il convegno a Milano la settimana scorsa sulle editoria elettronica. Noi da tempo saremo i migliori, i più grandi utenti di editoria elettronica, cioè nel senso che esistono i libri in braille, ma tanto per darvi un'idea, i Promessi Sposi occupano lo stesso spazio che occupa l'enciclopedia, sono 26 volumi delle dimensioni di un volume dell'enciclopedia Treccani, quindi immaginate che libreria dovrei tenere a casa, fatto i progetti sportivi magari ne faccio meno, però comunque è stato per darmi l'idea. Tra l'altro i costi sono abbastanza alti perché richiede carta speciale, potete immaginare. Quindi tutti quanti volenterosamente ci siamo comprati lo scanner, abbiamo comprato il programma di OCR, poi l'abbiamo craccato, lo dico, abbiamo trovato i crack in giro e ci siamo messi a scansionare i libri. Poi siccome per scansionare ogni libro ci vogliono 7-8 ore di lavoro, di fatica proprio a tenere un libro schiacciato sopra allo scanner, fa venire anche il mal di schiena, c'è internet, un professore è andato in pensione, non vedente, si chiama Ezio Galliano, mise su un sito già nel 96-97, dice ragazzi mettiamoli qui i libri. Vi dirò che questi libri, tra l'altro, che sono sul sito di Galliano, non sono particolarmente appetibili per chi non ha il problema specifico, perché sono appunto scansionati da noi, quindi non ci perdiamo troppo tempo a stare a correggerli, paginarli, sistematizzarli. Sono in formato MS-DOS, asci vecchio, perché una metà, forse di più, dei non vedenti informatizzati ha deciso di non spendere un'altra volta quei 4, 5, 6, 7 milioni per passare a Windows e si è tenuta la sua vecchia roba DOS, e li scarichiamo da internet e ce li scambiamo così. Questo parallelamente i detenuti del carcere opera di Milano, detenuti credo politici, avevano fatto, dicevo, abbiamo del tempo in carcere, perché non ci mettiamo, scansioniamo un po' di libri e li mettiamo a disposizione dei non vedenti. All'inizio chiedevano un contributo, poi evidentemente hanno ritenuto che era impossibile, proprio per le strutture carcerarie eccetera, ottenere questo contributo, diventava più difficile, e l'hanno regalati, tra virgolette, tra l'altro è un lavoro che continuano a fare, all'Istituto dei Ciechi Cavazza qui di Bologna, che aveva messo su anche lui un sito dove ci sono attualmente circa 1500 opere. Sul sito di Galliano ce ne sono circa 5000, quelli del sito del Cavazza invece sono di qualità migliore, perché i detenuti normalmente non hanno la sfiga di non vedersi e quindi se ricorrono anche. Cosa è successo? C'è stata la legge sul copyright, non so, qualcuno ne parlerà dopo di me, c'è stato l'esplodere della questione editoria elettronica. Le case editrici hanno detto, su internet ci sono 5-6.000 opere ancora protette da copyright. Si è scatenata l'ira di Dio, è arrivata la lettera di ingiunzione dell'avvocato a entrambi i siti, chiudete immediatamente perché dai vostri siti qualcuno li può scaricare, loro dicono che sono certi che qualcuno li abbia scaricati, io non ho avuto modo di verificare, però mi sembra abbastanza ridicolo, perché sono tutti libri che poi uno basta che va alla biblioteca di quartiere e li ha, non vedo perché li dovrebbe andare a prendere, metterseli a posto, correggerseli, ma prendiamo per buona, diciamo pure che 10, 15, 20, 50 non vedenti, non so come dire, li abbiano scaricati. L'Istituto Cavazza e la Fondazione Ezio Galliano hanno deciso di non di ottemperare all'ordine dell'avvocato. L'Istituto Cavazza perché ha tutto un consiglio di amministrazione, quindi per decidere di non ottemperare all'ordine probabilmente doveva mettere in moto una macchina. Insomma, hanno temperato all'ordine. Galliano probabilmente si è spaventato, è una persona, un singolo, è da solo, lavora proprio in autonomia, è impressionato, dice cazzo, mi fanno deciso di chiudere. Ovviamente entrambi hanno segnalato la cosa alla comunità di utenti che nel frattempo si è creata con questa roba, e signori, noi dobbiamo chiudere perché è arrivato l'avvocato. Noi quelle 500-600 persone si sono mobilitate, lettere ai giornali, lettere ai deputati, lettere agli amici, lettere agli stessi editori, tra l'altro anche molti degli utenti, dei libri sono insegnati, quelle cose, qualcuno che ha minacciato di non di Mondadori, tu non me, e io non farò comprare più un libro Mondadori. Insomma, gli editori si sono accorti del passo falso, perché è veramente una cattiveria difficile da giustificare mediaticamente, no? Quella lì. Stop, togli i libri dei ciechi. Cazzo. Ed infatti sono corsi da Cavazza, sostanzialmente, Galeano è un po' fuori, però sono arrivati anche da lui, e hanno detto, vabbè, se voi in qualche modo ci garantite che i libri vengono scaricati solo da utenti, mettete una procedura di registrazione, una password, noi quei libri siamo disposti a lasciarveli lì. E le cose in questa direzione si stanno un po' pianando, effettivamente, i siti piano piano stanno tornando, non sono ancora a posto. Se volete gli indirizzi ve li do anche, credo, questo è il punto. Una parte di noi utenti invece aveva visto forse come una manna da ricevere l'intervento della papà, perché era, ci sembrava proprio il momento per scatenare invece di fare una battaglia di retroguardia e difendere il sitino su cui ci scambiamo i libri, poteva essere invece il momento per scatenare una battaglia più avanzata. Editori, voi ce li avete i libri in formato digitale, perché non se li mettete a disposizione? Non mi dilungo, c'è stata anche una discussione tra noi, gratuità, non gratuità. Quando a me non sono uno di quelli che viene accusato di aver preso la gratuità, e non è neanche vero, perché io certo come punto d'arrivo ho l'esempio che gli faceva il mio collega che è stato a Cuba, no? Negli anni 80, dice che lì toglievano c'era il DB3, toglievano la schermata introduttiva e ci mettevano questo prodotto è di proprietà del popolo e quindi è stato creato dal popolo e quindi può essere usato dal popolo liberamente. Questo ci credo io, no? Ci credono tutti, no? E quindi dico, intanto io vorrei pure potervi pagare questi libri, però intanto li voglio avere. Domani quando li ho avuti, mi porrò il problema che trattandosi di libri digitali ovviamente viene a cadere un po' tutta una serie di modalità distributive, immagazzinamento, resi, stampa, pubblicizzazione, eccetera. Allora, se mi permettete, voglio conservarmi il diritto di interloquire con le case editrici anche sulla questione prezzi, no? Poi, un giorno che faremo la rivoluzione, spero che i libri saranno gratuiti per tutti, no? Però, insomma, bisogna anche essere un attimo. Fatto sta che le cose si sono un po' bloccate, perché il dibattito si è sviluppato, stiamo continuando ad andare avanti, diciamo che siamo rimasti in pochi quelli lì a sostenere questa tesi, molti si sono accontentati del riaver avuto i siti. L'associazione dei ciechi non ha grande interesse, la risposta ufficiale, la settimana scorsa doveva esserci il direttore del Cavazza qui all'OA di Milano, no? Non è andato, io mi ero anche un po' casato del fatto che il direttore del Cavazza, che è anche un dirigente dell'associazione dei non vedenti, approcciasse il problema secondo quello che è per me il punto di vista corretto. Cioè, qui parliamo di libertà di saperi per tutti, parliamo di libertà di sapere per le minoranze come per le maggioranze. E l'avevo contattato, dico, parliamone, perché così concentriamo anche, andiamo con idee chiare, diciamo le stesse cose, così. Poi da voi non si è presentato, non lo so perché non l'ha fatto, lui dice che era malato. Io ho la sensazione che ieri mi ha risposto in vista che non è venuto perché aveva buoni motivi, e comunque al mio invito di essere più trasparente, a far capire qual è la strategia dell'associazione non vedente rispetto a questo problema, dice: noi abbiamo passato la questione alla direzione centrale, che ha interessato il sottosegretario alla presidenza del consiglio Titi, che si farà portavoce di una proposta di legge che nell'ambito della legge sui diritti d'autore del copyright garantisca l'accessibilità ai non vedenti. Ora a me un po' mi fa sorridere, cioè non credo che anche quella sia una strada da perseguire, perché come ho detto io sono un pragmatico, diciamo che faremo la rivoluzione, ci sarà tutto per tutti, però intanto andiamo pure a piccoli passi. Però in questo momento un governo che sta più che altro impegnato a decidere come spartire quel po' di soldi tra pensionati, imprese, eccetera, per garantirsi qualche voto in più. Il prossimo governo che purtroppo temo proprio sarà ancora più nemico di un approccio, il capo del prossimo governo è anche il proprietario della Mondadori, quello lì che ha ottenuto l'aumento del tempo per il copyright da 50 a 70 anni, no? Quindi immagino che proprio quell'orecchio si sentirà veramente poco. Dalla parte politica mi aspetto poco, quindi dal confronto con le istituzioni in questo momento mi aspetto poco. Credo che la strategia più adeguata sia quella di in qualche modo premere sulle case editrici. Credo che se no il problema è che domani, oggi con i libri, domani con i CD-ROM, una delle ragioni per cui a scuola usano Windows, adesso non so, Panorama, pubblicando le enciclopedie, i dizionari, io penso che molti insegnanti ci vadano in edicola di compagno, anche di tasca loro, perciò che a volte penso che di dipingere gli insegnanti come dei cattivi non è poi così giusto. E una delle ragioni per cui che Windows prevale su Linux è anche quello, che lo trovi in edicola, trovi il prodotto in edicola. Allora io dico domani, io, Francesco Transaglia, non saranno i libri il problema, avrò avuto il problema dei libri, però intanto io al CD-ROM non ci accedo, perché il CD-ROM è chiuso, è fatto con sistemi proprietari, non è fatto con tecnologie standard, io cioè, avrei una gran voglia di poter usare l'enciclopedia La Russa che stanno distribuendo col Corriere della Sera, perché tra l'altro sono oltre che informatici, sono studenti di storia, allora poter andare a scipollare. Aspetterò l'enciclopedia pochissimo, quando arriverà, sono lì. Però intanto quello c'è, e non si può succedere. Siamo con le posizioni più avanzate, che sono quelle lì, che sono libertà di accesso a tutti, maggior numero di persone possibile, sempre e comunque nel tempo, quindi che l'ambito, cioè che la nostra battaglia si inquadri nell'ambito di una lotta più generale che dia una mano a questa lotta, perché la proposta di biblioteca virtuale o la biblioteca, eccetera, sono tutte cose che a noi sono utili, che possono essere supportate dal fatto che favoriscono una categoria abbastanza, che le persone identificano abbastanza facilmente a rischio di esclusione, no? E quindi andare dagli editori e dire cominciate a ragionare di libri digitali, di metterli in rete, anche perché così i costi sociali per far leggere i non vedenti si abbassano, io credo fa gioco anche a una battaglia più generale per la libertà degli accessi. E quindi mi sono imbattuto nel... Io non avevo mai sentito l'ambiente side Linux, lo conosco perché c'era il mio collega che è riuscito a imporre un'azienda come piattaforma per lo sviluppo, addirittura perché è più stabile. Però a lui facevo l'obiezione che quando dice installa di Linux lo dice sempre, per me è diventato una specie di gioco tra me e lui, no? Dice sì, però io poi che ci faccio con Linux se non ci posso attaccare alla barra Braille, eccetera. Allora dico, proviamo ad approcciare il problema invece dall'alto, cioè da niente di ricerca, che Melina che venderà il suo PL, ti consente poi di mantenerlo nel tempo, di far sì che, un po' perché gli stessi interessati, un po' perché altri che sono sensibili, un po' perché altri che trovano nelle battaglie di nicchia anche una contenuti aggiornati, e possono seguire l'evoluzione tecnologica. È una scommessa, qui oggi a pranzo ho parlato con alcuni compagni, quindi qualcosa c'è che si muove, cerchiamo di concentrare gli sforzi. A me proprio quello che interessa più che ottenere l'oggettino che funziona in Linux, mi interessa dimostrare che è possibile approcciare questo problema partendo dalla capacità di organizzare, progettare, realizzare in rete tra più persone, dai bisogni, dalle competenze e non in una logica seccamente, perché l'economia deve esistere, ma non in una logica seccamente di profitto, no? In cui il profitto sia una ricaduta della creatività e non il fine della cosa che si sta realizzando. E quindi sono qui, sono venuto qui a raccontarvi queste storie e a vedere se in qualche modo trovano una corrispondenza nel vostro modo di sentire, nel vostro modo di vedere, e se possiamo quindi concentrarci e lavorare insieme su queste cose.
1: Evviva!
0: Se ci sono domande, io sono a disposizione. Cioè, volentieri un microfono.
2: Se cammina si rende meno resta.
1: Asterisco.
2: Non ti basta.
3: Faccio un intervento molto veloce. Allora, stiamo raccogliendo le storie del convegno. Abbiamo una parte che verrà coperta dal teatro con il Pioggio dell'evento, che ha deciso di promuovere questa iniziativa, il resto lo stiamo raccogliendo con le persone che stanno partecipando. Io girerò adesso con la cassetta, anche se non la si fa, adesso una volta, come si fa, come si farà dalla Chiesa. Vi chiedo di sottoscrivere per questa iniziativa, stiamo aspettando un po' di più. Grazie.
2: C'è la Compass Play,
0: io vorrei chiedere, visto che so che ci sono le persone che hanno qualche modo lavorato con me nel mondo di questo servizio,
2: sono partito un po' dal campo.
1: Allora, sta continuando questo dibattito sul software per i disabili qui al TPO di Bologna, e sempre Radio Cybernet che trasmette, cogliamo l'occasione per salutare gli ascoltatori con un sorso di caffè rumoroso pura di Zeiss, che ci fornisce questi preziosi effetti sonori. Qui devo dire che si sta bene, ci sono un sacco di computer in rete, una roba pazzesca. Abbiamo finito le porte sugli hub dell'inferno, i dibattiti vanno avanti, c'è gente stanca, gente che sbadiglia, e stiamo in attesa di Voyager, con il quale avremo un nuovo motore inferenziale per le nostre trasmissioni, e stasera invece abbiamo una special guest, vediamo se riusciamo ad arrivare col microfono fino alla special guest. Allora, la special guest di stasera?
4: Sì,
1: Lobo, chi è?
4: Chi è? Stasera abbiamo un ospite speciale.
1: Chi è questo ospite speciale? Che sta lavorando? No, no, fai, lavora, lavora.
5: Buonasera.
4: Salve.
1: Ospite speciale?
4: Special guest DJ Session, viva la cassa dritta.
1: Con la cassa dritta.
4: La cassa dritta, ah, questa dritta.
1: La cassa dritta. Sì, io me li sbatto in culo.
4: Può dire una bestemmia?
1: Certo.
4: Madonna, maiala con la illunga.
1: Maiala.
4: Maiala. Capito? Bambini.
1: Bambini.
4: Questo l'ha detto qua.
1: Che fai, bello?
4: C'è problema.
1: Siamo...
4: Allora, tecnicamente stiamo tirando su una console da DJ per il nostro amico Pistecca.
1: Ma da DJ, che poi praticamente si limiterà a mettere dei pezzi e basta.
4: Sì, ma è la selezione che è importante.
1: La selezione è importante, selezione. È vero.
4: Nella serie, vuoi ascoltare musica di merda o musica di qualità?
1: Voglio ascoltare musica di qualità.
4: Ecco, perfetto, allora con questo sistema non mettiamo la musica di merda.
1: Bene, quindi questa sera musica di qualità, una sessione dal vivo a cura di Tech.
4: Bravo.
1: a che ora inizieremo? Di notte?
4: Allora,
1: di sera?
4: Allora che ci parlo, soprattutto allora che poi sei...
1: Ma andrà solo in rete o la ascolteremo anche qui?
4: Ecco, sarebbe buono ascoltarlo qui.
1: Effettivamente.
4: E poi in principale ma non vorrei vedere.
1: Sì, alla fine in culo, certo, esatto, di dietro. Di dietro. Va bene, va bene. Torniamo adesso ad ascoltare il convegno e rifichiamo il microfono.
0: Il ricercatore del CNR di Padova che ha sviluppato la sintesi vocale e progetti del genere. Non so dire molto di più purtroppo perché non ho mai seguito da vicino la cosa, però del lavoro si sta sicuramente facendo. Non saprei neanche che puntatori darvi per cercare cose del genere, ma lo so, mi ha fregato il volo. Franco, io non so nulla di queste cose.
5: E poi c'era PBM a raccontarci il progetto che lui ha iniziato. Ecco PBM. Che sta iniziando.
6: Io odio parlare in pubblico perché inizio a impappinarmi e dopo se prendo l'anda non mi permette mai. E dunque il progetto nasce non da un'idea, non è ancora realizzato, è appena nato e anche temporaneamente fermo, non è appena nato. Ma è soprattutto l'idea che è quella che conta. L'idea ovviamente non è mia, è stata di uno studente di informatica milanese, non vedente, che un giorno si è fatto in tasca e ha detto: io ho speso 3 milioni e mezzo per il portatile, ho speso un'altra bella ira di 10 soldi per la Parabrai, e la Parabrai è un portatile a 40 colonne. E è parzialmente finanziata dalle ASL, il 50% credo, e una bella fucina per poter studiare, per poter avere accesso a tutta quella che insomma, non solo software, ma e allora lui ci ha detto, per esempio, il mio portatile, 3 milioni e mezzo, e volevano tutti i corsi vendermi quello a una faccia attiva, che ne faccio io? Non sarebbe possibile creare un portatile senza monitor? No, cioè un portatile senza monitor non esiste neanche sui due contrari, però un portatile senza monitor potrebbe fare. Non sarebbe possibile magari fare un portatile senza determinate caratteristiche? Allora l'idea base del progetto Oboe è fare uno strumento, realizzare uno strumento che sia alla portata di tutti come realizzazione, nel senso creare un dispositivo hardware che sia un computer, un PC, con un sistema operativo relativamente semplice, un ambiente operativo relativamente semplice da usare, la possibilità di fare word processing fondamentalmente, prendere appunti, leggere testi, scambiare dati con l'esterno ovviamente, collegabile a una barra braille standard, in quanto tutti i progetti di ebook che sia con Microsoft che siano altri strumenti con lettore braille, il grosso del costo è il lettore braille. Il ragionamento è: io prendo il lettore braille che già ho, oppure che comunque se non ho mi finanzia lo Stato, lo attacco a un sistema semplice da usare con funzionalità base a basso costo, ottengo un ebook, anzi, visto che ci si prendono appunti, ci si fanno calcoli, eccetera, i tool, a un costo relativamente contenuto, relativamente, uno strumento relativamente facile da usare, se poi si utilizza la tecnologia open source per si utilizza software open source, software libero, software gratuito per utilizzarlo, ha anche possibilità di aggiornare tutto questo, di customizzarlo secondo le mie esigenze e di farmelo customizzare. Non ho il software e ho uno strumento, un validissimo aiuto, portatile, tutte le comunità che questo offre, cioè può essere usato in qualunque momento. E qui è solo questa idea nella girata. Dunque, l'idea base è utilizzare, vado sul tecnico, utilizzare le little board schede TC104, sono dei PC industriali, dimensioni molto contenute, più o meno in pianta quella di un portatile, un po' di meno, un portatile foglio A4 diciamo, e quindi si sovrappone perfettamente alla palabra il portatile, insomma un bel insieme compatto, anche più piccoli di un portatile. Una cosa del genere che poi la possibilità di utilizzare memoria proprio solida, quindi diventa estremamente robusto, non ci sono problemi di dischi che si rompono, bombe che si prendono, eccetera. Comandato da una tastiera tradizionale oppure una tastiera Braille, che sono da dire a 11 tasti, 10-11 tasti, fatta apposta. Non è un problema per portarlo sotto Linux, per esempio, per usare un esempio comunque di sistema di ambiente operativo libero, open source, gratuito. E quella è una tastiera unica, tastiera Braille. Il progetto è temporaneamente fermo proprio perché stiamo muovendo nel campo dell'hardware. Stiamo cercando l'hardware migliore per realizzare l'oggetto. Purtroppo le schede industriali hanno costi un po' troppo alti. Il nostro obiettivo era di stare intorno alle 500-600 mila lire per l'hardware, cioè. E forse soprattutto hardware disponibile sul mercato. Una volta che il progetto sarà finito, il mondo ideale è perfetto, ci sarà diventa web del progetto, da cui sarà possibile scaricare il software, scaricare l'elenco dei componenti hardware compatibili con la COS, cui una persona interessata ad avere l'oggetto, procura la barra Braille, si procura i componenti hardware, un'idea molto facile da assemblare, per esempio se fosse una scheda little board, basta procurarsi la scheda, facciamo montare dentro uno scatolotto da tutti gli elettronici, cosa che un laboratorio di elettronica può fare, e via, collegarla alla barra Braille e facciamo ovviamente tutti gli eventi, poi c'è il classico il problema è appunto trovare un hardware adeguato, per ora abbiamo questo ostacolo, non si riuscirà a risolvere. C'è una fila parallela, che è quella di utilizzare da pensare, tutti i nuovi portatili che sono a 4.6, piuttosto che lo stop. L'idea comunque è di creare un qualcosa che possa girare su una grossa varietà di hardware, formando un corso, sto mettendo in piedi la paginetta per popolare il sviluppo e spero di essere online, spero che questa paginetta possa essere online e il sviluppo inizia a popolarsi dei link intorno alla fine di febbraio e
7: è benissimo che non mi parla.
6: Quando ci sarà provvederò a fare spagni in quel caso per
7: nel senso che due settimane dopo che è stata fatta la conferenza
6: il poco che per ora c'è collaborare
7: molto bene gli altri relativi quello che abbiamo fatto a conferenza
0: grazie
7: Juan.
0: Una domanda a Alessandro, rispetto alle testimonianze che abbiamo sentito prima sulla biblioteca, oppure la scuola, oppure anche il fatto di registrazione, facci riferimento al fatto che la vostra lobby è molto forte,
7: sì, non so,
0: che l'associazione ha una certa,
7: ma non è quello per fare io che
0: un po' di potenza industriale, perché tu hai finito questa caratteristica apposta determinante per essere il moto da inclusione del fenomeno legato all'open source, partendo dalle applicazioni per voi, oppure il fatto di avere un gruppo forte, solido che può muoversi e avere quindi una capacità di distribuzione che non c'è evidentemente nella scuola, né contando nella scuola, questo non è un obiettivo in fondo.
5: Avere una lobby forte come avere una forza, una differenza, no? Perché una lobby forte, il fatto sicuramente ha un potere, come hai detto tu, un potere negoziale notevole, però non vuol dire che diciamo che la percezione del bisogno, la percezione del bisogno sia interno che verso il mondo esterno è assopita dal fatto di essere una lobby. Le lobby tendono appunto a essere vincolanti, ad agire pensando solo a se stesse e senza preoccuparsi del contesto e a volte con una funzione conservatrice. Io credo che in qualche modo che abbiano una visione un po' più meno miope, scusatemi la battuta, vedenti non miope, ce ne siano, e il fatto che in questo momento possano interagire in rete, cioè prima l'associazione è un'associazione, ha una direzione centrale, una direzione regionale, sezioni provinciali, assemblee, consigli di amministrazione e così via. Il fatto che adesso ci sia la possibilità di dibattere al di fuori di queste gerarchie, di questi schemi, consente anche a quelle che sono purtroppo delle minoranze, io sono una minoranza di una minoranza, cioè faccio parte di una minoranza di una minoranza, di pronare. Anche per quello avevo salutato con piacere il fatto che Barbudo, che tra l'altro ha fatto anche il 68, lui è stato fuoco all'istituto, all'epoca era gente che non voleva stare negli istituti, voleva stare in mezzo agli altri, stimolato dalla politica, eccetera. Il fatto che si fosse ricordato di questo suo passato, di voler uscire dal ghetto e di voler portare e ricevere contributo agli altri, da volte è stato molto più. La trasmissione è un po' dispiaciuta. In effetti la domanda che mi sono posto in quel caso è stata: ma non sai che qui si va? Non mi sono capace di andare. Io penso che anche per esempio le iniziative che voi svolgete dimostrano che a volte le minoranze se non stanno viste un minimo di ascolto lo riescono ad avere. Insomma, io sono entrato nel vostro sito a CyberRight, ho sentito il NetStrike, che comunque la CIA è dovuto prevedere i pari, eccetera, in qualche maniera. Ora, magari io non ho neanche la misura del successo, però credo che minoranze molto motivate, molto forti, possono smuovere in qualche maniera anche lobby e poi anche contesti ancora più grandi. Ah, poi tra l'altro un aggancio con la scuola, il problema dei libri digitali è molto importante per l'integrazione scolastica dei bambini non vedenti. Lì il vantaggio sarebbe notevolissimo se ci fosse qualcuno in grado di andare a parlare con le case editrici e dire: case editrici, mettete a disposizione i testi in formato digitale. E poi aperta la breccia, secondo me potrebbe essere una breccia, perché tutti quanti, chiunque va a scuola, sa quanto cavolo costano i libri scolastici, no?
0: non so, ogni anno che si inizia l'anno scolastico ci piangono i telegiornali sul fatto che una famiglia spende un milione al bambino per mandarlo a scuola media, no? Io non so, non ho figli, non lo so, però credo sia abbastanza attendibile. Ecco, un bambino non vedente, per avere il libro in braille, è necessario avere un libro in braille, perché certe cose bisogna leggerle, non solo ascoltarle con la voce, bisogna proprio leggere, preparare a scrivere bisogna leggere, no? Allora, un libro in braille vengono stampati da stamperie braille. Le stamperie braille cosa fanno? Prendono il testo intero, lo scansionano, lo correggono, poi lo stampano con delle stampanti braille e lo consegnano al ragazzino. Questi libri vengono a costare all'utente finale, per fortuna in questo caso il comune, la scuola, ci sono una legislazione di protezione del privato, coprono questi costi, vengono a costare diversi milioni. Sono milioni che comunque tira fuori la collettività, potrebbero essere spesi meglio, no? Per ricercare cose più utili, più meno, per abbattere i costi. Ecco, il costo è giustificato dal fatto che il testo deve essere acquisito, corretto, eccetera. Se una casa editrice fornisce il testo in formato digitale alla stamperia, il costo potrebbe scendere dall'ordine dei milioni all'ordine delle centinaia di migliaia di lire. Secco, di 10 volte, appunto. 10, 20, proprio una riduzione drastica. E lì purtroppo la lobby si basa anche sul fatto che controlla queste stamperie. E quindi forse se non è andato a trattare, perché se qualche genitore è andato dalle case editrici e ha detto: signori, ma perché non ci date lì? Non andarlo, perché come non si vuole, non darlo al non vedente, sparare sulla Croce Rossa. Invece la lobby forte non ci va, perché ha le sue stamperie. Allora noi cosa possiamo fare? Noi all'interno dell'associazione dobbiamo evidenziare continuamente questi meccanismi, e internet in qualche modo ci sta dando la possibilità di avere una visibilità anche di un punto di vista più, se volete, avanzato, più... e di smuovere comunque una lobby che esiste, che ha una sua forza e che indirizzata correttamente potrebbe essere utile ai suoi associati, e io dico anche al resto della società. Una battuta che si fa spesso quando si parla di accessibilità è che se le nostre città diventano più facili da percorrere con le carrozzelle dai tetraplegici, diventano anche facili da essere percorse dalle mamme che portano le carrozzine. C'è una ricaduta in generale, cioè trovare le macchine sui marciapiedi o non trovare lo scivolo non è un impedimento solo per il disabile, è un impedimento per chiunque cammini a piedi. E il fatto che la problematica passi perché impedisce la vita a una minoranza, migliora la qualità della vita anche della maggioranza.
5: Chiudere? Ok, adesso ringraziamo Francesco e si passa a quest'ultimo, anzi, questo penultimo sforzo. Guido e lui. In cui si parlerà di software libero, di economia e lavoro, e Guido ci racconta di cosa vuole raccontare.
0: C'è anche Emilio che lavora su te. Allora, beh, oggi dovevamo esserci io e altre tre persone che sarebbero essere operatori che lavorano a Rich Code, che si chiama Simeon. Ci doveva essere Federico Di Gregorio che lavora nel Chandelier, che è una società in Italia che lavora con e sviluppa software libero. Ci doveva essere Alessandro Rubini, che sviluppa software libero. Purtroppo queste tre persone hanno dato buca alla fine, e ci siamo trovati io e Emilio a cercare un attimino di riempire questi vuoti. saremo brevi anche perché è tardi. Non sapevo molto da dire.
7: Tante cose.
0: La SUSE Linux, che è una distribuzione di Linux penso non molto amata, appartenendo per il commerciale, cosiddetta, e fa i soldi vendendo Linux. Quanti soldi si riescono a fare? Anche per noi non produciamo software, assumiamo il software, ma quello che fondamentalmente facciamo è vendere servizi e concorrenti. Nonostante questo, in Germania e in alcuni paesi dell'Europa si riesce anche a guadagnare abbastanza come ditta vendendo pacchetti. Il costo dei pacchetti è assolutamente irrilevante rispetto ad altro. Nonostante ciò, la cultura del software, se lo compra durante un anno non lo compra più volte durante l'anno, preferisce scaricarselo o prenderlo digitale spendendo ugualmente soldi chiaramente, ma ha il gusto di non averlo dato al negoziante. Gli italiani sapete anche voi come sono fatti più o meno. In Europa invece la gente non aspetta altro che l'ultima versione della distribuzione digitale. State conto che in Italia di tutto ne vengono un po' più di euro. Se ne venderanno in questo un anno 15.000 copie, cambieranno quest'anno anche un po' più di nuovo. In Germania se ne vendono sulle 300.000 copie. In Olanda sono al stesso numero di abitanti che ci sono soltanto in manco metà dell'Italia e vendono 75.000 copie. Quindi diciamo che in Italia fare soldi vendendo Linux è particolarmente difficile. Noi dopo il primo anno siamo sotto di 600 milioni, però i soldi ci dà la casa madre in Germania. Fondamentalmente mancano appunto come stilo dei tecnici, perché si potrebbero fare soldi vendendo consulenza e servizio, ma in Italia la risorsa sono 24 ore, quindi mancano 65.000 tecnici in Italia. In Italia quanti siamo? 60 milioni, 62. Voi siete sempre gli stessi 15 che vi girate per la cosa lì non schermo. Ma è come tu, se stiamo reclutando gente, cerchiamo tecnici da un anno e mezzo, ne abbiamo trovato due da formare. Ho gente che viene da bene Windows, oppure nessuno che ha lavorato per 30 anni sul mainframe e ha imparato Windows. Siamo nella merda, proprio come conoscenze di base avanzate nel italiano. Diceva chi poco l'altra volta, solo un parallelo, è come se fossimo gli unici venditori di armi durante una guerra. Non ci sono tecnici. È l'unico motivo per cui le ditte che campano, che potrebbero campare su Linux, non riescono ad andare più di tanto. Finché si parla di ditte fatte da 5-6 persone, che sono tutti e 5 tecnici, che hanno magari un commerciale, un ragioniere, un amministratore esterno, si riesce a funzionare. Appena diventa una ditta normale, la segretaria, la giunta di inizio, il ragioniere, questo o quell'altro, non si riesce più a tirare fuori dal bilancio. Quindi a quanto nera, se fate i lenti che bravano le strade, o se siete appunto quei 10 tecnici che hanno due commerciali esterni che fanno quello che i tecnici dicono, se no siete nella cassa. Noi abbiamo fatto un accordo con Nexo, perciò Nexo fornisce connettività per fornire server, mail, non so, qualche cosa, insomma l'hanno fatto i nostri commerciali e i loro commerciali. io ho visto il piano, è irrealizzabile a Dio stato. Tu l'hai visto? Io nulla. Quindi potrete campare facendo compatibili punto. Se prendete in giro le viste, ponendogli Linux OS 390,

0: non so cosa c'è dentro. È una banca. Hanno questa cosa, l'hanno comprato da quando, non sanno che farlo, lo devono utilizzare. C'è cioè, il proprio di che sera, chiaramente gli abbiamo spillato 80 milioni. L'abbiamo fatto anche bene, se lo meritava. Però così io riesco a stampare. Facendo i servizi quindi dell'installazione assistente normale, quando hai un commerciale che prende 8 milioni al mese, la segretaria, questo, quell'altro, eccetera, non si riesce più. Perché devi avere almeno 4 tecnici che stanno in casa con l'interno, uno sta installando il sito, uno si sta entrando, uno sta lavando a tempo pieno, uno non ha più. Poi ci deve essere una anche se lì tutto è sempre in crisi. Ah, andate via, è questa la notizia. Quindi l'esperienza tutta è diversa. Se cerchiamo i soldi alla Germania funziona. Quest'anno proveremo a fare un lancio quasi in pari. Non ne sono particolarmente convinto. Anche se sempre più vite si stanno muovendo più di niente. No, come tecnici, come riuscire a fare le cose seriamente, bene, con una certa dignità, e che si perde quel tempo che ci vuole per mettere sui servizi, con due o anche quattro tecnici non si esce fuori. Se tanto qui non gliene frega niente, tanto in Italia si va a craccare le macchine, va a buttare i sistemi, non è che ci sia tanta gente, tanto la connettività in Italia non ci sta, quindi sicuro di che quello fatto che si mette a craccare i sistemi in Italia. Si rompe le palle prima che avevi per fare il link e tutto il resto e installi server così come viene senza perdere più tanto tempo, si riesce. Dipende come si vogliono fare le cose. Io personalmente cerco anche e non ci siamo fuori, però secondo me ti cominciano a vedere una serie di liste, qualcuno ha già l'ho vista, che fornisce soluzioni Linux a un paio di persone che ci capiscono poco e niente, poi hanno gli agganci, vanno lì, forniscono il servizio, installano e campano, però diciamo non è un, non fanno una buona luce sulla comunità.
1: Siamo per me un po' di contatti interessano anche noi.
0: Sì, lo sapete anche voi. Tanto questo è il ho fatto un attimo e ho finito una cosa veramente orribile secondo me, però sono triste e scontolato ultimamente per quello che sto vedendo. Il motivo fondamentale è che la ditta in cui lavoro, che era una bella ditta inizialmente, sta diventando una ditta normale. Io mi rifiuto di installare software proprietario, però l'accordo con Nexo prevede che noi inseriamo il server mail proprietario di Nexo e né box né send mail né mail né niente. Io sono rifiutato, quindi io non mi devo installare.
1: Sì, chiunque tu sia. Ma no, tu mi chiedi.
0: Exchange su Linux, che ho fatto.
1: E lei il numero? Numero 3.
0: No, mi avevano chiesto se toccato mettevo un Exchange. Permette, non so, avete un server mail, voi
1: una foto qualcosa. Noi siamo al piano di sopra, e vieni.
0: Che cazzo sì, il domino gira, però usare il domino come server di posta.
1: Dai, cerca.
0: Allora, nel...
1: Ciao.
0: No, non lo so, qualcuno mi ha detto che non si installerà un server di posta nostro. Anche noi. Mi ha detto che c'era un server di posto, un messaggio, un punto che sta. Ok. Appunto. E non è il server di posto, non dovrebbe mandare mail. Dimostrazione di quanto sono chiari i contratti commerciali tra le ditte. È nero in Italia, non in Europa. Appunto di finire la cultura altrove e magari ci tira via l'Europa una volta. Da che punto di vista? Diffusione del software, quindi vendita di pacchetti, gente che lo compra e lo installa?

0: obi stessa. Ah, vendita di pacchetti, proprio. No, guarda, io ho visto gente che noi vendiamo 100.000 lire di cose, 6 cd, un manuale di 500 pagine e 70.000 di cose. La gente si fotocopia il manuale e scarica i cd, scaricarsi 6 cd con la connessione che c'è in Italia, spendi tutti i secondi anche se c'è la plata adesso, va bene. Ma la gente lo fa, non li cura. Non ti ho dato queste 95.000 lire, ma lo sono scaricato. Siamo fatti così, non penso che... O si cerca di fare... Qua, io sono la faccia con i preinstallati. Ne ho venduti due. E sono quasi diventato matto della scheda, una volta una rivoluzione nostra. Anche perché non so se hai visto le distribuzioni che ci sono adesso in giro. Tu sei compreso, forse la prima. Ecco come vedi. Hanno un fantastico tool grafico di installazione da cui fa tutto quanto, dove però se non ci riesce lui, tu non puoi fare nulla. Quando funziona è benissimo, è un Windows. Ho detto SUSE le distribuzioni commerciali, SUSE, Red Hat, Caldera, Pizza di vari. Anche in SUSE puoi fare tutto quanto a mano, però l'utente lo fa. L'utente vuole Windows.
1: Bene. Ah. Pam.
0: Ah. Sì.
1: Pam.
2: Porco Dio.
1: È arrivato Voyager. Allora, ci è arrivato un CD di roba. Ma questo non è una roba mia. Io le ho date in qualche modo. Come faccio? Voi date.
3: Sì.
1: Bene.
3: Ehi. Chi?
1: Sì, sì, ci siamo già amati.
3: Cosa dice?
1: Ah, non lo so, devo vedere un po' se arrivo bene.
3: Io sto facendo un po' di...
1: Dai,
4: ma buonasera.
1: Chi è?
4: Ho sparato i volumi.
1: Ma bravissimo, adesso
4: se vuoi è qui. Esattamente, sono proprio il Voyager.
1: Adesso comunque stacco un attimo lo stream e lo faccio ripartire per avere un file diverso. Andiamo tutti di dietro. Che fai? Ci facciamo spazio? Non lo so.
3: Non ti preoccupare, no?
1: Cosa fai? Va bene, dai.
4: Siccome c'è solo Windows merda sul portatile.
1: Giaro mi ci sente. Guarda, adesso sarà sicuramente un po' lenta. E allora diamo fastidio agli utenti, così.
3: E ora andiamoci al San Martino.
1: Dio cane.
4: Dio cane.
3: Oh, lo voglio anch'io. Lo voglio anch'io, bastardo di camarmi.
1: Che cosa? Ah, il cappellino.
5: Thank you. Sì, perché se mi cambio la
1: come dominio?
5: Non può, perché sono io.
1: No, dico qua.
5: Ah, beh, qua sì, è proprio. No, se pure voi, se no, il DNS di Maria è arrivato. Vabbè, però anche se ti vengo il dominio.
1: Ma perché qua mi segnala il messo, come che mi segnalava...
5: Me lo muffi?
1: Vediamo
5: cosa fa, vuoi forza.
1: Però lo segnala, questo...
5: Allora,
1: questo adesso si fa così positivo.
5: Ed eccoci qua.
6: Sì.
5: Ebbene sì, mi sto ammazzando sulla sedia.
6: Io volevo un attimo stoppare lo stream e farlo ripartire.
1: Certo, non hai un dice di solamente che mella per questa maniera.
6: Adesso staccherò lo stream e lo rilancerò subito dopo, per cui appena vi si ferma il vostro player preferito, giusto 30 secondi e rilanciatelo e potrete ascoltare il nostro, la nostra prossima trasmissione con il Voyager, il Voyager.
7: Minchia, Radio Cyberman!

0: 第一个。
1: Che mi ringhi presenteremo un fondo.
2: Ha gettato l'amo. Io cioè giusto perché
3: mi chiuderei
2: con una sola invocazione.
3: Questo pescatore.
4: Sono venuto qua con
2: no, chiuderei con un'invocazione in diretta.
3: Aspesco
2: della password più usata su questo PC.
0: Oddio.
1: Oddio, potremmo fare un referendum alla che almeno una volta nella vita è stato porco Dio come passano del diritto al
0: sistema. Hai visto che sei un po'.
1: Sì, vabbè.
2: Ma qui perché la gente è mente si vergogna.
0: Che varianti su te.
2: Ti montiamo? Potremmo chiedere ad Arturo se c'è qualcosa da dire.
1: Aspetta, è importante che questa carriera.
0: Potremmo rimettere in bella
3: sveglia.
0: Ci vediamo,
3: ti lanciamo tutti in cerchio per la luce.
0: Ti lancio
3: e poi ti vediamo.
1: Impazzata.
0: No, poverino.
5: Ma dormi di nuovo?
3: Sì.
2: No. È narcolettico.
3: Io secondo me è narcolettico.
5: C'è lì?
3: Narcolettico.
5: Sono dell'erba.
0: Ieri sera avevo avuto il modo di apprezzare le qualità da soprano di elettrico.
2: Cosa c'è?
6: Dai, che gli
2: sì, ma facciamo, smontiamo, carichiamo, partiamo.
0: E io direi di
2: sì. C'è un contributo.
0: No, io volevo dire due cose, brevissime. Ed è un contributo di uno che ha seguito con una fatica bestiale queste giornate, capendo un po' tavolo delle cose che sono state dette, perché non sono la cosa che volevo dire era questa. Noi quando abbiamo pensato questa roba, quando abbiamo pensato di affiancare la questione dei teatranti a quest'altra, l'abbiamo pensato come una cornice, che era anche una cornice, diciamo, tutta politica, che non abbiamo però voluto mettere davanti al convegno, perché volevamo capire se questa cosa, cioè se le cose, alcune delle cose che pensavamo sarebbero venute fuori. In parte sono venute fuori, non esplicitamente. Io lo dico anche ammettendo il fatto che così non è stato, quindi che probabilmente c'è stato un errore di valutazione in parte, però comunque una cosa alla quale noi tenevamo, per cui io la dico in chiusura. Una cosa che ci siamo domandati era quali erano i tratti comuni tra questi due soggetti che in qualche modo si incontravano per comunicare. E non c'era soltanto l'esigenza di una bandiera aperta sulla FIAE o l'esigenza di fare questo tipo di. Il problema era che rispetto a, adesso esce alla fine di gennaio questo libro che un po' più di 10 anni di dibattito su questo cazzo di postfordismo, che questo lessico del postfordismo perché non è. E la cosa che è cominciata soprattutto dal punto di vista vertenziale, sul problema della giornata lavorativa, del tempo di lavoro, è una cosa che inizia in Francia con la battaglia degli intermittenti dello spettacolo del 94 che dicono per noi. Il tempo di non lavoro è tempo di formazione, è tempo in cui facciamo corsi di dizione, è tempo in cui non mettiamo direttamente a valore monetario alcune cose, però è tempo che secondo noi deve essere retribuito. Perché non esiste, per quanto riguarda i teatranti, gli intermittenti dello spettacolo, una distinzione fra tempo di non lavoro. E per quello che ho capito in questi giorni, la storia che in qualche modo vi contraddistingue ha dei caratteri fortemente similari, nel senso che basta vedere che cosa è successo qua la notte per il tipo di attività che fanno la maggior parte di voi, è assolutamente indistinguibile un momento in cui si sta lavorando e un momento in cui si stanno facendo delle cose che non sono immediatamente, diciamo, lavoro in senso classico, lavoro per qualcun altro o lavoro immediatamente traducibile in termini monetari. Per cui la cosa che in qualche modo ci domanda, tant'è che la cosa che avete spiegato abbastanza, o almeno io ho capito questa cosa, a proposito del modo in cui poi riuscite a campare, soprattutto come comunità che lavora con software libero, è in qualche modo in termini di fama rispetto ai progetti che fate e servizio rispetto alle cose che producete e non appunto una proprietà intellettuale su quello che viene fatto. È una cosa che invece i teatranti non sanno e invece loro rivendicano la centralità della, del valore delle cose che fanno e rivendicano attraverso il meccanismo dei bordereau, del controllo SIA, eccetera, dei finanziamenti pubblici che sono in qualche modo un reddito elargito in termini indiretti. La cosa che ci chiedevamo se sarebbe venuta fuori da questi due giorni questo tipo di tratto, cioè il fatto che questi due lavori mettono in evidenza il fatto che esiste un sapere che è collettivo, i frutti del sapere che sono frutti di un lavoro collettivo, reticolare, orizzontale, eccetera, e che probabilmente al di là delle singole storie, delle compagnie o delle comunità, o... c'è un problema di come dire, produzione collettiva di cose che ha bisogno di una retribuzione non solo legata ai singoli o alle singole comunità, ma anche in termini di reddito svincolato alla prestazione lavorativa. Quindi ci domandavamo se sarebbe venuta fuori come cornice comune possibile a questo tipo di ambienti la rivendicazione del reddito di cittadinanza, come riconoscimento del fatto che sempre di più in questa fase esistono meccanismi di cooperazione sociale, di produzione di valore che vanno riconosciuti indipendentemente dalla singola prestazione lavorativa. Questo non è venuto fuori, però dalle esperienze che sono state raccontate a me sembra che, come dire, venga aggiunto valore ad alcune riflessioni che in questi anni sono state fatte. Per cui, diciamo, questa è una mia singolare opinione, mia e di altri compagni del teatro che hanno ragionato prima dell'iniziativa di che cosa poteva venire fuori. Esiste anche da questi tre giorni una conferma al fatto che diventa sempre più attuale una rivendicazione in qualche modo generale, universale, incondizionata di forme di erogazione di reddito svincolate dal lavoro. Non sappiamo ancora chi ce lo deve dare questo cazzo di reddito, può essere un furto volta a volta di finanziamenti pubblici, di progetti con le pubbliche amministrazioni, di progetti sviluppati sul locale, eccetera, però questa cosa secondo noi continua a venire fuori da questi ambiti di dibattito, il fatto che esiste un problema di retribuzione egualitaria con i meccanismi di cooperazione sociale che sono talvolta in reti produttive avanzatissime, come per alcuni di voi, talata i meccanismi precari, per cui con gente che opera con sapere che però è precaria, dei piedi scarsi, eccetera, e che però questo tratto comune, non come panacea della ricomposizione, di ricomposizioni immaginistiche, però come bisogno reale e assolutamente adeguato ai tempi, resta una cornice probabilmente comune. Non so se questa considerazione sia condivisa, ve ne facevo parte semplicemente perché era stata una riflessione che avevamo fatto a monte e non l'avevamo voluta mettere all'inizio perché ci sarebbe stata una forzatura rispetto al modo in cui poteva svilupparsi il dibattito di questi giorni. Però insomma, perché era giusto comunicarvelo, io l'ho detto.

0: più alto sul quadro, penso sia un discorso che si inserisce in quello che è il quadro della formazione permanente. Che poi sia vero che la formazione permanente parte per noi, beh, per passione, ma penso anche per i teatranti essenzialmente. Quindi si sviluppa da sole, non c'è una struttura per la maggior parte, per quanto riguarda almeno quello che è l'ambiente hacker. Cioè l'hacker di per sé non viene formato, si autoforma sulla rete, cioè si manettone, curiosità. Per quanto ci possano essere punti di confronto, ci sono alcuni distinguo essenziali. Per quanto il teatrante possa essere più o meno portato, ha sempre bisogno di un minimo di scuola, la dedizione di cose. L'hacker di per sé la scuola se la crea da solo, in linea di massima.
1: Sì, ma questo succede anche a molti lavoratori autonomi che devono pagare i propri percorsi di formazione autonomamente o devono autoformarsi. Ciò non toglie che poi questo li porta a lavorare magari 14 ore al giorno, al contrario delle 8 ore di fabbrica tradizionali, e che esiste una quota parte di formazione che gli è necessaria per stare sul mercato e per essere competitivi sul mercato, che non viene retribuita. C'è continuamente l'esposizione al ricatto della committenza. Io credo che sia così anche per vendere uno spettacolo teatrale o per fare un progetto per la pubblica amministrazione con gli strumenti che vi compro. Per cui insomma non è una forzatura rispetto alle singole attività specifiche, però diciamo.
2: Secondo me può anche essere un discorso che sta in piedi, quello di cittadinanza. Cioè, può anche essere un discorso che sta in piedi quello del reddito di cittadinanza, e l'esperienza probabilmente nel campo dell'informatica, per chi l'ha fatta, testimonia che questo sarebbe, cioè che è tempo per questo tipo di percorso qua. Il problema è, come viene fuori dal discorso sul post-fordismo che si fa da 10 anni a questa parte, non è tanto che ci sarebbe bisogno di questa cosa, è che cioè non si vedono per ora, non mi sembra che siano venute fuori soluzioni geniali rispetto a questa cosa, le condizioni per poi poterlo realizzare. Cioè il problema sta tutto lì, non sta nel fare o non fare la rivendicazione, perché cioè, penso che tutti, anche istintivamente, senza bisogno di grande elaborazione politica, se gli dici a te non ti piacerebbe avere 1 milione al mese tutti quanti, ti dicono sì. Adesso vorrei trovare uno che mi dice no. Perché
3: no, io
2: 4 hai capito? Il problema sta, come chi più di me ha approfondito il problema del reddito di cittadinanza, e a Milano ne abbiamo una bella festa, a Bologna e a Roma si è fatto parecchio lavoro in questa direzione, è capire come è possibile realizzarlo. E mi sembra abbastanza evidente che non è il soggetto che è andato a organizzare questo tipo di ambito, l'ambito che si svolgeva magari a Roma e i prossimi ambiti, che si fa portatore di questo tipo di rivendicazione. Sicuramente può essere un soggetto di riferimento come sponda nell'elaborazione di un percorso rispetto a questa roba qua, nel senso che è chiaro che la rivendicazione sul reddito di cittadinanza non viene da un ambito e club o di rivendicazione dei diritti digitali, ne è magari un corollario. In questo senso sicuramente questo tipo di ambito può essere una sponda per percorsi politici chiari, secondo me, che devono essere ancora elaborati, perché di fatto devono essere ancora elaborati. Cioè, in questi termini, cioè, a me sembra anche una osservazione non ottima, a tema, voglio dire, però è altrettanto chiaro che averla messa prima, secondo me, non avrebbe avuto molto senso, perché non inquadrava, secondo me, molto bene quali erano le caratteristiche delle iniziative, cioè del percorso che si sta tentando di strutturare con questa assemblea, che è relativo allo spostamento in avanti di un certo orizzonte di diritto, mentre invece quello del reddito di cittadinanza è lo spostamento in avanti di un altro orizzonte di diritto, quello dell'autosostentamento, della liberazione del proprio tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Sono discorsi che abbiamo fatto tanto.
4: Io inserita nel discorso nostro, viene su due o tre cose, e cioè come diceva Mauricio, che non è mai partito un ragionamento da questo punto di vista all'interno di quello che è stato i vari comiti, che non vuol dire che non debba partire, ovviamente, però che proprio non è stata una cosa, penso mai neanche presa in considerazione. La seconda cosa è che questa situazione è veramente molto complessa.
5: pericolosa a creare una rete di persone che stanno insieme, lavorano insieme, collaborano su tanti progetti, nonostante poi molto probabilmente politicamente ci siano differenze enormi. La proposta, per esempio, del reddito di cittadinanza in questo momento, ovviamente in Italia, è una proposta piuttosto chiara di una parte del movimento. No, secondo me non è una critica, dice, ma è solo una... per capire anche la situazione, per cui è molto probabile che venga fuori comunitariamente, ci sono soggetti che questa la proposta del reddito di cittadinanza non la ritengono valida. Ci sono soggetti che non l'hanno mai preso in considerazione e ovviamente non hanno mai sentito parlare. Deve esserci anche la volontà di questo centro qua. Parlando dello specifico, è meeting e virtuoso. Quindi è un percorso molto iniziale, proprio neanche da vedere se inizia un dibattito del genere. È vero che i soggetti che stanno qui dentro sono quasi la punta dell'iceberg della visibilità su questi ragionamenti. Vi posso dire che ho lavorato 4 anni in libreria. Le mie competenze tecniche da entrare, quello che è la mia capacità di parlare, della dinamica delle persone, quindi anche se non è un informatico, quel processo lo sono vissuto uguale. Cioè quello che io ho messo in campo per cui rimanevo dentro la libreria erano anni di studio, di assemblee, di essere in grado di parlare e bla bla bla bla. Anzi, parlavo di cose.
6: Io invece Bricio non sono tanto, tanto convinto di quello che hai detto, per un motivo che ero molto d'accordo con il tuo intervento
5: della
6: voce, come ti chiami?
7: Federico.
6: Sono molto d'accordo con l'intervento che ha fatto Federico, perché questo è un discorso che rimane sempre sullo sfondo e secondo me questo percorso, diciamo, di incontri che è partito da Milano è proprio mancato come ambito di riflessione. Perché se parliamo di blue economy, la questione del reddito di cittadinanza deve essere posta inevitabilmente. Nel senso che se sono d'accordo che perché mancano riflessioni in certi settori, in certi ambiti, tra le persone come noi che lavorano sul software, eccetera, eccetera, se non si fa il discorso del reddito di cittadinanza, il discorso sul no copyright, in assenza di individuazione di una forma di retribuzione della collettivizzazione del sapere, della liberazione del sapere sotto forma di test, ad esempio, non si può dare. Cioè, io questa è una mia opinione che riguarda il fatto che, ad esempio, chi lavora nel campo che il no copyright assume come rivendicazione delle forme a sé diverse, deve assumere delle forme a sé diverse a seconda del terreno con cui va a impattare. Nel campo del software noi sappiamo che possiamo guadagnare facendo l'assistenza, la personalizzazione, la manutenzione, la manualistica, la formazione, eccetera. Nel campo dell'editoria un discorso di no copyright è assai difficile da rivendicare per l'autore, è molto difficile. Tra l'altro questo terreno di sperimentazione per noi ci proveremo, no, non mi dire così, perché io se vado a fare un libro adesso e se riesco a fare un no copyright, a rinunciare di guadagnare immediatamente su quello che faccio, rinunciare a quelle poche royalties che mi verrebbero liberando l'opera, dandola in giro così, lo posso fare, intanto invece ho reddito dall'altra parte, da qualche altra parte, perché sennò non ci riesco, eh. Cioè dipende dal tipo di prodotto che fai, perché se metti in rete un libro...
8: Non mica vuol dire gratuito, è assurdo.
6: Non capisco.
8: No, copyright mica vuol dire gratuito, cioè, secondo me, io sono d'accordo anche io con il discorso. Sono d'accordo che preferirei riuscire a fare un discorso che concilia l'ambito della libera circolazione di saperi, il porco dio e il porco da, con non con una compatibilità con le attuali forme di mercato, come il discorso che adesso più forte riesce a essere costruito. Perché di fatto attualmente il discorso più forte che riesce a essere costruito quando vai a impattare con i soggetti che attualmente sono protagonisti di certi tipi di mercato, del mercato dei saperi, il discorso a cui loro sono più sensibili è quello per cui gli dici: guardate che questo tipo di dinamica è compatibile col vostro stronzissimo mercato, okay? Quindi non ci spaccate il cazzo, continuate a fare i mercanti, perché tanto a voi non vi cambia niente, semplicemente...
9: Federico, porto Dio.
8: Semplicemente liberate noi dal fardello del vostro mercato, ok? a me sono d'accordo con te e con Federico che mi piacerebbe avere un ambito per cui al posto che dirgli guardate il vostro mercato non viene intaccato a questa roba qua, dirgli guardate che del vostro mercato non ce ne frega un cazzo, perché tanto stiamo portando avanti un discorso di vendicazione anche su quest'altro punto di vista di reddito di cittadinanza piuttosto che di altri come il giusto di un sostentamento di base per persone in maniera universale, incondizionata, eccetera, eccetera, eccetera. Sono d'accordo con Michele, però di fatto, secondo me, ci propiniamo un po' una bufala se diciamo che l'unico modo per far convivere una circolazione di saperi aperta con la sopravvivenza degli individui è il reddito di cittadinanza. È la forma che mi piacerebbe di più anche a me. Questo non è anche
1: però è paradossale che rispetto a questa cosa, secondo me non è l'unica, però sicuramente è quella, cioè voglio dire, è paradossale che noi, cioè, la nostra riflessione che facciamo su come il far adottare il software libero come standard, diciamo, di software nel mondo dell'informatica, lo facciamo facendo più ragionamenti su come questa cosa è compatibile, addirittura conveniente per le imprese, tanto che ormai lo hanno già capito, perché quasi tutte stanno investendo, per cui facciamo tutta una serie di ragionamenti su come si può accampare professionalmente sviluppando software libero, o su come e se è giusto che ci sia un livello di volontariato per sviluppare software o la cultura del software libero, però non facciamo non tentiamo di fare dei ragionamenti, lo dico proprio nel senso è vero, non tentiamo di farlo, insomma, però è paradossale e secondo me dovremmo, perché quella forse è che voglio dire, alla fine il software libero mi interessa perché allude a una modalità di produrre che è una modalità che è di condivisione, cioè. Quindi allo stesso tempo, tutto sommato, quella modalità allude anche al fatto che ci sia garanzia di sopravvivenza per tutti, no? Di come ragiona un prossimo. Allora, mi piacerebbe che riuscissimo a fare, sono d'accordo, perché se no facciamo la formazione per le aziende.
8: Ah, sono d'accordo, sono anche d'accordo.
1: Come abbiamo fatto, tra l'altro, come abbiamo nei fatti, cioè a Roma sta succedendo che CataWeb, RaiNet e quanti altri stanno tirando dentro tutti, praticamente tutti, gli schermi, le persone che si sono formati, programmatori, specialisti del web, gente che mette i contenuti all'interno della rete, eccetera, che si sono formati nell'esperienza dell'underground. Poi,
8: dell'underground? Questo non è un
1: no, no, non lo è, però sappiamo.
6: No, infatti, volevo finire quella cosa che sta uscendo, magari approcciando da un altro punto di vista, perché mi rendo conto che non sono fatto capire, pensando che comunque stiamo parlando fra di noi, altrove, in altri contesti abbiamo delineato situazione, delle strategie di approccio, anche una visione politica complessiva di questa cosa, e come diceva Fabrizio, giustamente va avanti a 10 anni, non siamo arrivati a un punto apparentemente, non è completamente così, perché tanto per informazione vi dico che ci sono almeno 4 proposte che sono state fatte dai parlamentari e dai gruppi politici diffusi sul territorio relativamente alla rete di cittadinanza, perché c'è un'area che chiede il reddito di cittadinanza globale, universale, incondizionato, c'è un'area che chiede il reddito sociale minimo, c'è un'area che chiede il salario di inserimento per i disoccupati, c'è un'area che chiede il salario sociale. Sono tutte cose che comunque vengono all'elaborazione di quelli che hanno vissuto le trasformazioni del cosiddetto post-fordismo sulla propria pelle ogni giorno. Però, messa da parte questa cosa, io volevo dire che il reddito di cittadinanza sicuramente è un approccio, uno strumento teorico concettuale per riflettere noi sul segmento produttivo che rappresentiamo dentro la società. Allora, se io mi sono messo l'anima in pace per quanto riguarda il free software e il lavoro dei tecnici, di quelli che scrivono il codice o che lo distribuiscono, che fanno un lavoro di supporto innanzitutto tecnico, non mi sono messo l'anima, per i motivi che dicevo prima, mi sono messo l'anima in pace. Sul lato della produzione di contenuti c'ho ancora dei problemi, e ve lo dico perché io sono un produttore di contenuti, non sono un tecnico. Allora, se io come produttore di contenuti, non avendo alle spalle una situazione come la Mondadori, non facendo un libro di 500 pagine come Q-Dibliss, che conviene comunque comprare in libreria per una questione di economia di scala, anziché scaricarsi dalla rete, leggerselo dal monitor o stamparselo, io che sono un produttore di contenuti che magari guadagno 2 lire ad articolo per un libro specialistico di 100 pagine, magari venduto all'università per un piccolo corso, c'è un problema sul non copyright. Io l'ho provato quest'estate, l'abbiamo provato insieme ad altri compagni, abbiamo fatto un libro che si chiama Una ragnatela sulla trasformazione, l'abbiamo fatto acquistare in parte dall'università di Firenze, viene adottato dall'università, non ci abbiamo messo il copyright, l'abbiamo ottenuto a 15.000 lire, ma non abbiamo preso una lira, non abbiamo messo una lira a nessuno. Se io dovessi campare con queste iniziative, non è che posso, cioè non potrei neppure andare a chiedere il pasto alla mensa universitaria, voglio dire, veramente farei il barbone, e non credo che senza riprodurre la mia vita potrei produrre dei concetti interessanti, utili per trasformare quello che mi sta intorno. Questo è il mio problema, ti dicevo. Per cui la cittadinanza come riflessione nel campo nostro, soprattutto di quelli che non fanno solo un lavoro tecnico, è una cosa fondamentale, e io lo leggo personalmente alla questione del copyright, rispetto a cui cercheremo di fare delle sperimentazioni, perché si è detto che a livello del movimento forse un giorno riusciremo a produrre un libro tutti quanti insieme che metteremo in rete, su cui non ci guadagnerà nessuno ma ci guadagneranno tutti. La questione però riguarda sempre una vertenzialità politica che io personalmente sono disposto ad aprire, che cerco di aprire negli spazi in cui mi è consentito, laddove individuo l'impresa o lo Stato, il governo, come controparte di qualcuno che si appropria del sapere che io creo e metto in rete e che non mi viene retribuito. Cioè, individuare una creare una vertenzialità rispetto al fatto che la mia giornata lavorativa sociale, la settimana lavorativa sociale si è allungata e nessuno me la paga, nessuno mi paga l'autoformazione che io faccio, la formazione che mi faccio fra di voi. Sinceramente, vedete, è una situazione anche difficile qualche volta, mi è capitato. Il fatto di dover stare dentro situazioni in cui mi garantisco un salario mettendo in campo i saperi che creo insieme ai miei compagni mentre faccio politica. È una situazione, sto su un terreno sottosubrinale che è difficile da affrontare e anche da gestire psicologicamente qualche volta. Quindi se si riuscisse a discutere di questa cosa, mi piacerebbe molto, perché troppo spesso noi come elaborazione politica mi sembra che trattiamo questi temi da dopolavoristi, nel senso che queste giornate sono state molto utili, secondo me è iniziata una fase nuova a livello di movimento, perché per me tale è, però rimane il fatto che finora non ci siamo approcciati nella maniera adeguata a questo problema e non riusciamo, se non, non so, con delle iniziative molto creative, facendo appunto, dividendo la nostra vita fra antagonisti, agitatori politici di notte e lavoratori di multinazionali di giorno, non riusciamo a trovare una soluzione che noi avevamo individuato in qualche caso la nostra riflessione nell'impresa sociale e politica, che è un tema che non riusciamo mai ad affrontare in nessun contesto, né gli meeting né quando facciamo le riunioni territoriali dentro i nostri gruppi, e che prima o poi dovrebbe diventare invece un terreno di riflessione, cioè quell'impresa politica che dice mettiamo insieme i saperi, creiamo un mercato parallelo, alternativo, guadagniamoci sopra, campiamoci noi, creiamo un'economia alternativa con tutte le sue articolazioni, che sono esperienze di mutualismo come il baratto, come la moneta propria, come lo scambio di saperi e di beni materiali. A me questo è un terreno che interessa e invito già da adesso all'incontro che presumibilmente faremo a Roma come evoluzione naturale di questi due incontri a Milano e Bologna, spero che si possa mettere al centro della discussione. Dopodiché mi fermo qui, perché pure io più di tanto non ho che ho delle soluzioni, più che dirti che ho individuato nella Tobin tax, cioè nella tassazione delle transazioni economiche finanziarie virtuali, il salvadanaio da cui pigliare i soldi per pagare tutti quanti quelli che producono sapere in maniera libera, in maniera cooperativa, in maniera orizzontale e solidale, non ti so dire altro, sapendo che comunque la controparte rimane lo Stato, perché ci vorrebbe comunque, la radiocittadinanza ci vuole un meccanismo erogatore di questa cosa, e evidentemente serve un organismo che sta sopra i soggetti che per ora possiamo individuare soltanto con delle strutture di tipo statuale, non so in quale articolazione, e questo è il punto vero su cui non riusciamo ad andare avanti. Ebbene, siamo partiti da un punto importante, che abbiamo affrontato di petto la questione del copyright e quindi la libera circolazione dei saperi, per arrivare alla new economy. però la GNU Economy per ora è quella dell'innovazione tipica delle start-up americane, cioè c'è un po' di gente che è incazzata, è andando alternativa, vuole vivere in maniera diversa le sue relazioni sociali, produttive, professionali, alla fine viene risucchiata, sussunta, si diceva una volta, dentro i meccanismi di produzione del valore tipici del mercato più aggressivo che è quello che si realizza nella borsa, nei meccanismi della borsa di oggi.
7: Invece volevo spendere sul principio delle quell'espressione di piccola potenza, tutta la forza che abbiamo manifestato in questi giorni, che è data dalla comunità. Comunità unita da competenze e coscienza, questa è la cosa che caratterizza questo. E che in questo momento, cioè in questo ora qui, dove mi sono un attimo secondo me anche differenziare un po' e allargare il discorso sotto di desiderata, che è la progettualità, che è la consapevolezza. Stiamo passando veramente alla new economy o al discorso di critica
9: della economia, che è la fondamentale.
7: Non
9: che
7: lo abbiamo fatto nelle ore precedenti. Però, sempre al margine, nel conto di come scrivere il libro, tra ieri e oggi stiamo macinando ore e ore e ore di discussione, e quante altre ne resteranno da portare avanti, ma entrando nel merito delle questioni, dopo le forme di organizzazione che siano a Roma, relativamente alla questione del libro software, relativamente al confronto con le altre entità, tutto bene, in realtà secondo me la cosa più importante ancora è il fatto che qui ci sia l'attività, ci sia la capacità di ritrovarsi rapidamente ed efficacemente in grado di costruire momenti premi, momenti molto forti, con una quasi spontaneità e spontaneità che stravigliano. Si diceva, gli admin li facevamo una volta all'anno, ora stiamo pensando a fare una volta di tre mesi. E questo è un segno che non è un segno di quanto siamo bravi, è un segno di quanto forte la pressione verso una forma di autoriconoscimento di figure produttive che sono nostre. Cioè, ecco, allora qui ci sta tanto un discorso di questo. Cioè, noi siamo in un punto centrale dell'attuale produzione, cioè la produzione si ristruttura, la produttività si incentiva, le nuove tecnologie entrano e noi siamo nel punto critico. Noi siamo operatori di sistema, siamo programmatori, siamo sviluppatori, siamo soggetti che se, come ho detto con tanti questi giorni, se una multinazionale va a fare oggi direbbe

0: operazione diretta, anche se magari immediata dalla rete. E queste sono tutte cose nuove che noi stiamo facendo sempre più frequentemente e che ci portano a ritrovarci sempre più frequentemente. Ora, secondo me, il punto di svolta, il punto di progresso è ovviamente quello dell'allargamento della base, l'allargamento della comunità. E su questo sono gli appuntamenti che funzionano quasi di più delle liste stesse, perché lo sappiamo, cioè, parlarsi nelle liste in chat è un conto, trovarsi poi, cioè si dilata enormemente la capacità di scambiare, di organizzare, di ritrimestrare. La sostanza che poi tutto sommato c'è. Io uso poi una carenza invece, e mi trovo, soprattutto sono uno dei meno giovani in mezzo, mi ritrovo nel mondo del lavoro con degli handicap di figura. Cioè, data la velocità di evoluzione, di cambiamento delle tecnologie, esiste questa difficoltà di come mettersi sul mercato, cose che secondo me dovrebbero accompagnare adesso le considerazioni sul reddito di cittadinanza, sì, ma anche sul reddito e basta. Perché quando io vado in una ditta, in un'azienda, mi trovo nella condizione di essere comunque isolato. Manca forma di creazione di questo settore, manca fortemente. E penso che se potesse venire da qui qualche considerazione su questo, sarebbe una cosa in più, un'arma in più da poter utilizzare in tante situazioni, in tante circostanze, dare un minimo di identità anche ai lavoratori e ai produttori di questo, secondo me, arricchirebbe e coinvolgerebbe ancora. Poi dopo ce ne sarebbero ancora di cose, ci sarebbe un po' di pazienza delle squadre, si fa anche fatica a fare l'impianto corretto, però è un peccato che proprio verso la fine escano alcune delle cose che comunque secondo me saranno utili su cui voterare tutto. Ora si auspica che Catania sia diventata come quelle precedenti, quella centrale, quella precedente di Roma, sarà poi un attimo che l'Italia perché ne mancano, li troveremo poi man mano, come abbiamo visto che qua a Bologna, pur con una struttura tutto sommato, una struttura potente come struttura, una struttura umana un po' labroso, alla fine proprio fuori invece una cosa raccattando tutte le
1: cose. Nel senso che sono.
0: Sì, siamo qua.
1: Ancora, no?
2: Fatto su superficie ampia.
1: Ancora.
2: Sta facendo un po' di gente per rientrare. Per me mi va benissimo aprire anche un po' di discussione rispetto a questa questione qua, non è che sono deciso che non deve venire. L'unica cosa che, cioè un elemento che metteva al centro la discussione Vittorio, cioè quello della crescita di questa comunità politica oltre che umana, no? È un elemento non sottovalutare. Perché andare a tirare, a calare sulla testa che una comunità di questo tipo, questi discorsi non li ha mai vaccinati, discorsi decennali a cui chi ci pensa da 10 anni
3: non
2: ha trovato soluzioni, può tranquillamente voler dire, cioè, uccidere in un certo senso la crescita di questa comunità. E l'abbiamo già visto in tanti altri ambiti, chi lavora in ambiti di lavoro collettivo politico lo sa bene, che andare a portare avanti delle analisi maturate nel gruppo più ristretto dentro una comunità che si sta formando può voler dire spaccare violentemente la comunità. Quindi io sono d'accordissimo a portare avanti questa analisi.
4: Non è un elemento di istruzione, mica perché dice io capisco.
2: No, ma per mia abitudine preferisco, cioè, se vedo dei pericoli metterli lì, così li collettivizzo, tutti quanti ci ragionano.
4: Come membro della comunità dico io ho questo problema, no?
2: Cioè, ragioniamoci però, cioè, abbiamo l'intelligenza di ragionarci in una maniera aperta, non condizionata. E questo è un gravissimo problema degli ambiti politici che attualmente viviamo, sia dal lato che invece si fa promotore di queste iniziative che dal lato che invece le avversa sempre e comunque, non condizionata e matura, cioè con un discorso che si sta elaborando e che costituisce un problema reale a cui dobbiamo tentare di dare una qualche forma di soluzione, magari non è necessariamente quella che fino all'ultimo niente, come succede nell'ambito Facebook, magari dall'ultimo scemo che si scrive la mail di sviluppo e con l'idea che chiudiamoci su questo proposito qua.
5: Sicuramente mi verrebbe volontari che secondo me non abbiamo ancora fatto. Una cosa che invece sarebbe interessante notare che non abbiamo ancora fatto, e quindi vale anche le cose che abbiamo fatto, è anche l'autoconoscenza, che non è un livello, in realtà non c'è un grande livello di autoconoscenza. Io posso dire veramente che nella metà

0: comunque interessante dal punto di vista dell'analisi topologica, vittoria, ragazzi, vediamo. E anche per politicamente, io posso fare d'accordo con moltissimi dei presenti, con molti altri potrei non andare d'accordo, con la maggioranza no, banalmente. Quello che è interessante è perché come cazzo è successo, per esempio, che comunque si sia creato questo. Beh, questa è una cosa veramente affascinante, secondo me, anche dal punto di vista cerebrale, pensiamoci, no? Come è possibile che persone che ovviamente sono state diverse politicamente siano riuscite a creare un soggetto politico? È poco. Quindi anche per capire poi come muoversi, se si riuscisse a capire questo meccanismo, ovviamente si farebbe di fase due pagliati, tutti e difficilmente sbagliati, potrebbe essere una cosa. Anch'io ho sentito questo rischio, quindi che la cosa rischiasse non volutamente di avere il meccanismo del calato dall'altro. Ma perché ci sono? Nel senso, ci sono soggetti che sono detti che hanno forse le cose davanti. Noi siamo utilizzati comunque, è il rischio di questo meccanismo del calato. È ovvio che i soggetti che sono detti ci sono come, ma di questo se ne parla, ci stiamo ragionando. Però c'è il meccanismo, c'è la scopertura all'interno anche dal punto di vista del ragionamento, dell'analisi, fosse, prendendoci in giro, si sa che la gente che prevedeva in questo cittadinato la parola di una giornata di un contrasta o
1: spinge,
0: tra l'altro naturalmente si stanno dietro tanto, quindi secondo me invece c'è una inchiesta agli albori, potrebbe essere una cosa interessante per capire non tanto come noi pseudo o reali intellettuali vediamo il fenomeno, ma anche per capire i portatori materiali del fenomeno si autorappresentano, si autoconsiderano, vedono il mondo e tutti questi discorsi qua. Perché sono stati forniti
2: anche.
0: Quello che è cresciuto nell'autonomia è un cazzo.
3: È una battuta.
4: Ma che è cresciuto l'inchiesta? Non è che sono l'inchiesta di quando
5: è il problema di un virus che legge tutto attuale. E che danno a tutti gli altri.
0: Come diceva anche se anche Bologna parla di testa, come ne creano. Tanti percorsi si sono aperti da quelle rate. Questo per me sarebbe interessante proprio per capirci, ma non per capirci, per capire i soggetti e i processi.
3: Abbiamo un lavoro
0: su tutto, casi dall'altro, la gente faccia da spesso. Nella famosa
2: foto prima che parlo io, allora faccio lo spot pubblicitario, scusate, cioè c'è una lista su tutte le reti dove si prova ad apparare di questa cosa, si chiama reddito lavoro at ecm.org. se qualcuno è interessato allo studio di questa cosa, a portare nuove riflessioni anche le proprie esperienze personali, sarebbe molto bello, anche perché si sta creando un portale che renda più facile l'incontro fra le soggettività e la costruzione di situazioni, di riflessioni collettive.
3: Se è finito andremo, perché tra un'ora abbiamo il treno.
6: Noi stiamo per
3: qualcuno che ha una macchina ci può dare uno strappo alla stazione, sarebbe una grande cosa.
6: Sarebbe una grandissima cosa. A Catania sarebbe meglio. Preparation. God big. Dio mio. Accendile tutte le luci che non vedo un cazzo. Hai già fatto? Mancavano tre fight.
7: Cazzi tuoi.
6: Dai tu. Ma chi è che ha messo qua ste cose? Porco Dio. Minchia, muffdo. La luce.
3: Domani lo registro sul DNF, muffdo.freakness.org.
6: Non ho capito.
3: Allora,
6: non no, stai dietro, non c'è il treno. Dobbiamo scappare. Batteria è coperta.
3: Thank you.
6: tua batteria, allora te la adesso metti dal tuo.
4: Tu non puoi non dare questo percento perché avrai immaginato questo.
3: Vicino, sono due. Di?
4: Io.
3: Ah, chi è adesso?
4: Perché era nell'angolo di
3: quello rosso.
6: Ah,
3: quello
6: rosso. Io che avevo dire
3: chi l'ha preso? Io uno l'ho preso, non so se
6: qual era?
3: Era il mio. Dio.
6: Bene. Sono solo sei?
3: No.
6: Cosa importante, le stacco il microfono e metto in stand by. E addio!
1: Yeah.

0: Tante volte abbiamo esigenza di commentare le cose che qui scriviamo con delle immagini che state facendo, tra breve utilizzeremo anche il file audio e il file video. Ecco, noi non siamo informati, non ci poniamo neanche molti problemi sull'utilizzo di queste cose. L'unica cosa che ad esempio ci premoniamo a fare quando usiamo un'immagine, che per lo più ricerchiamo sul momento in rete, è mettere nel marcatore, nel tag alt, diciamo semplicemente che l'immagine è tratta da oppure eccetera eccetera. Ecco, voglio sapere se questo, diciamo, modo di comportamento si può far incorrere in qualche rischio di questo tipo, oppure se possiamo continuare a comportarci in questo modo, anche magari utilizzando cose più consistenti.
1: Per un caso del genere, secondo me, devi sempre guardare il materiale che si utilizza, la provenienza e il tipo di distribuzione che si deve avere, la qualità dell'immagine che si deve adottare. Se io ti dico questa immagine se la puoi guardare e basta, come sono stato. E detto, varia da casa a casa. Poi tranquillamente prendere tutto quello che vuoi e fare un video.
2: Potrebbe essere veramente fatto leggere, non dire fuori del regno,
1: magari, ma magari non. Sì, no, il fatto di essere scaricabile non significa che tu possa usare liberamente. Ma se non si può fare niente. Se vai contro le loro modalità di distribuzione, cioè il tipo di scienza particolare che si utilizza con l'immagine, questo è nel corso.

0: rispetto a quello che diceva lui, cioè un punto di chiarezza. Molto spesso quando si scaricano immagini o filmati dal video stesso dalla rete, in alcuni casi anche sull'immagine c'è esplicitamente scritto questa immagine è coperta da copyright, non ne puoi fare nessun uso. Rispetto a quello che chiedeva lui, io volevo capire se un'immagine, un testo o un filmato non presentano nessuna indicazione rispetto al copyright, questo ti garantisce rispetto al fatto che tu puoi utilizzarla e metterla da qualche altra parte o no? Io lo metto fuori, ho messo un copyright sopra, sono obbligato a visualizzare il fatto che ci sia un copyright o no?
1: Forse che riferisce al fatto che ci sono addirittura alcune immagini che sotto sono firmate dall'autore oppure hanno un bollino, hanno qualche marchio, ad esempio con questo tipo di immagini. Di solito a me quando capita non sto lì a tagliare l'immagine perché rovina, ma lascio anche un bollino, oltretutto poi ridimensionandolo diventa anche quasi invisibile perché dopo il formato lo adatti a seconda della questione. Non so se intendete questo.
0: Io intendo che nel caso dell'immagine, del video, del testo, ad esempio su delle mail in list, no? Molto spesso sono dei gruppi delle aziende che pubblicano delle mail in list e specificatamente dicono il testo presente all'interno di questa mail in list è coperto da copyright, qualsiasi uso è punibile, tutti i diritti sono riservati. Quindi tu, se c'è una tua mail in list, magari vuoi raccogliere informazioni da altre mail in list per pubblicarne una, non puoi utilizzare quel testo e fare la tua mail in list con le cose che sono dall'altra parte, ma lì è esplicitamente scritto. Mi capita di incontrare nella rete immagini con sotto la specifica che l'immagine è coperta da copyright e tu in quella maniera sai immediatamente che quell'immagine è coperta da copyright. Per la stragrande maggioranza dei casi la presenza di immagini o di audio o di video sulla rete non c'è nessuna specifica trasparente rispetto alla policy di distribuzione che hanno. In quel caso tu sei garantito rispetto all'utilizzo di quell'immagine, testo o video o no?
2: Cioè, si sta facendo un sacco di cose dalla musica, dalle mail list a ricerche multimediali, per cui per dire mail list c'è un problema di privacy. Però secondo me un distinguo grosso è tra finalità di lucro e non finalità di lucro, perché poi le certezze sono difficili, perché se io trovo un archivio per rispondere in maniera specifica a quest'ultima domanda, in cui non c'è scritto copyright, oppure magari c'è scritto, questo materiale lo può riprendere e rispondere. E però è un archivio che è fatto di immagini che invece sono state rilevate precisamente da forse invece di copyright, questo non mi mette al sicuro da niente se non domani in un contesto giudiziario fa ricevere la buona fede dal magistrato e dimostrare che l'è prese in un contesto che sembrava di pubblico dominio. Secondo me un giornale, diciamo un quotidiano, un periodico come questo, un quotidiano di informazione a finalità sociali, senza finalità di lucro, può stare relativamente tranquillo, magari cercando di adottare un po' di precauzioni. Tranquilli, al livello di tranquillità di assoluta scientifica non c'è, perché per esempio Walt Disney è una veramente delle più battaglie sull'argomento. Ha fatto causa a un paesino americano perché aveva fatto la statua di Winnie Pooh, ha fatto causa a un asilo perché avevano disegnato sulle finestre e i personaggi. Questo probabilmente c'è delle questioni personali, non lo so, però per dire uno proprio tranquillo non può mai essere. Però relativamente tranquillo, in mare magno medicine, io fa una cosa no proprio, nella finalità sociale, oltretutto posso per certi versi rivendicare il diritto di cronaca, perché esiste il copyright, non esiste il diritto di cronaca. Forse non so ricordo tutti, ma sul gruppo, quando ci fu una giornata a fare varie televisioni e che sembrava che una televisione si dovesse, che non era tra l'altro la RAI, ma era mi sembra il gruppo Cicigori, sembrava che stesse per accaparrare diritti esclusivi sulle cronache calcistiche, o era la RAI sui Cicigori, sono dei gruppi del sud, uno dei gruppi disse, va bene, voi ci impedite di
1: di partecipare all'asta o comunque se pensa l'asta, ricordatevi c'è il diritto di ironica, che noi alcune cose le faremo perché c'è il diritto di ironica, che veramente questi sono diritti importanti, quindi hanno le loro difese, nella parte e compagnia. Comunque, secondo me il più grosso è tra finalità di lucro e non finalità di lucro, e comunque le cose diceva Vince sono giustissime, dove prendi, vedi che c'è qualche cosa specificato a livello di tutela di che cosa prendi, addirittura potresti non prendere e linkare l'oggetto all'URL presente in rete, in maniera tale non c'è lo scaricamento fisico di te dell'oggetto, ma te linki l'immagine, che è certo, c'è chi non lo permette, però è già un pochino in più che ti difende, che ti dice vabbè io ho linkato l'immagine, non l'ho presa fisicamente, non che tu sia corretto 100% di questo, ma è una fortezza che potresti utilizzare per pararti un gocciolino di più le spalle. E comunque se a finalità di diritti di donna non fai cose esagerate, secondo me ci può stare relativamente tranquillo.
3: Scusa, io volevo capire se i termini legali sono ancora quelli che so io, perché me ne sono occupata però diciamo prima di questa ultima legge. Allora, intanto tu devi distinguere il diritto americano, che è molto diverso dal diritto europeo. Allora, il diritto d'autore americano non c'è, c'è il diritto di proprietà, che l'autore cede e che dura poco, 10-20 anni, però loro non hanno diritto di cronaca, cioè una volta che l'autore ha ricevuto dei soldi da una certa società per quelle immagini, per quelle immagini eccetera, basta, la società di produzione è proprietaria di quel prodotto, film, musica eccetera, e tu non puoi fare niente su quel prodotto, tu non puoi intervenire né per cronaca né per no profit eccetera, quindi con i prodotti americani ci sono notevoli problemi, se questo la vuol dire eccetera, ogni volta che tu ripeti un'immagine sei debitore di soldi al proprietario, capito? Questo è quello che so io, infatti per esempio per i film succede le società di distribuzione devono ogni 20 anni ridepositano la copia di un, fanno una nuova edizione, non so, di Orson Welles, rifanno le musiche, rifanno una cazzata in modo da ricominciare con i diritti di proprietà. Sul diritto europeo tu hai il diritto no profit, diciamo il diritto di informazione, c'hai il diritto di cronaca e c'hai il diritto d'autore, cioè distingui il diritto di proprietà dal diritto creativo, il diritto d'autore. Allora l'autore ha sempre la possibilità, diciamo, di veto se vede che la tua cosa è utilizzata in modo contrario a quello che pensava lui, no? Cioè se tu vedi sbeffeggiata la tua immagine ti puoi far rivalere, almeno questo era prima della nuova legge che adesso non conosco. Quindi c'è questo diritto intellettuale. In più c'è il diritto no profit che per esempio sui filmati so esattamente fino a un massimo di 3 minuti comunque se il prodotto è corto un decimo della durata del prodotto tu la puoi utilizzare per diritto di cronaca. Comunque questo è diritto d'autore classico, poi sulla rete, cioè sicuramente il diritto di link non è vincolato da legge, no? Non credo che, cioè tu linki quello che vuoi. Quindi tu lo superi linkando però se un'altra cosa è coperta da copyright e riproduzione e tu sul tuo sito fai pagare delle cose sei sicuramente in torto, cioè se invece stai su un non commerciale sull'informazione eccetera probabilmente puoi, c'hai ragione, cioè se non ci sono profitti per quanto riguarda il diritto europeo io sono rimasta a queste cose, se invece la cosa è americana sei sempre nei guai. C'è la cosa di, diciamo, di valore commerciale. C'è questa distinzione che confonde un po' le acque, diciamo.
4: Questa distinzione, anche negli Stati Uniti c'è il diritto d'autore, nel senso che uno decide, se l'autore di un documento, di un film, di quello che vuoi, decide di non cedere il suo lavoro, cioè rimane detentore di tale opera, rimane comunque suo e lui può decidere come la sua opera può essere utilizzata. Sì, sì, questo nel caso in cui chi decide, chi è il detentore del copyright su un determinato prodotto Disney nel modo in cui decide di guida. La Walt Disney non vuole, ma se uno scrive qualcosa è di sempre dentro il copyright, ma decide può essere utilizzato liberamente, fare benissimo a non finire. Questo è un caso particolare, sicuramente c'è solo quel caso lì, nel senso non è che se negli Stati Uniti qualcuno produce qualcosa, tu comunque sei soggetto a dei vincoli esatti, precisi per pagare la distribuzione non è libera, eccetera, eccetera.
3: Tu non hai venduto a nessuno quei diritti, tu sei l'autore, tu sei il proprietario, tu decidi di darlo liberamente, è chiaro che nessuno, cioè tu non farai causa a nessuno, tu decidi. Questo comunque supera le cose, però voi stavate parlando di utilizzare le immagini di altri, se quell'altro non è informato, se quell'altro non te l'ha autorizzato, non ha deciso, non ha scritto questa immagine la puoi usare, cioè, appunto si pongono questi problemi, se tu stai facendo una cosa no profit, sull'immagine europea non hai problemi, sull'immagine americana devi vedere se ci sono dei diritti di proprietà vincolati. Poi il diritto americano, se uno decide di regalare tutto, è libero di regalare tutto, chiaro?
2: Non è che anche sull'immagine europea non c'è problema, si sta cercando di vedere come difendersi, però è veramente una giungla, non è una battuta, purtroppo c'è ragione, più vicino che non viene notato sopravvive, nel senso che anche se io sono un'attività non a fine di lucro, io non posso fare quello che mi pare, quindi mettere in un'immagine stata per ultra in esclusiva che viene distrutta il primo giorno in so, da un'agenzia di pubblicità, oppure prendere un marchio e trasfigurarlo e prendere in giro cose del genere. Conta molto, forse va bene, c'è il diritto di cronaca, quello che vuoi. Comunque quello che conta alla fine è sempre il rapporto di forza. Noi anche come isole nella rete sono quotidiani problemi giuridici di iniziare e ci venga un corso. Tiriamo fuori solo quelli eclatanti quando ci sta il coltello alla gola, ma quasi quotidianamente ci sta sfide, lettere, raccomandate, e anche problemi di questo tipo. Per cui alla fine c'è il grosso spaziato tra commerciale e non commerciale, siamo d'accordo? Ci sono differenze di filosofia proprio giuridica tra America e Europa, siamo d'accordo, differenze anche sul diritto morale. In Europa il diritto morale viene comunque tutelato, per cui al di là di quello che fai te come autore, addirittura lo Stato interviene se qualcuno dice che quella canzone l'ho scritta io invece l'ha scritto un altro, cioè comunque la difesa del diritto morale al di là dei decisi economici che avvengono intorno all'opera, no? Però alla fine secondo me appunto c'è lo spazio a commerciale e non commerciale, se non commerciale sei molto più tranquillo, dopo di appunto cerchiamo di sviscerare come si riesce a essere più tranquilli possibili, ma alla fine è sempre una questione di rapporti di forza politici.
5: Poi c'è anche da dire una cosa, secondo me, rispetto a quello che diceva lui del quotidiano in rete, che se succederà, io penso che si stiano pensando seriamente a questa cosa di mettere il direttore responsabile sui quotidiani anche sui giornali in rete, ma che poi anche, cioè, dire sui giornali in rete non ha senso, perché a quel punto il legislatore avrà la possibilità di scegliere chi, come, dove e quando è giornale in rete. Perché un giornale ovviamente stampato se lo possono permettere poco, di pubblicare qualcosa sul web o mai se lo possono permettere tutti, quindi quella veramente sarà una limitazione enorme al diritto di espressione proprio basilare. Questa secondo me è un'altra cosa che bisognerà stare molto molto molto attenti, perché l'ordine dei giornalisti sta facendo pressione. Questo secondo me è un altro punto fondamentale su cui bisognerebbe ragionare e fare passaggio.
6: Infatti abbiamo molto ragione, sono Marco Trosso di Rete Bici, che sta portando appunto avanti questa battaglia sul discorso di quella che potrebbe essere il prossimo giro di vita della libertà di informazione in rete. Su questo poi al limite possiamo fare un discorso dopo. Io volevo tornare un po' sulla faccenda del software, in realtà mi riguarda, io sono un studente di ingegneria informatica, e fare una considerazione, un paio di richieste e poi una proposta finale. Quando ho visto l'iniziativa che stiamo organizzando qui al CTO, si parlava del discorso della TI, a parte il fatto che diciamo nel giro è un problema del quale si discute da tempo, la prima domanda che mi sono fatto rispetto a tutte le problematiche che ci sono poste da un po' di tempo a questa parte, anche guardando il risultato del Mistrike, le premesse per le quali si sono fatte, tutta questa legislazione a chi giova? E mi sono risposto che mi ricordavo una vecchia pubblicità della Microsoft.com che ringraziava chiaramente lo Stato italiano per aver finalmente adeguato la normativa italiana a quella che doveva essere la normativa che attualmente favorisce anche loro e che ha creato il monopolio grazie al quale fanno semplicemente una parte di soldi. E mi sono posto anche il problema di tutta la fascia di nuovi utenti, in qualche maniera nel processo di globalizzazione, informatizzazione e telematizzazione mondiale stanno entrando, e il loro approccio con queste tematiche. Allora, la richiesta, anche vedendo un po' quello che si diceva mentre voi parlavate, e che magari da adesso in poi vale la pena cominciare a parlare di questi forme altre di sviluppo di software, spiegando magari anche questo GPL chiaramente, no? Dicendo che tipo di licenza comporta e storicamente come si è formato, quali sono stati i vantaggi, tale per cui quello che considero anche io, GPL è anche una valida alternativa economica, che è una cosa che per esempio bisognerebbe cominciare a dire fin da subito. E qual è l'approccio dell'utente medio? È che io la cosa che mi sono sempre detto, sarà poco ortodosso, è che semplicemente allo stato attuale dei fatti si è usato del software protetto e lo si è liberalizzato in una situazione nella quale faceva comodo anche ai grossi gruppi di potere che la gente si copiasse del software, tranne poi arrivare nei casi nei quali ci fossero dei giri di vite. Giri di vite quando si doveva prendere il piccolo pesce, oppure l'esperienza di Pisling che per chiudere un network pacifista e antimilitarista hanno accusato di copiare del software. E questa io credo che sia, perché poi prima si diceva una legge fatta per gente che non capisce niente di software, io penso che ci sia qualcosa di più. C'è stato un tentativo particolarmente vergognoso di dare un giro di vite su tutta questa faccenda, di creare un limite di normativa ambigua entro il quale poi l'arbitrarietà di quello, di questo, di quell'altro giudice o del sistema poi potesse colpire indiscriminatamente. E da lì poi credo attivare una forma di battaglia. E mi ripasso al discorso per esempio del mistrike, perché se noi continuiamo a andare in una situazione nella quale il software libero è un discorso di nicchia, poi anche perché il mondo dell'informatica, quando si parla di questi argomenti, si rimane di pochi come se fossero delle questioni che riguardano i tecnici, mentre invece io credo che il diritto di proprietà intellettuale è una cosa che riguarda il software, ma è allargabile a molti altri settori. Guarda caso, era uno dei conflitti di chiaro. Mentre invece tutto quanto il resto del mondo viaggia sui binari del diritto d'autore tutelato in maniera in cui sappiamo, per la quale c'è qualcuno che sono grandi case che tollerano un certo livello di software scopiato, ci sono le autorità che non fanno tutti i controlli che devono fare, poi comunque chi deve pagare paga, perché le licenze le pagano, e ogni tanto vanno a colpire questa cosa. Quindi io credo che siano un po' questi gli elementi da mettere in evidenza, e magari da un conto di questo genere portare avanti delle proposte concrete di aggregazione su questi temi.
7: Rispondo subito alla domanda che ha fatto sulla come si usa la GPL, che vantaggio comporta. Era il momento di fare vedere la Fagundini, che è un altro punto, volevo a parlare di questo. Mi chiedevo, appunto, se qualcuno voleva raccontare questa cosa. Fortunatamente
4: appunto. Non sono pratica. In sostanza, cosa succede? Quando si scrive principalmente del software, poi ovviamente siamo anche gli altri, quando tu scrivi del software poi scegli di fare del software, tu autore del software. O come diceva lei, cedi completamente tutti i diritti su questo software a chi ha pagato, la tua azienda, dove vendere, e a quel punto l'azienda decide come farci, oppure succede completamente tutti i diritti, tu non vuoi più avere diritti sulla cosa, cosiddetto pubblico dominio, distribuisci il tuo operato e non vuoi di valere nessun diritto su quella cosa, oppure puoi fare altre cose, puoi mantenerti mantenere dei diritti di software che tu scrivi e rilasciare il prodotto su una licenza. Cosa succede? Esistono chiaramente tantissimi tipi di licenze, ma cosa sono? Soltanto la licenza è semplicemente il metodo o il modo in cui il software, il modo che regola il modo in cui il software viene distribuito, copiato, utilizzo, che se ne può fare e via dicendo. Esistono, un esempio di licenze della Microsoft, esistono licenze proprietarie. Licenza proprietaria cosa significa? Che tu non hai alcun diritto di necessitare, di distribuire, di modificare, hai semplicemente restrizioni di utilizzo al software, cioè non puoi farci quello che vuoi con il software. L'esempio classicissimo è un compilatore della Microsoft, tu non puoi scrivere una copia, è una cosa molto buffa, però così. Come diceva Luigino Ferri sulla nessuna garanzia, prende semplicemente la licenza Microsoft, e oggi nessuna garanzia di restrizioni di scritto. Ma la licenza di Google poi si utilizzava per causare disastri ambientali e morte e la mano è morta. No, è una cosa molto bella, capito? No? Già, la tecnologia Java può provocare la morte e disastri ambientali, è una cosa... Sì, cosa e non so come è responsabilità. Se faccio un esempio, quindi dire che il software libero non è valido perché non c'è nessuna garanzia non è molto pensato. In ogni caso, oltre alle licenze proprietarie che sono solitamente includono anche un pagamento di denaro, per esempio più classico, esistono anche altri tipi di licenze, sia proprietarie sia libere. Ad esempio il software share è software proprietario, perché ricorre a diritti su quella cosa. L'unica cosa che l'autore o il direttore del copia, l'azienda o il singolo che sia, lascia agli utenti
8: è violento.
4: Solitamente,
8: nella
4: maggior parte dei casi, un utilizzo limitato e non è una distribuzione. Quindi il software libero, che è sempre software proprietario, molti lo confondono con software libero, ma non c'è assolutamente niente. È sempre software proprietario, ma l'autore non vuole il pagamento e lo permette la
8: libertà.
4: Nient'altro.
8: Ma a fine.
4: E poi esiste un altro mondo, oltre a questo concetto lì, chiaramente nel software proprietario ci sono tutti tipi di istruzioni più o meno tutte diverse. Poi esistono le licenze libere. Cosa succede? Esistono delle leggi, io non conosco perché non è il mio campo, a livello internazionale sulla protezione della proprietà intellettuale, quindi come confermare esatte convenzioni che l'autore o chi ha la proprietà intellettuale di un prodotto ha su questo determinati diritti, diritti di copia, diritti di distribuzione, diritti di vendita, diritti di modifica, una serie di diritti. La classe affermazione, tutti i diritti riservati, è l'autore si riserva di decidere tutti come mettere in pratica questi diritti. La licenza sono licenze libere, invece, cosa come funzionano? Io si parla della CPL perché se la conosco meglio, ma poi la conosco. Succede che quando tu utilizzi una licenza come la GPL decidi in sostanza come questo prodotto, questo software venga distribuito, o contribuito e quali restrizioni o meno, quali critiche si vuole valere o meno. La CPL cosa fa? Se tu la usi, cedi all'utente, o a chi non fa uso, una serie di diritti che sono il diritto di copia, cioè chi mentre possesso di software GPL copiarlo all'infinito, forse è un'affermazione del mondo di cliente che è confermata da delle autorità, gli chiedono un pagone per te tutti quindi se tutti i giorni e anche tante volte, che lo poteva fare, ora usa. Poi il diritto di distribuzione, cioè, oltre a copiarlo tu puoi prenderlo, copiarlo e darlo a qualcun altro. Puoi modificarlo e fare quello che ti piace copiare. Che più ti piace fare? Fare piace. Senti, se un fatto non mi piace, oppure vorrei un pezzettino qui che quando lo fai mi saluta, allora non lo fare, oppure posso, posso utilizzarlo in modo in cui fare quello che preferisco. Nel senso, posso faccio un computatore con un computatore libero, è una delle parti di servizio, e tante altre cose. La GPL in particolare che cosa fa? È considerata, ad esempio, tra le licenze libere quella più restrittiva, perché ha delle restrizioni sul software attuale. Le uniche che esistono sono che tutti i prodotti derivati da un software GPL devono a loro volta essere sotto la stessa licenza. Nel senso, la licenza è stata progettata fino agli anni 80 per far sì che tutto il software libero resti tale. Questo cosa significa? Se io prendo un prodotto di 500 GPL non posso prenderlo, modificarlo, cambiare il nome, faccio un pacchetto proprietario e venderlo. Non fa mai. Questo non lo posso fare e non mi permette di fare.
9: Una riga? Sì.
4: Questa cosa
9: è un po'.
4: Perché è stato fatto?
9: Ah.
4: Inizialmente diceva, ok, io sono un prodotto libero, ho i diritti su quella cosa, su quel prodotto, lascio determinati diritti all'utente, però voglio garantirmi, nel senso, io faccio un prodotto libero, voglio che reale. Quindi sta mettendo tanto spazio, a molti non piace,
9: una camurria,
4: siciliano, poi una delle cose di prendere
9: il camurrio,
4: tu sei ancora proprietario di e hai una garanzia che il soffermo distribuire il dominio, questo non succede, io come sono fatto e tutti possono fare. Esistono altre? No, quello è il software proprietario. Ci sono stati ovviamente casi in cui una licenza con la GPL non aveva problemi, cioè non era la licenza provata per fare il software libero. Cosa è successo? La GPL mi ha fatto nell'ambito del progetto tu, che diceva software libero, voleva creare completamente libero. Cosa facevi? Io ho questa licenza, però a un certo punto si trovò a dire, si trovò contro molti produttori di software che dicevano va bene, io posso fare il mio prodotto proprietario, se decido di lasciarlo in questo modo, liberissimo di farlo,
9: quindi in teoria
4: però per il sistema è veramente GPL, non ci puoi creare nulla sopra che non sia diciamo, di
9: software.
4: Sono state fatte quindi licenze modificate, diventi diverso come la LGPL che è identica, il nome lo sa, questa è identica LGPL, ma non ha più quella restrizione che dice puoi la restrizione dice che non puoi fare il software proprietario o software di crescita diversa da un prodotto della LGPL. Cioè, io ho un prodotto LGPL, posso tranquillamente prendere, usarlo e faccio un prodotto sotto licenza diversa. Questo è semplicemente per far far avvicinare molte altre persone a questo sistema. Già tutte persone sono in territorio. L'esempio classico è la libreria C. La GNU è sottoposta all'EPL per questo motivo. Il programma si può veramente funzionare senza libreria C, anche perché il fatto poi la utilizzano. Però se fosse stato l'EPL non poteva essere fatto nessun altro software per libreria C se non era GPL. Con quella della libreria C in particolare, che è l'GPL, non ti dà quella restrizione che ti impone che il software derivato
10: della sua WAV. Cos'è che ti sollecita a vedere la lista delle catene?
4: Non si parla semplicemente di prendere il codice, copiarlo e utilizzare qualche momento, si tratta per esempio di utilizzare una libreria. Cosa fate poi? Una recentissima di scelte per la
10: definizione
4: è un importante quanto il software, queste persone senza definizione facendo una fazione tecnica non possono allora è stata creata una ricetta per documentazione che è ancora più restrittiva della GPL. Questo perché tu utilizzi, faccio un esempio, una ricetta come la GPL in una documentazione, nessuno può impedire che si prenda il tuo documento, può modificare, può travisare il significato del documento stesso. Ci sono per esempio la documentazione tecnica del GPL è un'ottima licenza, perché chi la prende la modifica può, quindi non può fare, è migliorarla, perché non c'è più il fine del lavoro, una cosa fatta in un certo modo basta. Però ci sono magari delle parti dei documenti, per esempio quelli filosofici, c'è una ricetta con la GPL per parlare di questi problemi, io posso prendere i documenti, ti dice una cosa, io lo dico, se rimangono come rete, posso farti dire che poi non è il tuo diretto, capire ma cosa sono qui, e la cosa non è molto bella. Quindi dice un FDL, che è la Free Documentation License, aggiunge queste restrizioni dove tu puoi elencare parti del tuo documento che sono invariate, eccezioni non modificate. E la GPL, quando tu rilasci un pacchetto software di GPL, tutto quello che è lì dentro ricade e non deve essere specificato. Se tu dici questo pacchetto GPL, tutto quello che è nel pacchetto è sotto la licenza, dai sorgenti agli scritti da compilare, tutto il resto, se non specificato. Nella FDL invece tu puoi, hai questa opzione, puoi specificare le parti non modificabili e in più non sono modificabili anche le parti tipo la copertina, il titolo, la lista degli autori, la licenza stessa, ovviamente, e non ne so molto perché ho letto l'annuncio molto velocemente. Ma Wikipedia, sì, era tutto FDL, sì. Era quasi molto confrontato. Sì, molto interessante, io non ho ancora modo di approfondire,
5: io mi ha colpito anche se non l'ho studiato la fondazione GNU sta facendo un progetto che ci lo una che sulla carta è bellissima, cioè una circolazione totalmente libera di sapere soggetta a questi vincoli. Io trovo molto interessante questo concetto perché recentemente mi era capitato di discutere con gente che si occupa di tante questioni, cioè di archeologia, di cultura classica, del problema che questi possono avere, per esempio, pubblicando, no? Per molte di queste persone fanno l'area accademica, la pubblicazione è importantissima perché ti viene riconosciuta la curricula accademica e quindi sono punteggi, concorsi, eccetera. Come si potrebbe fare per fare queste pubblicazioni, 99,9% dei casi sono gratuite,
11: rendendole accessibili, perché se tu pubblichi sulla rivista più o meno riconosciuta, la proprietà poi non è più tua, senza che tu abbia avuto nemmeno una vita. Si diceva che il problema, la rete, internet, ecco da dove nasce il problema, potrebbe essere un terreno che ti consente di pubblicare facendone pubblicazioni a livello di riconosciuto, facendone nello stesso tempo circolare. Il problema grosso è che la variabilità, cioè non è che esiste da qualche parte un registro che ti dice che a livello accademico ti verranno o a livello concorsuale queste pubblicazioni ti verranno riconosciute su questa rivista come valide e su altre riviste no. È molto soggettivo, è un problema di autorevolezza. Il sito internet medio oggi questa autorevolezza non ce l'ha. Domani un progetto di questo tipo, se secondo diventa grosso, se viene opportunamente anche veicolato all'attenzione di ambienti universitari, eccetera, può risolvere questo tipo di problema. Un sacco di gente può pubblicare, avvalendosi anche ai fini legittimi di carriera, di riconoscimento di questa pubblicazione, nello stesso tempo però scardinando il meccanismo proprietario, per cui non c'è più la proprietà diretta, e poi se vuole diffondere questi suoi lavori deve chiedere il permesso alla rivista che senza pagarli gliele ha pubblicati. Questo per dire come il problema del diritto d'autore. Ecco, un discorso centralizzato, tutto il prestigio che può avere la Fondazione New, che riesce ad attirare dentro gente anche, non so, docenti universitari, cioè, non so, o non so, più probabilmente gli è morto, una volta c'è la penna, che è talmente il latino in questo momento, lui ti manda se azioni lì, automaticamente la New Enciclopedia, la New, diventa una fonte e probabilmente domani in molte università si è riconosciuta. Questi sono tutti terreni molto interessanti e stimolanti per lavorare. Concludo brevemente, vi faccio io una domanda al sindaco. Un aspetto a me interessa particolarmente, perché è emerso rispetto alle problematiche che sono le librerie affrontate domenica scorsa, sabato scorsa a Milano, è questo qua. Però a me interessa anche molto capire come il softwareista e per estensione altri soggetti produttori di sapere possono, le modi in cui possono da un lato garantire comunque questa libera circolazione e disponibilità del loro prodotto, dall'altro lato però anche farci quei soldini che giustamente interessano a tutti nella vita, perché fino a prova contraria si deve cantare con lui. Ecco, una formulazione che mi viene in mente a me potrebbe essere questa, per esempio, potrebbe essere possibile un domani, se c'è la forza per questo, dire io con la tale azienda commissiono a me sostenere il tale programma e la tale applicazione, io te la do, te la vendo, tu mi paghi, però voglio che comunque questa rientri sotto licenza GPL, in modo che questa è adeguata ai tuoi bisogni, effetti, ai tuoi bisogni, però comunque circola e domani c'è bisogno del tuo codice per farci altre applicazioni, puoi darlo. Più problematico mi sembra invece il problema che si pone come venditore diretto, cioè quello che viene fatto con lo shareware, io tipo, io ti do un pezzettino di programma, se poi vuoi quello integrale tu mi devi dare i soldi, lo vedo fatto peggio. Comunque mi interesserebbe una valutazione di come attualmente il produttore di software può da un lato garantire la libera circolazione con le varie licenze, dall'altro lato scamparci.
5: Su questa cosa dopo quindi ci sarà un dibattito un po' più largo.
7: Volevo appunto dirlo per concludere la sua domanda, i vantaggi, i svantaggi. Allora, quello che diceva prima, la prima domanda che ho fatto era garantire che tale informazione resti, tale prodotto. Mi ha fatto due domande, una questa e l'altra come può l'autore di un prodotto garantire che questo sia possibile utilizzando il processo. Sì, io volevo riassumere poi dicendo che quando tu utilizzi queste licenze non è come il più pezzo di diritti, se per esempio non puoi utilizzare quel prodotto tuo, però cedi per permetti, lo chiamano molto, praticamente copyleft, forse il diritto di copia la copia viene
10: lasciata
7: viene ceduta, c'è comunque il direttore di quel veloce e in futuro può farci poi se vuoi. Cosa succede? La garanzia di mandatare è copia, se qualcuno vuole studiarsi, fare abusi della licenza, tu appellandoti alle leggi internazionali sul diritto sulla proprietà intellettuale, puoi far causa a chi ne fa abusi. Il problema è che non c'è mai stato ad oggi una sentenza o una legge internazionale, perché la questione della comunità dei gruppi hanno sempre aggiunto lo scopo di far parlare di più non si parte, non si parte, chi ne ha fatto abusi. Esatto, basta domandare un annuncio in rete ovunque e la cosa sta facendo questa cosa qui, il giorno dopo la cosa si trova affetta, una cosa per bene. Chiaramente fatto perché ci rimettono un po' fatto. Il cosa, vive personalmente, per quanto riguarda il programmatore, io non vedo moltissima differenza tra chi scrive computer e chi fa il libro, a parte insomma meno stress, investimento maggiore, amicizie, cene, viaggi, eccetera. Cioè, tu sei pagato come programmatore per fare il tuo lavoro. Quindi tu il tuo lavoro ce l'hai e ben pagato per il tuo lavoro. Cosa succede però? È chi commissiona il software o un'azienda per cui tu lavori, non hai alcun diritto di non hai peso nel decidere se poi non è realizzato, che deve essere così lungimirante da capire che conviene di vista utilizzare il software libero. Certo, se a me ho contato di un amico, potrebbe anche qui a qualche parte, che ha lavorato in un'azienda che vende un prodotto e l'azienda chiede a questa cosa del dottore, a noi non ci interessa assolutamente come venga distribuito questo software, l'importante è andare a vedere, certo. Tu hai bisogno di fare una cosa, io ti lo scrivo, tu ce l'hai, fai quello e fai il software, fa quello che ti serve. Poi perché non dovresti lasciarlo a tutti? Anzi, magari hai dei vantaggi, se si può arrivare a un altro tipo, quindi guarda, qui io avrei fatto così, vantaggio anche tu, gli altri. Questo sta a chi produce il software, sta dicendo chi a chi produce il software come distribuire la ricerca. Dipende da casa. Casi ce ne sono, il cervello cui diceva Franco dopo è dedicato proprio a questo, proprio a lavorare con
12: una piccola precisazione, cioè un conto è il programmatore che si fa commissionare un software che rimane all'interno di un'azienda e allora se è rilasciato sotto una licenza o un'altra. Un conto è software commerciale, cioè se io, programmatore, devo scrivere un software che viene distribuito, proprio venduto, se è sotto GPL ovviamente, viene venduto a una copia, tutto il resto circola liberamente e quindi l'azienda non... Sì, ok, però io lavoro per una software house che vende prodotti. Attualmente utilizzo librerie LGPL e vendo software in binario che linka dinamicamente le librerie LGPL. Comunque, la faccenda è questa, che il software

0: proprio per venduto ai prezzi che viene venduto. Nel senso, giocare il software non costa niente. Quindi il modello che tu hai, tu dovresti adottare, cioè si adotta quando si usa il cartello libero, non è a vendere la singola copia, ma è a vendere servizi su questo. Assistenza, personalizzazione, se vuoi, perché chiaramente se io do la mia copia libera, chiaramente la posso vendere. È un modello economico diverso. Ma non solo, campa anche nel patrimonio, però con un po' più arrivato la puoi scaricare,
1: è una bella cosa,
0: perché la differenza è così, però quando tu sei proprio a tutto quanto, però paghi un lavoro dietro di localizzazione, documentazione, assistenza telefonica, socio.
2: Credo che sarebbe interessante appunto su questo argomento, perché molto probabilmente il rapporto tra regime no profit e regime profit all'interno dello sviluppo in generale, a questo punto abbiamo parlato fino ad ultimo corso con tutti quanti i consumatori, però è sviluppo in senso lato. Sia probabilmente già lo è stato, ma continuerà a essere un territorio di conflitto. Perché una delle cose che si dice sempre, che in qualche maniera questo tipo di licenze riprendono lo spirito del primo sviluppo dell'informatica, quella che era nata negli ambienti accademici, dove proprio perché non c'era l'aspetto del mercato, cioè l'aspetto del libero accesso ai saperi, c'era questo aspetto predominante, il fatto che in qualche maniera tutti quanti potessero contribuire. Però la storia di una persona come Bill Gates, la storia di una persona che in qualche maniera non era un abile programmatore, era un abile economista, ogni volta che vedeva che c'era un'idea buona, che guarda caso nasceva proprio in ambiti di questo genere, non faceva altro che chiuderla all'interno di un sistema profit, farci profitti lui sopra fino a far crescere l'intero Microsoft per quello che è adesso. Però perché mi pongo il problema di quello che sarà per il futuro? In questo punto, per esempio, mi veniva in mente una domanda. È vero, non si possono fare, cioè c'è questa cosa qui della licenza GPL, per cui tutto il software derivato deve essere sotto licenza GPL. Volevo sapere se c'è già qualche caso se qualcuno ha sviluppato software che poi non è stato sotto licenza GPL e in qualche maniera si è potuto fare qualche tipo di azione.
3: Poco da fare, è l'impianto che è regolato, cercare dietro le carte che si rientra.
0: Dicevo, non ci sono ancora state cause vere e proprie o azioni legali di questo tipo, ci sono stati tentativi di abusi, ma è bastata la pressione, la voce, l'elevato numero di persone da far cadere l'idea a tutti i fratelli, se ci ha provato, la cosa non mi piace.
4: Che la sto usando per la cosa più sulla cioè sulla Freedom Communication License, che è quella specifica per la documentazione, ma secondo me non solo per la documentazione, ma pure anche la licenza scritta, che la documentazione è lo scopo primo, ma anche su un'altra cosa che va benissimo, in breve, tutta la parte didattica si presta molto bene. Io sto usando un progetto mio, vabbè, di fare un libro sulla programmazione con questo sistema. Il discorso è rispetto appunto alla GPL, che è pensata solo nel software,
2: tentativo di cercare di estendere la stessa filosofia su cose che concettualmente anche

0: siamo in questo dilemma, cioè, io non sono tanto d'accordo sul fatto che ci sono una serie di aspetti ulteriori che coinvolgono il nostro programma. Ad esempio, una cosa che secondo me è fondamentale, che vale, io la sono un programmatore, quindi la vedo da vista programmatore, però è importante anche semplicemente per il discorso di qualunque cosa che possa venire in mente, è come si imparano le cose e i testi in latte. Ora la documentazione non è soltanto, cioè la documentazione normalmente è la spiegazione, non una volta il manuale c'è scritto il paletto, succede questo, succede questo, ma insegnare didatticamente come fare le cose è tutto un altro discorso. Questo è un altro campo di applicazione fondamentale. Vabbè, io lo vedo dal punto di vista software perché la cosa mi interessa, però pensate un po' cosa vuol dire il classico libro degli elementari che tutti gli anni cambia e viene imparato per farci cambiare una costruzione. Cioè, un libro di tipo didattico, ci si insegnano le cose, il minimo della storia, cioè vedi il classico tipo della cosa, però sono anche a livelli molto più piccoli, è una cosa che potrebbe benissimo e tranquillamente essere sviluppata in maniera aperta, nel senso che qualcuno inizia a scrivere un testo, altri intervengono dopo modificano, questa è la cosa interessante La modifica, e questa è la richiesta forte e importante del titolo di licenza, deve essere inserita in piena. Tra l'altro questa è anche perché un'ulteriore garanzia in più, perché più gente rispetto a queste modifiche, più gente restituisce dietro modifiche, più diminuisce la possibilità che l'autore iniziale abbia idea, perché l'autore iniziale in teoria può sempre l'idea di decidere di lasciare una cosa che ha lasciato il CPL, in modo di cambiare la licenza, però non può fare la stessa cosa sulle modifiche degli altri, chiaramente. Per cui avere una cosa sviluppata più mani dà anche un certo punto di garanzia, nel senso che se quella aveva iniziato inizio di figlia alla mattana oppure di 100 miliardi per cambiare idea, accetta, tutte le estensioni successive dovrebbero farlo per tutti quanti, e questo a volte porta anche dei problemi, nel senso che per altre licenze tipo Mozilla per passare da una licenza tipo Netflix a una licenza CPL, tutte le modifiche che sono state fatte devono essere richieste a tutti quanti per mettere una licenza, quindi è una cosa molto complessa. Che da tutto il vista non so quello che fare, però spero in futuro fare la mia parte in quella direzione, è una garanzia in più che di una stabilità di lavoro. Quello che è importante nell'SDL, che è essenzialmente diverso dal software, appunto il fatto che trattandosi di testi, di documenti, che hanno documentazione ma che possono essere anche semplicemente libri, chiaramente non narrativa, però un libro si spiega la programmazione del gruppo Unix, si spiega la storia dal 1900 a 1900, si tranquillamente scrive. È chiaro che se all'interno di una cosa di questo tipo il senso da poter distinguere dal livello di singolo, dove possono essere due argomentazioni di natura politica, eccetera, da quello che è semplicemente la verità. Allora, il discorso, ad esempio, l'ho fatto un paio di questi venditori, perché tu capisci come si spera, perché l'ha fatta questa cosa, e quella roba lì non è che io voglio che chiunque me la piglia e me la modifichi. Cioè, se quello è lo scopo, che io lo coso, io non voglio che quello venga cambiato. Però se qualcuno prende il capitolo 1 dove si parla, e cioè, come fa nella direzione del capitolo, dovrebbe parlare di come è fatta un certo tipo di cose, e te lo scrive meglio, sta lento. Se uno aggiunge un pezzo di un certo, la forza di questo tipo di cose è questa, cioè il fatto che è possibile modificarle, intervenirci, cambiarle da una parte, il fatto che tutto questo viene comunque protetto, perché non è possibile che tu, queste due modifiche, prendi il lavoro precedente fatto dagli altri, ci aggiungi un qualcosa di tuo, come invece è possibile, no? Cioè, la PSD, ci aggiungi un qualcosa di tuo e poi ci sono a questo punto in cui è mio, cioè la cosa in più, se la rivendo, diventa mia, se la vuoi anche rivendo, perché vendere non è, cioè una cosa deve essere chiara, non è vietato vendere la propria. Io posso, non so, tre dischetti con la distribuzione di Linux, ma lì questa li cedo a 10.000 lire. Va bene? Può meritare, lo so, io lo ringrazio perché tutti vorranno ce la di più, però va bene, ti rispetto. Potrei dirti quali sono le lire, in verità è che non la deve capire, comunque non è che se non voglio 100.000 lire, anche non ce la di più, no, assolutamente. Cioè, quello che non posso dire, allora, la dai piano in mia, vuoi aprire questa azienda appropriata, non è neanche un sogno, è un discorso molto diverso. Che rivoluziona fondamentalmente tutta una serie di cose, però quello che vorrei sottolineare è che non pensiamo che sia una cosa riguarda solo il programma, non pensiamo, perché secondo me non riguarda solo il programma, adesso poi c'è l'SDL, ancora meno, secondo me siamo una serie di spazi importanti, interessanti, sull'SDL, per produrre documentazione, materiale, informazioni e proteggerlo e evitare poi possa prendere quel lavoro lì, che può anche farlo, non è un problema, però che non se lo tenga lei. Ci sono tanti software liberi, non free, non software liberi, vuol dire che deve essere la libertà di copia, la libertà d'accesso a come è fatto, la libertà di poterlo modificare, un freeware non lo puoi modificare, non c'è neanche come è fatto. Tipo BSD, tanto per dire uno, X-Windows, cioè altri sistemi, che nascono proprio dall'ambiente accademico, che hanno questo spazio appunto di libero accesso comunque in ogni caso alla faccenda, che però non si danno questa protezione. Cioè, caso classico, la Microsoft che si becca un protocollo di comunicazione sicura, il Kerberos, cioè aggiunge le sue estensioni strambe utilizzando un pezzettino che stava da una parte, che era lasciato libero, che però se non usi quello lì come dice lei, non può tutti la cosa Microsoft, e poi ti lascia tutto con licenza iperrestrittiva per cui tu non puoi neanche guardare come è fatto. Questo è consentito, ma arriva quell'altro tipo di licenza. La GPL nasce proprio per evitare questo tipo di problemi. La SDL cerca di fare la stessa cosa a livello di documentazione. Siccome la documentazione non c'è bisogno di essere un programmatore, io invito tutti quelli, i programmatori non sono, possono magari gli ordinatisti, scrittori, quello che cavolo volete, a darsi da fare su questo punto.
1: Comunque, visto che c'è il microfono, faccio un inciso così. Stamattina, non ho valore di minuti, venendo qui, mentre pigliavo il caffè, il bar, sotto casa mia, c'era un manifesto grosso così, quartiere numero 1, Firenze, organizza corsi d'accesso all'informatica. Windows, da 300.000 lire a 500.000 lire, dall'uso di Internet. Ora io, secondo me, un altro terreno su cui bisognerà riflettere, perché questo è anche un terreno di vivere, forse di rispondere, è questo. Perché diavolo un quartiere, pubblica struttura, li deve sponsorizzare e gestire dei costi fatti sul fondo proprietario? Sarei caldo di annunciare, andate a questi signori, che a questo punto, siccome nel mio quartiere in gira il vicino, probabilmente ci vuole, settimana non va, ma scusate, che quella gente si muove e gli vuol dire, scusate, cosa stai facendo? Questo. Sapete che esiste stato. Sì, poi vabbè, il guaio grosso è che così, però io comincio a dire, sì, questo mi riallaccia anche a quanto diceva Pedro, si tratta anche di cominciare, secondo me, non tanto a chiedere le leggi stratosferiche che poi ti garantiranno il rispetto della giustizia, si tratta di cominciare a attivare delle cose, perché che sia vendibile tanto problema se la pubblica amministrazione si può accettare il software o no, com'è che si fai fatto? Si fai fatto il giorno in cui il sindaco di Monte Castelpiccoli si omissionerà per la sua bibliofilina, di suo comune, un database che lo farà il software, non accetterà che ci avrà un precedente. Cioè, non occupiamoci soltanto, vabbè, insomma, faccio per dire, non occupiamoci soltanto delle macro questioni, cerchiamo di attivarci anche in questo senso. Se il quartiere uno poi lo fa, voi ci venite? Accidentate. Ma
0: il problema cioè perché ponevo l'attenzione su quel punto di vista? Siccome io sono uno di quelli che tutti i posti li fa, dato il fatto poi tornare la sera con il suo bel Mac, che poi è volante di tanti libri, soprattutto lì, faccio corsi di Windows, di Word, cioè, perché? Perché sono tipici strumenti da produttività aziendale, non possiamo uscire fuori da questo campo qui, cioè fin quando rimaniamo, non ce lo diciamo chiaro e forte, che attualmente diciamo un sistema economico che fa profitti su questi strumenti, e questi strumenti producono altri profitti, non possiamo uscire fuori da un circolo vizioso. Ecco perché dicevo prima il fatto che licenza free eccetera, GPL eccetera, ma non è una, uno schifo di programmatori che hanno voglia di fare il comunismo informatico, c'è anche un indotto economico interessante. Io mi ricordo poco dopo l'Ops, da queste parti è stata fatta Recombinant, era un'iniziativa organizzata da Franco Pisci Peraccio. Cito all'epoca un documento della Microsoft, inizialmente era un documento nascosto all'interno loro. La Microsoft ha fatto questa cosa carina qui, ha chiesto a un gruppo di psicologi di fare un rapporto sul perché ci fosse una comunità di programmatori che facesse il software libero. Cioè la Microsoft non capiva perché a un certo punto dei programmatori dovessero fare il software e distribuirlo gratuitamente, per loro era inaccettabile questa cosa qui. Le conclusioni finali sono del tutto allucinanti, come dire, insomma, questi lo fanno, poveracci loro, cioè, è una cosa che riguarda solo loro. La verità è che per esempio i server che montano software Microsoft sono naturalmente più sicuri rispetto ai server che montano software Linux. Ma perché? Perché è semplicemente la possibilità di poter accedere e di poter contribuire nelle modalità che abbiamo detto prima al codice, permette anche di sviluppare del software più sicuro. Con lo stesso concetto per il quale il software Microsoft protestano gli utenti, il software Linux lo testano tutti quanti. Questo è che credo che è l'aspetto economicamente importante, quello che secondo me dobbiamo giocare politicamente per portare avanti questi discorsi.
2: Entrando, io ho sentito, mentre entrava, una cosa interessante, mi ha fatto drizzare un po' le orecchie, questa delle cose prodotte con finanziamento statale europeo che non vengono favorite da un approccio tipo New, PL, PDL, eccetera. Io lavoro in una realtà che produciamo software e poi facciamo formazione rivolta all'integrazione di fabbriche nella scuola e nel lavoro, no? E chiaramente molte delle cose che facciamo vengono finanziate dall'Unione Europea, dal Fondo Sociale, dal Ministero del Lavoro, eccetera, eccetera, il Ministero della Pubblica Istruzione e così via. E in effetti lì il problema esiste, perché la roba prodotta in questo ambito rimane di proprietà delle ente finanziature, che tra l'altro richiede anche un cofinanziamento, perché sta benissimo che in quel campo poi non è solo il prodotto che tu fai, ma eventualmente poi è la formazione e così via, insomma c'è tutto un altro, c'è quell'indotto di cui si parlava prima. E in effetti uno dei pochi interessanti per questo tipo di produzione potrebbe essere un approccio di questo tipo, perché poi io credo, vado a spanne, non ho dati, che il 90% delle cose fatte in questo campo rimangono lì e muoiono, rimangono lettera morta, perché appunto vengono fatte per ottenere il finanziamento e poi appunto non riescono ad adattarsi alle tecnologie che avanzano, eccetera. Quindi teoricamente sono lì al Ministero, possono essere richieste da tutti, possono essere utilizzate, ma siccome poi non c'è chi ci sta dietro, chi li aggiorna e così via, rimangono sostanzialmente le tramonte. Quindi un approccio di questo tipo in questo campo porterebbe sicuramente dei vantaggi sia al sia all'ente finanziatore, che appunto vedrebbe, sottolineano quando si fanno scrivere i progetti, effetto moltiplicatore, sostenibilità e così via, e sia a chi poi realmente li realizza, perché li realizza e poi questi prodotti non solo gli fanno nome, infatti io, e poi appunto ci si fa un indotto sopra e ne guadagna l'utente, perché questo prodotto viene comunque migliorato, aggiornato, diffuso e sviluppato.
1: Sicuramente bisogna muoversi a alto livello, magari facendo appunto, e c'è già chi si sta muovendo in questo senso, sai, dei segnali per tentare di invogliare la pubblica amministrazione a recepire a livello di grandi progetti di produzione di software libero nella pubblica amministrazione. E sicuramente ragiona anche The Wallet, a dire anche a livello piccolo. Io ho riporto un'esperienza minima, una delle ultime nel successo, per cui a un corso che mi hanno offerto di fare per maestre elementari di alfabetizzazione internet, HTML, per forza mi volevano far fare front page, io gli ho detto assolutamente no, si fa con un editor normalissimo e si fa l'HTML a livello manuale, perché poi io non so la maestra, come la maestra della scuola, non so la maestra che cosa ha Macintosh, se porta Windows, se magari c'è Linux, che io gli spiego, magari anche su macchine Windows, come è quello che fare che però il corso, come si fa l'editor HTML, ma lo spiego in una maniera che poi una stessa piattaforma e software lo potrà usare. Ancora non ho avuto conferma che mi viene il corso. Sarebbe interessante, non c'è problema, intanto il lavoro ce lo butta via, però sarà interessante nel caso vedere, capire quali sono i meccanismi per cui c'era questa spinta a utilizzare per forza front page, che non aveva senso. Secondo me vale la pena mantenere più livelli, quindi fare battaglia politica, andare ai ministeri, provare a scrivere qualche bando per l'introduzione a livello alta, però spingere anche a livello basso, insomma, dove uno c'è la possibilità anche di farlo, c'è contatto diretto con le persone.
3: Riguardo, mi volevo agganciare al fatto del partito numero uno, che è Microsoft. Bisogna anche tenere conto che forse è la Microsoft stessa che magari spinge sull'istituzione per fare i costi, e per cui si dice io ti pago costi, se tu mi organizzi costi di questo tipo, oltretutto c'è anche entrate da utenti, è chiaro che se uno fa dei problemi non c'è nessuno, allora è lui che lo spinge. E per cui d'altra parte dietro Microsoft si muovono dei miliardi di dollari, i potenziali economici molto grossi, quindi è comprensibile che ci possano essere delle azioni di questo tipo. Certo, c'è un vecchio detto che dice la mattina si alzano il furbo in questo, quando si incontrano l'affare fatto, e c'è chi vuole pagare per questi costi, vada pure. Io personalmente non voglio far parte di quella schiera, anche perché molte volte la gente si chiede ma come si fa questo, come si fa quell'altro, eccetera. Tanti miei colleghi l'hanno fatto. E io puntualmente gli vado a dire ma vai a vederti la documentazione sul CERN, ma vai a vederti l'autore, ma vai a vederti le fac, cioè c'è scritto tutto. La pigrizia di dire non voglio aprire un libro, un qualcosa, è leggere. Vabbè, allora volere conquistare il mondo senza usare un dito è anche un po' una signora a cui si può rinunciare, non è possibile.
4: Non mi arrivava tre anni fa un amico mio e gli ero tolti che a casa se mi chiedeva l'inestista, se mi montava lì Linux la prima volta sulla macchina. Io il picchio non sapevo usare l'inestista. Cioè, quella che dici è una risposta molto standard e molto diffusa nella comunità Linux. Però a questo punto e a questo lumicina rispetto agli sviluppi che possono e devono avere certe situazioni è una risposta non è più. Cioè al consiglio di quartiere lì diceva io può darti una Microsoft al quartiere 1 che abbia dato dei soldi,
1: però posso darti molto semplicemente, se vai da chi ha organizzato il corso, ti dici, ma perché tu l'hai fatto così e non cos'ha? E quello ti casca da nuvole, perché di tutti questi bei discorsi che stiamo facendo noi oggi, ancora una percezione, perché il discorso che stiamo facendo, sta uscendo ora, ma non ci illudiamo, cioè che il 99,9% della gente, utilizzatori, amministratori, decisori, telematico a computer uguale a Microsoft, salvo vedere banda grafica che a loro uguale a si tratta di investire in questa logica, soprattutto sui costi di primo accesso, perché sotto un certo punto di vista, se uno paga le 200.000 lire per imparare a usare internet, vuol dire non ne sa nulla. Se non ne sa nulla, allora cominciare è molto più facile a mio giudizio, far capire a uno, fatto partire da zero su il software che ha fama di essere difficile, vero non è, che quando lui ha già 4 anni e magari invece, cioè io usavo Dolce Windows, ma forse fuori più di una specializzazione, soprattutto se si vuole, come io ho certi concetti di concentrazione di vita, la vita per il nella musica, mentre la vasta risposta, guarda che la faccio, comincia a essere un pochettino insufficiente.
5: Sì, come sono una porta aperta perché sono uno nella mia vita, sono il primo a utilizzare Linux, mi avevano messo una macchina potentissima, stratosferica, bellissima, Windows NT, ho detto va bene, grazie, ho preso la mia distribuzione di Linux, ci ho messo il CD, ho spazzato via tutto e ho installato il Linux. Una ditta, diceva prima un altro ragazzo, è il primo, è lo strumento tipico di produzione aziendale. No, sotto Linux è nato dagli sviluppatori, ci sono dei tipi di sviluppo che Windows non si risogna nemmeno, per cui anche qui io sto promuovendo e faccio pubblicità presso gli amici eccetera. È chiaro che a un'installazione, una prima installazione facilissima, se uno poi si vuole configurare tutto quanto lo deve sapere a passi, questo è vero, però hai ragione quando dici che il software è utilizzabilissimo anche ai new bike. Io sto cercando di fare questo, è chiaro che poi le persone a cui propongo, ma utilizzo il mio, se non sa questo, se quell'altro, sono loro che mi vengono a dire, mi viene a utilizzare questo, adesso però c'è questo problema, come posso fare? Mi sono dritto, però, anch'io. No, a parte questa cosa, perché devo portare avanti anche il mio lavoro, perché chiaramente, quindi non è che, cioè, volentieri, da smanezione, volentieri ci andrei. Andrei da lui a mettere a posto il sistema, a farmi vedere come si fa, però come sempre è quello che è. Quindi, no, è giusto, io in prima persona mi auguro che tutti quanti poi si muovano questo utilizzo del più software. È la libertà di utilizzare poi, perché se uno dice ok, ho provato uno, conosco l'altro, e di utilizzare Linux, liberissimo, paga. E io dico no, il risultato è che è la libertà di scegliere con il preferisce, però quando già conosce quello che gli offre il mercato.
6: Allora, io non sono un programmatore, appunto tornando al discorso dell'utilizzazione della licenza FDL, io ho un problema, ed è quello di creare una banca dati in immaginario collettivo, ovvero se io adesso voglio vedere quello che succedeva nel 1985 e lo voglio documentare, posso fare richiesta a giornali oppure all'archivio RAI, perché diciamo è il materiale di cui dispone la collettività per come memoria, diciamo, del quotidiano. Ora, per richiedere questo tipo di materiale, nella maggior parte dei casi costa veramente l'ira di Dio. Allora, sì, quello che sto cercando di fare è creare questa banca dati, e il problema principale era sapere se una licenza come la FDL, dove naturalmente il materiale viene manipolato, per cui il mio problema era da una parte tutelare dove l'autore vuole mantenere intatto il materiale, e quindi sarà soprattutto materiale di tipo giornalistico, e quindi dati, e dove invece da un punto di vista artistico il materiale possa essere riutilizzato e quindi si apre ma la materiale prevede sia il mantenimento dei fatti utenti sia le indicazioni di fatti possono essere manipolati. Io voglio sapere se la SDL prevede anche l'obbligo di ritornare il materiale manipolato alla base dati.
7: Quindi come è il canale DCN?
0: L'SDL è molto complessa, per tutta una serie di questioni. Anzitutto per la gestione degli autori, in effetti l'autore, qualcun altro è successivo, però deve essere mantenuta la notizia degli autori precedenti. Dopodiché c'è la letta, però è 14 pagine. Per tutta una serie di questioni, tipo c'è la possibilità di inserire un inter e un footer, cioè un inizio e una fine o su tutte le pagine o una sezione all'inizio e alla fine, ad esempio, diciamo. C'è una notizia di commissione. Quello lo stampa. Come faccio a dare in qualche forma di priorità a questo tipo di stampa? Tu puoi mettere questa sezione apposita che deve comunque non parire questo libro è stato fatto grazie alla paletta. E anche se un altro può comunque copiarlo, la paletta deve comunque scrivere sulla seconda di copertina, deve scrivere questo libro è stato fatto grazie al realizzato, io lo posso trovare la paletta, quello è vostro, è una cosa prima, può essere una paletta. Però questo è già un modo per dire, che so, la etica faccia che ha sbagliato la direzione, una delle soluzioni sicure non fatta con la FDL, perché è stata ricadotta, la traduzione per la traduzione era la stessa cosa. Quello che succede è che adesso che questa è la fatta, chiunque ne prende i sorgenti di questa roba, ristampati una vende. Lì il problema secondo me si può applicare, non sono sicuro su questa cosa, perché sulle banche dati, sul multimediale, Compagnia Bella c'è una strana normativa in Italia, c'è tutta una serie di normative legali in cui non so fino a che punto riesce a poterlo applicare o non applicare, in teoria sì, cioè, in pratica tu quello che hai, il problema su certe cose è la disponibilità di soldi, sia nella SDL sia nella SDL tu devi provvedere così che questo con la SDL crea tutto un altro malloppo di cose in più, perché per un programma non si può il codice base va per il compito e ottiene il risultato. Per un testo, se uno scrive un Word, il sorgente non esiste, cioè gli sto di Word, cioè, poi dice la stampa, che è l'ulteriore pezzetto. Però esistono un sacco di strumenti per scrivere le cose che non sono proprio uscite un file di testo, viene compilato in un formato intermedio, in cui ovviamente un file di testo scrive soltanto le informazioni generali sulla struttura e poi il contenuto, ma non siete a decidere questa parola la voglio in grandezza, questa la voglio più grande, il capitolo deve essere spezzato con tanto spazio, cioè, ma se c'è uno stato intermedio, tu potresti tranquillamente costruire solo lo stato intermedio, però a quel punto rendi quasi modificabile la cosa.
8: Se volti
0: quindi c'è questo problema per quanto secondo me va capito facilmente per quanto riguarda la distribuzione di immagini, per esempio i filmati sono binari per forza, o immagini, tu puoi comunque provvedere la, cioè il fatto è in genere che queste cose non esiste in progetto, dovrebbe essere contemplato, ma va capito quando si può configurare l'ottenimento, che so, di sequenze di immagini, ad esempio, credo che si possa fare una sequenza, è una cosa che si scatta su Bon, con la roba libera per cui devi destinare, se tu generi una sequenza fresh dando una serie di comandi, tu dovresti in teoria poter rilasciare la sequenza e rilasciare anche la serie di comandi. Quindi ci sono sulle cose immagini multimediali, eccetera, facciano le simulazioni che sono diverse rispetto a quella del software, è stata modificata. Questo però non lo so, mi sto cercando di capire qualcosa che non mi intendo per nulla, c'è questo problema del sorgente fa una fine, però io credo che per una produzione di questo tipo è senz'altro applicabile, io ti consiglio uno di leggere, che si trova su Google New, e si trovano anche le traduzioni, cioè in inglese le traduzioni, tra l'altro di Cervantes per la tradotta, mi sembra in parte, non in tutta, e di tanti libri per tutti.
5: Ma adesso dove la STDL tradotta è un bel PC. Dove sì, lo stiamo trasferendo su software libero, sì. Quindi di, perché sennò è una directory che potrò fare. Comunque, sì. No, comunque basta, cioè, sì, dovrebbe esserci, dovrebbe, questo potrebbe metterci la breve di questa roba qua. Il link almeno, se non direttamente il documento, sicuramente il link. Ah, ma comunque se... E se no, se vai sul sito del club, firenze.linux.it, c'è la directory di filosofi, e mi sa che anche lì c'è il link all'FDL. I contenuti multimediali, al viaggio sulle macchine di applicare l'FDL, ma il problema è che se la prendi da altre parti, perché non è che se la prendi da altre parti si comincia a fare l'FDL tra tutto, veramente. Questo, cioè se sono prodotti originali poi è un conto, se vedi altre parti ti ricade sulle sue mate di tutto. Avevo avuto un dubbio, mi aveva parlato una ragazza del diritto americano, del diritto europeo, se io faccio qualcosa per cui il diritto americano, secondo il diritto americano io ho violato una legge, però sto dentro il diritto europeo, ma sono in Italia, cosa fa la Walt Disney, la Microsoft, quello che è, cosa viene in Italia e mi viene a dire io adesso ti processo secondo le leggi americane, oppure appena vado in America adesso ti vieni in tribunale con me.
8: Io sto solo a livello di emittenti televisive, per esempio sulle immagini via satellite vale la legge del luogo da cui viene distribuita l'immagine, per cui se il tuo sito è italiano vale la legge italiana, io credo, per trasposizione, però non so che legislazione si applica, capito? Cioè sulle immagini che vanno a livello transnazionale si applica la legge di chi origina del luogo di distribuzione. Speriamo.

0: Scusi una cosa, dal punto in cui parte la trasmissione... intendevi? O il proprietario del carrier, il proprietario della frequenza, perché ad esempio le agenzie di stampa possono aver affittato un canale televisivo tipo APM da una parte e poi dopo mandare la trasmissione da un'altra. C'è ad esempio la Society Press che ha il carrier a Londra, però può trasmettere verso il suo carrier da Israele, per Gerusalemme o da altre parti del mondo. C'è un problemino non da poco in questo caso, ma penso che dopodiché hai tutti i problemi, guerra nel Golfo, eccetera, eccetera. Bisogna un attimo capire bene qual è la questione. Io volevo fare un paio di domande, se qualcuno ne sa qualche cosa sulla legge presentata al Parlamento francese da quei due deputati socialisti. Se è andata avanti, se c'è qualche cosa sulla legge presentata l'anno scorso dai due deputati socialisti francesi al Senato, Senato francese, sull'utilizzo del software libero in ambito della pubblica amministrazione francese e compagnia bella. Sapevo che, cioè, avevo letto da qualche parte, però dopo non avevo più seguito, che una cosa del genere veniva proposta anche da un altro parlamento, non mi ricordo se francese o belga, se belga o olandese. L'iniziativa era di fare una presentazione analoga anche al Parlamento europeo, cioè prendere come testo base questa proposta dei socialisti francesi e riproporla in qualche forma anche al Parlamento europeo. Secondo me questa è una di quelle strade da comunque appoggiare e seguire, insomma, nel senso che non... Però io non me ne sono letta il testo in originale, non so se in Italia è girato, visto che anche sulle mail un pochino non ho più sentito dire niente. Gli italiani non hanno presentato nulla, non è vero, hanno presentato qualche cosa.
1: È già attaccato al lato, puoi girare la mia parte.
2: Gli investigiani ci sono a livello molto avanzato in Francia, o meno anche in Germania, ma ci sono, c'è anche altri.
1: Il consiglio dell'altro non si deve
3: la testa ospedale, l'altra nazionale è Germania, che forse anche
1: per quello si era appena portato
3: che
1: in
3: che livello stanno di portare all'interno dell'amministrazione pubblica.
1: Quindi 112
3: libero. Per quanto riguarda la Comunità Europea, nonostante io abbia letto parecchie cose, non ho ancora
1: appuntamento
3: qual è la linea della Comunità Europea, perché da un lato ha creato il gruppo europeo di software libero che fa capo a Connecta
1: e
3: ad altre aziende che in Europa lavorano con software libero, e appunto c'è questo
1: comitato
3: scientifico, anche se mi chiamate in questi termini, che sta lavorando su questo. Dall'altro c'è la questione del Ministero dei Brevetti, che ha condotto una politica abbastanza aperta alla fine al software libero, con la consultazione a fine novembre dei paesi membri che aderiscono all'Ufficio dei Brevetti. Non è bastata la consultazione della Commissione Europea, personalmente non sono ancora riuscita a sapere. No.
1: Confermano i messaggi.
3: No, non si parla di governo europeo, attualmente si è solo a livello di proposte, di studi, non c'è ancora una lista. Sì. Per quanto. Come? In Italia invece allo stato attuale c'è una lettera aperta che è aperta alle istituzioni, che è stata pubblicata a metà ottobre, qualche giorno prima che Starocchi si diventasse software libero, e che secondo me, questa è un appuntamento personale, non è che il dibattito del software libero nella pubblica amministrazione, anche se almeno i promotori di quella lettera non hanno così chiaro il concetto, perché in quella lettera si fa una lettera antimarket, quando non è la presa di coscienza che l'altro è il nemico a muovere queste battaglie. In quella lettera si propongono delle alternative come Starofit in quel momento non era ancora software libero, ma era preso da un'altra licenza, lo è diventato pochi giorni dopo, però di fatto non era ancora software libero. Il discorso che si deve fare con la pubblica amministrazione e se vogliamo che la lettera inizia ma non porta, ma non voglia pienamente, è che il discorso non è tanto il costo di affrontare investimenti, spesa pubblica, secondo me il discorso è un altro, è far passare il senso della pubblica amministrazione la coscienza che non si possono adottare estensioni generate da software proprietario come se fossero degli standard. Se su qualsiasi sito della pubblica amministrazione si scarichino dei file, si scarichino dei punti, si scarichino dei punti doc, il problema non è non ho Office, non riesco ad avere il punto doc, perché in qualche modo lo si apre lo stesso. Il punto doc non è uno standard, è un'esigenza necessaria di una società politica che si impone come monopolista, però è un discorso molto più articolato che dire mai questo sia il nemico. Questa lettera attualmente penso che abbia raccolto 2000 iscrizioni, qualcosa del genere, non c'è ancora una massa. Da parte dei radicali, non penso ci sia comunque la proposta di mettersi a lavorare una proposta di legge, un disegno di legge sull'introduzione del software di un'altra cosa. Infatti, ancora molto indietro.
2: C'è tale Di Meo che sta comunicando molto, cercando di fare opere di sensibilizzazione alla pubblica amministrazione. C'è qualche segnale? Che noi siamo già per certi paesi europei, comunque sarà imminente, secondo me, l'uscita della questione. Dove essere formalizzata un emendamento alla finanziaria, perché c'è stato interessante in cui si parlava di facilità di introduzione del software libero della pubblica amministrazione. In realtà non è stato un emendamento alla finanziaria, ma c'è stato votato in un atto parlamentare di minore importanza, era, non mi ricordo, tipo interpellanza, cose del genere. Però voglio dire, ci sono già i segnali, secondo me già nella prossima. nella prossima legislatura ci sarà sicuramente qualche segnale forte in questo senso. Purtroppo altri fanno fare le barricate, ma sicuramente la breccia non può essere.
4: Riguardo alla legge francese, io l'ho preparato solo sulla stampa, quindi la stampa specializzata e riporto quello che c'è scritto. La legge non era quella, non riguardava il software, riguardava i sorgenti dei programmi, nel senso che la proposta era quella che, secondo me, io amministrazione pubblica, posso utilizzare un software proprietario, tipo Microsoft Office, eccetera. Però la Microsoft mi deve fornire sorgenti che io non renderò pubblici, ma li terrò per me nascosti, cassaforte, eccetera. Però li devo avere sorgenti. E Saroffice è diventato open office poco tempo fa, oggi, qualche mese fa, insomma. Cioè ci sono i sorgenti che si vede, quindi non è più Saroffice, non è più freeware, non era shareware, è diventato freeware, addirittura open source. E riguardo ai punto doc, riguardo a questi formati proprietari, ho una testimonianza molto vicina di una persona che è una programmatrice che utilizza il Visual Basic 6. Quando è uscito il Visual 6, la gestione degli eventi era completamente diversa dalle versioni precedenti. Cosa è successo? Che tutti i software, tutte le ditte hanno dovuto aggiornare tutti i software fatti con Visual Basic. Si sono trovati tanti con tanto bel lavoro da fare, da allenarsi sopra, però tanti altri che sono dovuti tornare si sono trovati a dover spendere gravi di tela perché c'è stato tizio che una mattina si è alzato e dice: al mondo adesso le cose non vanno più così, vanno così, e lo decido io. Ogni giorno il punto doc non potrà essere più quel formato, ma è un altro formato. Tutti quanti a 90 gradi, quelli che usano il punto doc, si vanno a stare alle decisioni di tizio. E quindi, senz'altro, adesso c'è un forte sviluppo dell'XML che viene utilizzato nell'AB World, nel KDE, nell'Office del KDE, e adesso che lo Star Office è diventato open source, prenderanno, aggiungeranno a man basso da lì, insomma. Quindi, si aspettano grosse evoluzioni che si fanno.
5: Allora, io sono Beppe Pavoletti e inizio con una notizia terrificante, cioè che il titolo della relazione che c'è sul programma è sbagliato. Perché in realtà io non devo parlare di software libero nella pubblica amministrazione in generale, perché non sono abbastanza preparato, ma di software libero nel campo delle biblioteche e dei servizi di documentazione. Diciamo che quello che dico in buona parte vale per biblioteche, archivi, servizi di centri di documentazione, per certi aspetti anche musei. Io lavoro nel servizio programmi e strutture culturali della regione Liguria, che è, diciamo, una specie di soprintendenza. In certe regioni si analogo al nome soprintendenza, che si occupa dello sviluppo del coordinamento delle biblioteche non statali. E nell'ambito di questo lavoro ho pensato bene di fare qualche ricerca sulle possibilità di uso del software libero nelle biblioteche. E su questo argomento abbiamo anche organizzato nel 99 a Genova un convegno che è stato il primo in Italia di questo genere, forse rimarrà anche l'unico, perché poi ho provato a organizzarne delle altre edizioni, ma ho visto che non ci sono state tante richieste di partecipazione per tenere degli interventi. Ma comunque, anche il primo è andato bene. E chi volesse consultare gli altri sono sul sito internet della Regione Liguria. E dunque l'intervento sarà organizzato in questo modo. Volevo mettere in evidenza alcune affinità generali tra la, diciamo, la visione delle biblioteche di software libero. Far presente quali sono le tecnologie informatiche di interesse delle biblioteche, vedere varie possibilità di uso di software libero, in particolare di Linux, e poi parlare di alcuni possibilità in termini generali, e poi parlare di alcuni casi particolari di un certo interesse. Io parlo supponendo che voi non siate bibliotecari e invece siate per la maggior parte persone che intendono di software e di informatica. Se invece siete qualche bibliotecario, non ha pazienza, perché magari dico qualcosa che fa fin troppo bene. Allora, diciamo che c'è una certa affinità, diciamo così, ideale tra biblioteca e il mondo di software libero, perché le biblioteche sono luoghi in cui il sapere viene reso accessibile, a tutti, chiunque si presenta, e anche in forma gratuita. C'è una forte tradizione di gratuità dei servizi delle biblioteche, servizi nel senso di accesso alla biblioteca, lettura in sede, consulenza bibliografica, prestito domicilio, cioè si fa delle fotocopie, normalmente gliele fanno pagare. E anche adesso c'è qualcuno che vorrebbe svicolare, ma tutto sommato rimane una posizione più forte, e anche chi ha introdotto dei servizi a pagamento, tutto quello che ha osato fare è mettere delle piccole quote annuali per il diritto al prestito a domicilio. Fino adesso, tuttavia, io nessuno, almeno in Italia, ho pensato di far pagare subito accesso alla biblioteca, far pagare a consumo, cioè intanto per consultazioni, intanto per prestito. E quindi è anche un ambiente, quindi, che ha bisogno di autonomia per poter svolgere questo ruolo di servizio pubblico, non essere condizionato all'esterno, e poi è anche un ambiente che tradizionalmente ha carenza di risorse finanziarie, quindi il fatto di non dover pagare comunque di soldi alla Microsoft e avere le stesse cose pagando meno senza far arricchire Bill Gates non è che dispiace. Senza contare i possibili condizionamenti del software proprietario, dei monopoli del software, adesso che c'è una sempre maggiore presenza delle risorse informative elettroniche. Cioè, finché si stanno in libri cartacei, non va la Microsoft a dire alle biblioteche che i libri devono comprare, basta leggere il software, se lo comprano, per il resto non si interessa. Ma quando andiamo nelle risorse elettroniche, questi monopoli, del software o di altri servizi informativi, potrebbero anche diventare pericolosi proprio nei termini dello stesso accesso libero all'informazione. Le tecnologie informatiche di interesse delle biblioteche hanno diversi aspetti, ma quella fondamentale è la tecnologia dei database, perché servono per gestire il catalogo, per gestire i servizi amministrativi della biblioteca, come per esempio il prestito, gli acquisti, il bilancio, le statistiche e cose del genere. Database, dico, fa in senso generale, perché si possono utilizzare, questo non è una cosa tanto comune, nel senso che molte volte quando ci dobbiamo scegliere se utilizzare dei DBMS relazionali, dei sistemi di information retrieval, sistemi strutturati, di solito è l'applicazione stessa che ci indica la scelta, di dire che qualcuno usa un information retrieval sessuale per fare un sistema di gestione di pagine e contributi. E invece nel campo della biblioteca, delle biblioteche vengono utilizzati con successo entrambi i tipi di prodotti, anche se i DBMS relazionali hanno una certa prevalenza, e anche dei prodotti abbastanza ibridi, come per esempio Basic Class. Ne ha sentito parlare, è un prodotto molto proprietario, in questo caso molto costoso, che dal produttore viene definito come un DBMS relazionale, ma viene comunemente considerato e utilizzato come un sistema di information retrieval, perché ha delle caratteristiche ibride che permettono uno sviluppo molto, molto flessibile. Poi, in particolare, negli ultimi anni, anche con un'attenzione maggiore all'accesso diretto al pubblico, per l'accesso diretto al pubblico dei cataloghi, perché la formazione delle biblioteche ha una tradizione molto lunga, data anche in certi casi a epoche in cui i temi usatiani non ce n'erano e quindi si inseriva in personale, inseriva i dati, poi quello che la gente vedeva erano solo più degli altri trattati, cioè delle pubblicazioni, eccetera. Si è venuta a introdurre spesso una distinzione tra un sistema per la consultazione, per la produzione dei dati basato su un DBMS relazionale, perché consente un controllo maggiore sulla normalizzazione, per esempio, delle forme degli autori, cioè per evitare che uno stesso autore venga messo in tutti i modi possibili e immaginabili, e un information retrieval normalmente con un'interfaccia web per la consultazione da parte del pubblico su internet o su una internet. Questi sistemi orientati alla consultazione da parte del pubblico vengono detti OPA, che è stato online public access catalog. E poi un altro argomento che ha un interesse è quello dell'intercambio di dati, che può essere l'intercambio di dati in vecchio, quindi trasferimento di dati da una base dati portatore in un'altra, e qui ci sono parecchi formati proprietari, ma c'è l'unico formato standard, è il formato UNIMART, che è basato sullo standard ISO 2769. Vado avanti in fretta perché non si può, no, dobbiamo fare una lezione sulle biblioteche, ma se poi qualcuno ha le curiosità si può chiedere. E se invece anche diciamo, l'integrazione tra vari dati diverse online fatta al momento della ricerca. In particolare esiste il protocollo ANSI Z3950, che è appunto un protocollo di information retrieval, client server, che ha lo scopo di utilizzare una struttura logica di estrazione dei dati di interrogazione che sia isolata dalla struttura logica e fisica della base dati, quindi possiamo avere un'infinità di basi di dati diverse, tutto sopra che sia un server Z3950 in grado di produrre il tracciato di quella particolare base dati in uno dei tracciati previsti da Z3950, possiamo interrogare una qualsiasi situazione. Spesso l'interrogazione avviene attraverso un gateway che sta attraverso un client HTML, HTTP, grafica tra il server Z3950 e il server web, ed esiste poi anche la tecnologia dei meta-opal, dei programmi che automatizzano la ricerca su una grande quantità di OPAC, non attraverso un protocollo standard, ma inviando a ciascuno di essi un URL di query nel linguaggio nativo di quel particolare OPAC. Poi abbiamo anche il capitolo che sta prendendo sempre più

immagini. Poi qui si potrebbe entrare nel tema ancora poco studiato della durata della conservazione dei supporti digitali, sia rispetto al cambiamento degli standard sia rispetto al degrado stesso dei supporti, anche perché si sa che i microfilm possono durare decenni, anche più di 100 anni. Studierò un dico più di 100 anni che sappia io non sono i soldi, quindi ci sono degli studi, degli esperimenti di laboratorio, ma cose fatte sul campo valutazioni su questioni reali che non sono ancora per mancanza di tempo. E poi diciamo che quelle cose che abbiamo detto fino adesso sono in gran parte indicazioni e attività che si fanno lato esterno. Lato client c'è bisogno naturalmente di strumenti normali di office automation per scrivere lettere, fare conti, tenere qualche tipo di base dati, che non sia quella del catalogo, ma siano altre cose. E poi un'altra attività, un'altra cosa che viene molto utilizzata è la consultazione di banche dati su CD-ROM e di CD-ROM multimediali. In particolare la consultazione delle banche dati su CD-ROM, per esempio le bibliografie nazionali o altre banche dati di documentario, di carattere scientifico o umanistico, avviene attraverso dei programmi di consultazione che vengono installati sul posto di lavoro e quindi portare localmente oppure portare anche un server di CD in rete oppure può anche essere riversato sull'hard disk. E qui vengono fuori dei problemi che rispetto al suo servizio che adesso vedremo. Poi c'è l'accesso a internet e quindi questo ha vari aspetti che sono comuni a tutti i casi. Parlo sono comuni a tutti i casi in cui si vuole collegare a internet una rete locale, cioè si vuole un strumento di protezione della parte privata della rete, per esempio di sicurezza dei dati e di privacy, quindi su qualche tipo di firewall. Si vuole anche auspicabilmente una protezione che accede il pubblico, diciamo della privacy del pubblico e anche il controllo nello stesso tempo per evitare che qualcuno approfitti di questo accesso alla rete per farlo alla rete della biblioteca per fare delle attività non tanto convenienti, ma permette andare a cancellare tutti i dati del catalogo o qualche altra cosa del genere. C'è anche un problema di protezione della privacy per quanto riguarda i dati personali, dei prestiti, in certi casi anche delle letture, delle consultazioni del catalogo, perché si capisce bene che il personale della biblioteca deve sapere chi ha un libro in prestito, ma non è bene che uno qualsiasi sappia il tale o tal'altro, che cosa legge, che cosa prende in prestito, che ricerche fa sul catalogo. Allora, che possibilità ci sono di uso del software libero in tutte queste varie attività? Diciamo che dal lato esterno ci sono parecchie possibilità e stanno aumentando notevolmente, perché ci sono diversi sistemi di gestione di cataloghi di attività delle biblioteche che ormai si portano in linea, alcuni ufficialmente, altri di fatto. In parecchi casi vengono usati degli eseguibili per poi Unix e attraverso l'emulatore BCS, che è un modulo che si carica, un normale modulo di Linux, e di solito funziona molto bene. Ci sono anche diversi prodotti come i vari server di database SQL che possono essere anche quanto mai adatti come base per fare sviluppo in questo campo. Qualche sviluppatore che è interessato a queste cose può farti un pensiero. E invece sul lato client, sul lato destro, ci sono delle difficoltà, di cui le principali erano fino a poco tempo fa la mancanza di applicativi di Office Automation, però adesso questo problema è superato o in fase di superamento. E poi il problema della consultazione dei CD-ROM, perché normalmente questi CD hanno dei programmi di consultazione per Windows. Qualche raro caso si potrebbe essere per Windows e per Mac, è difficile. Normalmente non vengono dati come software di consultazione anche per Linux.

0: per cui bisogna sperare che il programma tiri sotto un emulatore come VMware oppure qualche altro emulatore. In particolare ho cercato di vedere se esiste una versione per Linux di uno di questi software molto utilizzati, un motore di information retrieval della Dataware Technologies che si chiama VAnswer, però sono andato a cercare su internet, non ho trovato, sono anche riuscito a trovare il sito della ditta, perché ho visto www.dataware.com, che però è un'altra cosa, e visto dataware.dk che non risponde mai, e quindi non sono riuscito a capire, come sia la situazione. Vediamo qual è il caso più più pratico, che ci può far capire, ci può dare qualche esempio reale di quello che si può fare e quello che non si può fare. Esiste un progetto che si chiama The Open Source Digital Library System Project. E il sito internet è osdls.library.arizona.edu, che ha lo scopo di sviluppare un sistema completo di gestione delle di biblioteche, e che sia tutto quanto open source. Esiste anche una mailing list a cui si può iscrivere chiunque, quindi non mi sono segnato l'indirizzo, comunque se andate sul sito vedete tutte le informazioni. In questo sito c'è anche un dimostrativo del lavoro fatto fino adesso, che in pratica un'interfaccia web ha un sistema che può usare come back-end diversi prodotti, tra cui MySQL, Postgres, non mi ricordo più quelli che elenca. Ho visto però che questo sistema ha parecchi problemi di sviluppo, perché sono andato a consultarlo, non sono mai riuscito ad arrivare alla fine di un'operazione perché dà errori vari. Ho provato sia con Netscape che con Explorer per vedere se i problemi potessero essere dovuti all'interfacciamento con browser, ma ha dato lo stesso risultato, quindi evidentemente è un livello di inesperienza ancora non ottimale. Però è molto promettente come idea, e conviene tenerlo d'occhio per vedere che di chi dà. Poi c'è il caso del software CDS Invito Aivis, come si vuol chiamare. Una volta ho chiesto al progettista come bisognava chiamarlo, lui ha detto che praticamente si può chiamarlo un po' come si vuole, cioè Invito Aivis, che è un software prodotto dall'UNESCO, che ha diverse varianti, diverse versioni, che di per sé non sono open source, tranne una. Ma è un prodotto, formalmente è un software proprietario distribuito a titolo gratuito. Non c'è un intento commerciale neanche indiretto, se non come la Microsoft che distribuisce Internet Explorer gratis per promuovere i suoi prodotti. Lì non c'è neanche qualche trucco sotto, e anzi questo tipo di distribuzione, che è data ancora dagli anni 80, da prima che esistesse software open source, in realtà aveva il ruolo di preservare questo carattere non commerciale, cioè di fare in modo che qualcuno non potesse mettere le mani sul software e distribuirlo a suo comodo, ma che potesse essere distribuito solo dall'UNESCO oppure da soggetti autorizzati dall'UNESCO, mantenendo ferma la caratteristica di distribuzione non commerciale. Adesso molti sperano che diventi anche open source, tra l'altro all'UNESCO farebbe comodo, perché da molti anni è afflitto da carenza di risorse, quindi ci sono pochi sviluppatori che lavorano nello sviluppo vari lenti. Se fosse open source, c'è una notevole comunità di utilizzatori, non come quella di Linux, molto più in piccolo, ma comunque c'è, quindi ci sarebbe molta più gente disposta a lavorarci. Ma io penso che ci sia qualche dirigente dell'UNESCO che è ancora legato a delle concezioni arretrate sul software, quindi ha paura di questo tipo di distribuzione, però speriamo che prima o poi si convincano. Però direi che cosa c'entra con questo discorso? C'entra perché di fatto, che cos'è? C'è un sistema di information retrieval che agisce su dei database sessuali strutturati, cioè l'unico tipo di dati che riconosce è la stringa di testo, però si può definire un tracciato record altamente strutturato, che quindi va bene per dei dati che sono assolutamente testuali, non numerici, ma non sono un testo indifferenziato come quello di cioè, un racconto scarsamente differenziato, ma che hanno una loro articolazione interna molto dettagliata. È un prodotto di nicchia utilizzato esclusivamente nel settore della documentazione, delle biblioteche, degli archivi, e infatti dal campo lì è molto stimato ed è altrettanto sconosciuto alla maggior parte di quelli che anche non lavorano in questo settore. Siccome viene fornito il non un prodotto che ha in mano per la gestione di un archivio e di una biblioteca, ma tutto il motore di information retrieval e tutto l'ambiente di sviluppo completo, si è creata una comunità di utenti che diciamo ricorda un pochino quella di Linux, quella dell'open source, molto più piccolo. Il programma dà molte possibilità di sviluppare non solo basi dati nuove ovviamente, ma componenti aggiuntivi per implementare varie funzioni, e di questi ce ne sono parecchi, alcuni sono open source, alcuni sono sufficientemente free, altri sono commerciali. Di questo prodotto esiste una versione a carattere per DOS, una versione a carattere per Unix, originariamente per suo Unix, che gira benissimo sotto Linux con i DCS, anche io ho avuto modo di provarlo sia con Linux, sia con SCO Unixware, e tutto sommato è più stabile con Linux, con l'emulatore, che non nell'ambiente nativo. Specialmente in Unixware faceva veramente parecchie cose strane. Esistono poi delle DLL, degli shared objects, per poter sviluppare, che implementano tutte le funzioni del motore di interrogazione, di gestione e archivio di dati, per poter sviluppare delle applicazioni. E infine esiste poi una versione completamente nuova, che questa sì che è open source ed è nata da poco. Ah, poi esiste una versione per Windows, per adesso a 16 bit, prossimamente a 32 bit. Ho chiesto al progettista, tra l'altro questo è un programma dell'UNESCO, ma è sempre stato sviluppato principalmente da italiani, in particolare da toscani, e si vede che i toscani hanno un'affinità con queste cose. Ho chiesto, ma non sarebbe bella una versione per il Windows sotto Linux? Solo una che sarebbe bella, però evidentemente non ha le risorse per farla. Esiste però una versione open source scritta in Java, client server scritta in Java, che ha visualmente lo stesso aspetto della versione per Windows, ma mentre la versione per Windows è un programma locale che legge delle basi dati in rete tramite delle unità condivise, la versione in Java è una versione client server, quindi ha è oltremodo portabile ed è molto orientata alle applicazioni di rete. E poi, essendo appunto open source, rilasciata con i sorgenti, è aperta a ogni tipo di ampliamento, personalizzazione e così via. Quindi per adesso non è ancora visto, ma speriamo che gli sviluppatori abbiano interesse a questo prodotto, si mettono a lavorarci sopra, e speriamo che l'UNESCO si decida a rilasciare i sorgenti anche della versione per DOS, per Unix e per Windows, perché allora io penso che si potrebbe veramente essere un salto di qualità, e anche Unix potrebbe avere l'importanza che merita per le sue qualità, cioè la potenza del linguaggio di ricerca, la flessibilità, la capacità di personalizzazione. E adesso invece sono stati negli ultimi anni un po' frenati, soprattutto dalla lentezza dello sviluppo delle versioni nuove da parte dell'UNESCO. I siti, per chi vuole saperne di più, da consultare sono www.unesco.org/webworld/isis/isis.htm, che è quello ufficiale, contiene anche molti link a siti privati, e poi quello di Java Isis è web.tiscalinet.it/javaisis. Infine parliamo della possibilità di uso dell'open source nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale, detto anche CBN, che è un progetto di cooperazione tra biblioteche che è promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalle Regioni. Ha avuto inizio attorno alla metà degli anni Ottanta, ha avuto tanti problemi di avviamento dovuto alla gestione burocratica macchinosa, poi però ha preso quota e adesso non è che non manchino degli aspetti negativi, però sta andando piuttosto bene. Allo scopo di mettere tutte queste biblioteche, che le biblioteche che aderiscono, che possono essere biblioteche di qualsiasi tipo, purché diano un servizio al pubblico, quindi statali, di enti locali, private, private nel senso di non biblioteche di persone fisiche private, ma di enti privati, di associazioni, di istituzioni culturali, e garantendo la condivisione dei dati, in modo tale che ciascun dato bibliografico venga immesso una volta sola dal primo che lo cataloga, che ha il documento da catalogare, che può essere un libro o anche una pubblicazione non cartacea, un CD, un audiovisivo, e gli altri recuperano i dati fatti dal primo, oppure li possono integrare o correggere se vedono che ci sono degli errori. E si articola su dei fogli locali, la scelta del termine polo era stato scelto quando politicamente era ancora innocuo, quindi è stato mantenuto. Esisteva anche, questa è una curiosità, non c'entra col discorso, neanche con il CDM, un OPAC chiamato Catalogo Collettivo delle Università Padane, che poi è stato cambiato il nome in Catalogo Collettivo delle Università Lombarde, perché proprio termine Padane una certa epoca ha cominciato ad essere un significato un po' che sono tutti, non a tutti è simpatico. E quindi il CDN si articola in poli locali dove ci sono i database su cui le biblioteche che partecipano fanno la catalogazione, in un indice centrale. Questo indice, se ho interpretato bene le prime pubblicazioni a riguardo, all'inizio era stato concepito come un vero e proprio indice, cioè non doveva contenere dei dati ma solo una indicazione della base dati in cui i dati risiedevano, una specie di NASTER, diciamo, applicato al contesto bibliografico. Poi però non è stato realizzato così, perché forse la tecnologia non era ancora matura, quindi attualmente l'indice contiene delle copie dei dati bibliografici, mentre i dati gestionali, tipo il numero di inventario, la collocazione, rimangono nei poli locali. Comunque il sistema dà dei buoni risultati dal punto di vista della possibilità di recupero dei dati, perché si arriva fino a oltre il 90% di dati recuperati per dei fondi librari correnti non particolarmente rari, che vuol dire che bibliotecario cataloga più del 90% delle cose che ha le trova già catalogate da altri, quindi non le deve catalogare di nuovo, e la percentuale più bassa per libri rari specializzati si arriva, mi hanno detto, fino al 30% per i fondi antichi, che è una cosa notevole. Tra l'altro il più grosso dei poli SDN è proprio a Bologna, comprende le biblioteche dell'università, la biblioteca del Ministero per i Beni Culturali, la biblioteca comunale dell'Arte Ginnasio e altre biblioteche dei dintorni, mi hanno detto quella di Imola, adesso non ricordo più quali altre. Il sito di riferimento su SDN è www.icu.sdn.it, è un sito ufficiale del Ministero per i Beni Culturali, quindi non troverete le voci di quelli che ne parlano male, ma comunque vi spiega come è fatto e come funziona. Che possibilità ci sono di uso di prodotti open source nell'ambito di SDN? Come applicazioni software, in una prima fase sono state utilizzate applicazioni su mainframe, che adesso non so dire quali sono perché tanto non ci interessa. Attualmente, per quanto riguarda i poli, l'indice utilizza un giro tutore su mainframe, non viene di DM, oggi 390, e sotto di DDE con un software, poi di gestione realizzato apposta dalla FinCiel. Nei poli, attualmente i prodotti più interessanti e attuali sono due. Uno si chiama Sedina Indice, è un prodotto romagnolo e viene realizzato dalla società Acros di Ravenna. È l'adattamento di un prodotto commerciale che è di comproprietà peraltro tra l'Acros e la Regione Emilia Romagna, ma comunque è un prodotto proprietario, se si paga e non sono disponibili sorgenti. E un adattamento per utilizzarlo in colloquio con l'indice centrale SDN. Funziona piuttosto bene e si può utilizzare con Linux. In realtà il prodotto nella versione non SDN veniva utilizzato già da diversi anni con Linux, per esempio alla biblioteca di Porto Maggiore in provincia di Ravenna, ma in modo non ufficiale, veniva utilizzato con l'emulatore DCS, perché il motore di database che è impiegato per il progress, prodotto non tanto noto, il sito per chi vuole vederlo è www.progress.com, e non supportavo ufficialmente Linux. Adesso invece sì, è uno degli ambienti ufficialmente supportati. L'altro prodotto è invece un prodotto di proprietà pubblica, ma non open source, e si chiama SDN Client Server. Tra l'altro i prodotti SDN nativi hanno sempre avuto un tipo di distribuzione un po' particolare, perché sono sempre stati gratuiti quanto la parte applicativa, non il software di base, ma distribuiti solo a chi aderisce a SDN, quindi è un tipo di distribuzione, cioè non è che uno abbia una licenza, dica tutta questa software, prendo la licenza, uno che aderisce a SDN perché in biblioteca voglio lavorare nel contesto di questo progetto, allora finisce il diritto all'uso del software. Però SDN Client Server è un prodotto di proprietà pubblica del Ministero per i Beni Culturali, che ha avuto uno sviluppo smisuratamente lungo, come che è successo spesso nella storia di SDN, un sviluppo che è stato ripartito tra parecchie liste, altro punto dell'ente ricorrente, che sono, se qualcuno interessa, la FIFIEL, l'APROS, Lombardia Informatica, CSI, Piemonte e Bassinti. Ed è stato ideato e concepito attorno al 94-95 e in un momento abbastanza sfavorevole per progettare un software nuovo, perché l'open source esisteva ma non era un fenomeno molto significativo, il web era appena all'inizio e il Java lo stesso non esisteva o era appena all'inizio anche lui. Quindi questo software, che cosa utilizza? Non è open source e utilizza un client dedicato abbastanza grosso, pesante, che funziona sotto Windows, per cui è anche abbastanza invasivo verso chi lo usa, perché mentre Sedino, questo non l'ho detto, presuppone un accesso via Telnet, quindi Sedino sta sul server, poi chi lo usa può usare Linux, può usare tutto quello che pare, quindi bisogna che sia qualcosa in grado di far girare questo client Windows scritto in PowerBuilder. Ho chiesto un formato l'altro giorno, mi hanno detto che non è ancora stato provato con i vari emulatori, spero di organizzarmi per riuscire a provarlo. Ho notato che te dici che è un po' open source, ma quando parli di open source, cioè di open source licenze open source oppure di software in generale, cioè fai l'equivalenza te? Quando parlo di open source intendo sostanzialmente GPL o licenze simili, quindi disponibili, eh? Vabbè. Beh, comunque diciamo, io ammetto che ci possono essere diverse varianti, ma non intendo il freeware neanche il pubblico dominio, intendo disponibilità di sorgenti con qualche vincolo, che può essere quello della GPL o qualcun altro più o meno analogo. Tra l'altro c'era una cosa interessante, non viene mai citata. Non so se qualcuno conosce un linguaggio di programmazione Icon, che era stato sviluppato dall'Università dell'Arizona e portato tutti i sistemi possibili immaginabili dal grosso mainframe, poi disponibili con i sorgenti, quello lì era proprio pubblico dominio e successo. Poteva prenderlo, non c'era nessun vincolo di nessun genere, esiste ancora, non so se viene ancora sviluppato. Io un po' di anni fa per divertimento me ne ero studiato ed era un linguaggio molto con delle caratteristiche molto sofisticate, non si sente più parlare. Comunque allora dicevo che se viene client server, naturalmente magari se venisse ideato adesso verrebbe fatto un po' client in Java per essere più portabile, oppure un'interfaccia web, detto in linea anche client per Windows. Sul lato server utilizza parecchi prodotti, Informix come motore di database, poi il monitor Tuxedo, poi lo scheduler di Class e poi un middleware dedicato progettato dalla FIFIEL. Ah, e poi il COBOL, del, il compilatore COBOL della Mirant, che era ex Microfocus. Io ho fatto un'indagine per vedere quali di questi prodotti funzionano sotto Linux e il compilatore COBOL e il middleware TCL non funzionano sotto Linux, quindi non sarebbe possibile neanche fare un test. Peraltro sarebbe naturalmente per utilizzarlo sotto Linux, non, naturalmente non si può pensare di prendere la versione, se fosse anche il compilatore disponibile, prendere la versione per Linux di questi prodotti e metterla lì, perché un programma così complesso, passando da un ambiente all'altro, avrebbe bisogno quantomeno di collaudi molto, molto accurati. Lì purtroppo non è possibile utilizzare Linux. Sarebbe veramente, questo lo dico agli sviluppatori, casomai qualcuno fosse sollecitato da questo, da questa idea, se la, diciamo, la comunità del free software italiano volesse occuparsi del mondo delle biblioteche, potrebbe essere una bella idea fare un applicativo SDN tutto quanto rilasciato sotto GPL, cioè con software di base GPL e software applicativo GPL. La cosa non è inconcepibile per sé, perché mentre all'inizio erano tutti prodotti commissionati appositamente dal Ministero, da alcune regioni particolarmente all'avanguardia, specialmente Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, quindi erano prodotti nativi SDN, poi è stato ammesso il concetto che un prodotto originariamente non SDN o comunque non, diciamo, scritto da chiunque può essere certificato per l'uso in SDN purché rispetto alle specifiche sia per la gestione nel tracciato record e sia per il colloquio con l'indice. Quindi se venisse fuori un prodotto GPL di questo genere potrebbe poi essere certificato per l'uso nell'ambito del servizio bibliotecario nazionale. Tra l'altro, dal punto di vista organizzativo, questa struttura è prevista, che ormai comprende 1000 biblioteche in tutta Italia, è prevista una riorganizzazione che prevede la costituzione di un consorzio consorzio tra i soggetti che hanno interesse, in primo luogo le regioni e il Ministero per i beni culturali. Questo consorzio avrà anche la responsabilità della gestione dello sviluppo del software. Io in una riunione in cui si parlava di questo argomento ho proposto che il software venga da questo consorzio distribuito sotto GPL, però in quel momento lì la proposta non ha suscitato molto interesse, ma in realtà si parlava, non era il momento adatto perché si stava ancora parlando di questioni giuridiche a monte sul tipo di consorzio, sulla modalità di adesione, quindi era una cosa prematura. Avrei finito, dico solo una cosa, che rispetto a quello che dicevamo prima sulla legge sul diritto d'autore, il nostro ufficio ha mandato tutte le biblioteche una circolare per illustrare le principali novità introdotte con l'ultima modifica della legge sul diritto d'autore, tutte le biblioteche non statali della Liguria, quindi tutte le biblioteche del mondo. Il testo l'ho scritto io, anche se la legge non mi piace, capite che un ufficio pubblico non è che possa in una circolare prendere una posizione politica contro una legge. È stata fatta per evitare che le biblioteche, che qualcuno andasse contro la legge senza neppure saperlo, che è diverso da andare contro la legge per contestarla politicamente, no? Come in Salando, quando le cose possono poterle fare poi si prendono delle leggi. Abbiamo fatto notare però in questa circolare che ci sono, invece di utilizzare del software proprietario copiato sotto banco, ci sono tante possibilità di utilizzare del software libero di alta qualità e che invece è legale e ci sono anche dei vantaggi economici. Quindi speriamo che sia una cosa che viene presa in considerazione da qualcuno. Dico ancora che ci sono dei prodotti software sviluppati per conto del nostro ufficio, come per esempio quello che gestisce l'OCA, che è il catalogo collettivo delle biblioteche liguri su internet. Andate, se volete vederlo, andate nel sito della regione Liguria e scegliete la sezione biblioteche. Questi prodotti sono di proprietà, sono stati sviluppati da una società di informatica, sono di proprietà della regione e con i fini di distribuzione non sono mai stati definiti perché nessuno li ha richiesti. E mi aspetto che qualcuno li richieda per proporre di distribuire di questo CDL, vediamo se mi darà un ascolto.
1: Allora, io ho una domanda che c'entra il sistema bibliotecario, non specificamente con il sistema di catalogazione, ma con una roba che, diciamo così, era più relativa all'ambito che è stata fatta iniziativa La prima domanda è, all'interno dell'ambito istituzionale legato alle iniziative di consorzi e via dicendo, non è circolato, c'è la possibilità di pensare un progetto che vada a mettere disponibile online in un testi che per la legge attualmente italiana non sono più coperti da diritto d'autore, quindi potrebbero essere naturalmente disponibili a tutti senza diritto, anziché, cioè, solo basato su te. Io ho sentito il progetto del CDN, però sono rimasto un po' perplesso anche se mi capisco l'utilità complicata. È un lavoro ovviamente oneroso, un lavoro che non penso giustissima la domanda. Dunque, questi progetti sono molto più indietro di quelli relativi alla catalogazione. Anche se io aggiungo che la possibilità di vedere dove sono le cose, ma anche di richiederle in prestito, quindi tu puoi andare alla biblioteca dell'Arco Gimnasio qui a Bologna, vedi che c'è una cosa a Palermo, dici che la vuoi in prestito, quella biblioteca è obbligata a farci. Allora, questi progetti si mettono a disposizione i testi stessi, di solito sono legati all'attività di acquisizione in formato digitale degli originali, sia perché riguardano più libri antichi che non sono coperti dal diritto
2: d'autore,
1: perché rivisitare a mano tutti i testi è una cosa difficilmente consentibile, quindi bisogna acquisirli digitalizzando. Fino adesso buona parte di queste attività è stata orientata soprattutto a riprodurre integralmente poche pubblicazioni di valore particolare, per esempio, non so, manoscritti miniati, edizioni di interesse artistico, storico e secondario. Cominciano a venire fuori anche dei progetti di marca, uno anche lo stiamo facendo anche noi, perché noi siamo uno scopo che, a dire la verità, è piuttosto ambizioso rispetto alle nostre risorse, di digitalizzare intere raccolte di libri di migranti. Adesso stiamo lavorando alla biblioteca dell'ospedale Galiera di Genova, che ha dei libri di medicina del periodo tra il 600 e l'800, che sono molto, molto interessanti. Sono progetti che richiedono attività, che richiedono notevoli risorse umane, perché quando si parla di libri c'è un parametro che di solito si pensa a una collezione di libri a cui di solito non si pensa neanche di bibliotecare, cioè il numero delle pagine. Però voi pensate a vedere una quantità di 500 libri, non è che sia una cosa spaventosa. Questi libri hanno media 150 pagine, che sono 125.000 pagine. Quindi vogliamo digitalizzare queste pagine, vanno acquisite, non solo, ma va considerato un database che contenga tutti i dati delle pagine, cioè i dati della corrispondenza tra le immagini e gli originali, perché vogliono rendere consultabili poi in modo agevole. E quindi ho avuto modo, facendo una cosa di questo genere, ho imparato prima di utilizzare. Prima di incominciare, facendolo mi sono reso conto che è una cosa utile, ma richiede tempo e grandi risorse umane per poter acquisire, perché ha senso che si acquisiscono delle grandi quantità di dati. Una volta che ci sono i dati, invece non ci sono più troppe difficoltà a renderli consultati, integrando o integrandoli nel nostro web online.
2: Buongiorno, microonda.
1: Cioè, il dubbio che viene a me è che non capisco perché
2: non vieni qui, microonda. Qua Catrame non esce, forse per quelli.
3: Sì, esatto, il DNS.
1: Progetto
3: esci 100, no, 100. 100, no?
1: Sono in Galliano.
3: Merda su di me.
1: Ha capito pensare con le risorse?
3: Ecco perché non funziona un certo. Per quello.
1: E poi si è costituito un discorso proprio riguardante lo stesso, su cui le risorse che attualmente sono
3: state
1: iniziano a pensare programmi, proprietà, decisioni delle biblioteche, lato online, tutte le biblioteche di ricerca, sono diventate di tornare le finanze che vengono investite in quella direzione su investimenti in risorse umane per portare avanti progetti che invece interno nel software informatico sono sostanzialmente gratuiti. Si pensa, ma la cosa è molto più indietro rispetto all'aspetto della catalogazione. Un motivo è che la catalogazione ha una tradizione molto più lunga, perché i cataloghi nelle biblioteche ci sono sempre stati. Queste cose qui hanno una storia molto più recente. Cioè, è venuto in mente, anche perché è stato tecnicamente possibile svolgere la collezione. Negli anni 70 c'era una collezione di libri in formato digitale, penso che è impensabile. Poi a questo si aggiunge la scarsità delle risorse, che tendono a diminuire sia a livello, anche se c'è qualche caso in cui non avviene, ma ci sono molti tagli agli investimenti nel settore pubblico, nel settore delle biblioteche, e molte volte le amministrazioni locali preferiscono orientare gli investimenti verso iniziative culturali che probabilmente ritengono di maggiore impatto dal punto di vista elettorale, cioè non tanto le strutture elettorali, le strutture culturali permanenti come le biblioteche, i musei che hanno scritto costantemente, ma le cose eclatanti, una volta poi non parla, poi però non rimane. E quindi è una cosa che sta cominciando, molto più grande rispetto all'aspetto della gestione del catalogo, del prestito, dell'informazione bibliografica, però sta cominciando. C'è un certo diciamo, una certa difficoltà a passare dalla volontà in senso generico alla predisposizione di progetti. Quindi sono anche diverse attività, ma isolate, non ben coordinate. Una delle ambizioni della ristrutturazione di SDM è anche quella di poter definire i testi completi, oltre dove è necessario, oltre alle registrazioni bibliografiche. Però SDM ha avuto sempre una tradizione di lentezza nella prima risultati, magari quelli ottenuti come ci vorrebbe anche un tipo di gestione un po' più dinamica degli enti pubblici, anche se a volte adesso sotto questo mantello del maggior dinamismo si fa passare una qualche forma di privatizzazione, cioè l'idea poi del servizio pubblico magari veniva sia pure in forma burocratica, se non veniva mantenuto, qualche volta tende a venire meno sotto il mantello dell'efficienza, no? della rapidità di decisioni e così via. Comunque in questo campo siamo indietro, cioè nel campo, per quanto riguarda la disponibilità di questi progetti, siamo indietro rispetto agli altri aspetti. Speriamo che ci sia una prossima edizione del convegno, speriamo di poter avere questo video, speriamo di poter dire
2: qualcosa di più consolato.
1: Questo è il problema, questo è il
4: sì, lei ha parlato dell'esperienza della Liguria e anche queste suggestioni in campo nazionale. All'estero si può fare qualcosa?
1: Dunque, direi che all'estero non c'è moltissimo, perché i prodotti commerciali, proprietari, eccetera, che funzionino in ambiente di sistema operativo CPL, normalmente invece che il flusso di progetti completamente in software libero, ce ne sono pochi che sappia io, c'è l'OS, che non riesco mai a ricordarmi.
4: No, indipendente è fatto da...
1: L'OS DLS, che citavamo prima, e poi altre cose analoghe non ne ho in mente, cioè, ci saranno sicuramente delle cose sparse per il mondo, quindi non io riesco a sapere tutto quello che c'è, magari mi ha sfuggito qualche cosa di importante, ma cose veramente molto molto grosse credo che non siano ancora. Anche se comunque diciamo poter funzionare la biblioteca su un server Linux piuttosto che su un server MT, e già magari avere anche Linux come sistema operativo desktop. Se a questo proposito vi ricordo il caso della biblioteca di Mercate, Milano, che ha eliminato completamente Windows da tutti i computer e ha installato Windows dappertutto. E per fortuna hanno un sistema di gestione del catalogo, che non ricordo più quale sia, che aveva già prima e funziona anche su server sotto Linux, si vanno via Telnet.
5: Devo mangiare
4: Questa è la bellissima.
2: No.
3: Ma
2: chi è?
3: È bellissimo.
2: È fatto. Capolosa, stavi di incanto con la parrucca blu. Stavi di incanto con la parrucca blu. È uno spettacolo. Vabbè, auto. Adesso mi alzo da Marco. Finalmente è finito il pippone sulla SIAE. Ciao! Eh? No, ma che c'è dopo di tutto? Quando?
4: Bene, grazie.
2: Meglio. Stavo trasmettendo, sono detto che è finito il pippone.
4: Ma il cazzo mio è...
2: Però no, siamo su Lobo, siamo con la macchina di Lobo e Lobo è stata una 34 su 34 più qualcosa.
4: Voi non so,
2: voi non so che
4: bando
2: avete.
4: Non so perché è il Mercedes.
2: Ma non è adesso. Si adatta.
4: Si adatta.
2: Se ne vuole di più ne abbiamo.
4: La paghi e...
2: Ah beh, certo.
4: 50 giga a mese è un costo. Noi siamo nei più di 30.
2: Bene, bene.
4: Però non c'è un po' che siamo.
2: Ok, devi cercare un posto e...
4: No, ci vado un paio.
2: Microscopico.
4: Si trova batteria da 6 minuti. No, è già uscita. Però è...
2: Che cosa? Poi con il si va?
4: Chi ci va? Allora, la partizione però... Mi dà una rivalutazione?
2: No, quello è per il lavoro. Ora vediamo perché era andato Void a cercare la
4: cosa.
2: Con lui, con Giulia la ragazza e con Marco che è un po' domenico. Qua le prese di corrente c'è il nervoso cellulare di Maguan, vediamo se lo possiamo scacquare. Il tuo cellulare lo posso fare, così liberiamo una presa.
5: No.
4: Dai, carico.
1: E dopo?
4: Andiamoci la
2: mano. Presa trovata. Lui è mister coniglietto.
1: Sta trombando molto. Come l'ha scelata questa collaborazione? Se non c'è buona, se non c'è frutti, se non c'è il forno.
4: Oddio.
2: Va bene?
4: Io mi spisco.
2: Hai messo qui di dove? Dove?
4: Ah, un po' cazzo. Non vale più
1: cazzo. Non per cazzo.
2: Ah, io il set anche sul portatile, gli faccio la fine.
4: Dai.
2: Eh?
4: Sono molto avanti.
2: Ho visto.
4: Hai visto però a 900.
1: L'ho visto io.
4: E sì, ma poi già ho visto.
2: Allora, vediamo un po' tanto come si sente qua. Ma sembrerebbe buono qui. Prova, sì, quindi qua il volume è fantastico. Il problema è questa cassa di merda. Ora io smonto il cavo della cassa che ci arriva dal banco del mixer e me lo sicco in culo.
4: Sì.
2: Sperando che amplifichi. E a questo punto. A questo punto niente, si continua a streamare. Vediamo un po' se il cavo passa. Il cavo passa.
4: Lo facciamo passare se non passa.
2: C'è il dio impestato qui.
4: Porco cane, oddio. Ma posso scherzi? Ma è un dilemma zen abbastanza profondo questo. Ma il dio è porco. E se non è porco, partendo dal presupposto che Dio non è porco, cos'è? Qual altro animale è?
2: Non lo so.
4: E dobbiamo sempre enfatizzare un dio bradico? O un dio mufflone? Io ce ne vedrei il dio come mufflone.
2: Cerco di fare funzionare questa piastra di merda.
4: Vedi, impegni là e poi dici a lui.
2: Ci vorrebbe una cassetta. E io ce l'ho la cassetta.
4: La cassetta.
2: Minchia, le cassette. Dio musdo. Eccola qua la cassetta.
4: È incredibile, cioè, la telegrafia non è stata.
1: Chi è
4: DNS, vado a DNS, quindi non t'azzardare a fargli qualcosa. È il DNS, non t'azzardare a fargli qualcosa.
2: Non funziona.
4: Quando avete pubblicato gli MP3 me lo dice?
1: Dovete pubblicare.
4: Può fare un CD o non lo chiamo?
1: Perché se me lo dice io posso uploadare, posso uploadarli io, poi sono con il video. Visto che ho fatto preparare una
4: cosa.
2: Vuoi un indirizzo IP?
1: Te
2: l'ha già dato?
1: Non è il DNS.
2: Il DNS è il 100 e il gateway sono io, 101.
4: Ma
2: niente, abbiamo qua una piastra che però non
4: si da
2: qua,
4: lo devi mettere in DNA.
2: Una volta quando avevo i casini di merda, del volume di merda, però questo stream è tutto il continuo, come ora. Quando li mettiamo su, dici? La piastra qua non so,
4: è
2: avete nastro isolante?
4: Se vuoi un pezzo piccolo,
2: No, non ci faccio un cazzo. Che cosa? Sì, sì.
4: Alta qualità.
2: Va bene, questa piastra non funziona, la possiamo levare dalle balle.
4: No,
2: no, recuperiamo con meno una cosa di corrente. Me ne fotto. Tre persone che ascoltano. Vabbè.
4: È tutto il resto del mondo che sceglie la terra.
5: Per la precisione sì, non dire di no.
2: Ok, io per adesso fermo lo stream. Così do una sistemata anche a questo file che abbiamo registrato e quindi
4: lo
2: backuppiamo sul Lobo Machine e a dopo.
6: Lobo non va un cazzo.

0: Direi che ci siamo. Quindi lo stream sta andando. Siamo qui al TPO, sempre online, Tito, e vediamo, stiamo provando e vediamo un po' se effettivamente, vediamo se ci sentono, perché noi manderemo su in effetti l'intervista che abbiamo registrato. Ditemi un po' come si sente, vorremmo sapere sul canale se effettivamente ci arriva l'audio bene oppure no. Se non ci date nessuna indicazione, non possiamo sapere comunque se usciamo perfettamente oppure no. Quanti sono, Lobo? Beh, mi dicono che si sente. Speriamo che la connessione tenga. Purtroppo noi siamo connessi a una semplice linea telefonica con un modem 57.6 e abbiamo dovuto costruire una prolunga di una quantità di metri notevole. Quanto saranno? 37 è il palco, lì siamo sui 70 metri di prolunga con un'aggiunzione in mezzo per giunta, fatta con un cavo seriale recuperato e smontato.
1: Sente bene, ascolta a me.
0: Jaromir ci ascolta bene dall'Austria, noi lo salutiamo.
1: Ciao Jaromir.
2: No, ora comincio.
0: Ti saluta anche Ciccio. Ciao Jaro. C'è Ciccio con noi.
2: Su questa macchina. Io lo levo.
0: Levala.
2: Background del progetto.
0: Perché è l'SSH su questa macchina?
2: No, sì, quella da dove noi chiamiamo.
0: Ma quella non fa un cazzo, ma quella non dà fastidio.
2: Ora comincio.
0: Lasciamo su. Adesso vediamo un po' che cosa succede. Beh, se salta da voi non è un problema. In ogni caso noi stiamo registrando. A meno che non tiriamo su qualcosa di alternativo. Jeremy non dice niente, noi non sappiamo niente. Se lui parlasse e ci spiegasse un po' come arriva il suono, no?

0: noi avremmo qualche tronco di carne a cui appenderci. Sì, fai loop, questo è il problema che abbiamo se ascoltiamo te, Jaromir. E non si riesce a capire per quale cazzo di motivo vanno le cose in loop. Ma non lo so, il problema è anche grave perché cazzo stiamo streamando a 24 kbps per giunta in stereo. Ed è un vero inferno sia per il processore sia per la linea. Se potessimo streamare un po' più bassi.
1: Ma tanto adesso se diciamo solo due cazzate magari a 16.
0: A 16 non si capisce niente. Sì, si sente tutto loopato, l'effetto non è per niente bellissimo, dopo un po' rompe i coglioni. Dopo un po' l'effetto rompe veramente i coglioni. Vediamo se si sente loopato anche in locale. Che se in locale allora il problema è l'encoding. Ma qua in locale sembrerebbe di no. È difficilissimo parlare mentre ci si ascolta.
1: Bisogna dire frasi. Ah no, mi sento anch'io, è impossibile. Ciao, asbesto.
0: Ma non riesco a capire perché.
1: Cosa fai io? Ti occupo.
0: C'è un cazzo. Come? No, purtroppo no. Allora, vediamo un po'. Qui c'è tutto libero. Beh, Nud se ne mangia un po' di CPU.
1: Chissà perché.
0: Se tolgo speaker.
1: Uguale.
0: Uguale, praticamente speaker non sono cazzo.
1: Quindi abbiamo capito in realtà fa tempo lo speaker, ma in realtà quello è un mute.
0: Sì.
1: No, 33 da esce. Per nel film. La query è bella. Oh, ma forse Dio. Adesso lo stereo lo tolgo. Non è che lo stereo lo tolgo, lo stereo doveva già esserti. Ecco, allora e mandami subito il mute.
0: Stiamo anche controllando il microfono. Sono sul tavolo, di là. Ok. Dunque, in lontananza i suoni che arrivano e il dibattito in corso. Adesso noi andiamo a recuperare un programma. Sì, lo andiamo a recuperare un attimo così possiamo leggere il programma degli eventi. Un po' di musica.

0: Madonna, mi porta.
1: Vado in bagno e poi vi leggo il programma.

Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl.

بيسميها المفدك. دي المفدك النقطه bene. Allora adesso torniamo da voi per darvi un po' di informazioni in accadendo al TPO, però prima vorrei che si collegasse un po' di gente. Bastardi, ascoltateci.

0: pubblicizziamo un po' sui canali. Andiamo un po', qua squillano cellulari con musiche terrificanti.
1: Quanti bastardi stanno ascoltando? È questione di ritardo.
0: Sente un cazzo di quello che non riesce a ricevere il client, non puoi.
2: Ora sto guardando
0: l'altro. Stiamo cercando di toccare un po' la configurazione per queste cose.
3: Tra 5 minuti pure ti ho venuti,
0: allora
3: vuoi avere tutti gli usati?
0: Facciamo qua direttamente, intanto stiamo chiamando tra l'altro. No, lo facciamo qua perché io sto facendo la trasmissione. Siamo già in diretta. Sì, sì. Allora, sì.
1: Stai vedendo anche tu sul canale? Su
0: non è, sì.
2: Comunque il metro è un'altra cosa.
0: Ah sì, un'altra cosa?
2: Deve evitare che si legge sempre appesi.
0: Ok. Pare che sia un'altra cosa, anche se qualcuno ascolta, vediamo un po'. Noi abbiamo qui tra le mani il programma e fra poco ve lo leggeremo, non sai bene a che punto era, come? Non è per niente facile. Qui ci sono i loraniani che lavorano, che spaccano i PC. Ma io voglio anch'io le foto, voglio le foto. Ha giocato a X-Blast, beh questo è il lavoro. Anch'io voglio, me le mandi in FTP?
1: No,
0: me le ah, ah, metti in FTP Fabric in Family con Google. Cioè, rendi il
2: portale.
0: Esatto. Questo slogan è interessante.
4: Oddio, quanto ci mette a mettere sul server FTP? Che cazzo di amministratore della serie?
5: Sono uno stronzo, un incapace.
4: Bravo, bravo, lo dice anche in diretta. Coglione.
0: Ma cos'era questa cosa del libertà di informazione?
4: Ma non rottura di coglione.
0: Ah, beh, sì. Qui sono d'accordo effettivamente.
5: Fate la sonda scille.
0: Io non capisco più un cazzo. Stiamo non capisco niente. Magari è pure caduta la linea e non me ne sono accorto. Però la posta mi arriva.
1: Parlate piano, parlate piano. Parlate piano.
2: Se si deve abbassare o alzare il throttle.
0: Jaromir, il throttle va abbassato oppure alzato? Vediamo un po' se Jeromy ci risponde, se no mi scula.
2: È già a 10.
0: l'altro abbiamo dei...
2: Sento, ah, ma c'è microonde. Allora forse sì.
6: Che radio è? Radio K Centrale di Bologna, Gabriella.
0: Va bene, passiamo a leggere il programma. Anzi no, perché abbiamo in linea Radio K Centrale, per cui fra poco ci faranno un'intervista. Si chiama Gabriele il tipo? Come si sta parlando?
2: Gabriele.
0: Ok. E, boh, ci devono fare un'intervista a Radio K Centrale. Ah, bellissima questa foto.
2: Si sta parlando.
0: Stiamo guardando un po' di foto che sono state fatte qui. Molto bene. Devastanti. Poi le metteremo sul sito, logicamente.
5: Come sfondo questo.
0: Come sfondo addirittura. Sei tu che guardi in alto, sembri estasiato.
5: Oh,
0: comunque, siamo in